0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Kiss Kiss Napoli.
0: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Ben ritrovati agli amici di radio Kiss Kiss Napoli. Un fine settimana ancora dal sapore estivo sulla Campania per la presenza dell'alta pressione subtropicale sia in questa giornata di venerdì, ma poi anche nel weekend ritroveremo stabilità con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature minime ovviamente di notte vanno sotto i 20 gradi, minime anche di 13-14 gradi sulle aree interne, le massime invece molto gradevoli, valori che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi mediamente. Tutti i dettagli sulle vostre località di internet scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: vi abbiamo dato soddisfazione. Le 7 in punto e 33 secondi in questo momento. Anche lo scienziato di turno, quello che tutte le mattine ci dice:
1: magari fatto d'arte bussa marin sui 7-3 minuti, lo so. Magari ci cagna frequenti, 7-3 minuti, stiamo aspettando.
0: E allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, a tal punto che si è arrabbiato anche il nostro amico del meteo, perché doveva continuare a dare delle notizie sulle previsioni. Ha detto: mo te ne hai, perché il venerdì dobbiamo cominciare alle 7 in punto, in modo tale che chiudiamo alla grande la settimana. Saluto Fabio Esposito in regia, saluto voi. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro è un giorno particolare, non so se lo sapete già, noi dedicheremo le 2 ore ai nonni. Festa dei nonni, la festa più bella che ci sia. Raccontateci tutto dei vostri nonni, poi lanceremo l'argomento ufficiale tra qualche minuto, ma mi va già di spoilerare il tutto. Bella, bella festa, questa è quella che secondo me dovrebbe avere addirittura il rosso sul calendario.

0: tutta la
1: voglio
0: vita.
1: Ringraziare Salvatore perché mi scrive, vorrei fare un telegram a mia moglie, si chiama Angela, e da qui poi ho detto: ah, ma allora la festa dei nonni del 2 ottobre è stata istituita perché in quel giorno è Sant'Angelo. Sono andato anche a verificare, sì, festa dei santi angeli custodi, giornata nazionale dei nonni, internazionale degli anziani, istituita il 2 ottobre proprio perché tradizionalmente associata alla figura dell'angelo custode. Vedi un po', i nostri angeli custodi, i nostri nonni, beati chi ce l'ha ancora, chi non ce l'ha, insomma, può tra poco interagire con noi e raccontarci qualche aneddoto che riguarda i propri nonni. E allora a questo punto auguri all'angelo che ci ascolta, l'angela, l'angelica, l'angelina e i nomi affini, se no non ce ne scimmia più. Angioletto, quanti ce ne sono in giro per la Campania, per il mondo. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello e vi ricordo subito il numero per interagire con noi: 342 00 00 100, e potete geolocalizzarvi. La viabilità è importante perché a quest'ora ho visto già un po' di traffico, non tantissimo sulla tangenziale, quindi tra poco sicuramente si blocca tutto, oppure altre zone nevralgiche, potete comunicarci un po' com'è la situazione viabilità. Buongiorno Antonio, Paolo d'Aversa, purtroppo ho conosciuto solo mio nonno materno Vincenzo, morto quando io stavo ricoverato in ospedale circa 25 anni fa, diceva sempre vicino a mia mamma, l'ho letto come scritto, diceva vicino a mia mamma, no? E questo poi è proprio un intercalare napoletano, ricetta vicino, oppure ricetta coppa a mano, se analizziamo va coppa a mano vicino, vabbè, sta buona a mio nipote, fammi morire a me. Ah, ok, ho capito, purtroppo così è stato, io stavo in ospedale, lui è morto, cioè nel senso che avrà detto patate, fa sta buona a nipote, me fammi morire, vabbè, ma è stato un caso, adesso non è che ti senti in colpa, per l'amor di Dio, ogni volta che ci penso non so come descrivere cosa provo, per sempre mio angelo custode, un abbraccio a te. E dopo questo momento da libro cuore è arrivato il momento dei vostri WhatsApp, questi siete voi, vediamo un po' come siete messi stamattina.
0: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buon venerdì a tutti.
1: Anche volevo a te.
0: Volevo chiedere una cosa. Vai. Qualche mattino come programma perché non fai una media,
1: sì,
0: di famiglia di 4 persone,
1: sì,
0: quando ci vogliono a settimana.
1: Ah, allora già la situazione è quella che è critica, noi cerchiamo di alleggerire le vostre mattinate, poi ci piangiamo pure addosso e non ce ne usciamo più. No, ti dico la verità, questa deve essere una specie di oasi felice in queste due ore, ok? Sentiamo il prossimo, pronto?
2: Buongiorno Mangani.
1: Buongiorno
2: Mangani, siccome l'oro nero in Napoli.
1: L'oro nero.
2: Senza te a mattino non ci scita.
1: Ma cos'è l'oro nero di Napoli? Scusami. In genere l'oro nero è il petrolio, no? Boh, forse senza la benzina non è lavoro.
2: Buongiorno a te e a tutti gli amici pipistrelli. Peppe da Fragola.
1: Ciao Peppino.
2: Mangani, lasciami fare tantissimi auguri a tutti noi nonni.
1: Ah, se nonno pure te. Io tra poco voglio anche un filo diretto con i nonni per capire che, insomma, il nonno è come prima oppure no, nel senso è sempre il classico nonno, ma credo proprio di no, il nonno attuale è moderno, il nonno moderno. Pronto?
3: Ando, buongiorno Papesh.
1: Papesh,
3: Antonio, auguro buona giornata,
1: sì,
3: e buon fine settimana a tutti gli amici in ascolto.
1: Anche a te.
4: Buongiorno ministro.
1: Buongiorno.
4: Dici che è cominciato alle 7 e 9 minuti.
1: Ah, ok, sì, perché alle 7 in punto stamattina. Pronto?
5: Andone, grazie per la compagnia, Gerardo da Londra.
1: Ah, figurati.
5: Può fare un po' il guaglione, che dice: ora una canzone per Antonio, aggiustamente carcerato.
1: Ah. Grazie. È lo speaker di una volta.
6: Ehi, siamo qui su Radio Che Schisi Napoli, vogliamo salutare subito tutta la faccia in sintonia, la collana all'ascolto, Giovanni primo baffo, Giovanni secondo baffo, il padrino, la madrina del sottoscritto. Andiamo avanti con la prossima canzone, ma dobbiamo salutare tutti gli amici e ospiti dello Stato, ovviamente tutti sono innocenti, sono stati messi lì, ma innocentemente gridano la loro innocenza. Salutiamo quelli che sono negli ospedali e tutti quelli che stamattina sono diventate signorine. Andiamo avanti Fabio, pronto?
7: Buongiorno Mangani, buongiorno Pipistrelli.
1: Buongiorno.
7: Ti chiamano Svizzera.
1: L'oro nero a Napoli e il caffè. Oh, scusate, io non avevo assolutamente captato. Pronto?
8: Antonio.
1: Sì.
8: Pipistrelli cari, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Senti Anto, me li fai gli auguri?
1: A chi?
8: Sono arrivato a 52 carneline.
1: Ah, sono mamma mia.
8: Il tuo amico, spero.
1: Sì.
8: Direttore.
1: Sì.
8: Grazie.
1: Ok, mio direttore. Ah, il direttore della posta, come no, 52 anni, tanti auguri direttore della posta, o posta rinda la posta e stai a posta, e invece noi ci pigliamo su posta tutte le mattine con la partita IVA.
9: Buongiorno. Quando a casa la buscata mamma e papà, rufo io a casa da
1: nonno, il nonno, hai ragione, andavo lì a buscare pure la nonna e tuo nonno, io non so tu, ma a me la nonna ma rimmazzate che mi ha dato, tra l'altro anche la zia e anche la prozia mi ha battuto, cioè io proprio deviato perché da ovunque andavo insomma mi battevano. Pronto?
10: Maria Dosta, Maria Dosta
1: è uguale, bravo Maria. Sì, sì, ci sta.
11: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Pipistrelli.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno Manganiello.
1: Anche
11: un augurio
1: a
11: tutti i nonni e a tutte le nonne Pipistrelle.
1: Quante ne sono?
11: A me.
1: Sì, anche ciao, tu sei nonno? Siamo un po' tutti qua. Ciao Pippo, ciao. Allora, tra poco lanciamo l'argomento in modo ufficiale. Io non voglio solo che facciate gli auguri ai vostri nonni in vita o purtroppo quelli che non ci sono più, ma anche degli aneddoti legati ai vostri nonni per la serie Ricetto Non, no? Oppure qual è il piatto che preparava il nonno, la nonna, che vi fa ricordare proprio loro, il profumo, insomma tutte queste cose qui, no? Al 342 00 00 100. Ancora qualche messaggio, dice già c'è traffico via Gianfolla, si dice così? Con la J? Attenzione, quindi quella zona già un po' così.

0: volte arrivano dei messaggi veramente che mi fanno inibire, tipo questo: buongiorno signor Manganiello, sono una sua ammiratrice, mi chiamo Dolores e vorrei anticipare gli auguri di onomastico San Francesco ad un mio amico d'infanzia detto Ringo, per un filmino western girato quando eravamo giovincelli. È un ingegnere, scrittore, poeta, nonostante i suoi 80 anni lui dice che è ancora molto attivo, capisce a me. La ringrazio e le auguro buona giornata. Secondo me un po' sarcastico, ironico il messaggio, perché all'inizio poi signor Manganiello dice tu mamma mia, e chi è qua? Il signore sta in cielo, ragazzi, chiamatemi semplicemente Mangani oppure Pipistrello, Antonio, Fratam, ma togliete sto signore, non mi è mai piaciuto, anche perché poi ti fa sentire vecchio pure quando ti conosce qualche ragazzino, sai, oh sì, oh chi li, oh zia, che non hai ticketto, madonna, oh zia, ma che cosa brutta, tra poco anche un no, perché ormai ci siamo, no caro Fabio, speriamo il più tardi possibile ancora i vostri messaggi, quelli al 342 00 00 100. Pronto?
1: Mangani, sì, buongiorno. Vai. Tutto tu?
0: Sotto
1: 5 stamattina, Mangani, hai fatto poco tardi.
0: No,
1: comunque, Alzano, direzione Caserta.
0: Sì.
1: Ci sono 19 gradi, giornata serena, traffico scorrevole.
0: Meno male, questo.
2: Magari buongiorno.
0: Giorno.
2: Da Bruciano.
0: Grande Costantino.
2: Quando io sfortunatamente i miei nonni, essendo un po' che sono stato fatto in grande età,
0: sì,
2: mio padre aveva 60 anni, mia madre 40.
0: Addirittura.
2: In poche parole, non li ho conosciuti, ho conosciuto solo la nonna di mia, la madre di mia madre, a nonna Nanninel, di San Giorgio.
0: Oh, mi hai detto una cosa?
2: Tricavrito. Mi ricordo solo che il lanciulevo, mai, mi piaceva stare.
0: Addirittura. Cioè, praticamente tuo padre aveva 60 anni quando sei nato te? Ma incredibile! E la mamma 40? Cioè, 20 anni di differenza. Boh, no, non so, mi danno le differenze, no, avevano 60 e 40, ma tra di loro non avevano 20 anni di differenza. Sì, Fabio, no, perché il matematico sarà sempre rimandato. Ah, è così, ma oh, 20 anni di differenza. Riusciamolo poco, ragazzi, Costantino Serpente, ma dai, capito? Da Brusciano, cioè, è nato quando il papà aveva 60 anni, la mamma 40, cioè, i nonni non ha conosciuto, giustamente, ma è giusto fare un figlio a 60 anni, poi, cioè, fammi capire, cioè, è giusto. Andiamo avanti, pronto?
3: Anto, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Io devo alla mia nonna Yolanda,
0: sì,
3: nonna materna.
0: Mm.
3: Devo a lei il fatto che quando parlo urlo, perché a buon'anima la nonna era sotto,
0: ah,
3: allora quando parlavo questa luttava sempre.
0: E hai questo vizio adesso di urlare. Attenzione, Jalson scrive: Mangani, ieri Rosario e Marco hanno ingiuciato su di te. Rosario sostiene fermamente che tu stai chi ne sorda. Ma quello, quello che poi dice è proprio quello che lo è. Magari, se, cioè, immaginate che io sto chi ne sorda, vengo qua al mattino, mi alzo alle 5 per venire a fare un programma alla radio, ma non esiste, ragazzi. Vivo onestamente, Kill che tiene i soldi, quello che fa teatro è Rosario Verde, ma anche Pesacane sta bene. Loro mormolino a me, i mormolino a loro, e se non mi fanno sta cuieta, vi dico tutto quello che so di Rosario Verde e di Marco Pesacane, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista personale. Ok? Quindi riferite, mi raccomando. Pronto?
2: Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno e auguri a tutti i nonni. Diceva buon'anima, la buon'anima di mio nonno Giovanni, il mio stesso nome, Fatterus Kumar è un gigante.
0: Bella pure questa. Questo voglio sentire tra poco, gli aneddoti dei nonni. Pronto?
4: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
4: Mi ricorda buon'anima la nonna mia, un aneddoto, c'è una stronzata, però.
0: Vai, beh no, mai una stronzata di nonno.
4: Sì. E mia cognata era incinta.
0: Sì.
4: Ma incinta tipo una mezza giornata era incinta. Vabbè.
0: Da una mezza giornata. Sapevo,
4: ma noi cosa? Aspetta a mangiare una casca, non sapevo. Ma che lui come si fa? Ma tu dici niente di che, però.
0: Sì.
4: Ho detto a lui che dice.
0: Sei incinta.
4: E ne ha nonno. Ma si incinta, eh?
0: No.
4: Certo, mi hanno detto, ma come avete fatto a sapere, sapere la faccia?
0: No, fantastico.
4: Sinceramente, dopo anni e anni, non l'ho mai capito come facevo. Ma io lo sapevo. Cioè, non lo so, Mangani.
0: Aveva forse,
4: però,
0: la sensazione.
4: Sì, una stronzata, aneddoto, però comunque.
0: No, non è una stronzata. Impressa, stai scherzando? No. Se lo sentiva, magari, oppure siamo navia, no? Beh, ragazzi, adesso ci divertiamo, ma credo che ci possa essere anche una grande emozione parlando dei nonni. Tra poco lanciamo l'argomento.
5: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: le tagliatelle di nonna Pina, di nonna Nina, di nonna Titina. Insomma, si parla dei nonni stamattina. 2 ottobre si celebra la festa dei nonni, una giornata dedicata a quelle persone che per molti di noi hanno rappresentato una presenza fondamentale nella famiglia. I nonni sono spesso legati ai ricordi dell'infanzia, una casa, una voce, un profumo, una carezza, un piatto preparato sempre allo stesso modo, e anche quando non ci sono più, alcuni piccoli dettagli riescono a riportarli immediatamente nella nostra memoria. Non c'è niente da fare. E allora la domanda è abbastanza palese: qual è il ricordo più bello che avete dei vostri nonni? C'è un gesto, una frase, un momento della vostra infanzia che ancora oggi vi fa pensare immediatamente a loro? Ce ne sono tanti di momenti belli, immagino ad un periodo natalizio, oppure quando andavate dai nonni, oppure quando i nonni vi hanno fatto da babysitter, no? Quanti soldi dovremmo dare ai nostri nonni? Cioè, immaginate che al posto dei nonni i nostri genitori dovevano chiamare la babysitter, 500-600 euro al mese più o meno, hai voglia, e invece loro ci davano da mangiare e piatti succulenti e ci difendevano, ci hanno cresciuto. Insomma, viva i nonni, e in questa giornata io non voglio solo un ricordo nel dire auguri al nonno, alla nonna, oppure alla buon'anima della nonna, del nonno, ma dovete proprio dirmi qualcosa che vi ricorda il vostro nonnino, la vostra nonnina, sia cose belle, cose anche un po' meno belle, nel senso non tragiche, attenzione, magari non sopportavate il nonno perché faceva quella determinata cosa, eccetera eccetera. 342 00 00 100. Per esempio, se mi fermo un attimo, la prima cosa che mi viene in mente della nonna materna sono esid spezzata la domenica a pranzo, in una salsa, ragazzi, che ti devo dire, di 18 ore, quella, come si dice, papuleia, giusto? Faceva papuliare la salsa, ma credo 15-16 ore, diventava marrone con della carne dentro meravigliosa per digerire quella salsa. Beh, ci voleva un mese, ma ricordo, cioè, proprio la scena della nonna che spezzava uzit, diceva: bella rana, nonna, vieni qua, aiutami a spezzare i maccheroni che tra poco si mangia. Ecco, tra le cose che ricordo io, adesso tocca a voi. 342 00 00 100.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eh sì, perché poi il nonno fondamentalmente diventa anche una sorta di bancomat per i nipoti, e non solo, quando magari non hai un euro vai dal nonno che ti dà qualcosina. Ricordo la nonna, a nascusero nonno mi dava dei soldi, e il nonno a nascusero nonno, così io prendevo da una parte e dall'altra. Poi la cassaforte della nonna era sempre la stessa, cioè nel seno, no? Cacciava qualsiasi cosa, cioè era profondissima quella piega tra una tetta e l'altra, per intenderci. Per i nuovi arrivati, ricordiamo l'argomento di stamattina, parliamo dei nonni. Oggi è venerdì 2 di ottobre, la festa dei nonni, e io vi sto chiedendo: c'è un odore, un sapore, una pietanza che vi ricorda immediatamente i vostri nonni? Un aneddoto, qual è il profumo appena lo sentite che vi riporta indietro nel tempo? Fatemelo sapere al 342 000 100. Cioè, Giovanni scrive: per me è il ragù della domenica. Vedi, su questo ci troveremo tutti. Mia nonna lo preparava dalla mattina presto, e quando entravo in casa sentivo quell'odore già dal portone. Ancora oggi è impossibile sentirlo senza pensare a lei. E cosa si faceva? Si immergeva o guzzatil all'interno della salsa a nascosto della nonna, perché altrimenti veramente lì rischiavi di essere linciato. C'è un messaggio un po' più lunghetto che dice: buongiorno Antonio, dei miei nonni conservo ricordi che porto nel cuore. I miei nonni materni, che vivono ancora oggi nello stesso palazzo, mi hanno cresciuto. Ricordo mio nonno che tornava dal lavoro e mi comprava sempre le macchinine, e ne ho ancora un bidone intero. Mia mamma voleva buttarle, ma mi sono rifiutato categoricamente. Un giorno, quando mi sposerò, voglio metterle tutte in una teca. Non saranno semplici macchinine, ma un pezzo della mia infanzia e dell'amore dei miei nonni. Continua il messaggio. Di mio nonno paterno invece ricordo soprattutto i suoi racconti coloriti. Mi diceva sempre che da giovane, ve lo dico, ma ragazzi, io sono apolitico, lo dico perché c'è scritto, picchiava i comunisti. Due nonni diversi, due storie diverse, ma entrambi parte indelebile dei miei ricordi. Sentiamo voi, pronto?
1: Buongiorno Antonio, ogni mattina ovviamente ci fai compagnia.
0: Grazie.
1: E niente, il ricordo più bello dei nonni sono due.
0: Sì.
1: Mio nonno leggeva un quotidiano sportivo.
0: Sì.
1: E niente, io ero piccolino e la frase che mi diceva sempre quando dicevo: nonno, posso leggere un po' il giornale?
0: Sì.
1: Non brugio e pace.
0: è vero, anche quello. Fantastico, per il momento vinci, perché non è una cosa così ovvia, no? Non brugio e pagine, è vero, quando il nonno leggeva. Pronto?
2: Buongiorno Pipistrelli.
0: Giorno.
2: Buongiorno Manganiello.
0: Ciao.
2: Sì, hai ragione, fatti zitti spezzate.
0: Ci sta,
2: Sempre, sì, sono
0: mamma mia.
2: Sente pure della famiglia di Macellati, lascio Macellati.
0: Ah, ok, e allora.
3: Vado Gianni dai Camaldoli.
0: Ciao Gianni.
3: Dei nonni, nonno paterno e nonno materna. Nonno paterno diceva barzellette e fesserie varie, faceva ridere.
0: Sì.
3: Nonno paterno,
0: faceva
3: materno invece mi ha insegnato a guidare tanti altri lavori.
0: Un po' più costruttivo, dai l'altro.
4: Daniello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pasquale.
0: Vai Pasquale.
4: Magari il problema delle donne si manuri, ci sta in da fa.
0: Delle donne.
4: Che quelle sono insopportabili, ma perché?
0: Ma questo è un argomento, ragazzi, di qualche giorno fa. Sono contento perché poi la scia continua. Oggi parliamo di nonni, pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io ho conosciuto solo due nonni. Uno di questi era il nonno paterno. Entrambi poi li ho persi a 8 anni, ma sul nonno paterno viveva a Gorizia e ogni anno mi mandava il vestitino di carnevale. E io mi ricordo che ero piccolino e aspettavo sempre questo vestitino di carnevale. Qualunque fosse, non lo sceglievo, io lo sceglievo lui.
0: Il nonno? Oh, ma che bello! Guarda, anche questa è una cosa molto molto carina da ricordare. Pronto?
6: Manganiello, Mariano, i
0: ciao,
6: ricordi
0: Mariano.
6: Dei nonni.
0: Sì.
6: Allora, lato paterno, mio nonno Mariano, che si chiamava come me, ovviamente, mi ricordo che il periodo natalizio, quando eravamo piccolini, ci metteva in fila in ordine di altezza e in ordine di età e ci dava un sacchettino sotto Natale, un sacchettino, dentro c'era, in base all'età, i soldini dentro, diciamo,
0: che
6: in spicce,
0: mamma mia.
6: E ti stringeva la mano, manco un bacetto.
0: Che bello. Ah, oh, sono contento, stamattina
6: solo
0: si parla di nonni.
6: Le mie cugini ce le ho bacette, agli uomini, ma eravamo piccolini, ho bacette, no, solo
0: niente,
6: la stretta di mano.
0: Addirittura, vedi, già perché si omma, allora la stretta di mano. Devo leggere sto messaggio, è un po' pesantuccio, però lo devo leggere con me, poi mettiamo un disco. Mia moglie era incinta di mio figlio maschio. La nonna, 93 anni, disse: "O mas che bella, ma tu poi mano." Voleva dire che la mamma ha un debole per i figli maschi, i detti di una volta. Vabbè, l'abbiamo letto così com'è, ragazzi, non è volgarità, ma sono appunto gli intercalari dei nonni. Che bello avere un nonno, neanche io ce l'ho più, ormai sono io nonno, figurati. Aspetto i vostri messaggi, festeggiamo la festa dei nonni.

0: Jonathan Blue.
1: Dice così, giusto?
0: Jonathan Blue.
1: Bella, ma si parla dei nonni e c'è un messaggio velocissimo che ricorda i nonni, secondo me, di tutti noi. Caffè ed anice, rigorosamente l'anice di quel topolino. Firmato Gigi e hai perfettamente ragione. Conosco anche la marca, te la potrei dire, non lo faccio per ragioni di pubblicità occulta, ma sicuramente non c'era caffè senza anice per mio nonno e per diversi nonni. Antonio, buongiorno, il ricordo di mia nonna non me lo sono mai perdonato. Andai a fare un provino per il calcio in Spagna. Lei disse: non andare, io muoio. Io sono andato, lei è morta, e quando tornai avevano già fatto i funerali e tutto. Non mi sono mai perdonato sta cosa e vorrei fare un saluto ovunque tu sia, un abbraccio a nonna Immacolata, ti voglio bene. Luigi, stai tranquillo, stai sereno, che la nonna ti ha perdonato, anzi ha pregato per te affinché tu potessi diventare un calciatore, poi magari non lo so cosa hai fatto nella vita, ma mai mai avere rimorsi. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
2: Buongiorno Manganiello, sono Bruno Manzinga.
1: Grande Manzinga.
2: I nonni sono 11, insostituibili. Ho un ricordo della mia nonna materna.
1: Sì.
2: Che praticamente io all'epoca stavo in primo liceo, forse. Fumavo di nascosto, cioè i miei genitori non lo sapevano assolutamente. Invece lei, che era fumatrice,
1: lo
2: quando
1: sapevo.
2: Eravamo da soli, ci fumavano la sigaretta insieme.
1: Fantastico, tu alla nonna. Ma è bellissima questa cosa. Solo la sigaretta, fammi sapere, Mazinga. Ci tengo a questa cosa perché poi diventa un mito, la nonna, una leggenda. Pronto?
3: Quello di presepi, magari. Io ricordo perfettamente, lui faceva i presepi e poi a una certa età, quando era un po' più anzianotto, noi tutta la nostra infanzia che compravamo sempre, o meglio, ci compravano sempre gli ovetti di cioccolato.
1: Sì.
3: Tutte le sorpresine rimanevano sempre
1: dal nonno.
3: A casa di mio nonno.
1: Ah, hai visto?
3: E passando con gli anni lui ha conservato tutte queste sorpresine. E un anno, ricordo gli ultimi suoi anni, fece un presepe.
1: No, con tutti.
3: Tutti puffi.
1: No,
3: tutti
1: fantastico. Grande, geniale. Magari se hai una foto la invii del presepe con i puffi. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, vi visse. Ciao.
1: Va bene, ok, dopo mettiamo questo capolavoro del Mangani, sottoscritto.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Dice, io ricordo del mio nonno che il sabato sera mettevo nel letto con lui e guardavo la corrida di Corrado.
1: Ah, bello, anch'io la guardavo sempre. Ero

0: costretto, poi pian pianino mi è piaciuta quando c'era Corrado ed ero costretto a vedere anche il Festival di Sanremo con mio nonno, tutti i santi giorni, tutte le partite dell'Italia, del Napoli, i film western, i film di Totò, i film di Mario Merola, cioè li conosco a memoria.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Andati e tengo ancora in
2: ordine.
1: Materno però. Ma non io no, sulla vita mia, perché ho trovato due o tre potasse, ma sabato e sera la nonna ci porta sempre a pizza, capito, ma c'è asciutta pizza.
0: Birra con la nonna, fantastico. Ancora.
3: Buongiorno, Mangani, buongiorno. Buongiorno a te.
0: Anche a te.
3: Ma io so che da a mia nonna. L'odore di puppette,
0: ah, puppette.
3: Mamma, ci citi puppette che sono troppo saporite.
0: Senza la L e senza la R e puppette.
3: Solo quando mamma è quasi piccicata, ma ci ha fatto per mangiare.
0: Hai voglia. Poi si assaggiavano anche le polpette, perché prima si friggevano, almeno da mia nonna, e poi andavano immerse nella salsa, e quelle che si friggevano spesso non riuscivano ad arrivare nella salsa perché ci mangiavamo prima, no? Non è più Natale, dice Dario, da quando non ci sono più loro, prima tutta la famiglia riunita con noi bambini al tavolo piccolo, oggi nemmeno ci salutiamo più tra zii e cugini. Quando andavo a scuola e mi allungava quella 2000 lire tra le mani, ci sono troppi ricordi. Hai perfettamente ragione, perché le nonne, i nonni sono un po' il collante della famiglia, quando poi non ci sono più è veramente complicato stare tutti insieme, e te lo dico anch'io che vivo la stessa situazione. Io ho conosciuto, dice Giampiero, mia nonna che aveva già l'Alzheimer come mia mamma del resto, e l'ho torturata in tutti i modi col cuscino in faccia legata alla sedia mentre io fingevo di fare l'indiano, ero piccolo però, Piero da Ravenna. Beh, lo so che eri piccolo, altrimenti da grande legavi la nonna, vuol dire che meritavi l'arresto.

cuofano Sadia, cuofano Shen, che ha richiesto un nostro amico. Tra l'altro è un pezzo, è una parodia. Io ho dedicato l'intera parodia a mio nonno, cioè è fatta di tutte le perle di saggezza che mi diceva mio nonno. A vita una facciata di finestra, vista da sempre a festa, cuofano Sadia, cuofano Shen, che poi sapete, no? Il detto napoletano significa fatti scivolare un po' tutto da dosso e tutto il resto. Grazie a chi l'ha richiesta, ho avuto il coraggio di richiederla. Nel frattempo continuate a scrivermi un po' i ricordi legati ai vostri nonni, aneddoti anche divertenti, simpatici, perché poi c'è una differenza, no? Tra i nonni, la nonna magari può essere più timida, il nonno un po' più estroverso e viceversa, nonno materno al quale sei più legato rispetto al nonno paterno. 342 00 00 100.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

La carica, l'energia del pipistrello fino alle 9, da lunedì al venerdì sono le 7.50, è già volata via quasi la prima ora. Stiamo parlando dei nonni, oggi 2 ottobre, per chi non lo sapesse, oltre ad essere Sant'Angelo, Sant'Angela, è anche la festa dei nonni, quindi ricordate di fare gli auguri ai vostri nonni, se non ci sono più guardate in cielo e potete fare anche così gli auguri. Il ricordo più bello legato ai vostri nonni, adesso vi faccio piangere, perché c'è un pezzo meraviglioso, molto romantico, che riguarda i nonni e non si sposa bene con il mood del pipistrello, ma ci tenevo a farvela sentire. Alzate il volume e concentratevi, eccola qui.

0: Il mito Biagio Izzo, all'epoca BB, e poi c'era Coco con questo pezzo, Sanna rubata a nonna. Poi un po' di messaggi scritti. Mia nonna mi aspettava sempre alla finestra quando tornavo da scuola, anche se sapeva esattamente a che ora arrivavo, si affacciava lo stesso. È una cosa piccolissima, ma è uno dei ricordi che porto più dentro. Non è piccolissima questa cosa, è proprio l'amore che la nonna aveva, no, per te, e ti aspettava alla finestra. Ricordo mia nonna che mi sistemava i capelli prima di uscire, aveva sempre quella stessa pettinatura e usava un profumo che ancora oggi, se lo sento da qualche parte, mi fa tornare bambina. Un po' di vocali che riguardano i vostri nonni.
1: Bibi e Coco, buongiorno. Magari
0: la storia
1: quando feci in giglio, sì, lontano 91 a Nola,
0: sì,
1: li portai a alla mia questo, e mi ricordo che a Bibi si metteva un dente nero.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. No, si metteva l'unico dente bianco e poi tutti erano neri, sai, faceva l'effetto dell'unico dente bianco. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Ti seguo tutte le mattine anche se non mi hai chiamato. Mi fate compagnia,
0: grazie,
2: veramente tutte le mattine.
0: Sono contentissimo.
2: E mi ricordo di mio nonno due cose.
0: Vai.
2: La brillantina.
0: Sì, Linetti.
2: E che lui si metteva sui capelli e con il pettine, insomma, si tirava tutto,
0: sì,
2: liscio.
0: Ok.
2: E le sigarette, quelle sigarette alla menta che ero ragazzino e si vendevano.
0: Sì, si sentivano ovunque.
2: Che, di mio nonno, che indelebili, che non dimentico mai.
0: Sono dei ricordi dei nonni che sono tutti gli stessi: la brillantina, le sigarette. A me le nazionali fumava senza filtro, ragazzi. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Gli buon venerdì da Claudia.
0: Anche a te.
3: Io quello che ricordo di mia nonna, la mamma di mamma. Mio nipote si chiama Luca.
0: Sì.
3: Lei continuava a chiamarlo Luca, uno Luca e uno Andrea. Lei li chiamava Luco e Andreo perché diceva: ma che nome?
0: Sono maschi, è giusto.
3: Si chiama Luca perché nella sua ignoranza chiaramente,
0: sì,
3: i nomi,
0: sì,
3: che finivano,
0: sì,
3: però erano femminili.
0: È vero, è vero, è vero. Anche mia moglie, che si chiama Rachele, mia nonna l'ha sempre chiamata Rachella perché femmina, capito? Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io non sapevo ancora l'argomento, ti ho mandato il messaggio di prima.
0: Sì.
4: Auguri a tutti gli angeli custodi.
0: Bravo. E a tutti i nonni.
4: Tutti i nonni. Io mi ricordo quando ero piccolino, a nonno facevo forno mezzo palazzo. E quando facevo forno
0: il pane,
4: ognuno scendeva, chi coro di peperone, chi coro di pollo, si cosciano la dita, faceva la pizza all'ambiata a nonno.
0: Pizza all'ambiata, ragazzi. Che cosa hai detto? Qualcosa di fantastico. Uscivano quelle pizze, un po' sapevano di pane, no? Perché era una pizza molto corposa, ma buonissima. Pronto?
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno,
5: buongiorno Pipistrelli. Io dei miei nonni mi posso ricordare due aneddoti.
0: Vai.
5: Quello paterno era un nonno sergente di ferro e quello materno era la dolce nonna più buona, però entrambi erano nonni, che ho visto solo quelle femminile. Erano sempre i nonni, bellissimi,
0: beh, certo,
5: ero piccolino.
0: Raccontate aneddoti divertenti, simpatici, nostalgici che riguardano i vostri nonni. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Sorellina, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: Ricordo della mia nonna.
0: Sì.
6: Ricordo speciale. Mamma Rataffi Molignana Caciucculata.
0: Ma che stai a dire? Cioè, ma io sta Molignana che ha cioccolato non l'ho mai assaggiata, so che è una specialità, non so di quale città o di quale paese, ma prima o poi, guarda, devo provare. Cioè, l'idea non mi piace, però mi dicono che è buonissima. Pronto?
7: Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Pasquale da Marigliano.
0: Vai, Pasquale.
7: Anto, il ricordo dei miei nonni. Un zuppone di latte che mi faceva.
0: Bello zuppone!
7: Praticamente latte,
0: sì,
7: preso da sotto alla mucca.
0: Addirittura, dalla mammella. Direttamente.
7: Pan i tre giorni, due.
0: Raffermo, giustamente.
7: E che il latte che facevi da che la pendola di ram.
0: È vero,
7: no,
0: è vero.
7: Ma un sapore proprio
0: mamma
7: diverso.
0: Mia, mamma mia. Che bello, ragazzi, parlare dei nonni stamattina. Parlerei tutti i giorni di questa figura meravigliosa che è il nonno, la nonna. Ma tra poco, nel frattempo, vi dico, non perdete le news, ma potete anche inviare un po' di messaggi che riguardano i Telegram. Il messaggio o la dedica 2.0, come dico spesso. Avete un nonno ancora in vita? E allora facciamo un augurio al nonno, ad Angelo, Angela, al vostro parente, a Gumar, perché no? 342-00-00100, torniamo subito.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. In gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato nella tarda serata di ieri a Secondigliano. Il ragazzo inizialmente ha raccontato di aver subito un incidente, ma quando i sanitari hanno poi scoperto che un violento pestaggio, di cui il ragazzo porta i segni sul volto, e poi subito 3 coltellate che gli sarebbero state sferrate all'addome. Sull'episodio sta indagando l'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. E la Campania si conferma purtroppo regina incontrastata dell'ecomafia nel nostro paese, posizionandosi in testa alla classifica regionale dell'illegalità ambientale con 5.636 reati penali, pari al 15,8% del totale nazionale, con una media di oltre 15 illeciti al giorno. Napoli guida la classifica provinciale con 2.512 reati, più 8,6% rispetto al 2024, seguita da Salerno con 1.470 illeciti penali, più 11,4%. A tracciare il quadro di sintesi il nuovo report di Legambiente Ecomafia 2026. Una giornata aggiuntiva di smart working per i dipendenti di Città della Scienza dopo le preoccupazioni espresse dai lavoratori sulla qualità dell'aria a Bagnoli a causa dei cantieri per l'America's Cup. La misura, riservata al personale che svolge mansioni compatibili con il lavoro da remoto, è stata prorogata fino al 18 ottobre. Si tratta di un provvedimento che era stato inizialmente previsto fino al 4 ottobre. Ora la direzione della Fondazione IDIS Città della Scienza, presieduta da Giovanni Covone, ne ha comunicato il prolungamento per altre 2 settimane. Ed una grossa imbarcazione è finita sulla carreggiata mentre veniva trasportata lungo via Nuova Agnano nei pressi del passaggio a livello della Cumana. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, provocando rallentamenti alla circolazione. L'imbarcazione è rimasta ferma sul margine della strada, occupando parte della carreggiata, mentre le auto continuavano a transitare nella zona. Sul posto è intervenuta la polizia locale, già presente a presidio dell'area. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi il Napoli avrà un allenamento congiunto con l'Avellino a Castelvolturno. Allegri proverà la difesa 3 con l'impiego di Badiashile da braccetto a sinistra. Intanto ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tea Club trattando vari temi. Aboliamo l'intervallo. Il calcio ha perso il monopolio dell'attenzione. Un calciatore che costa 100 milioni non sempre è meglio di uno da 10 milioni. La passione riempie gli stadi, ma non fa una società. Queste alcune dichiarazioni del patron azzurro. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buongiorno, la festa dei nonni, la stiamo festeggiando tutti insieme con gli aneddoti, con tutto ciò che riguarda la nonna, il nonno, anche la buon'anima del nonno. Qualcuno magari starà pensando: non ce li ho più. Sì, però un ricordo ce l'hai e quello non te lo toglie nessuno. Buongiorno anche a Fabio Esposito in regia, è già venerdì, vi ho portato pian pianino anche in questo fine settimana con la mollichina, come faceva Pollicino nella fiaba. E nel frattempo però dobbiamo sorprendere un po' di persone segnalate da voi con i Telegram, con la dedica 2.0. Volevo salutare, attenzione, il mio ottico, lo saluto perché è un grande pipistrello, Valerio Acierno, un abbraccio direttamente da Cicciano, che è in macchina in questo momento. Vale, ma raccomando, in ubegrendi più con questi occhiali, quindi vedi un attimo cosa vuoi fare. Non è una marchetta, è un saluto speciale ed affettuoso. Mi ha scritto anche che lui i nonni non li ha conosciuti, però da lassù sicuramente ti guideranno, caro Valerio. Facciamo il primo messaggio. Ciao Antonio, mi chiamo Daniele, ora ti lascio il numero di mia nonna, si chiama Anna.
1: Pronto?
0: Pronto Anna, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Anna, non è uno scherzo. Ho un messaggio da parte di Dani, che è tuo nipote. Daniele.
1: Sì, è mio nipote, quel birichino.
0: Siccome oggi è la festa dei nonni, e tu conosci Radio Kiss Kiss Napoli, la radio?
1: Sì, qualche volta ho sentito.
0: Ok, quindi non è uno scherzo, tu ti sei svegliata da poco?
1: No, da parecchio, dalle 6.
0: Dalle 6, perché poi sei vecchio stampo, no? Ti piace svegliarti presto?
1: Mi piace alzare presto.
0: Certo, non come queste donne di oggi che si svegliano a mezzogiorno e non hanno voglia di fare niente. Dillo che è così, no?
1: Sì, che queste dormono sempre.
0: Dormono sempre, hanno fasule TikTok sui social, vogliono vestire bene con i tacchi.
1: Veramente, hai detto bene.
0: Ma è così, io sono vecchio stampo, no? Non come la donna di una volta, quella era la donna. Adesso i tatuaggi, la colata sulle unghie, e poi si fanno usciatuscia, ma che sono sti cose, io non lo so.
1: Vabbè, veramente, hai detto bene.
0: Ma cambiano i tempi, però io preferisco la donna di una volta, quella di una volta che stava a casa, che preparava il cibo, adesso invece fanno i quattro salti in padelli, sofficini, bastoncini, cioè, ma voglio dire, ma con tutto il rispetto, no? Ma
1: ti sento bene,
0: ma
1: veramente.
0: Sì, no, ma è così, un uomo che sa ritirare dopo 12 ore di lavoro.
1: La mia mamma ci aveva insegnato diverso.
0: Esatto, che bisognava rispettare l'uomo, bisognava fare delle cose importanti in casa, i doveri, adesso i doveri non si fanno più.
1: Rispettare l'uomo sì, perché adesso le ragazze sono cambiate.
0: Sì, battono pure.
1: L'uomo
0: sì.
1: Deve rispettare la donna.
0: Assolutamente.
1: Anche i ragazzi sono cambiati.
0: È vero. No, c'è...
1: devo dire la verità che oggi i ragazzi li vedo più in famiglia, più affettuosi.
0: Ah sì?
1: Più...
0: Ah, meno male, sono ritornati un pochettino all'ovile.
1: Vogliono crescere i bambini, partecipi, diciamo così.
0: Meno male.
1: L'uomo di un tempo.
0: È vero. Allora, cara nonna, io ti devo leggere un messaggio di Daniele che dice che tu ti chiami Anna e lui è tuo nipote, sì. E ti vuole dire che ti vuole un mondo di bene e sei la sua nonna preferita. Siccome...
1: Okay,
0: siccome lui adesso
1: anche
0: ti sta...
1: io gli voglio tantissimo bene a lui, alla compagna e alle sue figlie, tanto.
0: Che bello, ma ti viene a trovare ogni tanto, sì?
1: Sì, ogni tanto passo con la macchina qua sotto. Nonno, sta a posto, dico sì.
0: Che bello, e sono contento, quindi è il tuo nipote
1: non
0: preferito.
1: Non è che vengono tanto tutti quanti, c'è un po' di solitudine, però ti dico la verità, sono felice, ti sono felice loro. Ma perché loro hanno la loro vita,
0: certo,
1: di lavoro,
0: è quello, c'è niente da fare.
1: Non è perché oggi la vita è stressante, non è più come una volta.
0: Hai detto delle parole sante, carissima nonna. Ma tu quanti anni hai, se mi posso permettere?
1: 75.
0: Oh, Orieste Cento. Vabbè, tantissimi, dai, l'importante è che sei ancora qui con noi che tutti ti vogliono bene.
1: La vita, questo è importante, ogni giorno è una conquista ancora, che siamo
0: brava, e tu rappresenti un po'
1: loro.
0: Rappresenti un po' i nonni stamattina nel programma, perché stiamo dedicando le due ore ai nonni. Ti abbraccio forte e sei la nostra nonna, va bene?
1: Io voglio abbracciare tutti i nonni, anche quelli che stanno in giro, la mia mamma, il mio papà, tutti i nonni che stanno in giro con Dio.
0: Grazie, guarda,
1: e faccio un augurio a tutte le angele che si chiamano Angelo.
0: Brava, e tu sei il nostro angelo, veramente ci hai emozionato con le tue parole, nonna. Ti abbraccio. Grazie. Ti voglio bene.
1: Ti
0: ciao.
1: Voglio bene a tutti quanti.
0: Ciao.
1: E avanti Radio Kiss Kiss.
0: Esatto, Kiss Kiss Napoli. Se tu sei a casa, puoi mettere anche la TV, canale 76. 76.
1: Ah, 76.
0: Ci
1: va
0: sono
1: bene,
0: io.
1: Ma mi ha imbarato, così lo faccio.
0: Va bene. Un bacio.
1: Ciao. Un bacio grande.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao.
1: Grazie della compagnia che fate a tutti quanti.
0: Grazie.
1: A te. Le persone sole.
0: Brava, brava. Così la radio ti dà un po' di energia e un po' di compagnia. Va bene. Ciao, nonna. Un bacio. Ragazzi, io sono emozionato perché poi come se avessi parlato con mia nonna. Donna, no? Ci sentivamo un po' tutti quanti nipoti. Quando ascolti una donna di una certa età, di una certa esperienza, diventa una sorta poi di nonna. Quanti di noi chiamiamo nonno ad una persona che non è nonno perché ha una certa età, anche per rispetto, no? Va bene, andiamo avanti. Sono Raffaele, potresti fare un telegram a mia mamma Angela per il suo onomastico? Ok. E molti si sono emozionati, anche mio amico Gennaro. Un abbraccio a te, Gennaro. Vediamo se Angela ci risponde.
2: Pronto?
0: Angela!
2: Pronto?
0: Angela, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio.
2: Buongiorno.
0: Tu ti chiami Angela, giusto?
2: Sì, sì.
0: E allora tanti auguri per il tuo onomastico.
2: Grazie.
0: Tu dici, ma come fai a saperlo? Ti leggo un messaggio e capisci chi è che ci ha delegato, no, a fare questi auguri. Dice, sono Raffaele, potresti fare un telegram a mia mamma Angela per il suo onomastico?
2: Ah, grazie, grazie. Ricambia a mio figlio.
0: Poi dice, devi dirle che le voglio tanto bene ed è una mamma molto forte, soprattutto una nonna bravissima.
2: Bravo,
0: visto che oggi è anche la festa dei nonni, quindi doppi auguri. Cosa
2: grazie,
0: vuoi dire a tuo figlio?
2: Bellissimo.
0: Tuo figlio cosa dici?
2: Di mio figlio?
0: Sì.
2: Che è un bravo marito.
0: Sì.
2: È un bravo papà per mia nipote Arianna.
0: Ah,
2: e
0: però...
2: per il marito di mia nuora Valentina.
0: Però dici che la tua nuora può casa supporta, è vero?
2: No, non è vero, non è vero.
0: Sì, ma detto...
2: forse come tu siete come me ce ne saranno pochissime.
0: Ah, volevo mettere un po' di zizzania, però non è stato possibile.
2: Non sono il tipo di mettere zizzania. Io sono un tipo pacifico.
0: Meno male, meno male. Ti abbraccio e tanti
2: grazie,
0: auguri.
2: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, un bacio a te. Allora, puoi chiamare i nostri nonni Nicola ed Anna. No, stamattina, ragazzi, dei telegram fantastici, perché quando chiamiamo i nonni andiamo anche a braccetto con l'argomento di stamattina. Noi siamo Rossella e Giuseppe. Ok, vediamo se ci rispondono i nonni. C'è un numero fisso, cioè quando si chiama i nonni ci sono i numeri fissi, che sono quasi in via di estinzione, no? Saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre in tutta la Campania. Oppure sul sito www.kisskissnapoli.it. Abbiamo anche l'app, se volete, in tutto il mondo. Gratuita. Insomma, ragazzi, vi seguiamo ovunque.
3: Pronto?
0: Pronto! Giuseppe? Ah no, scusami, tu sei il nonno di Giuseppe, di Rossella.
3: Sì, Nicola.
0: Ah, ok, Nicola. Allora, Nicola, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Tu conosci la radio, sì?
3: Adesso accendo.
0: Accendi la radio o la TV?
3: La TV.
0: Ah, conosci il numero che devi mettere? 76?
3: 76.
0: Sì, oh, sei preparatissimo, quindi sei un nostro ascoltatore. Oh, ma sono contento. Io sono Antonio Manganiello, non so se mi hai mai sentito.
3: Sì.
0: Ah, ok. Vedi che mo che accendi, però abbassa il volume, così senti tutto al telefono.
3: Sì.
0: Ok, fammi sapere quando mi vedi.
3: Un attimo.
0: No, è perché sono curioso di...
3: cioè, ecco qua, ecco adesso ti vedo.
0: Ecco, che maglia ho? Ah, prima si può dire, la maglia di che colore è?
3: Celeste come il Napoli.
0: Bravo, celeste come il Napoli. Allora, ti leggo il messaggio. Dice, puoi chiamare i nostri nonni Nicola ed Anna, noi siamo Rossella e Giuseppe.
3: Sì.
0: Vogliamo dirgli che li vogliamo bene, assai, e poi dice, prendilo un po' in giro. Ma in voce, non ti voglio prendere in giro, voglio che tu dica qualcosa ai tuoi nipoti che hanno pensato a te.
3: Sono il mio amore, gli voglio molto bene.
0: Sì.
3: E tutto per me.
0: Che bello. Gli auguri vanno anche a tua moglie Anna, che è lì accanto a te?
3: No, sta nel bagno.
0: Ah, sta nel bagno, si sta preparando per te?
3: Sì.
0: Senti, ma entriamo in un dettaglio un po' più particolare, visto che comunque i tuoi nipoti me lo hanno chiesto, no? Ma quella cosa lì, a questa età, funziona ancora?
3: Sì, sì.
0: Eh, sì, dai, non ti atteggiare. Non è, mi dicono che non è vero.
3: 100%, ma tutto a posto.
0: Più o meno, mo ci stanno i bambini. Da quanti anni non...
3: Che cosa?
0: Da quanti anni non... Capisci a me?
3: No, quanti?
0: Mesi? Mesi?
3: No, giorni!
0: Giorni! Tutto, vai Gianu Gianni, Nicola, ti abbraccio.
3: Sì, non ti preoccupare.
0: Ciao, un bacio a te, ad Anna.
3: Grazie.
0: ciao,
3: buona giornata.
0: Anche a te, piacere mio, un bacio. Poi che bello, sapeva anche il numero 76, quindi un ascoltatore di Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli, questo non lo dimenticate mai. E ancora, buongiorno Antonio, sono Jenny, vorrei fare gli auguri a mia figlia Angela. Stamattina tutti tematici, tutti o Angela, Angelo oppure i nonni. Che poi Angela e Angelo e nonni più o meno è la stessa cosa, no? I nonni sono degli angeli, sono dei babysitter, sono dei cuochi, sono delle perle di saggezza viventi. Vediamo se ci risponde Angela. C'è anche una canzone dedicata ad Angela del mito Checco Zalone, fantastica canzone.
4: Iliad.
0: Mannaggia, vabbè, te pareva, almeno uno non ci deve rispondere. Proviamo l'ultimissimo, che dice: buongiorno, siamo Andrea e Martina da Ischia. Volevamo augurare a babba e nonno Sasà buona festa dei nonni. Ok, però poi c'è un numero straniero, giusto? Dove stiamo chiamando? Chissà. Cioè, praticamente da Ischia stiamo chiamando all'estero, dove ci sono i nonni. C'è un più 436. Adesso lo scopriamo se ci rispondono. La cosa bella è augurare a babba. Dovrebbe essere la nonna, no? Babba e nonno. Pronto? Pronto?
5: Chi è?
0: Stai sereno, è Antonio Manganiello. Non so se mi conosci. Ti sto chiamando da Napoli, dall'Italia. Radio Kiss Kiss Napoli. Dobbiamo farti gli auguri perché oggi è la festa dei nonni.
5: Ah, grazie.
0: Ok, e ti dico e
5: chi sono gli artefici?
0: Gli sono Andrea e Martina da Ischia.
5: Ah, i miei nipotini.
0: Eccoli qua. Ma tu dove sei? Non sei in Italia?
5: No, io abito a Vienna.
0: A Vienna, mamma mia, io sono stato 3-4 mesi fa, sono rimasto scioccato dalla bellezza di Vienna, ma anche dai prezzi di Vienna, tutte e due le cose.
5: Lo so, e i prezzi però qua gli stipendi sono diversi dall'Italia.
0: Immagino, sono molto più alti, no? Hai voglia?
5: Sì, sì.
0: Allora,
5: le tasse, le strade pulite, senza buche.
0: Sì, sì, guarda, è stata una delle città più belle che abbia mai visto, veramente qualcosa di...
5: Sì. Sono stati Martina e Andrea qua, sono stati l'anno scorso a dicembre, mi fa piacere questa telefonata.
0: Sì, poi c'è un messaggio per te, te lo leggo, sempre da parte loro, dice: volevamo augurare a babba e nonno Sasà buona festa dei nonni, ricordando che li vogliamo tanto bene e ci dispiace non poter festeggiare insieme. Siccome adesso loro ti stanno ascoltando dalla radio, cosa vuoi dire?
5: Che gli devo dire? Li sento tutti i giorni, che gli devo dire? Sono la mia vita, i miei gioielli, è tutto.
0: Che bello,
5: sono i miei tutto.
0: Ah, grande. Allora,
5: non solo loro, ce ne sono altri due e ne sta arrivando un altro.
0: Ancora? E allora nonno all'ennesima potenza ormai. Dai.
5: Sì.
0: Ok. Vabbè, io ti saluto, salutami la splendida Vienna, va bene?
5: Grazie.
0: Ciao.
5: Grazie mille.
0: Un bacio. Ciao. Ragazzi, ci dobbiamo fermare con i Telegram, veramente sono centinaia e centinaia oggi per Angelo, Angela, per i nonni, ma dovremmo fare 8 ore di Telegram per consegnarli tutti e non ce la faremmo. Tra poco ricordiamo l'argomento di stamattina, chiaro, festa dei nonni, i vostri ricordi.

0: guarda, ma che è successo?
1: Semplice stamattina, eh? 2 di ottobre, venerdì, Sant'Angelo, Sant'Angela, va anche la festa dei nonni, che non ci hanno lasciato soltanto ricordi, no? Ma spesso anche insegnamenti, frasi che magari da bambini non comprendavamo fino in fondo e che abbiamo imparato ad apprezzare soltanto crescendo. Una parola detta tante volte, un consiglio, un modo di affrontare la vita che senza rendercene conto è rimasto dentro di noi. E la domanda è molto semplice: c'è una frase, un insegnamento dei vostri nonni che ricordate ancora oggi e che magari avete capito davvero soltanto diventando grandi, ma anche una pietanza che vi ricorda i nonni, un profumo? Al 342 00 00 100, segnalato qualche scritto, poi passiamo ai vocali. Buongiorno Antonio, io mi ricordo che il mio nonno Salvatore giocava sempre a carte e voleva insegnarmi. Ancora, mi manca la partita scopa con mia nonna, lo dice Paolo. Sì, i nonni avevano questo passatempo, non c'erano i cellulari, solo le carte napoletane, e si giocava spesso. È molto difficile, scrive Maurizio, telefonare ad una vecchietta per un telegram per colpa di questi farabutti che fanno le truffe agli anziani. E quanto hai ragione. Poi ha scritto delle cose che auguri a questi farabutti, ma non mi va di leggere. L'ultimo: la mia nonna materna mi faceva le mele cotte quando avevo la tosse, continuava a farle anche quando la tosse passava. Le odio ancora. Ma sai che fanno benissimo le mele cotte? Non le mangio perché non piacciono neanche a me, ma mi dicono che fanno bene a tanto. Pronto?
2: Andò, buongiorno, Mimmo. Buongiorno. Da pianura.
1: Vai, Mimmo.
2: Andò, guarda, ti dico solo una cosa per far capire. A mia nonna e a mio nonno diciamo mamma e papà.
1: Mamma
2: e a mia,
1: mia
2: mamma e mio padre, babbo e mammina.
1: Figurati, proprio i nonni a volte prendono proprio il posto, no, dei genitori. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, pipistrelli.
1: Vai.
3: Io tenevo i nonno materna, mi sono nato con loro. La nonna mia, prima di scendere, diceva: camaronna t'accompagna.
1: Sempre, sempre. Questa è la frase diciamo più nitida di tutti i nonni e le nonne: camaronna t'accompagna. Pronto?
4: Antonio, buongiorno, sono Nella. A me mio nonno mi regala tutto soddisfatto il suo completo, un pantalone, un giaccone,
1: lo hai messo?
4: Un pulillo, tutto il marroncino.
1: Sì, sempre
4: un flash mondo quando
1: ah, perché l'hai messo anche? Sempre marrone, la maggior parte dei colori tristissimi dei nonni di una volta, no? Marrone, grigio, scuro. Pronto?
5: Magarello, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Il nemico da Pozzuoli.
1: Vai.
5: Niente, spero che lo mandi il suo messaggio.
1: Vai, eccolo qua.
5: A parte auguri ai nonni e soprattutto a mio nonno che non c'è più ormai da tantissimi anni. Quindi doppio pensiero per il nonno, sia
1: come
5: per
1: no?
5: la festa per i, dei nonni, e poi perché oggi sarebbe stato il suo onomastico.
1: Ah, perché
5: si chiamava Angelo. Mastangianella. Grande Mastangianella. Mamma mia, un artista.
1: Stiamo ripercorrendo un po' i ricordi dei nostri nonni, visto che oggi è la festa dei nonni. Se volete potete anche raccontarci un fattariello, no? Tipo al 342 00 00 100, scrivete chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di parlare un po' dei vostri nonni. Tra poco nel pipistrello.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Finalmente, finalmente sono arrivati!
10: Cosa?
9: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dimentica.
1: Come si dimentica la nonna, il nonno, ancora messaggi. Mio nonno mi diceva, dice Francesco, fai bene le cose anche quando nessuno ti guarda. Da piccolo non gli davo molto peso, oggi invece penso spesso a quella frase. Sì, le perle di saggezza dei nostri nonni sono quelle che dobbiamo portare sempre nel nostro cuore. Mia nonna mi diceva di non andare mai a dormire arrabbiata con qualcuno, non sempre è facile, però quella frase mi è rimasta. E ancora, la frase che ricordo, nella vita non conta quanto hai, ma come tratti le persone. Era una donna semplice, ma aveva una saggezza incredibile. E poi c'è un messaggio davvero curioso, dice Antonio, ma lo sai perché si dice Amarona t'accompagna? In verità io pensavo che fosse un detto antico legato anche a mia mamma, che me lo diceva sempre. Invece c'è proprio un vero significato. Nel 700 quando era forte la criminalità organizzata, con le strade buie e l'illuminazione era scarsa, c'era un parroco che fece mettere dei quadri di Madonna, di una Madonna credo, lungo le strade, che davano luce e illuminavano le persone che ci camminavano. Da lì nacque sempre quella frase, Amarona t'accompagna. Avete capito? La cultura dei nostri pipistrelli. Grazie mille, ascoltiamo qualche vocale. Pronto?
2: Manganello, buongiorno, sono Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: Mio nonno mi manca tantissimo.
1: Sì.
2: Però ricordo volentieri, ancora mi fa ridere, quando il Napoli iniziò a cambiare il colore delle divise.
1: Sì.
2: Rosso, giallo, mimetico. Mio nonno quasi a fine partita, ma sempre lo faceva, infatti io aspettavo che me lo chiedesse, mi guardava e faceva, Claudio, nonno, ma noi chi siamo?
1: Che giustamente per lui la maglia è solo azzurra. Pronto?
3: Antonio, buongiorno. Che ti devo dire, io sono cresciuto con i nonni. E ti posso dire che mio nonno proprio, uomo di ferro, ecco, come diceva prima l'ascoltatore, il sergente di ferro.
1: Quelli di una volta.
3: Un uomo tutto ad un pezzo.
1: Sì. Anche mio nonno, un baffo ragazzi aveva, sembrava quello della birra Moretti, no, per intenderci. Io ho cresciuto un po' di baffetto proprio per onorare il nonno. Pronto?
4: Buongiorno pipistrelli.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Mangani.
1: Buongiorno.
4: Io ho visto solo le mie due nonne.
1: Poi, a parola tua.
4: Era nonno, ma ricordo un caffè. Mischiato con l'Urge.
1: Con l'Urge. Allora, sapete cos'è l'Urge? L'orzo. Pronto?
5: Ciao Antonio, buongiorno. Allora, anni 90, mercatino di Fuorigrotta.
1: Sì.
5: Io sono con mia madre e mia nonna nel mercato. Uno scippatore si avvicina alla nonna.
1: Sì.
5: Tenta di rubarle la borsa.
1: Aia.
5: La nonna, che aveva un bello zeppone, diciamo, the old style.
1: Sì.
5: Piglia, se lo leva e glielo suona addosso.
1: Madonna.
5: E batto il borseggiatore.
1: Fantastico, la nonna che batte il borseggiatore. Pronto?
6: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno.
6: Saluto a tutti i pipistrelli.
1: Anche a te.
6: Da Marcianise. Comunque un ricordo carissimo per i miei nonni, le belle anime dei miei nonni.
1: Sì.
6: Era quando andavo a casa loro, non poteva mancare pane, olio e zucchero.
1: La merenda.
6: Pane e alici.
1: La merenda di una volta, ragazzi, quella della nonna e dello nonno, del nonno e dello nonno. E lo zucchero, l'olio sulla fettina di pane, altro che omottin, come si suol dire. Pronto?
7: Buongiorno Manganì.
1: Buongiorno.
7: Mia nonna materna. Sì. Io portavo i capelli lunghi, c'avevo la moto, c'avevo 16 anni.
1: E non andava bene.
7: E mi diceva: se ti tagli i capelli, ti do 5.000 lire e ti faccio il pieno.
1: Hai visto? E tu? Che hai fatto? Hai tagliato i capelli? Leggo il messaggio di un amico, dice: ogni volta che andavo a trovare la nonna paterna avrebbe voluto farmi mangiare l'intero frigorifero, è vero, o quello che c'era nelle credenze varie. Iniziava ad offrirmi di tutto, era affetto e ospitalità, e questa cosa la faccio anch'io. Quando viene qualcuno a casa per compagnia e affetto, io offro di tutto. Poi le parole della nonna, iniziava una tiritera simpatica. Andrea, non vuoi due polpette? No grazie nonna, ma non ho fame. Lei incalzava: ma forse non ti piacciono? Le hai sempre mangiate. E questo continuava per i successivi 5 minuti con ogni cosa che tirava fuori dal frigorifero. Grazie nonna, mi ha insegnato l'ospitalità. Firmato Andrea. Mamma mia, Freedom Wall. Andrea, ancora qualche vocale.
8: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Vai.
8: Mangani, quando era vivi che la cristallina, ti veniva la cristallina, no?
1: Usciva di tutto.
8: Sì, che la due banane, non esiste proprio più, questi banane non sanno niente più.
1: Mamma mia.
8: E poi la ricotta col caffè.
1: La ricotta col caffè? Capito bene? No, questo non lo ricordo. Pronto? o meglio, poi le usanze sono diverse.
0: Nonna mia, nonna materna, quartiere Piccirillo, ci cavo sempre soldi. Si va a Roma, 50 lire, a Roma, 100 lire, ma che ti chiamate qua?
1: Perché spesso abbiamo scroccato dalle nonne, no? Buongiorno Pipistrelli. No, prego, prego, Fabio, vai.
9: Mangani, buongiorno. Io i nonni paterni purtroppo non li ho mai conosciuti. I nonni materni erano due latrine. Mi ricordo che mia nonna, che quando giocavamo a carte a scopa, io perdevo e ci giocavamo le famose cartate sul naso, ma distruggevo, mica io piano piano. Ragazza sui.
1: C'è un gran... Allora, fino a questo momento abbiamo parlato benissimo dei nostri nonni, delle nostre nonne. Ma magari apriamo un'altra slot, no? Dove possiamo inserire un nonno che magari non si è comportato bene, cioè quel nonno che non sopportavi, quel difetto, perché poi sti nonni sembrano dei veri e propri angeli, come li stiamo declamando stamattina, ma avranno avuto dei difetti. E allora negli ultimi minuti, ecco, i difetti, le cose che non sopportavate dei vostri nonni, qualcosa che vi ha fatto dire: ma no, ma su nonno non supporto proprio, non ci voglio andare più, non voglio attrovare.

0: profumo del borotalco. Mia nonna lo usava sempre e la sua camera aveva quell'odore particolare. Sono passati tanti anni, ma lo riconoscerei subito. Hai ragione. Borotalco a gogo della nonna, del nonno, quando eri lì ti lavavano loro, beh, ti davano talmente quel borotalco addosso che non ti riconoscevano più. Ma sono curioso di sentire un po' di vocali, gli ultimi. Vediamo se giusciate, se murmuriate un po' i nonni. Pronto?
1: Tanto buongiorno, buongiorno a Cammello.
0: Vai Cammello.
1: I difetti?
0: Sì.
1: Mio nonno teneva una bancarella, veniva il caramello.
0: Sì.
1: Quando l'andavamo a trovare insieme mai, facevo pensieri, ci via una caramella, ci facevo un giallo.
0: Addirittura, manca una caramella, ecco qua, ingiusciamo ancora, murmuriamo i nonni, pronto?
2: Magari, buongiorno, ma perché si chiama Kiss Kiss Napoli Starati? Il canzone non so inglese, non so italiano, non so...
0: Vabbè, ogni tanto c'è quella napoletana, ma mettiamo Gigi D'Alessio, queste qui. Poi, insomma, la programmazione musicale è questa, ragazzi, pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mia nonna l'accompagnavo ogni mese all'ufficio postale a prendere la pensione.
0: Sì.
3: Uscivamo e io puntualmente dicevo: nonna, mi dai 5 euro? Se volevo comprare qualcosa, certo. Dicevo: no, chi è te, la nonna?
0: Veramente. Cioè, dopo la pensione, che te una nonna? Spilorcia di una nonna, pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Alfonso il tecnico.
0: Vai Alfonso.
4: Io ho avuto il piacere di conoscere i nonni materni.
0: Sì.
4: Del quale ricordo mio nonno Oreste ancora con affetto, che diceva: io ero l'ultimo nipote, scassandomi alla casa, non mi facevi correre all'ospedale. Invece il nonno paterno, che aveva il mio stesso nome e cognome.
0: Ok.
4: È morto, che avevo 5 anni, non lo ricordo. Non lo ricordo più, di questo mi dispiace tantissimo.
0: Vedi tu, perché non l'hai vissuto. Ancora qualcuno?
5: Buongiorno. Che regalo si portavano loro?
0: Sì.
5: Quando si facevano il lotto, era proprio comunicato. Ma comunicato!
0: Che comunicato?
5: Era per i cartoni animati, tanto faceva quelli in coyote, mi ricordo.
0: E lui doveva dire.
5: Stanza l'avevo comunicato.
0: Ah, allora ok.
5: Mamma mia.
0: Doveva dire il telegiornale, quindi non ti faceva vedere i cartoni animati. Oggi comandano i nipoti, cioè è il nonno che si sacrifica, è il nipote che decide cosa vedere in TV, ma all'epoca no. Arrivava il nonno, stavi guardando qualcosa, lui girava tranquillamente canale. Pronto?
6: Beh, Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Sono Amedeo da Bologna.
0: Vai.
6: Antonio, mi ricordo nonno Armando.
0: Armando.
6: Quando andava a casa sua giocavamo sempre a carte, ma in mattinata intera gioca a carte.
0: Eri ostaggio.
6: Perfino il gioco della maniglia, gioco antichissimo napoletano che purtroppo non me lo ricordo più.
0: Quindi ti costringeva tutta la giornata a giocare a carte, ma non solo, dovevi essere molto attento, a volte ti distraevi e lui ti cazziava. Pronto?
7: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno a te.
7: Le poppette di mia nonna materna insuperabili. Del nonno materno ricordo che era un amante delle carte napoletane. Giocava sempre, sempre, però non d'azzardo.
0: Ah, ok.
7: Con amici, familiari.
0: Ma sì, era il passatempo.
7: Un abbraccio e un bacio anche ai nonni paterni.
0: Passatempo per eccellenza.
8: Santa nonna paterna. Sto parlando di 36-37 anni fa.
0: Sì.
8: Vedevo giovani a casa, mi avevo 1000 lire. Dicevo, fa tutta la settimana. Però quello che non sopportavo era che io venivo a scuola, io mi ero praticamente i cartoni animati e esse si era
0: abbondata sempre. Beautiful oppure le telenovelas.
9: Sì, Antonio, buongiorno.
0: Giorno.
9: Io ricordo mio nonno Giovanni, stesso nome e cognome mio.
0: Sì.
9: Cronude,
0: eh.
9: Che facevamo talmente quelle partite a carte che il tempo passava. Oh, ma si cazzo, mi faceva vincere una volta.
0: Anche per spizio, sai, cioè, beh, piccolino, diamo la soddisfazione, no? Si impegnava. Leggo questo finale di Domenico. Dice: sono il nonno di 3 bimbi che vivono al nord e il fatto di avere questi pezzi di cuore lontano non mi dava pace, così mi sono trasferito io al nord per vivere queste emozioni

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: ai nonni, la festa dei nonni proprio oggi, venerdì 2 di ottobre 2026. Vi ho chiesto, c'è un odore, un sapore, una pietanza che vi ricorda immediatamente i vostri nonni, un aneddoto, ma anche situazioni negative, perché non è detto che il nonno debba essere per forza un angelo a tutti i costi. E negli ultimi 20 minuti vi ho chiesto: ma i difetti dei vostri nonni, cosa non sopportavate dei nonni? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Tanti messaggi, preferisco però sentire un po' di vocali, vediamo che succede. Pronto?
1: I miei nonni materni hanno sempre vissuto con mia zia, l'ultima delle figlie.
0: Sì.
1: Perciò praticamente lei a un certo punto si è trasferita a Firenze con il marito e si è lì portati. Avevano penso più di 80 anni. Uh-huh. E un giorno non li trovavano più.
0: Ai nonni?
1: Che cosa avevano fatto? Si erano messi nel treno a 80, più di 80 anni. Si erano messi nel treno, erano venuti a Napoli.
0: No.
1: Si erano mangiata pizza, birra e se ne erano tornata a Napoli.
0: Leggende. Leggende,
1: bellissimi.
0: Cioè, fantastici ragazzi, una botta di vita dei nonni. Si fa così.
2: Magari
0: pronto?
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: Mi ricordo mio nonno anni fa, ce lo siamo portati a viveggiare a Santa Maria del Cidro.
0: Ah, zona mia.
2: Magari, ma un si è là, bella e buona, piglio nonna, acchiappo nonna, si mette 33
0: e ne è tornato
2: a Napoli.
0: Che non ce la faceva stare lì. C'è un messaggio bellissimo. Antonio, difetto di mio nonno: la domenica si faceva con masfravagatura, ma tutti i nonni più o meno, poi faceva discorsi tutti suoi, appena qualcuno gli dava torto pigliava mazza, dovevamo scappare tutti. Anche mio nonno dopo un litro e mezzo di vino, beh, non era più riconoscibile. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno. Io ho 40 anni, ho ancora una nonna di 92.
0: Che bello.
3: Che sta alla grande.
0: Tieni la stretta, stretta.
3: Di ferro di altri tempi, come abbiamo detto spesso oggi.
0: Sì.
3: Però due aneddoti del mio nonno paterno, che non c'è più dal 2013, perché era quello più buono e ingenotto di tutti, quindi faceva ridere. E la prima è la frase: un Mussolini ci stava meglio perché non ci stava di Marule.
0: È vero.
3: Che si viene a rubarsi Marule, non vive, ne mandano tutti più chiari, vedi i Mussolini.
0: Tutti i nostri nonni.
3: Così soldi ci passavano a casa. E quindi grandi risate. E poi il nonno Tecchietto sempre, perché non mi faceva mancare mai niente, però mi ricordo con l'euro, la 50.000 lire di Natale, di Pasqua, così
0: non c'era più,
3: convertita
0: 50
3: al centesimo con 25.
0: Veramente? No, non ci credo. Cioè, proprio convertita all'ennesima potenza, cosa che doveva fare magari il nostro governo, che poi non è riuscito a fare. Leggo questo, attenzione, questo è forte. Giorgio, un ricordo del nonno di mia madre: era quasi cieco dopo i 90 anni, ma comunque ad ogni pensione prendeva il bus, attenzione, da San Giovanni a Teduccio, contava le fermate perché non vedente, che lo portavano a Piazza Garibaldi e lì si divertiva con le donne di strada. È morto a 94 anni, ma felicissimo. Che personaggio grande. Pronto?
4: Buongiorno, Mariano di nuovo.
0: Vai.
4: Ma questi stiamo parlando dei nonni, quelli là di una,
0: di una
4: anni
0: volta
4: fa.
0: Certo.
4: I vecchi nonni. Che i nonni di oggi, e te lo dico per esperienza personale,
0: sì,
4: mamma mia, ci sta. Volate mia moglie, questa.
0: Vai.
4: Sono persone che mettono in carta innanzi ai sentimenti, gente che vive di rimorsi, rancore,
0: mamma
4: un
0: mia,
4: colpo
0: addirittura. Vabbè, non tutti così, però sicuramente la figura del nonno è cambiata, ma anche visivamente. Il nonno di una volta, tipo a 40 anni, 45 anni, già era vecchio. Il nonno di oggi, anche a 60 anni, 70 anni, è più giovane, no? Magari è tutto rifatto. Cambiano i tempi, cambiano anche le figure dei nonni. Abbiamo ancora un vocale, l'ultimissimo, Fabio, e poi arriva nonno Vigliotti, vediamo un po'. Pronto? Tra poco diventa nonno, lo so, me l'ha detto.
5: Manganiello, Tatilo dal centro storico di Napoli.
0: Vai.
5: Mio nonno, mio nonno paterno, Roberto Agostino. Che grande uomo che è stato.
0: Sì.
5: A sapere i film di Totò, Edoardo De...
0: Mio nonno vedeva altri film.
5: Filippo,
0: sentiva
5: Claudio Ville di Giradisci.
0: Che te lo dica a fare, eccolo,
6: buongiorno.
0: Qua, buongiorno.
6: C'è qualcuno che può diventare nonno, credo che possa essere molto più tu che io.
0: Me la sono chiamata, io lo sapevo.
6: Voglio dirti,
0: mi sembra
6: naturale.
0: Ma non è il momento.
6: Un percorso naturale,
0: naturale.
6: È molto più normale che possa esserlo tu
0: sistemare,
6: che io, quindi voglio dire.
0: Però magari tuo figlio.
6: No, io non lo so, magari tua figlia, voglio dire.
0: Mi sembra
6: assolutamente, essendo anche molto più grande, mi sembra anche.
0: Tanto sì, sei colpa sapendo proprio nel cuore.
6: Scusami, io ho detto io ho fatto il nonno.
0: No, mi sono buttata la zappa su chi, lo so, come sempre, mannaggia.
6: Poi immaginavo il nonno rifatto.
0: Ma ce ne sono, oggi. Allora, prendi me.
6: Nonni rifatti.
0: Prendi me, io posso essere nonno, no? A 55
6: anni. Molto probabile, sì.
0: Ma come molto probabile?
6: È vicina.
0: Lontanamente, mica sono il nonno di una volta, vedi? Ho capito, insomma, un po' più.
6: Sì, anche perché tutti i trucchi lo possiamo
0: mi trucco, tatuaggi, come dire.
6: Fai schifo, quindi.
0: Ogni tanto una siringhina, sai, di Botox, perché
6: cioè, tu fai anche le siringhe di Botox?
0: Certo, ogni 2-3 mesi.
6: Ma veramente, Stefano?
0: Veramente, non sto scherzando, ma io lo dico chiaramente, ne vado fiero, insomma. Però qualcosa...
6: Vorrei un commento su questa cosa dei nostri amici a casa sulle siringhe di Botox.
0: Aspetta, ma non è che tutti i giorni mi faccio le siringhe di Botox?
6: Cioè, lui si rifà, cioè il nonno rifatto è lui, cioè lui è di plastica.
0: Ma qua è plastica?
6: Cioè, praticamente...
0: ma sono naturale, guarda.
6: Cioè, una sorta di Patti Pravo uomo. Cioè, quindi questa è la... Complimenti, non sapevo di questa cosa.
0: No, ma c'è qualcosina sotto gli occhi, sulla fronte.
6: Cioè tu a 55 anni ti metti a fare le cose.
0: Ma già da 5-6 anni.
6: Da quando avevi 20 anni. Già ti
0: sono nato vecchio praticamente.
6: Ma io non lo so, ragazzi, ma veramente.
0: La curiosa storia di Benjamin Button.
6: Le sorprese di Manganiello sono veramente infinite sotto questa.
0: Ma sai cos'è, Gianluca? Che io lo dico, invece gli altri magari lo fanno e non lo dicono. A me non mi interessa. Cioè, tu lo sai.
6: Io ho capito.
0: Anzi, mo ti dico una cosa: se vuoi venire pure tu.
6: Ma non ci penso nemmeno.
0: Ma guarda, a parte che c'è bello.
6: Ma mai nella vita, ma non ci penso neanche.
0: Da Savanelli, ti porto da Savanelli.
6: Chi è sto Savanelli?
0: Savanelli è quello che insomma.
6: Ma chi è sto Savanelli?
0: Savanella, chi le chiama per
6: sei buio?
0: Insomma, sì.
6: Cioè, quello che ti trucca?
0: No.
6: Quello che ti plastifica?
0: Ma qua plastifica? Cioè, okay, sono due siringhini innocenti che dopo 3 mesi vanno via.
6: Ma di vergogna.
0: Cioè, ma qua ti conta? Allora, lunedì io e te da Savanelli.
6: Io non ci penso nemmeno. Facci tu da
0: Savanelli. Devi venire. Allora, voglio Savanelli a Napoli. Voglio Savanelli a Napoli. Saluto Fabio Esposito, tra poco prima dello sport.
6: Fa una maschera, vai.
0: Posso dire, allora, qui da destra a sinistra, dove sono Gali Savanè? Va bene?
6: Sì.
0: What you? State voi.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. In gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato nella tarda serata di ieri a Secondigliano. Il ragazzo inizialmente ha raccontato di aver subito un incidente, ma i sanitari hanno poi scoperto che il ragazzo stesso, dopo un violento pestaggio di cui portava i segni sul volto, ha subito 3 coltellate che gli sarebbero state sferrate all'addome. Sull'episodio sta indagando l'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. E la Campania si conferma purtroppo regina incontrastata dell'ecomafia nel nostro paese, posizionandosi in testa alla classifica regionale dell'illegalità ambientale con 5.636 reati penali, pari al 15,8% del totale nazionale, con una media di oltre 15 illeciti al giorno. Napoli guida la classifica provinciale con 2.512 reati, più 8,6% rispetto al 2024, seguita da Salerno con 1.472 illeciti penali, più 11,4%. A tracciare il quadro di sintesi è il nuovo report di Legambiente Ecomafia 2026. Una giornata aggiuntiva di smart working per i dipendenti di Città della Scienza dopo le preoccupazioni espresse dai lavoratori sulla qualità dell'aria a Bagnoli a causa dei cantieri per l'America's Cup. La misura, riservata al personale che svolge mansioni compatibili con il lavoro da remoto, è stata prorogata oggi fino al 18 ottobre. Si tratta di un provvedimento che era stato inizialmente previsto fino al 4 ottobre. La direzione della Fondazione IDIS Città della Scienza, presieduta da Giovanni Cavone, ne ha comunicato il prolungamento per altre 2 settimane. E una grossa imbarcazione è finita sulla carreggiata mentre veniva trasportata lungo via Nuova Agnano nei pressi del passaggio a livello della Cumana. L'episodio si è verificato nella serata di ieri provocando rallentamenti alla circolazione. L'imbarcazione è rimasta ferma sul margine della strada occupando parte della carreggiata mentre le auto continuavano a transitare nella zona. Sul posto è intervenuta la polizia locale, già presente a presidio dell'area. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi allenamento congiunto per il Napoli con l'Avellino a Castelvolturno. Allegri proverà la difesa 3 con l'impiego di Badiashile da braccetto a sinistra. Intanto ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tea Club trattando vari temi. Aboliamo l'intervallo, il calcio ha perso il monopolio dell'attenzione. Un calciatore che costa 100 milioni non sempre è meglio di uno da 10 milioni. La passione riempie gli stadi ma non fa una società. Queste alcune dichiarazioni del patrono Neon Azzurro. E sempre ieri Alex Meret ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.
9: Esperti nella gestione della pressione, no? Mai una parola fuori posto, uomo spogliatoio. Qual è il tuo segreto?
10: Ma sono sempre stato abituato a lavorare, volermi migliorare ogni giorno con grande umiltà, con grande sacrificio, e ho cercato di farlo in tutti questi anni, cercando di concentrarmi appunto solo sul lavoro quotidiano, cercando di isolarmi dalle voci che qua a Napoli sono tante. Diciamo che la capacità di gestire insomma tutto con un equilibrio giusto è la cosa che ti fa poi andare avanti nel migliore dei modi.
8: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: appuntamento, amici di Kiss Kiss Napoli settimanale, per il bar dello sport che vi fa compagnia ogni giorno dalle 9 alle 10 sulle frequenze di Kiss Kiss. Gianluca Vigliotti ai microfoni insieme a Fabio Esposito, che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana. Ricordo i numeri per intervenire in diretta: 081 546 6873. Ricordo anche i numeri per i vostri messaggi WhatsApp, che stanno arrivando in tantissimi, al 342 000 100, è il numero dedicato anche per il grande Festival Bar dello Sport. Mi sono segnato, ho talmente tante notizie da raccontarvi che ho fatto, non lo faccio mai, però non le volevo perdere, ho fatto un piccolo appunto, perché dobbiamo cominciare dalla questione delle nazionali. Stasera gioca l'Italia con la Francia, una partita molto importante, se non decisiva, per proseguire nel girone della Nations League dopo il successo ottenuto in Turchia. Ebbene, in Francia-Italia, dove non ci sarà Mbappé, è molto probabile, o è probabile, o comunque in ballottaggio, l'ipotesi che Vergara sia titolare stasera contro la Francia. In Francia, insomma, nello stadio storico dove gioca la Francia, Parigi. E quindi sarebbe una cosa bellissima, farebbe coppia in attacco, o meglio un tridente in attacco con i fratelli Esposito, Sebastiano e più Esposito, insomma un tridente d'attacco tutto campano. Però al di là di questo, perché Vergara è in ballottaggio con Ken, essendosi infortunato Raspadori, che cosa significa questo? Significa che l'eventuale ipotetica esordio nazionale di Vergara, siccome il Napoli questa mattina farà un allenamento congiunto con l'Avellino, campionato di Serie B, ci sarà Nesta contro Allegri in questa sorta di amichevole, adesso si chiama allenamento congiunto, ebbene stamattina Allegri credo che finalmente possa attuare quello che è un pensiero che dovremmo cercare di capire se lo attuerà poi col Frosinone in campionato, cioè cambiare modulo, passare con la difesa a tre. Nella difesa a tre si sta recuperando Marianucci, c'è Rachmani, c'è Di Lorenzo, c'è anche Badiashvili, c'è Rafa Marin, non sappiamo quelli che possono essere, anche Oliveira potrebbe essere adattato. Nella difesa a tre potrebbero giocare poi nei centrocampisti a quattro, che sarebbe un 3-4-2-1. Nei quattro c'è Politano a destra, potrebbe esserci a sinistra Spinazzola, che sta anche lui recuperando. I centrali sono al momento ovviamente Lobotka e Gilmour, i due davanti alla punta Højlund possono essere appunto Vergara e De Bruyne. Insomma, vediamo che cosa succederà. Quindi Vergara potrebbe utilizzare questo esordio in campionato per proporsi anche con Allegri. E a proposito di Højlund segna un altro gol con la Danimarca. Insomma, sta facendo molto bene in nazionale Højlund, assolutamente, e quindi siamo molto molto contenti, anche se la Danimarca ha perso con il Portogallo. Chiudo con un intervento, l'abbiamo ricordato, di De Laurentiis, che ha parlato tutto tondo sull'aspetto del calcio, del cinema, dell'impresa, eccetera. Ha colpito molto, tra le sue solite proposte molto particolari, quella, dice, l'attenzione dei ragazzi non bisogna disperderla, perché non proviamo a ridurre o addirittura ad eliminare l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, che è come al solito sempre molto interessante. Ricordo che Laurenzi tanti anni fa disse il fatto delle panchine lunghe, no? Diceva, ehi, ma che, perché non fanno le panchine lunghe? Devo portarne soltanto 5 e tutti gli altri che fanno? Stanno in tribuna. E ha avuto ragione, perché poi si è allungata la panchina sotto questo aspetto. Adesso ha parlato nell'intervallo, vedremo che cosa accadrà. Occhio al mercato, difficili, molto complessi e complicati rinnovi di Anghissa e McTominay. Va bene così, vi ho fatto proprio il quadro, Fabio, tu abbiamo messo tutto in, esatto, l'anteprima bar dello sport. Un po' di saluti agli amici, con Maria 74 che racconta e fa gli auguri ai nonni, oggi la giornata dei nonni, la festa dei nonni, sono qui sia i nonni che sono qui e anche quelli che non ci sono più. È finita un'altra settimana, la prossima finalmente si riprende con il Napoli, che ricordo giocherà con il Frosinone il sabato. Grazie per i complimenti, Ernesto, sei sempre molto carino. Buongiorno, ieri sera che gol contro il Portogallo ha fatto Højlund, l'abbiamo ricordato con grande gioia. Buongiorno Gianluca, più che per la nazionale sono in ansia per la partita Napoli Basket. contro Reggio Emilia sabato, Luigi Ranella. Anche il Napoli Basketball giocherà sabato sera all'Alcott Arena Palla Barbuto alle 20:30. Buongiorno, voglio farti una domanda, ma i calciatori del basket, sai quando incontrano i tifosi per autografi? Voglio conoscere se Elias Pietro da Melito è già diventato, se Elias, uno degli idoli dei nuovi giocatori. Spesso a fine partita c'è l'usanza molto bella, essendo il pubblico del palazzetto vicinissimo al campo, alla fine della partita i giocatori fanno un giro di campo e riescono a strappare qualche autografo e qualche fotografia. Francesco da Ferrara parla di Manganiello e di Gigino il Barbiere. Vabbè, poi ADL ha detto che la passione De Laurentiis non fa una società. Vogliono toglierci anche quello. Tu parli dell'intervallo, parla di quel campionato iniziato da un paio di mesi, ha già detto delle cose, spero che venda. Va bene Andrea, il tuo pensiero: se Højlund fa Højlund e non Lukaku, bisogna metterlo nelle migliori condizioni per sfruttarne le indubbie qualità. Hai ragione Antonio da Rione Alto, certo che Højlund quando va in profondità è un altro giocatore. Appello per domani sera il Napoli Basket, tutti al palazzetto, deve essere una bolgia, ci scrive Massimiliano da Bacoli. Oh, ci sono le canzoni che arrivano, c'è Biagio da Scafati, insomma i nostri amici. Adesso andiamo al telefono, ci sono Diego d'Alessandro, comincio con Diego. Buongiorno Diego.
1: Buongiorno avvocato, sono Diego, il papà di Oana.
0: Eca, come stai innanzitutto Oana? Diego,
1: tutto bene, iniziato la scuola da un po',
0: bene.
1: Va con molta voglia a scuola.
0: Questa è la cosa più importante, la cosa più importante.
1: Niente, avvocato, io pensavo da questo inizio campionato non ci sentivamo da un po' di tempo.
0: Mi fa molto piacere. Dimmi.
1: Secondo me il Napoli faceva bene a fare una mini rivoluzione come fece nell'anno
0: impossibile.
1: Che mandò via Koulibaly.
0: Tutto giusto come pensiero, Diego, ma è impossibile da attuare visto il mercato del Napoli. Molto difficile.
1: Lo so, però a questo punto preferivo che la società puntasse sui giovani di prospetto e non tenessi in squadra giocatori che abbiamo visto che purtroppo sono logorati dai campionati già passati.
0: Diego, non era semplice cederli, non è riuscito a cederli, non era impossibile. C'era un problema proprio materiale, tecnico. Il Napoli ha provato con tutto il bene, l'affetto, il rispetto per Lucca, Noalang, non è riuscito a venderli e quindi non ha potuto fare.
1: Allora, io vi dico la verità, io mi mangio le mani sulla cessione di Simeone.
0: E ha voluto andare via lui. È voluto andare via lui?
1: Lo so, però credo che si poteva fare di più per trattenerli, perché poi avendo in rosa giocatori come Noalang e come Lucca, sinceramente non è che abbiamo fatto questo salto di qualità. La Lucca purtroppo ha dei limiti importanti per giocare in Serie A.
0: Secondo il tuo parere,
1: assolutamente. Avvocato, abbiamo visto che un giocatore purtroppo non riesce ad esprimersi a Napoli, non ha quel piglio per poter far bene. Però magari in un'altra società che gioca solo ed esclusivamente per lui, solo lui come punta, può darsi che possa far bene. Però a Napoli sinceramente lo vedo veramente veramente in difficoltà.
0: Speriamo che possa riprendersi. Diego, ti abbraccio, un abbraccio a Noana,
1: un grande abbraccio. Grazie. E saluto mio fratello Roberto,
0: grande Roberto, grande Oana, grazie Diego. Un saluto da Dormaghen, ti seguiamo sempre anche se scrivo poco. Giacinto da Dormaghen. Buongiorno Forza Napoli, a fronte di offerte a gennaio li venderesti Anghissa e Scott? Io il primo subito, Pasquale Albino da Stat per Bayern. Questa è una scelta che deve fare la società. Allora, Anghissa ha scadenza di contratto, lo sappiamo. Al di là delle questioni, diciamo sì, fisiche che lo stanno tormentando in quest'ultimo anno. Quindi, se il Napoli non rinnova il contratto, perché no? Ma se il Napoli non rinnova il contratto con Anghissa, perché no? E per quanto riguarda McTominay è anche un altro discorso, stanno andando avanti, McTominay però il contratto è in scadenza 28, attenzione, quindi non 27, non è in scadenza, devi decidere. Se McTominay ti dice io voglio 10 milioni all'anno, faccio un esempio, sto dicendo un esempio, ne voglio 8, 7, la società non lo può fare, allora è normale che la società possa prendere in considerazione l'ipotesi di cederlo, ragazzi, è così. Allora qui si continua a parlare di Noalang, di Lucca, ma mi dite cosa stanno facendo gli altri? Politano, Neres, Vergara, Alisson Santos, Pasquale, D'Ercolano. Beh, alcuni sono però infortunati. Nell'allenamento congiunto con l'Avellino di questa mattina è molto importante mettere minuti, come si dice in gergo, nelle gambe per i Beukema, per i Badiashil, per appunto Neres, che sta rientrando in condizione. Io penso che con Lucca stiamo superando ogni limite, si parla tutta la giornata di lui, ma ci rendiamo conto, ce lo scrive Raffaele. Vado da Alessandro che è in linea. Alessandro, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno. È la mia prima volta qui al bar dello sport.
0: Ma che piacere, sei nostro ospite.
2: Il piacere è tutto quanto mio, avvocato.
0: Dimmi tutto, caro, puoi prendere, cioè, Fabio Esposito a tua disposizione, cornetto, caffè, brioche, quello che vuoi, vai.
2: Vada per un caffè. Ti lega forse a quello che stiamo dicendo.
0: Sì.
2: L'età avanzata della squadra. Anghissà andava ceduto, o almeno secondo me in questo preciso istante va liberato a parametro zero, perché rinnovare il contratto ad Anghissà vuol dire portarsi il faldone sulle spalle per tanti anni ancora,
0: ma soprattutto se le richieste di Anghissà sono quelle che leggiamo, intorno ai 6 milioni eccetera.
2: McTominay, che io adoro come giocatore, anche come persona, se vuole un contratto che il Napoli non può dargli, cediamolo, perché avere giocatori scontenti in squadra non ha senso.
0: Alessandro, Alessandro, fermati un attimo, perché siccome è la prima volta che chiami, non voglio perderti nella maniera più assoluta. Se ti riesci a sistemare, perché cominciamo a sentirti male con la linea, se ti sistemi un attimo, perché non voglio perderti, voglio farti continuare, visto che hai chiamato per la prima volta. Vai,
2: mi sono fermato proprio.
0: Ecco, bravo, complimenti. Vai, puoi proseguire.
2: Quello che volevo, cioè, quello che è il mio pensiero, un investimento su dei giovani, come si faceva anni addietro, farli esplodere, come con Kvaratskhelia, il Pocio, Amsic e tanti altri. Poi chi se ne vuole andare è libero di andarsene, perché non dobbiamo costringerli, perché sennò alla fine ci troviamo con dei giocatori che a Napoli non vogliono starci.
0: Cioè, tu vuoi andare a fare il vecchio antico percorso del Napoli, quest'anno è il Favasur di turno, l'anno scorso c'è stato Giovanni Alisson Santos,
2: prendi giocatori come Favasuli, sì. Se prendi giocatori che hanno una prospettiva importante, allora sì, ma anche con investimenti importanti, perché ormai un giocatore non costa 5-6 milioni, costano anche svariate decine di milioni.
0: Alessandro, ti devo fermare purtroppo, che non riusciamo a sentirti bene, sono veramente mortificato, dispiaciuto, mi auguro che tu possa richiamarci quanto prima, e ti si è messa a chiamare nel tunnel tangenziale, non ci posso fare niente, non ti sento, quindi mi dispiace. Saluto Antonio da Castelvolturno, che ci ha raccontato un episodio particolare, tutto da si è incontrato Anghissà vicino a Castelvolturno, insomma vediamo, lo valuteremo. Come si fa a trattenere un calciatore che vuole andare via, che chiede un contratto faraonico, ci scrive Rinomo Losso? Decidono i calciatori e i loro procuratori, i contatti si fanno, ma il loro valore è sempre quasi aggirabile. Con tutto il bene che vogliamo a Simeone, l'ultimo campionato con il Napoli fece solo un gol col Bologna, ce lo scrive la Falegnameria di Casoria. Che coraggio ha il procuratore di Anghissà che chiede 6 milioni, se ne può anche andare. Buon weekend al nostro bar, ce lo scrive Marco Ballicu. Poi buongiorno, non vedo l'ora che torna in Napoli, non ce la facciamo più a giocare, ha fatto un altro gol Højlund. Martina da Napoli, buongiorno bar. Gaetano da Pomezia, ripensando al perché McTominay non si è operato durante la preparazione quando non c'era il campionato, secondo me Napoli e il calciatore non l'hanno fatto circolare la notizia perché c'era la volontà di provare a vendere Scott. Non lo so, Fulvio, il tuo è un retropensiero. Vado da Maurizio, buongiorno.
3: Allora, senti, mi sfido sta cosa. Allora,
0: buongiorno,
3: buongiorno. Lo rinnoviamo.
0: Buongiorno, buongiorno Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno, mi senti, avvocato?
0: Adesso bene, dimmi tutto, caro.
3: Ok. No, dicevo, non rinnoviamo Mertens.
0: Sì.
3: Non rinnoviamo Amsic.
0: Sì.
3: Non rinnoviamo Zielinski.
0: Sì.
3: Vabbè, ma noi però un team buono come società, per dimmi a sti giocatori, come amma fa e come non amma fa. Poi rinnoviamo Di Lorenzo e dice. Rinnoviamo Politano e Vic. Stiamo cercando di rinnovare Anghissà, Vabbè, però chi lo sai, lui non è buono, ma cioè, si trova una via di mezzo, diciamo, no. Oppure no?
0: No, di solito no, no, di solito no, perché
3: no, perché cioè io sai che quando non è stato rinnovato Zielinski, mo vediamo Zielinski, no, è alle società sbagliate, e non rinnoviamo Mertens, vabbè, però potevamo tenere con Catan, facevo buono, siamo meglio con quello, poi invece cioè, abbiamo rinnovato a questi qua, ma io sono troppo vecchio, dimmi una squadra vecchia. Cioè, non so buono, ma come ha fatto?
0: Dici, non c'è un equilibrio, non c'è un equilibrio, esatto, in questa situazione.
3: No, non lo so, come bisogna fare questa cosa. Poi, cioè, poi tutti i problemi praticamente del Napoli e Lucca. Oggi sì, tutti i problemi del Napoli e Lucca.
0: Cioè, un po' anche Nolanga, a proposito, problemi, diciamo, anche un poco di Nolanga, che ieri, devo dire la verità, invece entra Nolanga, abbiamo parlato di Højlund, però è entrato anche Nolanga con l'Olanda, è stato protagonista della rimonta dell'Olanda nei confronti della Grecia, quindi voglio dire, ogni tanto vedi anche Nolang con le sue qualità, ogni tanto riesce a metterle in mostra, speriamo che sia così anche con il Napoli. Ciao Maurizio, buon fine settimana anche a te. Allora, difesa chiamata a 3 ma di fatto poi a 5, linea bassa, ripartenza, squadra esperta, rinnovi agli ultra trentenni, questo è il futuro del calcio, avanti Napoli. Gennaro un po' polemico. Ieri Nolang per la prima volta ho visto giocare da 7 in 45 minuti con l'Olanda, ecco proprio il nostro amico che ci scrive, anche se non ha fatto gol e assist, è stato molto pericoloso con le sue manovre. Bene, quindi non sono stato il solo a vederlo così. McTominay è venduto al Real Madrid per 70 milioni, potrebbe partire a gennaio. A riabilitazione avvenuta, Giannino dall'Arenaccia. Oh, c'è dato una notizia, Giannino dall'Arenaccia. Cioè il Napoli vende McTominay a Real Madrid per 70 milioni. Questa me la conservo. Fabio, ricordatela questa cosa, di Giannino dall'Arenaccia. Allora, vorrei che salutassi mia figlia Diana, si è laureata a Vienna, massimo dei voti. Lei insieme al fidanzato, Flavio. Sono tifosi del Napoli. E a Vienna se ne vuole sempre tutte le partite con la maglia del centenario. Che bello, Marcello da Beirut, un abbraccio forte a te, alla tua figlia, al fidanzato Flavio, complimenti, complimenti. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato. Ciao. Avvocato, ditegli a Giannino dell'Arenaccia, sì, ma servono 6 numeri, che c'è sta domani sera ci sta il Super Enalotto, dato, sì, che sta tutte queste cose.
0: Vabbè, ma Giannino, ma scusami Antonio, ma Giannino ci ha dato una notizia, mo sarà fondata, non fondata, eccetera. C'è venuto al bar, ha preso un caffè e ha detto oiu, guardate, McTominay va a Real Madrid per 70 milioni.
4: Spero che lui abbia ragione, perché io vi dico questo. Perché secondo me il Napoli, secondo il mio parere, sbaglia questi contratti troppo a lungo. Io non sono d'accordo quando l'ascoltatore di prima diceva noi prima Mertens volevamo rinnovare, no, invece il Napoli per me all'epoca fece bene, perché secondo me la storia di un calciatore, sì, una squadra deve durare 2-3 anni, basta. Dopo i 2-3 anni,
0: però perdonami Antonio, ti seguo nel ragionamento, però sì, se io vado a spendere 50 milioni per Højlund, va bene, sì, faccio un esempio, l'ultimo, sì, diciamo così, grande acquisto del Napoli, sì, in termini economici, posso mai fargli, okay, un contratto di 2 anni?
4: Secondo me è sbagliato proprio questa opzione di contratti, perché se vedo che un calciatore 50 milioni tutto a posto ti fa un anno spettacolare, poi tiene altri 4 anni di contratto, e se 4 anni di contratto questo non rende, milioni.
0: Ma il rischio di impresa è questo,
4: è un rischio
0: mio,
4: che il Napoli ha avuto, è una cosa oggettiva, sarà un mio pensiero, un'oggettiva. Con Lucca tutti quanti lo vogliamo,
0: allora devi fare come fa l'Inter, devi andare a piare i parametri zero, è un'altra cosa.
4: Ci può stare, però effettivamente il Napoli deve rendersi conto che con Lucca ci è andato a perdere, secondo me sempre, perché Lucca ha avuto l'opportunità l'anno scorso in Inghilterra, e che cosa ha dimostrato?
0: È andato male l'anno scorso, è andato male.
4: Mo le opportunità.
0: Ho capito, ma funziona così. Hai sbagliato probabilmente, speriamo sempre di no.
4: Napoli deve...
0: Hai fatto una valutazione sbagliata nel mercato, qualche altra volta compri Kvaratskhelia a 8 milioni e lo vendi a 70. Ragazzi, è così, Antò, è così. Va bene, ti abbraccio.
4: Che si soste troppo lunga, però.
0: E vabbè, calma fa. Con calma, con calma. Ti abbraccio. La questione attaccante nel Napoli dipende tutto dallo schema. Non facciamo un cross perché abbiamo i laterali a piedi invertito. L'aggravante è che non segnano. Ce lo scrive Luciano Club Napoli Sarno. Giannina dall'Arenaccia. Potrebbe essere Ciro da Imperia sotto mentite e spoglie. No, ma non è vero. Giannina dall'Arenaccia ci ha dato delle cose molto situate. Poi vedremo. Vorrei che facessi gli auguri alla famiglia Pisani, super tifosi del Napoli, per il matrimonio della prima figlia, ma lo faccio volentieri, cara Carmela da Torre del Greco. Ma a Højlund quando lo fanno riposare in nazionale? Sta giocando tutte le partite. Bravo Massimo Lascarene, mentre gli altri stanno facendo rotazioni. Højlund è già arrivata alla terza partita consecutiva. Hai ragione. Se Elias con quel baffo da sparviero sembra un cantante americano degli anni 70, Mariella da Napoli. Se Elias lo ricordo, il giocatore nuovo del Napoli Basketball. Buongiorno Gianluca Chicco, mi saluti mio figlio Simone, ti sta ascoltando, ma come no, con piacere, grande Simone, c'hai un papà grandissimo. Allora, dopo le ultime vicissitudini, Osimhen, Quara, Anghissa, sono stufo, che vada pure via McTominay, prendiamo giocatori giovani, motivati, voglia feroce di emergere, ce la scrive Roberto da Casoria. E buongiorno, Anghissa, eccolo qui, non è stato rinnovato in tempi di pace, figuriamoci adesso. Grazie Frank, dopo 2 anni a livelli bassi è meglio dirsi addio, speriamo invece nel rinnovo di Scott, ce lo scrive Angelo da Varcaturo. Vado da Piero prima di andare in pubblicità. Piero, buongiorno.
5: Avvocato illustre, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te, eccoci.
5: Avvocato, allora mi permetto di fare una considerazione e poi vorrei sapere un tuo parere. La considerazione è che siamo un popolo meraviglioso, perché noi
0: ma quello è a prescindere.
5: Parliamo di contratti, parliamo di calciatori, piede invertito, capiamo di burocrazia, capiamo di calciomercato.
0: Sì, però Piero, però perdonami amico mio Piero, però al bar è tutto consentito.
5: Esattamente, allora, perciò dico, non è una critica, voglio dire, capiamo anche di Lucca se può giocare in Serie A o meno. Lucca ha dimostrato di saperci stare in Serie A, ha fatto 15 gol con l'Udinese,
0: certo.
5: Punto. Adesso purtroppo il melone non è venuto rosso, è venuto un po' bianco, però è stato un errore di Conte. Conte ci ha portato tante belle cose, ci ha fatto vincere, ma ha stoppato clamorosamente su Lang e su Lucca. Si può stare danneggiando la società, è un dato di fatto, per carità, poi ci ha fatto vincere uno scudetto, ci ha fatto vincere la Supercoppa, ci sta, però ha sbagliato come gli esseri umani. Conte, io dico sempre, ci ha spremuto, ci ha spremuto tutto l'ambiente, ha spremuto i calciatori, ha spremuto i tifosi, ha spremuto la società, e abbiamo pagato un prezzo alle vittorie che ci ha portato, ma ci sta. Quindi poi l'avvento di Allegri, che non ha portato questo grande entusiasmo, ma secondo me qualsiasi allenatore non avrebbe portato un grande entusiasmo, proprio perché siamo stati spremuti da Conte in tutti i sensi. Punto, questa è la mia considerazione.
0: Piero, io devo assolutamente accettarla nella maniera più assoluta, è circostanziata e l'hai motivata, quindi per carità, noi l'abbiamo detta anche su altre sfaccettature, cioè questi giocatori che non sono più, diciamo così, dei giovani virgulti alla Favasuli, sono giocatori, la Napoli è la squadra con la media età più alta, che vengono da 4 anni tra 2 di Spalletti e 2 di Conte, dove hanno dato non poco, tantissimo, di più, e insomma la preoccupazione, ecco, l'attenzione di capire se questa formazione può ancora andare iperformare, si utilizza questo termine, iperformare. Se lo può fare, vedremo, però grazie amico mio, grazie Piero. E caro Fabiolino Esposito, fermiamoci un attimo, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci, eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotto ai microfoni, c'è Fabio Esposito che è pronto a trasferirmi i vostri interventi in diretta, Salvatore e Francesco pronti allo 081-546-6873, continuano ad arrivare tanti messaggi, io provo sempre a poterne leggere quanti più è possibile, ma ovviamente non ci riesco. 342-00-00100, voglio salutare innanzitutto la nostra amica Serena, buongiorno, solo una richiesta, posso fare gli auguri di buon onomastico a mio fratello Angelo, che quest'anno ha iniziato la sua esperienza tra i medici del Napoli, che bello, per cui anche un grande in bocca al lupo, complimenti Serena, poi facci sapere le notizie in esclusiva, capito Serena? Cioè tu, se lui sta nel Napoli, tu poi tu ci chiami, ci dici, ah lo sa se è fatto male, chi se sta buono, gioca questo, gioca, capito Serena? Bravo. Allora, spremuti da Conte, siamo sempre esagerati, vedo giocatori dell'attuale Barcellona e del vecchio City che giocano ogni tre giorni e non si lamentano. Rosario, spremuto dello soltanto l'operaio alle 6 del mattino. Buondì Gianlucone, oh che bello, Antonio il Criticone, mi fanno ridere quelli che soffrono, chi fa le riflessioni economiche, tattiche, tecniche, per loro puoi parlare solo se hai un patentino da allenatore o non laurea in economia. Meno male che c'è il Bar dello Sport, viva il pallone, abbassi i bavagli, grande Antonio il Criticone. E poi buongiorno, io ero pienamente d'accordo con il Napoli quando metteva le clausole, le famose clausole scissione, che ricordo sono andati via Cavani, Quain, forza Napoli, Gianluca da Mandello Lecco. Notizie su Noah Lang, buona partita con l'Olanda, è vero Gennaro, l'abbiamo detto, vendiamo Lucca, prendiamo Diarra, punta centrale del Haugesund, Serie B norvegese, 30 gol in 23 partite, unico neo che non è di primo piede a 27 anni, 2 milioni costa, aspita, ormai credo che una serie minore in una nazione non affine al Napoli sia al calcio sia ininfluente. Andrea ci scrive, quindi si segnala questo, la formazione dell'Haugesund, formazione norvegese Serie B di Arra. Oh, ricordo allora un po' di notizie che abbiamo dato in apertura. Attenzione, Vergara potrebbe essere titolare stasera in Francia Italia. Attenzione, Napoli allenamento congiunto stamattina con l'Avellino, si prova la difesa a 3. Probabile anche quella, cambio modulo, che consentirebbe a Vergara poi di poter essere utilizzato alle spalle di Højlund. Højlund ha fatto ancora gol con la Danimarca, Noah Lang ha giocato bene con l'Olanda, stasera è impegnato anche Lobotka, pure lui sarebbe la terza partita consecutiva. Insomma, queste sono un po' di notizie che abbiamo dato. Salvatore, buongiorno.
6: Buongiorno Gianlucone.
5: Eccoci.
6: Salvatore 73 coraggio dalla pianura.
5: Carissimo.
6: Mi permette dopo di salutare i nonni, voglio fare subito un passaggio.
5: Sì.
6: Sono d'accordo con l'amico, fratello in taglio azzurro verde, quella che è copia in coso. D'accordissimo. Salù, faccio un grosso interrogativo. È così difficile fare solo i tifosi. Non lo so, al pari si parla di tutto, lo so, anche al bar, al
5: Salvatore, Salvatore tutti possono dire tutto. Tutti possono dire tutto. Salutiamo i nonni, salutiamo i nonni.
6: È una mia considerazione.
5: Sì, sì, no, per carità. No,
6: perché lo so che tu non metti il bavaglio a nessuno.
5: Mai.
6: Non sono per me. Ma passa i saluti, sono nonno anch'io.
5: Certo.
6: Allora, nonno Ciro, nonno Guido da Massal Brent,
5: grande,
6: nonna Tele, la mamma di Pasquale che c'ha la pizzeria a San Diego del Città, signora Tele di Castellammare.
5: Perfetto.
6: E poi se tu mi permetti dei saluti particolari, dei ragazzi speciali, mio figlio Raffaele che è un ragazzo speciale.
5: Certo.
6: Il gentile Daniel Pindote di sì. Destro, e il figlio di Sossi e il piccolo Domenico.
5: E per scandalo?
6: Un particolare all'amica mia, anche di mia moglie, Stefania dall'Olanda.
5: Bene, abbiamo completato tutto. Abbiamo completato tutto la nostra Stefi dall'Olanda. Grazie per un'antica telefonata. Ti ricordi, Fabio? Vecchi saluti, saluto a te, saluto anche l'abbraccio circolare. Sì, l'abbraccio circolare, cioè, li salutiamo anche noi, ma noi nonno Guido lo salutiamo, salutiamo nonno Domenico, aspettiamo se ci dovesse chiamare nonno Ciro stamattina saremmo felicissimi. Michele da Amsterdam, visto che Højlund le sta giocando tutte, penso che il Frosinone Lucca avrà la chance di giocare dal primo minuto, chissà, perché poi c'è la Champions, col Villarreal, quindi occhio. Se mi mandate un caffè a Milano è ben accetto. Un Cavani che gioca l'ultimo quarto d'ora, no. Massimo da Milano che ci scrive, ma non è che Giannino sarebbe Giovannino Manna, Raffaele da Varcatura, no, è Giannino dalla Renaccia. Se il Real Madrid prende a McFratemi per 70 milioni vuol dire che a Pares che lo devono ricoverare, a Perez forse volevi dire, il presidente ha scritto Pares. Allora, Robby, ma avere giocatori bandiera di una squadra significherebbe devono venire incontro alla società, ma allora perché fare la PEC e non arrivare a un accordo? Penso che anch'essa vorrebbe pure restare, e perciò è così taciturno e ha sparato un prezzo alto, e vedremo, mia cara Robby. Il Napoli non è disposto a rinnovare il contratto di McTominay, quindi è costretto a venderlo per evitare i casi di anch'essa e altri, ce lo spiega Raffaele. La notizia di McTominay è insomma già su anche su alcuni siti. Tutto il bene che vogliamo a Simeone, l'ultimo campionato l'abbiamo ricordato, ha fatto solo un gol. Le nostre ambizioni dovrebbe essere quella di avere una società in grado di trattenere McTominay, Quaro, Osimhen per competere ai massimi livelli, lo staff della Domea. Finestre di Pompei. Francesco, buongiorno. Francesco, ci sei? Francesco si è addormentato in attesa di Francesco. Vado da Gerardo allora. Gerardo, eccoci.
3: Gianluca, buongiorno. Gerardo Lemma del Comano.
5: Bici e bici, eccoci qua, amici miei.
3: Allora, Gianluca, perdonami, io vi ho un po', fra virgolette, abbandonato.
5: No, che hai fatto? Dove sei andato?
3: No, avevo avuto un problema in famiglia da giugno.
5: Mi dispiace.
3: E vabbè, poi non è finita come doveva finire, ma comunque alla
5: fine. Mi dispiace, ti siamo tutti quanti vicini.
3: Grazie. Però io comunque, per quanto potevo, seguivo, ma stavo dietro a mia sorella che purtroppo il 28 agosto ci ha lasciato.
5: Mi dispiace molto.
3: Niente, poi stamattina non mi sto neanche ascoltando perché sto a pesca, dico la verità. E ti voglio chiamare, voglio tentare di fare 72 telefonate, però alla fine ce l'ho fatta.
5: Meno male, meno
3: solo
5: male.
3: Solo questo, solo per dirvi che vi voglio bene.
5: Guarda Gerardo, permetti noi di parlare, insomma, voglio dire, è proprio il... Gerardo è un nostro amico che ci segue da tempo con tutto il suo gruppo di amatori, grandi ciclisti eccetera, quindi la sua telefonata è un chiarissimo, correggimi se sbaglio, è Gerardo che chiede il nostro abbraccio e noi lo facciamo molto volentieri, quindi
3: grazie, siamo,
5: no, ma è che io non ho il piacere di conoscere praticamente nessuno personalmente dei ragazzi che chiamano qui al bar, delle centinaia di persone che chiamano qui al bar, ogni tanto incontro qualcuno al palazzetto che si avvicina, io sono Tizio, io sono Caio, io faccio... e quindi li conosco poi personalmente, però mi fa piacere che tu hai voluto, diciamo così, manifestare il tuo affetto nei nostri riguardi, ma noi ne approfittiamo per abbracciarti, va bene?
3: No, ma io comunque pensavo sempre, anche perché comunque gli orari un pochettino, sai, perché poi lei era ricoverata da Avellino, quindi
5: va bene.
3: È stato un po' un mezzo calvario per noi. Permettimi solo di fare un saluto ai miei colleghi del Comitato Aversa, Renato D'Onofrio e Vincenzo D'Antonio, che sono due fratelli per me.
5: Li salutiamo.
3: Un abbraccio caro, e saluto la famiglia di Cristinista.
5: Grande Gerardo. Auguri a tutti i nonni anche da Carmela. Quest'anno festeggio anch'io un nipotino azzurro di 10 mesi. Anche la nostra sempre sensibile Franci Dalicola, che d'accordo con Rosario Conte ci ha spremuto con uno scudetto e una coppa, però manda un abbraccio a Gerardo. Volevo, eccola qua, salutarla e augurarle buon weekend. Chi è? Vediamo un poco. Chi è? Ah, Mary, grazie Mary, sei molto carina. E poi, ciao Gerardo, un forte abbraccio e sentite condoglianze e coraggio anche da Robby, dalla nostra Robby. Solo per un saluto al bar, Giovanni da Scisciano, grazie ragazzi. Lucca, non mi convince. E va bene, amico mio, che cosa dite? Avvocato, nonno Felice, anche se il nipote è juventino, saluti da Pasquale a nonno Felice. Nonno Felice, allora aspettami un attimo in linea perché devo sentire, se no tu ci metti un sacco di tempo. Goditi insieme a noi il Festival Bar dello Sport e poi vengo da te. C'è Felice in linea. Vai, Festival Bar.
4: Festival Bar dello Sport.

0: Bravo.
1: Viaggio da scafari.
0: Bravo, viaggio proprio per noi, dedicata.
2: La città, Mister X.
0: Mister X.
2: Sono innamorata.
0: Mister X.
2: Che cosa azzurra.
3: E ci si canta tutti, poi col festival bar. Ba-ba-ba-ba-da.
0: Bravo.
1: Viaggio da scafari.
0: Bravo, viaggio proprio per noi, dedicata.
2: La città,
0: Mister X.
2: Mister X. Sono innamorata.
0: Mister X.
2: Che cosa azzurra. C'è sonata che sta mai

0: Napoli, sempre. Forza Napoli sempre.
1: Mister X. Attenzione, siete pronti?

0: Visto pure a Fabio ci sta.
1: E ancora un po' di compagnia
2: aspettando la partita.

0: Madonna di Limone. Euro perfetto che ci chiude questo bar. Visto Fabio, ti hanno fatto il pezzo pure per te, per Nellino Iorio, per te, complimenti, complimenti. Sì, che è vero. Allora, bar dello sport spettacolare, come al solito ringrazio l'intelligenza artificiale, ma i testi geniali di Ivan da Madrid, la grande invenzione di Biagio da Scapati, che ci ha dedicato a tutti i personaggi. E Biagio ha nominato Felice, che sarà contento di far parte di queste canzoni, vero Felice? Buongiorno.
1: Dice Gianluca, io già la mattina sentir voi mi recreo, poi sentire Biagio ancora di più. Ma Gianluca, tu devi fare in modo, devi fare un CD con il Festival Bar dello Sport. Guarda che sono cose meravigliose.
0: È vero. È una
1: chi
0: cosa...
1: lo può fare? Chi solo lo... tu, Gianluca, lo devi fare.
0: Lo farò e metto in copertina.
1: Perché è una cosa meravigliosa. Tutti i giorni, sì, sempre più su, sì, quello... come tirami su.
0: Metto in copertina Felice, metto la copertina con
1: no, Felice. No, metti tutti, nonno Guido, a proposito, tanti auguri, auguri nonno Ciro,
0: anche a te,
1: nonno Guido.
0: Anche a te Felice, tanti auguri anche a te.
1: Sì, io sono felice stamattina con la mia seponda, vado a prendere la scuola.
0: Esatto.
1: L'una e mezza esce e mangio a casa stamattina, bene. Oggi.
0: Cosa ha preparato Alba?
1: Non lo so, perché è uscita.
0: Senza dirti niente, scusami.
1: È perché purtroppo tu sai che il venerdì lei... Sì. Vado al parrucchiere, però oggi è anticipata, è andata ieri, 80 euro.
0: 80 euro? Che è costato 80 euro?
1: Mancherebbe.
0: Sì.
1: No, perché per la mia Alba questo ed altro.
0: Ma hai preso la pensione? Sì, oggi è 2 ottobre. Già
1: sì, no, Gianluca, io ce l'ho accreditata, grazie a Dio.
0: Scusami, no, ma sotto casa tua c'è ancora folla? Per la...
1: No, stamattina no, ieri c'erano 30-40 persone.
0: Addirittura, ma salgono da te chi aspetta?
1: No, ogni tanto gli amici, quelli che ci conosciamo, ci mancherebbe. Vengono, prendono il caffè e al bar me lo offrono anche loro,
0: Va bene, grazie. Va bene, Felice.
1: Gianluca, mi permetti solo una cosa?
0: Sì, prego.
1: Tu sai che tecnicamente non ne capisco io.
0: Sì, è vero, sì.
1: E neanche amministrativamente.
0: Assolutamente no, dimmi.
1: Secondo me, sì. La colpa di questo calcio che va...
0: Dove va?
1: Quella cosa...
0: Dove va?
1: È dei presidenti.
0: Sì.
1: Dovrebbero fare una legge che se firma un contratto per 5 anni,
0: sì?
1: Tu devi stare per 5 anni, punto. Non puoi cambiare.
0: Sì, ma quello così è scritto nel contratto, cioè tu devi stare per 5 anni, poi possono cambiare le
1: non
0: cose.
1: Non devono stare.
0: Ma scusa, uno se ne vuole andare, il presidente lo vuole mandare via.
1: Tu hai firmato un contratto.
0: Ma esistono le clausole risolutive. Nel contratto legalmente esistono le clausole risolutive, non esiste un contratto che non ti puoi muovere. Cioè,
1: non lo sai. Tutto a favore dei giocatori.
0: Ho capito, questo è vero, ma il contratto non si può fare obbligatorio. Cioè, nel senso, il contratto è obbligatorio quando
1: è
0: lo firmi.
1: È una penale.
0: Ci sono le penali.

0: milioni. Se uno va via paga la penale.
1: Ma la penale deve essere di milioni.
0: Milioni di milioni.
1: Uno stipendio milioni, milioni di penale.
0: Vabbè, no, non puoi fare il dirigente di calcio. Ciao Felice.
1: No, no, ma amore di, non sono capace. Vabbè. Anche se sono ragioniere.
0: Sì, sei ragioniere. Ragioniere Casoria, tanti ben, ciao. Un abbraccio a Felice. Saluto Francesca, auguro buon fine settimana a tutti voi, grande Franci da Mater Dei. Che forza che hanno Biagio, Mauro e il Mister X, il mitico Mister X. Auguri a tutte le nonne e nonni del bar Massimo Paz, Franci da Licola. Caro avvocato Vigliotti, come puoi vedere, se uno di casa, senza di voi le giornate sarebbero veramente tristi qui al nord. Non vediamo l'ora che ricominciamo a giocare, forza Napoli sempre. Un abbraccio a tutta la confraternita azzurra del bar, dello sport, del mondo. Dimitri da Rimini. Ah, ce ne stavo, ci sta seguendo in TV. Felice vuole riscrivere il diritto. È vero, è assolutamente vero. Beh, ma tornerà in campo dopo la sosta con Frosinone? Vediamo, caro amico mio Carmine, vediamo com'è la situazione. Deve mettere i minuti. Poi è stato. Guarda, Ivan da Madrid è veramente preparato, Fabio, perché la canzone che hanno fatto con l'intelligenza artificiale, questo ritornello, è stato l'anniversario dello Zecchino d'Oro. E la canzone è dedicata a quello, cioè l'anniversario dello Zecchino d'Oro. Beh, Ivan, applausi, applausi, pubblicità, l'ultimo stacco, poi veniamo per la parte finale del Bar dello Sport.
2: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo arrivati nell'ultima parte del nostro Bar dello Sport, oggi il nostro ultimo appuntamento, e poi ci ritroveremo come le star a bere del whisky al Bar dello Sport lunedì mattina alle ore 9 puntuali, e finalmente ci proietteremo. Lunedì ci sarà l'ultima partita dell'Italia con la Turchia, e poi finalmente se arriviamo dritti a sabato alla ripresa del campionato dopo queste due lunghissime settimane di sosta. Voglio salutare ancora Fabio Esposito, che in cabina di regia mi segnala la presenza niente popò di meno che di Dada. Attenzione, c'è anche Francesco, 081 546 6873. Saluto un po' di amici che continuano a riscriverci in tanti, io vi ringrazio davvero di cuore, al 342 00 00 100, ricordando un po' gli appuntamenti di oggi con la nazionale italiana che gioca questa sera una partita molto molto molto difficile in Francia, con l'IPA, la possibilità che Vergara trovi spazio, parta addirittura titolare. Stamattina poi avremo le risultanze di questo allenamento congiunto con l'Avellino, che Allegri ha organizzato proprio per mettere minuti nelle gambe di cui sta giocando davvero poco, non ha mai giocato, come Beukema, Badia, Schill, Neres. Insomma, vediamo un po' la situazione. Michele da Amsterdam, ho scoperto chi è Mister X. E Antonio da Pozzuoli, perché ho sentito lo stesso suono di chitarra. No, ma Mister X vive fuori. Mister X, caro amico mio Michele da Amsterdam, vive fuori Italia, non è Antonio da Pozzuoli. No, no, no, Antonio da Pozzuoli si dichiara. Oggi è la giornata del Mondiale dei Nonni, auguri a tutti, l'abbiamo fatto, Raffaele da Genova. Poi purtroppo oggi non è come una volta che i calciatori si baciavano la maglia, lo so amico mio, sempre presente, più forte e determinati a guarire, non si mollerà mai, grande Sasà dai Ponti Rossi, sei un grande, bravo Sasà. Meno male che ci siete voi in questa sosta lunghissima, quanto sei carina Maria da Fuorigrotta, che salutiamo. Ragioniera, lei deve ragionare, che felice. Ma il parrucchiere della signora Alba, ci scrive il nostro amico, come si chiama? Gigino. Questa non è male, si chiama il Gigino, il parrucchiere di Alba. Dadda, dacci le quote. Oh dadda, dacci le quote. Buongiorno, buongiorno.
8: Buongiorno Gianluca, prima cosa buongiorno a te, buongiorno, buongiorno a tutti il bar. Quale quote Gianluca?
0: Rispetto agli anni scorsi, dove ricordiamo che il Napoli all'inizio di campionato era quotato 3, 4, 2, 5, 3, 5, adesso a quanto stiamo?
8: Adesso siamo al sesto posto Gianluca, mamma, siamo a 20.
0: Mamma,
8: cioè, avanti a noi ci sta pure il Milan e la Juventus e il Como.
0: Questa non è una questa non è una bella notizia, ragazzi, ma purtroppo è così.
8: Però come si dice, ad oggi è così. Poi come dici tu, le vie del Signore sono infinite.
0: Sempre.
8: Eppure il triplete per esempio è andato proprio, cioè, a 8.100. Cioè
0: con un euro si vincono 8.000 euro. Se Napoli fa il triplete...
8: È fantasmagorico, cioè... Però noi vorremmo, per esempio, stasera che la Francia perdesse come il suo condottiero a Waterloo.
0: Sì.
8: E così noi da poter... quasi ipotecare il passaggio.
0: Sì, però ipotecare proprio no, perché persi in casa col Belgio devi andare lì. Però
8: quasi, mi sono permesso di utilizzare il condizionale. Cioè,
0: no, mi farebbe piacere che stasera trovasse spazio Vergara, perché può essere poi la soluzione anche in questa sorta di eventuale cambio mondo.
8: Quello che diceva qualcuno dell'amico del bar, è un rammarico che dei talenti del sud hanno trovato fortuna al nord come tanti nostri concittadini. Cioè, purtroppo finché non si deciderà il nostro presidente a fare un qualcosa che fermi i talenti, però dai,
0: vediamo.
8: Ci siamo quasi. Faccio solo un saluto perché mi sento da tantissimo al bar. È il nostro Massimo, il filosofo, che non lo sento al bar,
0: però non lo sento da un po', speriamo. Lo salutiamo, mi unisco al tuo saluto, al mitico Massimo con tutte le sue donne. Ti ricordi l'arem di Massimo, il filosofo? Ma lo ricordo.
8: Sì, insieme alle sue massime. Scusatemi il gioco di parole. Lascio spazio a
0: Dadà
8: e buon fine settimana a tutti.
0: Grande,
8: voi.
0: Grande Dadà, ti abbraccio. Non so se avete già parlato delle ennesime dichiarazioni di Lang. Direi basta, ci ha stancato Gianluca. No, non ne ho parlato. Puoi fare gli auguri a mia mamma Angela, il suo onomastico, ma con grande piacere. Oh, il nostro amico Simone, il ragazzo speciale che sta leggendo il libro di Bartoletti sul contrario del Napoli, la parte di Diego Armando Maradona, mi ha fatto venire la pelle d'oca. L'abbiamo avuto ospite qui, ovviamente proprio con Diego Junior, che salutiamo, l'altro giorno. Mercoledì sono stato a casa di Sofia ad Imola. Le ho portato personalmente tutto l'amore del nostro bar, lei e tutta la sua sono stati felicissimi, spesso ci ascoltano, ci ringraziano, che bello, grazie Enzo da Maddaloni che ci ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Sofia, che bella questa notizia, è proprio, ci voleva in conclusione della nostra trasmissione. Buon weekend a tutto il bar dello sport, un forte abbraccio alla grande Robby. Amici del bar, dove oggi si può vedere Napoli Avellino? No, non si può vedere Luca, è un allenamento congiunto, Luca, capitano 78, non la trasmettono in TV. Francesco, buongiorno.
9: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno.
9: Avvocato, io sono in viaggio per Assisi, no? Andiamo ad onorare il santo.
0: Che è bello, San Francesco.
9: Mi trovo nella zona della Ciociarina, è venuto un brivido blu, ma come, mi devo mettere paura? cioè,
0: del, del Frosinone, infatti si vede che sta in ciociaria perché si sente male, si sente,
9: però voglio dire, il Napoli si riprenderà proprio con questo Frosinone,
0: speriamo.
9: Questo è un Napoli che a lungo uscirà fuori, solo che Allegri deve dare spazio alle persone che sono meno esaurite, deve fare un po' di, deve sfruttare un po' queste persone vive che si sono
0: devono tornare però tutte in condizioni per poter fare delle scelte.
9: Perfetto.
0: Devono entrare
9: allora dobbiamo dare un po' più di spazio ai giovani, che vabbè, in Italia abbiamo paura di dare spazio ai giovani.
0: Senti, ma ci fai una pregherina anche per noi, mo che vai a Assisi, per tutti quanti al bar dello
9: sempre,
0: sport, grazie
9: sempre. Io però voglio anche fare gli auguri a quelli che si chiamano Angelo, ai nonni,
0: bravo,
9: e un abbraccio alla mia nipotina.
0: Esatto, e noi facciamo gli auguri a te per domenica, che San Francesco,
9: la mia nipotina.
0: Eppure
9: un abbraccio a tutti, grazie a Bocale, sempre solo forza Napoli.
0: Grazie, pure il compleanno di mia figlia, il 4 ottobre, quindi sono contento. Mandiamo un piccolo grande bacio alla mia Maria Giulia. Maddi, Maddalena, buongiorno al Bar del Cuore, in attesa del campionato ci facciamo compagnia con il Festival Bar e tutti gli amici aspettando che ritorni la bellezza del nostro Napoli. Festival Bar sempre bellissimo, Antonio da Gerola, ma il bar è lo Zecchino d'Oro, sì è vero. Cortesemente vorrei inviare un messaggio a mia moglie per il nostro 25esimo anniversario di matrimonio per martedì 6 ottobre. Manganello, ti conservo questo messaggio da Adelaide, da parte di Stefano. Un saluto a tutti voi, un abbraccio a Gerardo, a Gianni da Napoli, sempre da, e poi questo non lo leggo. Non si firma, c'è una M, una cosa un po' tristina nei confronti dell'amico Lucca. Sentiamo l'ultima telefonata di Gennaro prima dei saluti. Dai, Gennaro, ci sei?
10: Sì, buongiorno.
0: Ciao caro
10: buongiorno,
0: amico.
10: Buongiorno avvocato. No, volevo dire solo una cosa.
0: Vai.
10: Agli auguri a tutti i nonni,
0: certo,
10: a tutti gli angeli.
0: Sì.
10: E poi volevo dire una cosa che lei ha detto,
0: sì.
10: Napoli Basket, i giocatori,
0: sì,
10: a fine partita,
0: sì,
10: salutano tutti quanti e fanno gli autobusi.
0: È vero.
10: Perché i giocatori del Napoli non si fermano mai con le macchine fuori a Castelvetrano?
0: Allora, premesso il fatto che questo non è vero, perché ho visto un sacco di filmati.
10: Ma quanto?
0: No.
10: Ah, dei filmati.
0: Certo, ho visto i filmati. Io non vado fuori a Castelvetrano, quindi.
10: Ah, no.
0: Però credo che non siano dei fotomontaggi o dei video fatti con l'intelligenza artificiale.
10: Perché alcune volte quando far vedere
0: sì, non tutti, ma non tutti. Non,
10: no, ma no, tutti. No, questo
0: scusami,
10: è vero, no tutti.
0: Gennaro, ma tu sei mai stato fuori a Castelvetrano?
10: Sinceramente no.
0: E allora non possiamo giudicare, no, una cosa che non hai visto.
10: Però io vedo dalla televisione.
0: No, hai visto male. Hai visto male perché i giocatori del Napoli, ripeto, non tutti, qualcuno a turno eccetera, quando ci sono dei ragazzi si fermano per fare gli autografi, così come quelli del Napoli Basket. Vai a Castelvetrano e lo vedrai. T'abbraccio Gennaro, buon fine settimana.
10: Ciao.
0: Ragazzi, non dobbiamo dire le cose che non esistono. Fatemi salutare tutti perché siamo in conclusione. Prima i ringraziamenti a Fabio Esposito che come al solito ci ha supportato in maniera brillantissima come sempre in cabina di regia per tutta la settimana. Poi vi abbraccio forte a tutti, ai nonni, agli angeli, a tutti, e ci vediamo poi lunedì mattina, vi raccomando, riprendiamo il nostro cammino verso l'inizio del campionato con Napoli Frosinone di sabato 10. Vi aspetto domani sera al Pala Barbuta, all'Alcott Arena, vi aspetto per Napoli Reggio Emilia, Napoli Basketball Reggio Emilia, 20:30. Vi abbraccio forte, vi auguro buon fine settimana da Gianluca Vigliotti, a lunedì, ciao.
11: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: A dimostrazione che pur volendo con una guerra batteriologica non riesco a scalfirlo, ieri stava così e così, signore e signori, oggi è tornato in diretta, più fresco che mai, più tosto che mai, più gazzo che mai, signore e signori, Rosario Verde!
1: Ma come sto bellino, sul 7-6 del Digitale ZRS, sul classico palestrato, sì. Marco Pesacane.
0: Buongiorno caro, hai mai visto il film La Guerra dei Mondi?
1: Mi ricordo
0: il remake anche con Tom Cruise, che alla fine gli alieni vengono sconfitti dai virus, no? Dall'influenza. Niente, lui nulla, non lo scalfisce nulla.
1: Non fai niente.
0: Buongiorno Fabio Esposito in regia, anche oggi ovviamente telefonate, chiacchierate, parleremo di notizie, parleremo di cose importanti, interessanti. Poi forse c'è anche qualche
1: inciuccio. Facciamo io programma.
0: Ah, non ho sbagliato?
1: Cioè, mica viene qualcun altro. No, siamo noi.
0: Non te l'hanno detto? Non ti è arrivata la mail?
1: No, perché tu mi dici adesso. Vorrei che ci hanno cagnato.
0: No, sto scherzando, siamo noi. Fermi lì, giusto un pizzico di musica e iniziamo.

0: iniziamo con...
1: C'è qualche messaggio critico, sentiamolo.
2: Ragazzi, buongiorno, mangiami loco, vuoi dire una cosa a Rosario?
3: Prego. Rosario,
1: sì,
3: a botterici di suo pulillo, abbassi grande convincio veramente.
4: La risata.
5: Appena ho messo il canale digitale terrestre di Kiss Kiss Napoli, ma ce la metterò casca Salvatore, perché mi è arrivata una fascia luce di Rosario che mi ha accecato la vista.
0: Il casco, io capito, il casco di Salvatore era.
1: Cara amico, dici una bugia, dilla spesso, oltre a convincerti tu convinci anche gli altri, infatti a me infermo mi siamo come si bene che se che là.
0: Aspetta un attimo, chiediamo conferma al nostro regista. Stamattina Antonio Manganiello ha murmurato a tutti e due.
1: Sì, dice che si è pigliato collo, fatto che hai già sprovignato, fatto che sai chi ne soldi, capi i soldi che te ne può fare una guerra, che l'ha chiamato Trump e ti apparisci di lì. Cazzo di titoli stato, niente, non.
0: È arrivata anche una PEC,
1: è arrivata la PEC. Allora, buongiorno a tutte le signore e a tutti i signori. Iniziamo con questa notizia, vediamo come la pensa anche Pizzacane.
0: Mi dica. Posso dire come la penso?
1: Sì.
0: Wow.
1: Tu dici perché?
0: No, a volte mi dici già saci come pensa e non me lo fai dire, allora se sono contento.
1: Già saci come pensa.
0: Ah, ecco, che ora mi trovo.
1: Più o meno la mentalità è quella, no? Non sai come pensi, scusa, su certi argomenti.
0: Qualche volta ultimamente mi hai sorpreso.
1: Perché poi cambi idea, capito?
0: No, hai fatto peggio di quello che pensavo.
1: Ah, vabbè,
0: sei andato più in là.
1: Allora, si parla di Baby Gang, il ministro Piantedosi e la stretta sui sussidi alle famiglie. Vi spiego un attimo, non vi leggo l'articolo per non tediarvi. Che succede? Praticamente tagliare i sussidi che un comune dà a una famiglia se questa ha il figlio che delinque oppure fa brutte cose. Okay. La cosa viene da un paese, da una città del Veneto, dove il sindaco che ha fatto, c'erano questi ragazzi che avevano fatto delle rapine, avevano fatto degli scippi, allora che ha fatto? Ha tagliato i sussidi. Il principio ispiratore è l'idea che per vivere nelle nostre comunità e per ricevere benefici di diversa natura concessi con risorse pubbliche bisogna rispettare le regole della nostra convivenza civile.
0: Mi sembra giusto.
1: Cioè tu per avere dei sussidi devi essere civile, cioè devi
0: ti dico una sciocchezza, io prendo il bonus bebè, no? Perché c'ho Leonardo, se domani faccio una rapina il comune mi potrebbe togliere questo bonus. Non ci capito manco.
1: Bonus bebè statale, non stiamo parlando di
0: comunale.
1: Comunale. E tra le regole di convivenza non fa certo eccezione la piena assunzione della responsabilità dei genitori dei minori coinvolti in condotte penalmente rilevanti. E mi sembra che fin qua ci siamo. Per quanto riguarda il suo seguirò con la massima attenzione le cose, i precedenti. Che è successo? Praticamente l'impulso della norma viene da questo comune del Veneto, dopo l'ennesimo scippo compiuto da due quindicenni ai danni di un'anziana e la rapina di un tabaccaio, il primo cittadino del comune di Legnago, Paolo Longhi, aveva infatti deciso poche settimane fa di portare in giunta la modifica del regolamento comunale. La proposta mira a sospendere e revocare alcune contributi che sostengono i ragazzi, in particolare sport e studiare musica.
0: Ma come?
1: Per esempio, se c'è un contributo alla famiglia che il comune dà per fare lo sport oppure per studiare musica o altre attività del genere, dice taglia. Dice ragazzi.
0: Scusami, ma
1: una cosa, oh! Fatemi dire una cosa.
0: Ma non ridere tu però.
1: Fammi finire.
0: Sport e cultura.
1: Proposta mira a sospendere e revocare alcuni contributi che sostengono i ragazzi, in particolare sport e studiare musica, ma anche altre forme di sostegno sociale alle famiglie che non partecipano al percorso di rieducazione del figlio. Quindi bisogna rieducare il figlio. Tu devi educare tuo figlio.
0: Però senza sussidio.
1: Senza, cioè tu tagli, perché tu il ragazzo, allora che fai? Un ragazzo studiava musica, io gli davo il contributo, tu tagli. Il ragazzo andava a fare sport, cioè, insieme agli altri, tu tagli. Ti capi? Perché tu hai fatto
0: la rapina.
1: Partecipa al percorso di educazione del figlio, il tutto attraverso una revisione del regolamento del settore sociale e dei singoli bandi compatibili con il nuovo criterio. Va bene?
0: Ok, rispieghiamo.
1: che sei? Cioè praticamente lui, il comune, fa sta cosa, praticamente dice io che ti do un contributo, per esempio qua, no? Danno il contributo per fare sport,
0: sì, libri,
1: se faccio ti taglio tu qua, che fai? Mandi tuo figlio a studiare musica, io ti do il contributo e te lo taglio, tu picchi e tu tagli, che è un contributo, io un contributo, fammi un contributo, allora, da bello contributo, tu e tu dai. E rimani così castrato del tuo contributo. Sono se tuo figlio ha fatto un percorso di CEP, se non mi guardate così.
0: No, dico.
1: Mi stai guardando
0: e Piantedosi
1: strano.
0: È allora, d'accordo, Piantedosi ha detto bravi.
1: Piantedosi vuole adottare, anche lui dice, ok, tagliamo dei contributi alle famiglie che hanno i figli che insomma fanno queste cose.
0: Ho una domanda.
1: No, non accetto.
0: Non
1: accetto domanda.
0: Aia.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, scusate, un chiarimento su questo fatto.
1: Sì.
4: Quindi se non sei tuo figlio o comune, tu taglia.
1: Ti taglia
4: e con... poi te levo pure contributo.
1: Esatto, sì.
0: No, non ti taglia qualcosa.
1: No, no, solo ti contributo. Taglia il contributo.
0: Lei se mi sa paura che.
4: Ah, no,
1: e che te la taglia loco, frate?
4: No, non fanno mutilazioni.
1: No. Loco è sfritta a te, capito, frate? Non è vergogna. Va bene, 0815466873.
0: Quello si è messo paura della sua virilità.
1: Quindi, insomma, la logica è questa: rieducare questi ragazzi che delinquono, insomma, che sono un pochettino di strada, bisogna rieducarli. Allora, se tu avevi tuo figlio che andava a fare musica, andava a fare sport, io ti taglio proprio contributo.
0: Magari non lo faceva, però magari facciamo finta che non lo faceva, magari questo contributo poteva dare una mano a dare una nuova strada al ragazzo. Che c'è che ho detto?
1: Quello che è arrivato per Sagoco.
3: È arrivato
1: il pedagogo. Allora, 0815466873.
0: Penso, no?
1: Pronto?
0: Penso.
1: Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, Enzo.
1: Enzo,
6: buongiorno,
1: ciao.
6: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao, caro.
6: Ero in attesa, poi è caduta la linea. No, niente, mi porto avanti stamattina. Praticamente l'argomento l'ho sentito mentre vi aspettavo in linea.
1: Sì,
6: parlando del ministro dell'interno, vero?
1: Sì, Piantedosi, sì.
0: Tra gli altri.
6: Ma voi sapete perché lo chiamano così? Piante.
1: No, non lo voglio sapere.
0: Grazie,
1: Enzo, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie,
0: cognome,
1: pronto,
0: non è che lo chiamano.
1: Un cognome, pure mi chiamo Verde, chi c'ha zicca? Allora sono un bravo.
7: La santità.
1: Grazie, sta parlando con me, mi ha chiamato. Dimmi, caro.
7: Sua santità, buongiorno. La notizia da dare è da puro Veneto fanno il rapino. Allora.
1: Come no?
0: Ma da tempo.
1: Da molto tempo.
7: Ma una scorta che cuttone, mo che tagliano questa cosa.
1: Ciao. Allora, ci fermiamo un attimino, mettiamo la canzoncina, riflettiamo un attimo.
0: Ma
1: sulla
0: tu sei
1: cosa.
0: D'accordo siamo... con questo taglio? Sei d'accordo?
1: Siamo sì. Fa domande.
0: Tua figlia domanda, Francesca sì. Commette un piccolo reato.
1: È piccolo, fa una rapina, mica è piccolo.
0: Fa un uscito, non è piccolo. Ti levano i contributi, come la prendi?
1: Insomma, c'è rieducare mio figlio. E per rieducare, che ci fa? La ci manda a studiare uno strumento, la ci manda a fare la lettera.
0: Tipo, no? Tipo.
1: Non lo so.
0: Sono struzzo.
1: Non lo so.

0: pure io ho fatto dei corsi, lo sai, l'anno scorso l'ho fatto nel carcere minorile di Airola, ho fatto questo corso di teatro per i ragazzi, ecco, appunto, ma mi sembra un po' strano perché sono proprio gli educatori chiamano a fare questi tipi di,
1: guarda, quello...
0: di corsi, ecco, il teatro, per esempio, il teatro, la musica, l'arte in generale, ha salvato spesso,
1: lo sport,
0: pure la buon'anima di Gaetano Di Vaio, che poi è stato in carcere, è stato salvato tramite il cinema. Quando uscì di carcere aprì la Bronx, che ha fatto parecchie produzioni cinematografiche, è stato un attore di punta che adesso non c'è più, però l'arte ha sempre rieducato, però pare che in Veneto questa cosa, vai, sentiamo,
2: non si capite, io che a fare a fine il tumore di flauto.
0: Bravo.
3: Come l'hai stata risata? Come l'hai stata risata? Posso impegnato a Guaglione a fare sport, a fare di cose, non fa fare i miei servizi, ce l'hai i servizi.
4: Ma sai che, ma tu sei troppo buono con il pensiero tuo. Ma buono a così.
0: Sei buono.
1: Guarda, ormai se non sento una volta al giorno un messaggio così, è come se mi mancasse qualcosa nella mia vita.
0: Ma pure tagliare, per esempio, se pure il comune desse un contributo sull'affitto, no? Di solito sono famiglie povere. Allora, nella povertà a volte c'è il disagio e c'è anche la delinquenza, no? Che i ragazzi delinquono, quindi se tu gli togli anche questo contributo lo mandi ancora più in miseria, quindi si acuisce di più. Che termine? Acuisce. Acuisce, la giornata così,
1: la dove l'hai preletto?
0: Mi è uscito così, mi è uscito. Acuisce il problema, no? Secondo me, non lo so.
1: Allora, guarda,
0: non ne capisco.
1: Il principio ispiratore preso così, preso proprio filosoficamente parlando, non sarebbe nemmeno male. Il virgolettato cita l'idea che per vivere nelle nostre comunità e per ricevere benefici di diversa natura concessi con risorse pubbliche, bisogna rispettare le regole della nostra convivenza civile. E fin qui mi sembra che non ci sia nulla di sbagliato.
0: Fino a un certo punto.
1: Però nel momento in cui ti trovi nel caso specifico,
0: quello che hai detto. Fino a un certo punto, a volte la risorsa pubblica è quella che io do, per esempio, un contributo per rieducare una persona. Per esempio, sempre vedo flauto a mano e suono,
1: vedo
0: la chitarra a mano e suono, su sfoga la chitarra.
1: Già meglio, già meglio.
0: Già, capì? È diverso. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Buongiorno, senti, io a questo provvedimento sono molto favorevole.
0: Ah.
5: Dico la verità, perché anche un'altra volta abbiamo discusso su e giù la stessa cosa. I genitori oggi si sono allontanati dai figli, dal controllo dei figli. Chi sbaglia? Perché un minore fino a 18 anni deve essere tutelato dai genitori, va bene? Se tu non sai fare i genitori, devi pagare di tasca tua.
0: Sì, no, ma tu hai ragione, cioè, però il discorso è
5: solo così si salvano i giovani.
0: Però ascoltami un attimo,
5: scusi,
0: prego.
5: Palestra, il mamma pensa ad altro virus, lo so spiegato,
0: sì.
5: Si sono allontanato dai figli,
0: cioè, hai capito?
1: Quanto fai humus, sei una mamma di merda,
0: no,
1: credo,
0: no,
1: no. Ma che bravo,
0: non lo so, lo dice lui,
5: non so spiegato.
0: No, però una domanda te l'ha già fa, anche se non lo dovrei fartela, però te la faccio. Dico, ma tu per rieducare tuo figlio che fai? Lo togli dalla strada, no? Se sai che sta per strada, allora sai, lo mandi a fare musica, lo metti a fare sport, lo mandi a fare...
5: Ma
0: oh no.
5: Sono convinto che fino a 14 anni possono fare quello che vogliono.
0: No, capito. Va bene, grazie, ma amico mio. No, ci ha provato a fare domanda, però. Ci ho provato.
1: Tua moglie si è mai rifatto un lifting al viso?
0: Pronto.
1: No, perché stai a detta sua, è una brava mamma o non è una brava mamma, a seconda se fa...
0: Pronto.
6: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Buongiorno a te, ciao.
6: Ecco, praticamente hanno adottato la stessa cosa di quando c'era il reddito di cittadinanza e chi aveva precedenti penali non lo poteva percepire.
0: Per esempio, sì.
6: La stessa cosa hanno fatto. E poi io sono favorevole all'argomento dell'altra volta. Io mi interessano da voti che qualcuno a 15 anni poi ne ha fatica.
0: Ah, quindi poi sono d'accordo, sì.
1: Ma in questo caso qua, cioè nel caso della
0: 16 anni.
1: Dell'errore, nel caso in cui un ragazzo poi va a delinquere.
0: Esagana, a 15 anni vai a fu sfardizia, 15 mesi di sfardizia, mese d'agosto, tutti 15 agosto, Esagana mese a mettere la bene, perché,
1: perché?
0: No? Perché no?
1: Invece hai iniziato a lavorare nei locali a 15 anni.
0: Ehi, locale, qui c'è un ding.
1: Ciao
0: spizzino! Gianni! E c'è che fatica che è? Fatica che mettere la sfarda. Neanche quello che stiamo facendo, noi stiamo faticando.
1: Mamma mia. Pronto? Fabio, ti prego, dammi una mano.
0: Gianni! anni e c'ha sfizzino.
1: Possiamo trovare il canale.
0: C'è un gabbaio pesante.
1: Il canale. Nella nostra società del sud, in particolare Napoli e dintorni, mettere a fatica come sinonimo di lavoro, mettere a fatica come sinonimo, dovrebbe essere vietato.
0: A fatica è fatica,
1: ma non dovrebbe esistere la fatica.
0: A quello che sta faticando.
1: Uno per lavorare non ha da soffrire, non ha da arrivare a forza.
0: Che hai questa cardarella?
1: Hai ucciso tu questa cardarella?
0: Che hai questa cardarella?
1: Pronto?
7: No, buongiorno ragazzi, Genio 167.
0: Ah, cioè, no, chi hai questa cardarella?
7: No, l'hanno già stivato il cardarella. Noi ce l'hanno mai stata, Rosa. Allora, io ho fatto...
1: Hai stata cardarella?
0: Sì,
7: ho avuto, io l'ho agitata la cardarella, Marco.
1: Sì.
7: E continua ad alzare a 48 anni.
1: Vabbè.
7: Quindi, il lavoro nobilita l'uomo. Ho pensato, ho avuto un pensiero. Mentre la facevo questo pensiero, mi sono sentito molto vannacci in questa cosa. Io a questi ragazzi, non volete andare a scuola, non volete andare a lavorare, scuola militare.
0: Scuola militare? Mandami in prima linea, non è un'idea. Non vuoi andare a scuola, non vuoi andare a lavorare.
1: Ma stai comunque obbligando a fare una cosa in un ragazzo.
0: Che
1: lo
0: fa a scuola,
1: in un ragazzo dove non c'è nessuna attitudine a fare questa cosa.
0: Sono d'accordo con Marco.
1: Cioè, che significa?
0: Fabio, c'è uno sprizzino.
1: Io cazzo la cardarella nel frattempo, così vi pago lo sprizzino a tutte e due.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando vai giù pensa che come ti dico sempre, tu non sei manca fatica per non mettere.
1: Vabbè ragazzi, facciamo un test.
0: Come ci caffè per te fai.
1: Facciamo un test. Facciamo
2: che volgarità,
1: volgarità. Pesacane, spiega ai nostri astanti, ai nostri ascoltatori, cos'è la sciamarella? Vediamo se sa i termini della.
2: Ma perché devo sapere?
1: Cos'è la sciamarella?
2: Perché devo sapere una cosa di cui non mi sono né mai interessato né mai mi interesso? E che se
1: cosa,
2: mi serve.
1: È una cosa nella tua vita che hai detto tu, serve, la sciamarella.
2: La prendo, chiamo qualcuno.
1: Come fai una garage senza sciamarella? Che è una garage?
2: Ma che me ne fotte a me di che cos'è? Non è
1: domanda.
2: Non è fondamentale. Non sta scritto da nessuna parte che la conoscenza di queste terminologie arcaiche legate al mondo del muratore, eccetera, eccetera, siano fondamentali per l'esistenza serena. Chi l'ha decisa questa cosa?
1: Cioè, capite che è una cosa di muratore. Cos'è? Cos'è a cucciare americano? Vai. Allora, non si crea garage.
2: Ma ti ribadisco, cioè, non me ne frega elettrico. Niente di che cosa.
1: Ti aiuto, se dobbiamo fare un impianto elettrico. Per fare l'impianto
2: chiamo
1: elettrico.
2: Chiamo l'elettricista.
1: Ah, e l'elettricista che fa? Là.
2: Non me l'ho fatto proprio, basta l'impianto. Non lo voglio sapere cosa fa. Voglio che quando vado
1: vicino all'interruttore
2: l'accendo e non esplode nulla e mi si accende la luce.
1: La sciamella, quindi quella,
2: quella sì la conosco, ma non ha niente a che fare con quella mente là.
1: Il cappotto, che in napoletano si chiama sciamelia.
2: È fatto cappotto?
1: Il cappotto con... allora.
2: Poi io vado ai matti quando... Cioè, voi sapete queste cose benissimo, per carità, magari le sapete anche... Va benissimo.
1: Cioè, ho riciclato
2: ma non è che voi avete... Voi non è che siete a conoscenza del segreto della filosofia dell'esistenza umana e gli altri no. Sapete fare delle cose legate a un mestiere. Chi non sa fare quelle cose probabilmente ne sa fare altre. Non è che perché tu sai queste cose allora sai gamba, tu sì om, perché sai
3: che è fantastici. Ciao cari. Sentite, qua parla a mezza cantarella a destra e a sinistra con il mio migliore amico che vivevamo ambedue a Santa Anastasia, io sì. Vivo in Spagna e ci chiamavamo vicendevolmente Ricuttara.
2: Bello.
3: Infatti io ce l'ho registrato nella rubrica del telefono con il nome di un noto caseificio del paese e lui fa altrettanto. Figuratevi quante faticamo tutte lui.
4: Buongiorno Rosario.
2: Bellissimo.
4: Buongiorno Marco.
1: Vedi come lo ammette.
4: Che sapore. Jenny d'Arcolano.
2: Ciao Jenny.
5: Non mandano poco se sapa Amulazzi.
1: Amulazzi.
5: Spezzacorno pure.
1: Allora, Amulazzi.
2: Spezzacorno è bello.
6: Fanno agli a Milano e poi torna a Napoli, giorna roba bella, fresco, tutto rega sistemato. Mamma mia, un uomo è un uomo unico.
1: Ma di cosa sta parlando?
2: Dice se Stefano, come fai a fare
1: io, ragazzi, a Milano? L'aereo privato, vado l'elicottero, con sprizzini in volo. Allora, la mulazza, mi sa, sai cos'è la mulazza?
2: Non mi interessa più la spezzacorna.
1: Allora, mulazza,
2: mi interessa più la spezzacorna, sinceramente.
1: Allora,
6: ci stanno persone come Pesacane che non conoscono questi termini e chiamano a persone come me che lo fanno.
2: Ah,
1: vedi
2: quello è.
1: Che fa Fitz? Perché questi qua che stanno a fare questi lavori vogliono la gente come te, chi lo va a casa, cioè, signori, hanno pigliato la spezzacorna, cosa, come fa Manganiello, no? Allora qua, visto queste cose, è andato a fare una caracella in un vetro, dice, ma per fare questa cosa, signori, hanno pigliato la spezzaferra, la mulazza, che se che. E fir, cioè, chi la pava, dice tu ha detto che sai, sì. Sai.
2: Viene quello, dice ha sviata culazza, spezzata.
1: Una caracella in vetro, dunque 100 euro, 300 euro, capi?
2: Ma perché quanto vale una cosa del genere?
1: Ma una caracella può fare stesso tu, quando può fare? Niente.
2: Ma non la so fare.
1: Capi la caracella qual è?
2: E
1: quando fanno il coso.
2: Fanno passare qualcosa nel muro.
1: Brava, hai capito?
2: Scusami, posso dire una cosa?
1: Omofobo, no?
2: Posso dire una cosa?
1: Brava.
2: Fai una controsoffittatura e fai passare tutto per sopra.
1: Bravo, è la controsoffittatura che fai?
2: Come vai? Perché parli?
1: Come la fai la controsoffittatura?
2: Sì, ma non mi. Ma perché devo sapere io? Cioè, ci sono delle persone che sanno fare queste cose.
1: Per mettere. Bravo, facciamo la domanda. Per mettere il pannello di cartongesso sotto al tetto, dove devi salire? Sulla.
2: Al letto.
1: No, fai male con scaletto.
2: Dove
1: a trabattello, cioè a trabattello. Ma
2: tu cosa ci
1: non
2: fai?
1: Non conosci Trabattello.
2: Tu dovresti avere un cappellino fatto con un foglio di giornale e lavorare con queste cose, perché tu ti si illumina il volto. Vabbè, l'avete visto fatto. Quando ha detto Trabattello? Ha visto il giocattolo più bello del mondo. Ha visto
7: Trabattello. Usavo Flex. Lo conosci Flex?
1: O Flex,
2: sì, vabbè, Flex, sì, dai.
8: Rosario, ma mo non si usa più la sciamarrella per fare i garage. Mo ci sta la macchinetta.
1: Ah, ci sta proprio la macchinetta.
9: Cosa, buongiorno, domanda a Marco. Magari la scardella Prevet e la Zuccarola.
2: Allora,
1: Zuccarola, cos'è la
2: Zuccarola? Zuccarola a te e tua sorella. No. Sempre a te e tua sorella.
1: Hai capito, la Zuccarola è una cosa che sanno tu.
2: La cannuccia?
1: Si sei vicino,
2: a cannola.
1: La Zuccarola, sai perché si chiama Zuccarola?
2: Che la metti là e ti esce da là.
1: Perché zucchi e bravo. Hai visto? Piano piano. Quando si tratta di Zuccarola, io non lascio, ma non la sapevo, per far capire.
2: Ah no, quella è un'altra cosa, c'è una terminologia diversa quell'altra. Vabbè. Grazie Fabio che hai messo la canzone. Mo a scimma su candiere, per piacere.
1: A scimma do candiere.
2: A scimma su candiere, benissimo.
1: Mi dai squadrone, amici.
2: Torniamo tra pochissimo dopo questa canzone di Kelis, Trick Me, dal

0: Per esempio, tu c'hai dimestichezze capannellissime, mi sa che hanno.
1: Vabbè, sì, quelle sono.
0: Capannellissime, sai?
1: Sì, sì, sì, sono i. I pennelli per,
0: brava,
1: per,
0: brava,
1: per,
0: brava,
1: per
0: brava,
1: i muri,
0: brava,
1: i muri.
0: Brava, brava.
1: Quello grande così, il grande, il cinghiale, ricordo, il grande pennello.
0: Ah, perché ci piaceva il cinghiale.
1: C'è il rollo.
0: C'è il rollo. Bravo, bravo. Vedete, ragazzi,
1: il rollo, il rollo.
0: Piano piano, si può imparare, ma metto in coppa a nucantire 3-4 mesi e mi esci bene formato.
1: C'era papà che era bravissimo a pittare casa. Papà era un fenomeno.
0: Papà. E tu arrivi una mano a papà.
1: Quello che potevo fare, per evitare danni mi fermavo.
0: Secondo me,
1: No, mio fratello è quello che più ha ereditato questo aspetto.
0: Ma si vede.
1: Però io ogni volta che lo facevo.
0: Tanto che eredita tutti i soldi, mi sa.
1: Papà ce l'ha. Papà avrebbe fatto esattamente quello che ho fatto io nella mia carriera, solo che lui non è riuscito e poi ha fatto altro e quindi io poi ho tra virgolette seguito un po' le sue.
0: Un povero uomo faticava.
1: Lui sì, però
0: uno va faticando a famiglia.
1: Quando faceva con il rullo mi piaceva un sacco quella cosa di plastica a rete che tu prima metti nella pittura, poi devi passare lì per farci e poi quella cosa lì. Ma non so perché mi piaceva da morire.
0: Oh, vedi che ti piace, bella, mi sa cane.
1: Cioè, era quella cosa di cura che poi se ti permetteva di fare una parete.
0: Allora, se c'è qualcuno in ascolto che ha un'impresa di costruzioni, di
1: faccende,
0: allora, uno stage pago io. Pago io, non dovete pagare voi. Vado a pigliare a Pesacane 4 mesi. Vabbè,
1: c'è da fare.
0: Non ti preoccupare, parli cantoni. 4 mesi di formazione, va bene? Pago io.
1: Perché?
0: Pago io, tu l'unghia a semana. 50 euro a semana.
1: Scusami.
0: 50 perché tu devi lavorare 12 ore al giorno, piglia pure 50 euro.
1: Ma c'ho figlio.
0: È formativo. A Pesacane 4 mesi, vabbè.
1: C'è da fare.
0: Non ti preoccupare, parli cantoni. 4 mesi di formazione, va bene? Pago io. Pago io, tu l'unghia a semana. 50 euro a settimana.
1: Scusami.
0: 50 perché tu devi lavorare 8, 12 ore al giorno, piglia pure 50 euro.
1: Ma c'ho figlio.
0: È formativo.
1: È formativo, dico, a me non frega niente.

0: un po'
1: ma sono opportuno per te.
0: Vabbè, che significa?
1: Oh, Twix, sono sprizzino all'angop, via.
0: No, lo spritz non c'è.
1: Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco.
0: Francesca Cardarella, ciao caro.
2: Sì, no, a proposito di questo, volevo dire, Marco non conosce tutti gli attrezzi del rubrocatura, però il suo collega Rosario non sa pronunciare nemmeno esattamente il suo cognome.
1: Verde.
0: No, il mio.
2: No. Isaac. Verde.
1: Io non ho la dizione.
2: No, maestro di dizione, glielo può spiegare? No,
0: sì, lo fai. Allora, le terminazioni.
1: Ma lui mi chiama Verde. Mi chiama Verde.
0: Allora, le terminazioni nerdo, erda, erde sono aperte, ma verde è l'unica parola che faccio.
1: Quello lo dici a tuo fratello. Non cominciamo mai a scusare cavolo tu e chissà da te.
0: Scusa, erdo.
1: Caro amico, pure tu un coppo cantiere, pago io 20 euro a te a settimana, 20 euro.
0: Ma che ho detto? Erdo, erda, erde.
1: Oh, come sposto?
0: Vabbè, sposto.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì.
3: Buongiorno ragazzi, vi voglio sempre tanto bene.
1: Qui già, ciao, bene.
0: Ciao.
3: È sempre un piacere, ma mi fate battere il cuore quando sento la vostra voce. Ragazzi,
1: grazie amico mio, grazie.
3: Anche perché vado da macchina sono a stamattina e se mi
1: immagino, sì. C'è traffico. C'è traffico?
3: No, sono con Superto perché stanno facendo serpentone centrale.
1: Ah, beh,
3: no?
1: Sì.
3: All'università, poi
1: si gira bene oggi.
3: Stamattina. Poi vado a Pompei e poi volevo dire una cosa, ragazzi, la Cardarella è un simbolo di lavoratore. Bra. Mo lascio stare tecnicamente a Cardarella servo un muratore, ma comunque chi ha Isa Cardarella sono tutti quelli che come noi, come me, come voi la mattina scendono e ci fanno un mazzo quadrato.
1: Vabbè, perché noi scendiamo, cioè la prima cosa scendiamo.
0: Ma tu te la figli con me, chi sta fatica assettata sta giornata, tu te la figli con me,
1: poi mi sono la fia pauresa, la bestia. Ciao Gianni. Pronto?
0: Chi è il medico di bordo della flotta di Rufi dal cappello di paglia?
1: È scemo.
0: No, c'è chi sa delle cose e chi non ne sa delle altre.
1: È scemo. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno. Pensavo che hai un là, ma cosa ha girato? Ti devi girare di là. Pronto?
0: Hai un medicinale buongiorno. Buono, beccatela, no? Pronto, ciao.
4: Sì, buongiorno. Allora. Gentilmente, un cortile con ciacofano, sapete che è?
1: No, questo non lo faccio.
0: Un cortile con ciacofano.
4: Informatevi.
1: Ignorante.
0: Questa è l'altra che ci sta mortificando stamattina, noi.
4: Appesa cane o mettendo sto all'acqua.
1: Ti ricordo.
0: Senti.
1: Ma ti ricordo il primo agiuno da circa addosso all'acqua, poi mi chiama. Va bene, grazie, fratello.
4: Informatevi.
0: Vedi, anche in tuo all'acqua significa che sto mettendo la polvere di cemento.
1: No.
0: La devo iniziare a fare.
1: Acqua, facevo uno scherzo, no? Ti mettevano con una cosa, era acqua e con una mazza. Giro sempre.
0: Ah, senza niente di niente.
1: Quando sento stato ci chiama. E capito?
0: Se lui faceva il braccio
1: con il mio tozzo a bancone. Va bene, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: E allora siamo verso la chiusura di questa prima ora, ovviamente, di Yes No Kiss Kiss, ma ce n'è una seconda, ci sono dei vocali. È bello sentire tutte le vostre esperienze, ascoltiamo.
1: Wow, ragazzi, mi state facendo venire in mente quando abbiamo ristrutturato casa. Tutte le operazioni di ristrutturazione se le ha viste mia moglie, perché ovviamente avevo un pochettino più di tempo, quindi stava lei sul cantiere. Comunque imparò tutte le terminologie degli attrezzi, perché anche lei è molto curiosa e chiede. Comunque ci trovammo in un noto centro commerciale nella corsia della ferramenta. Io vidi una spatola un pochettino particolare, insomma, andai come strana sta spatola. Mia moglie, uomo, ma che è un buffo? No, questo è un buffo, è una spatola che serve per mettere la pittura, non so, a terra, o cemento a terra, comunque tutto quanto. Se guarda in agire a mia moglie, dice, ah, esperta del settore, qualcuno disse.
0: Capocantiere praticamente.
2: No, e beh, le donne fanno i capocantieri, non fanno sicuramente fabbricatura. Vabbè.
0: Che poi io confesso di avere una certa curiosità, tipo quando viene l'idraulico a casa che per fare qualche cosa, io gli rompo anche un po' le palle, anzi lo saluto, ciao Ernesto, perché gli chiedo, voglio sapere questo cos'è, quello, poi dimentico tutto. Rimuovo tutto quanto.
2: Proprio
0: però...
2: a fatica, proprio il tuo cervello. No.
0: La rigetta.
2: La chiave a becco, qual è la chiave a becco?
0: A becco sarebbe
2: la chiave a becco.
0: Ah, quella là, un becco di pappagallo. Brava, diciamo, brava, che tu puoi regolare la grandezza.
2: Brava. A stringitube?
0: La stringitube è quella là, è la chiave inglese.
2: No.
0: Non è quella là che
2: vedi, ho anche nozioni di idraulica.
0: Complimenti.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Si dica.
2: Cara.
3: Buongiorno. Senti, ma
2: lo sa,
3: ma che vuole questo
2: pure?
3: Ma mo
2: sta al mattino. Doglione fatica, la da paghi. Prima muri, sì, non difendere. Doglione fatica, prima muri.
0: Sì, parlaci tu per piacere, dai.
3: Attendimi un momento. Tu mi hai detto, prima hai detto, per fare a garage, ci voleva...
2: A sciamarrelle,
3: come le chiamate?
2: A sciamarrelle, ma questa macchina
3: adesso ci stanno quelle cose elettriche che si fanno in garage per mettere le luci, a fontana, e che poi una volta un pavimento si metteva gaggiamento, ecco, non si mette più gaggiamento, si mette così.
2: Bene, sì, e sapeva sì cose, e sapeva sì.
0: Vabbè, ma sì, sono donna di altri tempi.
3: Ma mo che vuoi trovare?
2: Tu io ne fai dica, la da fa, sì, non tu lo proteggio, fa un scema, chi?
3: Io voglio dire... E senti, io voglio dire una cosa, la moto guarda che deve faticata, era fa...
2: No, io sentivo il telefono.
3: Quando vogliamo un crivo, e va a scendere la puzzolamba per fare la tunatina, è una parola, senti, io...
2: Un crivo! A puzzolamba!
0: È una bibbia di conoscenza questa donna.
2: È troppo bello, vedi che lo sa che lei.
3: Ma sentimi una cosa, tu dovevi fare la tonachina e la dovevi fare fina, la dovevi passare.
2: Quando come sa, pure la tonachina?
3: Sì, quando si faceva, come da già si passava, si faceva il capale. Ma è tutto...
2: Ma siamo lazzi, ma ci siamo,
3: ecco, però posso dire una cosa. Sempre un applauso ai muratori,
2: sempre un applauso.
3: Sono grandissimi.
2: Sì, si vengono a faticare, sì, mettono male e poi vengono in giù.
0: Ciao, sì,
2: ciao.
0: Vabbè, tu sai cos'è la Freciello?
2: Ah?
0: La Freciello, sai cos'è?
2: La Freciello, sai?
0: No, la Freciello. No, è una cucitura.
2: Chi te la sostituisce?
0: Io la russo, ciao Pio, un abbraccio. Ciao.
2: Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimo, fine ora, e poi incominciamo la seconda fino alle 12. Vai.
0: Vamos.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
6: Ancora buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. In gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato nella tarda serata dell'altro ieri a Secondigliano. Il ragazzo inizialmente ha raccontato di aver subito un incidente, ma i sanitari hanno poi scoperto che il ragazzo stesso, dopo un violento pestaggio di cui portava i segni sul volto, aveva subito 3 coltellate che gli sarebbero state sferrate all'addome. Sull'episodio sta indagando l'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli. La Campania purtroppo si conferma regina incontrastata dell'ecomafia nel nostro paese, posizionandosi in testa alla classifica regionale dell'illegalità ambientale con 5.636 reati penali, pari al 15,8% del totale nazionale, con una media di oltre 15 illeciti al giorno. Napoli guida la classifica provinciale con 2.512 reati, più 8,6% rispetto al 2024, seguita da Salerno con 1.472 illeciti penali, più 11,4%. A tracciare il quadro di sintesi è il nuovo report di Legambiente Ecomafia 2026. Una giornata aggiuntiva di smart working per i dipendenti di Città della Scienza dopo le preoccupazioni espresse dai lavoratori sulla qualità dell'aria a Bagnoli a causa dei cantieri per l'America's Cup. La misura riservata al personale che svolge mansioni compatibili con il lavoro da remoto è stata prorogata oggi fino al 18 ottobre. Si tratta di un provvedimento che era stato inizialmente previsto fino al 4 ottobre. Ora la direzione della Fondazione IDIS Città della Scienza, presieduta da Giovanni Covone, ne ha comunicato il prolungamento per altre due settimane. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi il Napoli avrà un allenamento congiunto con l'Avellino a Castelvolturno. Allegri proverà la difesa a tre con l'impiego di Badiashile da braccetto a sinistra. Intanto ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tea Club trattando vari temi. Aboliamo l'intervallo, il calcio ha perso il monopolio dell'attenzione. Un calciatore che costa 100 milioni non sempre meglio di uno da 10 milioni. La passione riempie gli stadi ma non fa una società. Queste alcune dichiarazioni del patron azzurro. Sempre ieri Alex Meretta ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.
7: Sono sempre stato abituato a lavorare, volermi migliorare ogni giorno con grande umiltà, con grande sacrificio, e ho cercato di farlo in tutti questi anni, cercando di concentrarmi appunto solo sul lavoro quotidiano, cercando di isolarmi dalle voci che qua a Napoli sono tante. Diciamo che la capacità di gestire insomma tutto con un equilibrio giusto è la cosa che ti fa poi andare avanti nel migliore dei modi.
6: L'informazione di Kiss Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
5: Kiss Napoli Meteo.
8: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Campania, anche nelle prossime ore il tempo rimarrà bello, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, sì qualche annuvolamento di tanto in tanto si fa vedere, magari qualche velatura più che altro. Comunque senza conseguenze, con il sole che, ripeto, anche nel weekend bene o male rimarrà protagonista. E soprattutto temperature diurne molto miti, punte massime che toccano anche i 28 gradi, al primo mattino aria più frizzantina, Benevento e Avellino scendono sotto i 15 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: offerte di lavoro per pisacane anche gratis, in coppia canti non novonna, che ci capite, non in trasceresti.
1: Non ci vado, non ci vado.
0: A prescindere, però ci pazziamo, UPG, non a gratis. A gratis. Allora adesso. Allora,
1: ti faccio una domanda a bruciapelo, velocissima. Sì. Tu se non avessi fatto questa vita, quella lavorativa intendo ovviamente, no?
0: Sì.
1: Che lavoro avresti voluto fare? Cioè in quale lavoro?
0: Quello che facevo prima, rappresentante.
1: Avresti continuato nel commercio, sì, quindi rappresentante del commercio?
0: No, perché io giusto, mio figlio sta pisacane, devo stare...
1: No, ciao, cioè, arrivano testimonianze di... No,
0: l'ho fatto, sì, l'attore porno, ma poi... Ma lo vai a mezzo perché proponevano un film. Cioè,
1: ecco.
0: Caccia,
1: volevi.
0: Avrei tanto voluto.
1: Vabbè. Va bene. Seconda ora.
0: Seconda ora, in questa seconda ora, ecco, vi parlo di un po' di invidia sociale. Ecco, da parte mia, da parte mia. Perché sapete, io sono per la redistribuzione della ricchezza. Basta concentrare tutta la ricchezza in mano a uno. E che cos'è? Che te ne fai? Allora, dopo la camera da letto di quanta metri quadrati era la camera da letto di Ronaldo?
1: Mi pare che la sua camera da letto era più o meno il parco mio e tuo messi insieme.
0: Cioè praticamente i rulietti in due bagni si era pigliato un pullman.
1: Sì, la mini car di golf, sai, la golf car.
0: Sì, proprio tengo i soldi, un sacco come la c'è a spendere, faccio così. Sapete che Ronaldo, il calciatore, non so cosa è successo in Portogallo, comunque ha pigliato questione, non so con chi, e a un certo punto ha detto basta, me ne vado, ma uno e noi
1: Maria io esco,
0: cioè nel senso che se n'è andato, ma uno di noi normale si metteva in da macchina e si neva, oppure chiamava Nuber o chiamava Carminello d'assiste per sparagnare Carminello, no, ma piglia
1: sì.
0: Oppure ti ricordi quando fu la questione della Laurentiis all'epoca, si mettette un po' motorino
1: e se ne andò,
0: Ronaldo no, Ronaldo c'ha il suo aereo privato,
1: ecco.
0: Cristiano Ronaldo jet privato da sogno, pensate, costa 75 milioni. Capì? Quanta scuola si fanno questi 75 milioni? Dalla suite al cinema alla spa. Cioè, stai nella spa.
1: Sull'aereo c'è
0: il cinema, la spa, tutti i lussi a bordo. Allora, già entriamo in una cabina, dice, appena si entra nella cabina del jet privato di Cristiano Ronaldo, non si entra rispetto a un aereo normale, si trovano queste poltrone di pelle ultra comode che diventano anche letti, roba varie, poi ci sono materiali di finitura di alta qualità, perché signori, mentre viaggio io l'alta qualità, la finitura a voi.
1: Guardare.
0: Pisacane, io sono seduto, tengo l'esigenza già la rifinitura fatta bello, perché tengo i soldi.
1: Cioè, tu dici quando sono assorto nei miei pensieri, sto guardando quel punto fisso nell'aereo, voglio rivedere quella rifinitura di mogano che mi è costata
0: metalli preziosi, legni preziosi, ma anche la poltrona deve essere di cose preziose, perché sai, tengo i soldi e voglio, tengo le esigenze, poi c'è la cucina privata, zona pranzo naturalmente, a bordo del jet privato di Cristiano Ronaldo non manca una cucina attrezzato, che giustamente sto viaggiando, dico, vorrei tanto una ragostina fatta così, sì, alla brace. Dici, ma siamo in volo, Ronaldo, un passo di tenghi sotto. E chi non ti fa una Raus?
1: C'ha l'aspiratore.
0: Ma se non te, l'aereo la pesca solo issa Raus, capito? Perché sono così, gli tenghi sotto, c'ha questa cucina privata.
1: Scusami, se mi serve un pizzico di sale non posso andare dalla vicina, però.
0: Tra le dotazioni associate a questo tipo di oggetti ci sono frigorifero, forno, microonde e altri spazi necessari per preparare e conservare cibo e bevande, cioè per anche conservare cibo là si può mettere a fare mulignano, mettiamo il caso che sta viaggiando, c'è una capata, dice amore, il mio figlio mulignano su tutti, ma come si
1: come vengono in volo?
0: Io se ne so, c'è una capata, io voglio fare, perché soldi non posso fare, cioè, ma c'è un risale che usa cose che fai mulignani in volo,
1: esce un contadino
0: dall'aereo
1: con le mulignane appena colte.
0: Intrattenimento durante il viaggio, vabbè, vi lascio immaginare, la cosa che mi turba a me è che dice... a bordo sono presenti sistemi multimediali, schermi per guardare film e altri contenuti durante il viaggio, o film, l'altro contenuto. fate voi.
1: Ma stendiamo un velo.
0: Stendiamo, non lo so. Durante il viaggio, la presenza della connessione wifi, perché giustamente in volo, gli aerei normali, lo sapete, non c'è il wifi in volo, lui sì, permette inoltre di navigare su internet, lavorare e rimanere in contatto con il resto del mondo. Per una persona sempre, sentite, per una persona sempre impegnata tra partite, allenamenti, eventi e impegni commerciali, poter lavorare anche durante il volo può essere...
1: Ma che palle, ma rilassati 5 minuti.
0: Vabbè, ma che te ne...
1: Sì, ma posso dire una cosa?
0: Cioè, che te ne apri un colpo con corrente, non mi prego.
1: Quanti zeri sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: E tu schermo vicino.
1: Però scusami, c'hai l'aereo con la cucina, per la chef sicuramente che ti prepara, i divani letto, le poltrone,
0: letto,
1: il cinema.
0: Mettiamo
1: la perché cacchio dovresti lavorare mentre stai facendo il volo? Scusami.
0: Poi c'è anche la camera da letto con privacy assoluto, perché mettiamo i casi, tengo i soldi. Sì, sono in volo, mi viene un genio.
1: Ciao Gino!
0: Ma me la faccio questa ingroppatina?
1: No, stai buono.
0: Chiamo Pesacane, Pesacane, vieni, facciamo l'ingroppatina. Poi spesso non altro, vedi come tutto asso, Pesacane.
1: Allora?
0: Che lei, se facendo salgo, ingroppando, Pesacane.
1: Se salgo sull'aereo da 75 milioni.
0: Pesacane, tutti nudo,
1: non lo so.
0: Nudo. Ti trova così come a venere in nudo sul letto a te.
1: Tanto la stanza è molto privata, hai detto?
0: Sì, privatissima.
1: Nessuno saprebbe mai nulla.
0: Niente, dopo allora, pure morire là, non ti trovi niente.
1: Ma perché già morivo?
0: Può morire?
1: No.
0: Ma sì, tieni per la vita tu.
1: Certo.
0: Ma come attaccato, come attaccato. Guarda l'egoismo umano.
1: Ma perché tu volessi morire, scusami.
0: Da morire tu quanto. Allora, grandi finestrini, atmosfera rilassante, le cabine sono di questi grandi finestrini. Non è il loblo, è il nuovo barcuno.
1: Guarda, la faccia a mare.
0: Prendono lì la rapida, anche i soldi, ma non posso affacciare, no? Ma io siamo in volo, e voglio affacciare. E io si affacci, tengo i soldi.
1: Amore, non aprire il balcone, perché?
0: Non trovo in più. E quindi non vi dico altri lussi che ci sono su questo volo. Ecco, io la vedo un po' sprecatina, una cosa del genere, no?
1: Vabbè.
0: Cioè, proprio secondo me ci dovrebbe essere un limite. Cioè, quando hai guadagnato un miliardo, basta, ti ferma.
1: No, ma non funziona così il mondo.
0: Tu tieni 25 miliardi tu solo, cioè, ma per esempio dai a me 25 miliardi, no, che ce la fai? Ci mangiamo, e te ci mangiamo, ma pronto? Parla con 30 euro,
2: ciao.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, mi fa piacere
1: che
2: avete detto questa notizia, però purtroppo ne avete saltato un'altra, perché io so che a Cicciano magari le tene pulizie di otto privati, però non tene dichiarate. Ma, non
0: ma, ma chi l'è proprio con bagno? Ragazzi, proprio
1: pure ci fate arrivare una querela da Antonio, smettiamola.
2: No, ma in pratica cioè, quando c'è una stufa a gas un oggetto privato, e quando fornisce un gas, Rachele scende con il paracadute e gliela sale.
0: La moglie ovvio a Ronaldo che ha bombolo un colpo e sa niente all'aereo a bombolo, dice che fruttu cazzo, ragazzi, aspettiamo, c'è anche i soldi.
1: Allora, per fortuna ragazzi, nel mondo della radio c'è il punto in cui c'è una pausa, ci fermiamo e riordiniamo le idee.

0: Allora, fareste un giro sul jet privato di Cristiano Ronaldo? È giusto che un solo essere umano per spostarsi da qui a lì abbia tutti questi benefit? Si sposta praticamente con...
1: Beh, ma Ronaldo te ne proprio fatto tenghi soldi e la già spendere, perché non pensi che sei in volo 2 euro di volo e venti a cucinare, insomma
0: c'ha lo chef che cucina per lui.
1: Non lo so se è in volo c'ha lo chef, non pensi che si metta a cucinare la moglie, dice, Madonna, mi piace più le vacanze faccia cheese.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Da Ravenna. Sì. Oggi io tutte le mattine vi sento al lavoro con le cuffiette. Stamattina non sono andato al lavoro perché mi sono svegliato con un po' di febbre.
1: Aia.
2: Mi sono messo sopra il divano a guardare voi. Ma rosa come si frisca.
0: Ma questa è la febbre.
2: Da chipirine, no, rosa la verde, ma c'è la vigliata come l'hai vista.
0: Quanto hai detto che costa questo jet di Cristiano Ronaldo?
1: 75 milioni.
0: Ecco, lui guadagna 300 milioni di dollari all'anno.
1: All'anno.
0: Esagerate. Cioè, capito? Lui in 5 anni questo jet, così come se l'è comprato, cioè, non se ne è nemmeno accorto che le ha spesi.
1: Non può morire un creatore in Ruanda e tu tieni 300 milioni all'anno. Cioè,
0: lo so.
1: Cioè, non è una logica che questa cosa. Cioè, sarà, però. Cioè, è più di quanto potrà spendere tutta la sua vita lui e i suoi figli e la sua famiglia, cioè proprio.
0: E ha un patrimonio
1: pronto,
0: stimato
1: miliardi,
0: a 1,4 miliardi di dollari.
1: Che te ne fai? Pronto? Che te ne fai? Superata una certa quota? Dimmi caro.
3: Senti, no, volevo. Adesso riprendo il programma Fischi, vuoi fare della Tischi, svinge la Tischi. Come si partecipa?
0: Della chi?
3: Sono ascoltatore di Radio Fischi.
1: Ma Kiss Network?
0: Sì, sicuro.
1: E cagna numero?
3: Kiss Network, sì.
1: No, questo è Napoli. Questo è Napoli.
3: No,
1: a Napoli.
3: Kiss
1: Normal. Quello altro. Ma
0: programmi Sassamelle e come Killate?
1: Bravo, e sono chi?
0: Ma chi è Killate?
1: Sì, tu Killate. Sì, tu Killate. Sì, Killate.
0: Sagane mi chiamo, che è Killate?
1: Ah, boh, è arrivato per i Sagane.
0: Non lo so.
3: No,
0: per
3: i Sagane, come si chiama? Pippo Pelo.
1: E chi le sta già a casa, Pippo Pelo? Chi lo deve fare il nome? Che...
3: Lo so, perché ascoltava, lui ascolta lui e la Pedro.
1: Ma perché hai telefonato a me?
3: Perché me l'avete dopo un numero di calcio,
1: ci ha amato. Ci capito.
3: Senti,
1: pigliato Pino stamattina.
0: Sei un po' confuso.
1: Pigliato Pino.
3: La pressione, sì.
1: Senti, sta zitto.
0: L'amico che dice tutto, senti.
1: Non dico che serve, devi dire Pino la mattina.
0: Scusa, quindi tu dici che senti la mattina Pippo e poi senti noi? O non sai chi siamo?
1: No, non sappiamo neanche chi siamo,
0: pensavo
3: che
0: capito.
3: Non so chi sei,
4: bello che l'ho preso su. Sta la cena da
1: ciao.
0: Ma in quale altro universo succede quello che succede qui, ragazzi?
1: Pronto? Buongiorno,
0: sì.
1: Ciao.
4: E come piace Pedro di Mopissica? Buongiorno.
0: Dici.
4: Allora, volevo dire, Cristiano Ronaldo fa bene perché i soldi ce l'hanno rana.
1: Sì.
4: Non è giusto, posso dire che non è giusto, cioè gli darei tutti questi soldi a chi non inventa la cura per il tumore, chi fa una cosa del genere, ma tutti questi soldi per un pallone per attingere sana sana, ma perché?
1: Beh, giustamente quello c'è danno se piglia uno che ha fatto impresa. Il discorso è del capitalismo, come può un solo uomo guadagnare tutti questi soldi e poi c'è sta chi proprio non può mettere piatto a tavola
4: per giocare a calcio.
1: Vuol dire che se c'è danno poi c'è un certo fuoco.
0: Ragazzi, quando diciamo Cristiano Ronaldo non stiamo dicendo solo giocare a calcio, perché
1: sta
0: lui...
1: dicendo Rosario Redding in fotomodello, cioè
0: lui guadagna tantissimo giocando a pallone, ma se quello prende un brand qualunque e dice che bello questo, sono milioni e milioni e milioni che pure volano là, cioè poi si crea tutto un mondo legato al testimonial.
4: Sempre perché un calciatore, perché se un fratecatore è bello, non è che il fratecatore è bello se mette.
0: Ma devi essere famoso, devi rappresentare dei valori e ti devi fare carico di altri valori.
1: All'esempio, i Beatles, lo dico sempre. Ti dico questo esempio: i Beatles hanno scritto un pezzo che si chiama Taxman, cioè l'uomo delle tasse, perché praticamente loro pagavano su quello che guadagnavano il 90-95% di tasse. Cioè, su quello che guadagnavano, loro spendevano il 90% di quello che guadagnavano sulle tasse, perché andava, poi arrivò la Thatcher e cambiò un pochettino le cose, camma fa. Va bene,
0: però, ciao caro.
4: L'ultima cosa, i Beatles hanno rimasto qualcosa, diciamo, tra virgolette. Ronaldo.
1: Ah, non lo so, non capisci che calcio è come Maradona, cioè rimasti sì. Che gol, che li cose. No, no.
0: No, vabbè, no. Però
1: non ne capisci.
0: Rientra sicuramente nel novero.
1: Ronaldinho, io e Mar Grecia, certe volte sui social mi capitano i video di Ronaldinho quando scarta e segna, ma Mar Grecia.
0: Beh, certo. Però fa parte
1: Ronaldinho
0: ne
1: tento si so.
0: No, non credo. Fa parte comunque di quei calciatori dell'epoca attuale in cui stiamo vivendo anche noi, che insomma resteranno poi nella storia. Lui, Messi, sono quelli che sicuramente verranno ricordati da qui anche a 50 anni, un po' come successe con gli altri grandi. Allora, abbiamo tempo per qualche messaggio o un'altra telefonata? Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao.
1: Pronto?
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: È il famoso pezzacane?
1: Sono sì, io. Sono a fianco. E l'altro.
5: C'è anche l'altro?
0: La mappina sta qua. Io, eccola, sì.
5: Uè, Sasame! Sasame!
1: Uè, bello, che dici?
5: La ricordi me?
1: No, non dacci visto.
5: La calavo sempre a panare.
1: Ah! Come stai?
5: Tutto bene.
1: Tutto a posto. Tutto a posto. Quanto ti trovi una fatica? Pulissimo.
5: È una parola. La fatica ti trovo a me.
1: Capì? E quando... I soldi non te ne pire. Ciao, frate.
5: Ciao,
1: bella. A proposito dei soldi, dopo la pubblicità, ci collegheremo un po' con Framondi, che ci farà attimo il punto della situazione con questa benzina, che non si sta capendo niente.
0: L'hai vista con il price cap?
1: Altre si sono associate a Leni, altre compagnie che faranno questi sconti, queste cose. La domanda è: ma veramente ci stanno facendo bene? Ce lo spiegherà Framondi fra poco.
0: Detta questa domanda da Rosario con le mani alla Smithers, io vi invito a restare perché le risposte saranno sicuramente interessanti.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
7: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, come annunciato poco fa e come sapete in questi giorni da Eni in poi sono partite alcune iniziative di scontistica alla pompa con quello che viene chiamato
1: però,
0: price dici cap.
1: Così, però.
0: Questo tetto di 2,20 euro o 2,19 euro e 1,99 euro per la benzina,
1: anche la Tamoil ha calato i prezzi.
0: Esatto, si sono i grandi marchi, diciamo così, le grandi aziende si sono tutte quante un poco allineate. Ne parliamo con Marcello Framondi per capire se è una cosa buona, se è una cosa negativa. Ricordiamolo che il prezzo del diesel, per esempio, si era attestato intorno ai 2,50 euro orientativamente al litro. Buongiorno Marcello, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e grazie per la disponibilità.
1: Io sì, lo so, Marcello, tu di cosa ci vuoi parlare, però vabbè, dici prima questa cosa, poi ti devo fare una domanda. Vai.
2: Vabbè, allora sicuramente per rispondere alla vostra domanda è un segnale positivo, su questo non ci piove, soprattutto per l'utenza classica, cioè chi utilizza l'automobile tutti i giorni per andare al lavoro. Però c'è sempre, però purtroppo ci sono dei risvolti negativi e questo riguarda gli autotrasportatori e le pompe bianche, che immagino molti saranno anche in ascolto perché seguono giustamente la vostra radio e sanno perfettamente di ciò che parlo, perché molti notano differenze di prezzo sulle pompe bianche che in questo momento si trovano con prezzi totalmente diversi da quelli applicati dalle grandi compagnie, come dicevate voi poc'anzi, perché non riescono a applicare quello sconto, perché comprano dalle grandi compagnie il prodotto e poi lo devono rivendere e quello sconto a loro non viene applicato, come non viene applicato agli autotrasportatori che pochi sanno hanno le cisterne nei propri piazzali, quindi comprano all'ingrosso, non vanno presso le pompe di benzina e si trovano con prezzi medi a 2,33-2,34 euro, che è il prezzo reale di mercato attualmente. Naturalmente gli autotrasportatori sanno bene ciò che sto parlando e questo influisce non poco per l'economia di un intero settore e in realtà anche nell'economia reale, perché tutti i beni trasportati dagli autotrasportatori, ricordiamo in Italia l'80% dei beni è trasportato su gomma, tali costi incidono poi sui prezzi finali, quindi in realtà poi li paghiamo tutti.
1: Ecco, ti faccio la domanda, vorrei essere spiegato, pur se ho capito più o meno la cosa. Alla fine noi abbiamo scoperto che con questi aumenti di prezzi le grosse aziende petrolifere hanno guadagnato miliardi e miliardi in surplus, tant'è che si parla di extragettito. No, allora la mia domanda è questa: extra profitti, no? Scusa,
0: hanno guadagnato proprio nettamente
1: hanno guadagnato da questi aumenti proprio miliardi e miliardi in più, no? Allora uno profano come me vede il telegiornale e dice: ah, hai visto, hanno chiuso lo stretto di Hormuz, non si possono muovere più, è saltato quel oleodotto, hanno incendiato quella cosa. Allora uno pensa che la grossa azienda petrolifera, avendo meno petrolio, poverina, la deve vendere al di più, perché deve recuperare. Infatti scopriamo che praticamente questi altri che cacci, insomma, anzi gli fa pure bene una bella crisi così, perché questi guadagnano miliardi e miliardi in più. Poi naturalmente staranno facendo questa operazione di sconto, perché alla fine non gli potrà essere attuata la tassa dell'ex profitto.
0: È un modo per cercare di evitarla.
1: Miliardi e miliardi, per esempio, calcoliamo che un'azienda del genere, invece di cacciare 3 miliardi di extragettito, ne caccerà 84 milioni facendo questa cosa. Ecco, questa quindi è speculazione bella e pura, non ci sta niente a che vedere con la. Perché le aziende petrolifere potrebbero mantenere benissimo il prezzo che tenevano prima, basta non guadagnare questo extra gettito, cioè questo extra profitto.
2: Nel breve periodo il tuo ragionamento non fa una piega, però in realtà il meccanismo del mercato petrolifero segue un valore che si chiama PLUS, che è il valore internazionale, che da sempre viene utilizzato come punto di riferimento. Ora, quello che tu dici è giustissimo. Se quel prodotto è stato raffinato 6 mesi fa, tu me lo aumenti e stai generando un extra profitto. Ora ti
1: sì, ma anche dopo 6 mesi, se io faccio miliardi su quello là vecchio, naturalmente tu mi stai e poi comunque ha delle ripercussioni gravi proprio sulla società, una cosa del genere.
2: Ti faccio le sì, hai perfetto.
1: È speculazione vera e propria, dai, alla fine.
2: No, ti spiego, il mercato dei prodotti petroliferi funziona così. Il Platts sale e io, in base al Platts, che è un valore internazionale, cambia solo la tassazione di Stato in Stato, io in base a quel Platts metto un delta che è sempre lo stesso. E mediamente 10 centesimi.
1: Sì, ma, scusa la mia ignoranza, scusa se faccio sempre questa domanda, però non è logico perché come dici tu, dopo un anno l'azienda petrolifera guadagnando prima e rimettendoci dopo, insomma si dovrebbe trovare, non dico come a pari, ma no, con miliardi e miliardi in più di guadagno, no?
2: Ti faccio un esempio concreto per farti capire. Il tuo ragionamento vale nel breve periodo, però non vale nel lungo periodo, perché quando il Platts scende, cioè questo valore internazionale scende, quel prodotto che casomai è stato comprato di più viene venduto di meno. Quindi è un meccanismo che negli anni, da 40 anni esiste questo valore, negli anni su per giù si bilanciava. Cioè l'azienda petrolifera perdeva da un lato, guadagnava un altro periodo, e questo equilibrio si mantiene. Esempio concreto te lo faccio: durante il Covid, ormai sono passati 6 anni, il prezzo dei prodotti petroliferi, di questo valore Plus, è sceso addirittura a 78 centesimi al litro. Perché non si vendeva? Però quel poco che si vendeva, i trasportatori in ascolto lo sanno, si vendeva a 95 centesimi, a un euro, quando in realtà era costato molto di più. Quindi in realtà questo meccanismo, che ha tenuto in piedi per 40 anni il mercato petrolifero, bene o male, sempre bilanciato.
1: Ma non riesco a capire, se fosse come dici tu, non si trovassero miliardi e miliardi in più.
0: Forse provo a dare una mano al ragionamento di Rosario. Marcello, io ho sentito, correggimi se sbaglio, che tipo la prima grande azienda che ha fatto questa cosa, no, questo price cap, praticamente negli ultimi anni, dal Covid in poi, con tutto quello che è successo, ha tipo quintuplicato gli utili. Cioè, tipo, se prima guadagnava 2 miliardi, adesso ne ha guadagnati 15-14. Ora, il punto è che questa operazione, che ricordiamolo, vale per il mese di ottobre, poi si dovrà vedere che succede. Abbiamo questo prezzo bloccato, diciamo che alle compagnie, fatti un po' tutti i calcoli, costa tra gli 85 e i 100 milioni. 100 milioni a fronte di 14 miliardi. Allora io, forse in aiuto al ragionamento di Rosario, correggimi anche tu se sbaglio.
1: Vai bene, vai.
0: Se io guadagno tutti questi soldi, cioè ipoteticamente, se pure mi tagliassero un miliardo, non sto andando a fallire. Cioè, nel senso, allora questo prezzo della benzina alla pompa, come deve funzionare? Non ci dovrebbe mettere un tetto al guadagno delle compagnie, e il resto poi sono o vantaggio per il cittadino o tasse che si versano nello Stato?
2: Assolutamente sì, però se è una legge dello Stato, fosse una legge dello Stato applicata a tutte
1: quindi lo diciamo, non facciamogli l'applauso come sono bravo.
0: Abbiamo ipotizzato una legge dello Stato, noi tre praticamente, qua facendo questo ragionamento.
2: Ma in realtà altri stati, tipo l'Austria, Malta, Transcap, è stabilito per legge.
1: Da noi no. Tutte le perché siamo tutti quanti felici, tutti quanti contenti, dici, no, hai visto?
0: Stanno
2: dire una piccola cosa rispetto alla, credo che nomi possiamo fare delle compagnie, perché alla fine stiamo parlando di tutte le compagnie petrolifere, quindi
0: cioè, almeno quelle grandi, quindi stiamo facendo riferimento a quelle, sì.
2: La prima che ha applicato il price cap, in realtà quella plusvalenza di miliardi e miliardi di euro, c'è da dire che l'Eni, in questo caso, è il primo operatore al mondo di estrazioni petrolifere, quindi in realtà i margini ricavati da l'Eni non provengono solo dalla vendita dei carburanti, bensì
0: anche,
2: è il primo operatore al mondo delle estrazioni in tutto il mondo, Sud America, Libia, cioè non, quindi Eni è un operatore internazionale.
0: Io per esempio sono stato molto contento, no, di questo sconto, perché adesso ho messo una 50 euro e ho visto salire un po' di più l'indicatore del diesel in macchina. Però alla fine della fiera, sul ragionamento che stiamo facendo, si poteva fare un ulteriore sconto, cioè praticamente queste compagnie potrebbero riportare al prezzo pre-guerra.
2: Sì. Volendo assolutamente.
1: E allora speculazione, Framondi. Ciao Framondi, ci dobbiamo fermare.
2: Quello che sto provando a dire, ben venga, però il problema è un altro. Che se non lo applichi a tutti,
1: Certo, c'è, pure una, c'è pure una cattiva concorrenza, hai ragione.
2: Filiera,
1: sì, sì.
2: C'è tutta la filiera delle pompe bianche.
1: Hai ragione.
2: La filiera degli autotrasportatori
1: che
2: muovono l'80% delle merci in Italia, tutto quello che mangiamo, beviamo.
1: Quindi, però ci dobbiamo fermare, Framu,
0: grazie. Un attimo, ciao, approfitto, ciao. Lanciamo un appello, c'è Francesco che solitamente ci ascolta, che ha una pompa bianca pure lui, che spesso ha chiamato. Francesco, se ci stai ascoltando, chiamaci, perché magari il discorso ti tocca da vicino. Fermi lì, torniamo subito.

0: Dottor Rosario.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao caro, ciao.
1: Allora, questa cosa che stava dicendo la benzina, vabbè, io sinceramente a me fortunatamente mi tocca poco perché tengo un GPS, però sempre un po' di benzina la devo mettere.
0: Sì.
1: Ieri mi trovavo qui in zona Milano e ho visto che non tutti i Eni hanno i prezzi uguali, c'era uno che ce n'aveva un 1,99, un altro che ce n'aveva 1,95.
0: Vabbè.
1: E c'erano le file. Però io dico, mo, tutta questa gente che si in fila, molto probabilmente non sei in casa là. Allora tu magari tieni un benzinaio sotto casa, te fai 10 km per gli alleni, per sparare 2 euro e 10 km non li consuma 2 euro.
2: Ah no, sì. Sai cosa è successo? Che
0: fatto psicologico.
2: In un primo momento sembrava che questa iniziativa potesse riguardare solo quella compagnia, poi se ne sono. Adesso non vedrai più nessuna fila perché le grandi compagnie di cartello che sono un po' più presenti. Avendo tutte quante poi lo stesso prezzo, per me diventa indifferente dove vado a mettere il carburante. Ma i primi giorni, o meglio, gli ultimi giorni di settembre, quando era solo quella lì ad avere quel prezzo, ovviamente sono andati tutti quanti là. Confesso, sono passato pure io una vicino casa e aveva finito il carburante e ci sono tornato il giorno dopo.
1: Perché poi fondamentalmente ci sono quelle pompe benzina e serie supermercati, tipo a Napoli, che ne so, c'è quella di Lauscia, qui ce ne sono altre, che avevano comunque prezzi più bassi. Per esempio io ho visto che ce l'aveva supermercato che ce l'ha qua, ieri ce l'aveva 1,79.
0: Anche una vita.
1: 1,979. Quindi
0: si può vendere a chi su prezzo cai, capi quello che di chi? Cioè è il discorso che dico io, che qua si sta facendo una speculazione. Ma che però tocca la pelle della gente, perché tu vai a toccare l'inflazione. Cioè,
2: no, se poi, se poi spendi 100 milioni per fare questo sconto, ora che ne hai guadagnati 14 miliardi, se ne spendi 300 di milioni, pure non ti cambia niente.
0: Sono privato, che me ne importa.
2: Ciao. Allora, ma quale ore e file? Ieri mentre ero in strada non c'era nessuno alla pompa, è subito fatto. Sì, da un paio di giorni la situazione è molto più tranquilla.
0: Va bene, signori, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina e l'ultima parte, vai.

0: con meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Let's go.

0: C'è Rudy in linea, pronto?
1: Pronto.
2: Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy, dove sei Rudy?
1: Sono, chiamo da Santa Maria Capua Vetere.
0: Sì, no, dico, sento come se stessi su uno di quei motori che volano, che vedi a mare.
1: Aspetta, aspetta. Aspetta che mi fermo. Aspetta,
2: ecco, bravo, sì, sennò,
0: Ah, è proprio tre round.
2: Sento tre round. Questo tre round, dici tutto, vai.
1: Allora, ci siamo.
0: Sì.
1: Praticamente, mo sono passato, no, fuori dei distributori di benzina.
2: Sì.
0: Sì.
1: Voi state parlando di 1,99, 2 euro, 2,10 euro, 2,5 euro. Allora, mo sono passato fuori una Esso 2,35 euro il gasolio, un'altra Esso 2,19 euro, un Leni 2,19 euro.
2: Forse perché hanno ancora il carburante vecchio.
0: No, oppure attenzione, perché questi prezzi che stiamo dicendo sono al self. Se non sbaglio, se vai al servito lo paghi comunque un po' in più, potrei sbagliare, ma dovrebbe
1: al
0: essere così.
1: Al servito lo paghi 2,40 euro. Non dovrei, poi faccio solo self, cammino con la macchina, quindi faccio solo self. Il problema e poi tu dici le pompe bianche, sono passato davanti a una pompa bianca 2,18 euro. Ma allora, come dice Rosario, ci sta una speculazione.
2: Ma non hai idea, ci stanno guadagnando con...
0: ragazzi,
2: ma guarda, secondo me quando scoppia guerra chi si casta per la bottiglia dice hanno ci sono sette romuls, cioè secondo me applaudono,
0: di sicuro a qualcuno fa piacere, questo è poco ma sicuro.
2: Sei proprio.
0: Ciao,
2: ciao,
0: Rudy,
2: ciao Nino.
3: Ciao
2: Rosa. Ciao Bell, ciao.
3: Allora, io sto fotografando la situazione attuale.
2: Sì.
3: E la situazione attuale, sai com'è? Ti ricordi quella scena di Totò, Peppino e la malafemmina?
2: Quale?
3: Quando Peppino aveva i soldi in mano e diceva vicino a Totò io non mi trovo,
2: mi
3: sedevo in umidiona e mo tengo 700.000 lire.
2: Bravo.
3: Allora, Peppino siamo tutti quanti noi.
2: Sì.
3: Che ci contiamo sempre i soldi e non li mai troviamo.
2: Scusa se ti interrompo, ieri ho sentito un economista. Ieri ho sentito un economista che faceva lo stesso esempio, però diceva è come andare a mangiare fuori e pagare alla romana, soltanto che uno si è preso lo spaghetto con l'aragusta e gli altri si hanno pigliato la pizza. No, però pagavano tutti quanti e Spartanatale qua. Cioè, capi com'è?
3: No, ma la cosa bella, sai qual è? Che in questo caso lo Stato è Totò.
2: Sì.
3: Che il popolo dice ma io te ne venivo umide una, ma i tuoi soldi sono...
2: È la svalutazione, bravo, sì.
3: C'è la svalutazione. Per me la benzina è una manovra. È una manovra perché?
2: Ma lo stanno perché dimostrando adesso abbassando i prezzi loro, cioè senza che nessuno ce l'ha hit hanno abbassato i prezzi, quindi si può
3: noi
2: fare.
3: Siamo, ma quanti hanno eliminato tutte le scorte che tenevano a terra di benzina?
2: Sì. Senti, amico mio, diamo un po' di spazio pure ad altri. Grazie. Chi c'è al telefono? Salvatore.
0: È caduto dottore.
2: Vai Marco.
0: Allora, c'è un amico che dice gli extra profitti non esistono, è come se il datore di lavoro ti desse un aumento e il governo lo tassa. Poi i carburanti sono acquistati con una scommessa, cioè i futures. Se nel lungo periodo c'è crisi e guerra costerà di più importare. Eni è un'azienda di Stato, il governo è al 30%. Il governo, non avendo più fondi, ha abbassato il prezzo artificialmente. Se vuoi sapere come va a finire, leggi i promessi
2: sposi. Come si chiama il signore?
0: Enzo da Castellammare.
2: Enzo da Castellammare, tu trovo buono, che sei buono, Enzo. Sei buono, tu trovo buono tu. Ok, sta a posto, pronto?
4: Pronto.
2: Dimmi caro, vai veloce.
4: Rosario, allora, tutta questa operazione qua è stata gestita ad arte dal governo per un motivo molto semplice. Lo Stato per ogni litro di benzina che vende guadagna un fottio di soldi,
2: sì,
4: sia come accise e come IVA.
2: Sì, sì.
4: Quindi perché l'opposizione diceva sempre perché non vai a chiedere i soldi sull'extra profitti che stanno facendo? Eni nel giro di 4 mesi ha incassato 5 miliardi di euro in più. E allora, siccome non fa parte di questo governo, vedi Forza Italia, che non vuole chiedere assolutamente oneri per quanto riguarda gli extraprofitti, hanno divenuto un accordo dicendo ok, per un mese fammi un piacere.
2: Fammi spezzare una lancia che scommetto che chi stava, anche se stava qualcuno dell'opposizione, non chiedevano chi si sono. Non lo so.
0: Poi, ragazzi, in questo caso, comunque, occhio, a noi personalmente, noi stiamo facendo ragionamenti un po' più ad ampio raggio, ma a noi personalmente conviene pure dire grazie, perché altrimenti stavamo sui 2,40-2,50 euro al litro per quanto riguarda il diesel.
4: Scusami un attimo, ma il problema sai qual è? Che ormai la gente, proprio in virtù del fatto che dicevano altre persone che fanno le file, stanno incominciando a capire che in effetti il prezzo della benzina o del gasolio sarà fissato sui 2 euro.
2: Sì.
4: 2 euro oppure 1,990.
2: Ma non scenderà mai più.
4: No.
2: Sì.
4: È altissimo.
2: Uè, ti devo salutare, amico mio. Ci sentiamo domani. Abbiamo 3 ore. Domani è sabato, amico mio. Partiamo alle 10, finiamo alle 13 e viene anche lui, Marco Pesacane.
0: Ovviamente non mancherà lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito per la regia. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

0: Eccoci, eccoci, eccoci, eccoci. Venerdì 2 ottobre 2026, sono le 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno a Fabio Esposito, in regia tutta la squadra sport di Kiss Napoli. Ci sono mancato ieri, com'è andata?
1: Assai, già, devo dire la verità, è andata benissimo. No, Gianlu, veramente mi sei mancato. Non riesco a comprendere.
0: Vabbè, era un valido motivo l'assenza. Dai, era un valido,
1: possiamo non riesco dire che a comprendere perché mi mancavi. Questo ancora non mi è chiaro.
0: Devi fare due domande. Ho paura di sapere le risposte.
1: Ecco. Però, vabbè, è normale, eri assente, giustificatissimo. Tra l'altro, ieri ho ascoltato anche io nel programma di Carlo Alvino, l'intervista a Meret, bella, bella, mi sono piaciuti due passaggi.
0: Quali?
1: La prima, non devo ascoltare quello che dico, cioè, dicono a Napoli, perché a Napoli parlano molto. Non l'ha detto in maniera cattiva,
0: no,
1: è una cosa oggettiva.
0: Sereno. Vabbè, lui ormai conosce l'ambiente benissimo.
1: E soprattutto un'altra cosa, non devo ascoltare la gente che non è del campo. Ha detto. Veramente chapeau.
0: Ragazzi, ma
1: due cose meravigliose che ha detto Alex Meret, a parte mi è piaciuta molto la parte dove ha detto: sono arrivato qui che non avevo figli, adesso ne ho due, la mia famiglia sta benissimo a Napoli, vogliamo rimanere qui, vogliamo stare qui per tanto tempo. E io nell'intervista di Meret, adesso poi ovviamente voglio ascoltare anche te, ho riscontrato una grande maturità, un ragazzo che è cresciuto moltissimo, è diventato veramente uomo, e soprattutto una grandissima tranquillità e una grandissima convinzione nel lavoro che sta facendo lui e quello che sta facendo tutta la squadra.
0: No, confermo esattamente quello che hai detto. Ho trovato un Meret cambiato. Ti dico la verità, vi racconto anche questo retroscena. Spesso noi, vabbè, siamo abituati a intervistare i calciatori soprattutto nel post partita con la Mixed Zone. L'azienda paga i diritti alla Lega Serie A per avere un tesserato del Napoli al termine delle partite di campionato. Quindi noi siamo abituati a intervistare i calciatori alla fine della partita nei sotterranei del Diego Armando Maradona.
1: Incredibile, hanno nominato il mio dello stadio con il mio nome senza aver fatto nulla.
0: Esatto.
1: Eppure io non ho fatto nulla.
0: Vabbè, chiederemo delle spiegazioni al comune di Napoli.
1: Io quando passiamo, già te l'ho raccontata questa storia, sì. Mio figlio quando passiamo dice: papà, lo stadio. Lo stadio si chiama papà, ma papà non ha fatto niente però. Ovviamente è ironico.
0: Certo, certo. No, ti dico, ho trovato sempre un Meret abbastanza, come dire, diretto nelle risposte e non molto con la voglia di parlare, sempre ovviamente nelle spiegazioni, nei limiti, eccetera. Ieri ho trovato un Meret completamente diverso. Ho trovato un Meret diverso che si è aperto, che mi ha raccontato quello che prova per la città, quelle che sono le sue sensazioni sulla stagione, su quello che è il momento del calcio, sulla nazionale italiana. Per chi non l'ha sentita, vi consiglio di andare ad ascoltare l'intervista esclusiva di Kiss Kiss Napoli ad Alex Meret sul nostro canale YouTube ufficiale di Kiss Kiss Napoli, ed è stato veramente, sono state delle belle parole. Poi sono ritornato anche su quello che mi aveva detto Spinazzola la settimana scorsa riguardo agli allenamenti molto intensi di Allegri, perché poi si parla molto, leggiamo molte cretinate, no? Nel senso, come per dire, loro passeggiano in campo, non si allenano con Allegri, tutte dicerie e cose false, perché anche Meret mi ha confermato che effettivamente l'intensità degli allenamenti è abbastanza alta. E quindi devo dire la verità, tu lo sai, Meret non è uno dei miei calciatori preferiti dal punto di vista sportivo in campo, io non l'ho mai nascosto, però ieri mi è piaciuto molto come ha parlato. Sono stato molto contento di scoprire questo lato del portiere del Napoli, non protagonista fuori dal campo, come gli ho detto durante l'intervista, che per me questo per un calciatore è un bene, ma protagonista in campo, perché poi non ci dobbiamo dimenticare, non lo devo dimenticare nemmeno io, che lui comunque è il portiere protagonista dei due scudetti, ma protagonista serio, cioè nel senso che nel corso dell'anno poi ha fatto determinati interventi, molte parate che poi passano in sordina e si ricordano più i gesti degli attaccanti.
1: Mica ha vinto due scudetti da titolare, l'ho vinto io, stavo in porta.
0: Tra l'altro pure una Coppa Italia decisivo, perché parò il rigore
1: non l'ha parato lui.
0: Ha parato Rafael, guardi quei rigori. Bei momenti,
1: all'epoca,
0: però
1: all'epoca lo pagò Rafael.
0: Bei momenti contro chi? So che ieri, ragazzi, andiamo da Salvio e Umberto tra pochissimo. Ieri ho ascoltato l'intervento di Diego Maradona Junior nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, perché si è nominata troppe volte quella parola e Diego si è un pochino
1: impossito, ovviamente. Prima di andare da Salvio, voglio velocissimo, tanti messaggi. Højlund 3 gol in 3 partite. De Bruyne, aspetta, lo leggo perché vediamo. De Bruyne 2 grandi gare fatte contro Italia e Francia. Lobotka 2 grandi gare. Sicuro che il problema sono i calciatori o il problema è l'allenatore? Un'altra volta questa storia. Siamo al 2 ottobre. Possiamo rinviare queste sentenze a un po' più avanti, marzo, aprile, e vedere dove siamo.
0: Anche dicembre, perché comunque adesso ci sono delle partite alla portata del Napoli, Diego.
1: Buongiorno raga. Ah no, aspetta, questo te lo devo leggere. Aspetta, dove non l'ho trovato? Questo.
0: Sì, su Højlund ci andiamo, ragazzi.
1: Ciao Diego, ho visto Højlund ieri. 3 gare, 3 gol, ma secondo qualche esperto di calcio Højlund è scarso.
0: Ne parleremo di Højlund, il suo grandissimo gol al Portogallo ieri, ma cominciamo con il filo diretto 0815466873. C'è Salvio. Ciao Salvio, buongiorno.
2: Buongiorno Diego.
1: Salvio, buongiorno.
2: Buongiorno, io ho partecipato come portiere al primo memorial in onore di quel grande uomo che era tuo padre.
1: Ah.
2: Per la cronaca ho fatto 2 parate su Emanuele Carvalho da Sbamba. Ho fatto 3 gol, però ti volevo un tuo parere. Io stravedo per Meret, ma non da quando sta a Napoli, dalle prime 3 partite che gli ho visto fare con l'Udinese.
1: Sì.
2: Secondo me è il miglior portiere italiano tecnicamente.
1: Beh, dopo Donnarumma.
2: Cosa?
1: Dopo Donnarumma.
2: È spettacolare per me Donnarumma. Meretta ha un senso della posizione per cui non ha bisogno di volare da un palo all'altro. Poi.
1: No, io considero Donnarumma veramente molto, no, non più forte, solo più forte di Meret. Donnarumma è nei primi 2-3 portieri del mondo.
2: Oggi. È completo perché ha tutto.
1: Però Meret è un buon portiere, un portiere forte, anche io lo considero così.
2: Non ce ne sono migliori di Meret. E poi volevo fare un appello ai tifosi del Napoli.
1: Sì.
2: Io portiere ero un anno. Ci ha fatto vincere 2 scudetti, perché io non dimentico le parate che ha fatto a Roma contro il Milan, che ci hanno permesso di volare in quegli anni. E un portiere Ronaldo, lasciamolo in pace, facciamolo lavorare, perché questo è un grandissimo portiere. Un abbraccio Diego.
0: Ciao Salvio, un abbraccio, buona giornata. Voliamo da Umberto. Ciao Umberto.
3: Ciao ragazzi, Umberto Quarto, buongiorno.
1: Ciao Umberto, buongiorno.
3: Ah, Diego, no, Gianluca, ma io voglio riuscire a capire, tu hai detto che ieri eri un assente giustificato, perché non hai detto quando ti sei sposato?
1: Effetti.
3: No ragazzi,
1: non ha proprio tutti i torti.
3: Stiamo per salutarvi, sì, vabbè, allora lasciamo, secondo me già da metà novembre possiamo cominciare a vedere qualcosa.
1: Ma però tu sei d'accordo con me che non si può criticare un allenatore il 2 ottobre, ma chiunque, non solo Allegri, forse veramente c'è riuscito solo Garcia con me, sì, a farsi criticare a ottobre, a parte che a ottobre già forse, quando fu esonerato?
0: Dopo la gara con l'Empoli
1: era novembre, però voglio dire come si fa a giudicare un nuovo ciclo il 2 di ottobre? Io faccio un po' fatica a comprenderlo.
3: Te l'ho detto l'altra volta.
1: 5 partite.
3: Attualmente Allegri. Va. Secondo me la garanzia del Napoli attualmente è Allegri, perché è uno che sa anche mantenere lo spogliatoio e nelle difficoltà sicuramente se ne sapranno uscire. Poi con tutti gli infortunati recuperati, secondo me il Napoli tra poco comincerà ad ingranare, come diceva Toto, con 4 pedalate si andava avanti. Ragazzi, voglio lasciare spazio agli altri, forza Napoli.
0: Sempre. Un abbraccio.
3: E poi ragazzi, poi appena così va giù, vi aspetto sempre là, ci mettiamo d'accordo, dobbiamo fare quell'allenamento in palestra tutti.
0: Quando vuoi,
3: ragazzi, alla prossima.
1: Pure quando, ciao Umberto,
0: un abbraccio.
1: Quando vogliamo noi, perché lui ha detto che è disponibile. Scusami,
0: andiamo. Per me va bene.
1: Per me, comunque, c'è il messaggio sempre meraviglioso di Jailson. Vuoi leggere tu? Perché Jailson allora, è forse materia tua, eh?
0: Va bene,
1: è un mito di noi due, però Jailson.
0: Ok, allora leggo questo messaggio e poi dopo torniamo al telefono dagli amici in attesa. Jailson ci scrive al 342 000 100. Siamo passati dal svendiamo i giocatori a facciamo andare Anghissà a parametro zero. Noi, mi ci metto anche io, scrive Jailson, che non abbiamo la luce nel frigorifero, che quando ci arriva la bolletta della luce ci ammapiglia l'occhi. Con questo voglio dire, non facciamo le donne dai facili costumi con il lato B non nostro. Jailson.
1: Esatto.
0: Lo ha riso molto elementare e diciamo diretto, diciamo così. Domenico, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Domenico, ciao. Buongiorno.
4: Buongiorno, Diego, sei un grande.
1: Grazie di cuore.
4: Io tutti i 7 anni di tuo padre, stavo sul San Paolo all'epoca, mi sono rigriato.
1: Esatto.
4: Un grande.
1: Esatto.
4: Tu sei pure tu, sei figlio del papà.
1: Grazie di cuore.
4: Comunque dico, stiamo a sentire tutte queste chiacchiere, a me non mi piace. Ci stiamo alla quinta giornata, non so, già facciamo i programmi, questo non è buono, ma facciamo i tifosi e tifiamo Napoli e basta. Non lo so.
1: Questo sembra una cosa così difficile, ma poi è una cosa talmente semplice ed elementare che...
4: Sì. Io non ho capito, ma aspettiamo, ci aggiudichiamo, diamo i verdetti, ma io non lo so. Ma io ho tifato Napoli all'epoca di Vinicius, Braglia, Giuliano. Ma
1: ho tifato Napoli in C, ragazzi, ma vorrei che mi spaventano le prime 5 giornate non andate in una certa maniera, dai. Non...
4: Ma come ci siamo spaventati,
1: per favore.
4: Io c'ho solo un dubbio. Non sanno tutto bene gli importi nuovi e poi ne vedremo delle belle, sono sicuro. Va bene?
1: Un abbraccio, Domenico.
0: Ciao, Domenico.
4: Diego, grazie. Pure a te, Diego. Ciao.
1: Allora, Gianlu, un paio di messaggi.
0: Vai.
1: Un paio di messaggi. Peccato per Donnarumma, che non è il portiere più forte al mondo attualmente, solo perché Emiliano Martinez è ancora in attività. Daniele da Terzigno scherza, ma nei 3 portieri più forti del mondo c'è di diritto la saracinesca argentina.
0: Mamma mia.
1: No,
0: manco nei 10 lo metto io.
1: Sì.
0: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, avete sentito le dichiarazioni che non commenteremo. Antonio, buongiorno.
1: Non le commentiamo, buongiorno. Le dichiarazioni. Vai. Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Volevo solo dire a tutti questi grandi esperti di calcio, allenatori, ognuno fa il suo lavoro. Io tifo Napoli, basta.
1: Esatto.
5: Io tifo Napoli. Benissimo. Perde, vince, certo, sono contentissimo quando vince. Tifo Napoli, pensiamo alla maglia, non facciamo i criticoni. E già, come diceva prima Diego, il grande piccolo Diego,
1: grande piccolo, piccolo sono rimasto.
5: Diciamo così, aspettiamo almeno per il mese di marzo e poi dopo ne parliamo. Va bene?
1: Antonio, grazie.
0: Un abbraccio. Ciao Antonio.
5: Grazie
0: ciao.
5: Per la voce che mi date.
0: Grazie a te.
1: Grazie ciao. A te. Praticamente Francesco ovviamente dice che io dico che Donnarumma è tra i primi al mondo. No, perché sono amico suo, non conosco proprio. Non sono mai visto in vita, mi ho visto 2 volte e penso che una volta non ci ho neanche scambiato il buongiorno, quindi
0: vabbè,
1: io non lo conosco.
0: Guardiola proprio. Lo avrà fatto comprare al City perché è simpatico, allora evidentemente.
1: Sì,
0: Aniello, buongiorno. Ciao.
6: Aniello, buongiorno, grazie, ma io sono Aniello da Casoria.
1: Ciao Aniello, buongiorno.
0: Ciao.
6: Allora Diego, io ogni volta che sento te, che sono affezionato a tuo padre, sono malato di tuo padre.
1: Grazie.
6: E ripeto sempre a te. Io vedo quando vedo a te, vedo a tuo padre.
1: Grazie.
6: Mi emoziono sempre perché io ho vissuto, io sono questa è la terza volta che ho voluto di parlare con te, l'ho vista allo stadio San Mauro di Casoria, ho fatto una foto con te. Però mi credo, io ho avuto tutte le partite di tuo padre. Io ho avuto anche il piacere di toccarlo a Casoria, a papà l'ha ci toccato, per me è un onore, capito? Toccare di Armando Maradona di tuo padre, io che ci fossi al mondo.
1: Bellissimo.
6: E credimi, quando vengo a te, oggi ho visto a fare la sette dello sport l'altra sera.
1: Sì.
6: sto fuori le dita incrociate, perché poi giustamente vai là, le dita qui. Però solo per dirti, quando vega a te l'emozione, perché vega a te Armando Maradona, lo voglio bene, Diego, un saluto a tutta la redazione di Cittadini.
1: Grazie di cuore, Aniello, un bacio grande, la prossima volta... firmami, ci salutiamo almeno. Ragazzi, buongiorno. Diego, sto vedendo la serie TV su tuo padre su Prime. Questa serie, oltre ai video girati dagli attori, sono molti video inediti che non si trovano facilmente su internet e fanno vedere che a tuo padre lo massacravano ogni partita. Mi sono domandato come ha fatto a non infortunarsi, tranne l'episodio di Bilbao. Prendessero esempio i calciatori moderni che non si possono sfiorare e vanno a terra. Gaetano il Corriere. Gaetano, un abbraccio, ed è vero quello che dici tu. Oggi è facile, con il VAR è molto semplice, anche se noi abbiamo un designatore che l'ha abolito il VAR in maniera allucinante. Gianluca, possiamo ripetere insieme: non commenteremo
0: le dichiarazioni di quel giocatore.
1: Almeno io no. Tu per completezza di informazione dovremmo farlo in realtà, anche perché
0: farlo lo facciamo, però
1: io non commenterò.
0: Se permettete, al termine della puntata, perché sennò poi facciamo come sempre tutta la puntata su singoli calciatori, è giusto che in questo momento ci sono tante cose. Tra l'altro stasera gioca la nazionale italiana, poi ci sarà la prossima settimana, la settimana che ci porterà alla partita con il Frosinone, tornerà finalmente il campionato italiano dopo questa super sosta per le nazionali. C'è il gol di Højlund da commentare, perché ragazzi, Højlund fa un gol da grande attaccante. Fa un gol da grande attaccante Højlund, poi contro il Portogallo, quindi non contro una nazionale, diciamo, l'ultima arrivata.
1: Ma Højlund non doveva fare la riserva?
0: Esatto. Pietro, ciao, buongiorno.
7: Ciao Pietro, buongiorno, è un piacere.
1: Ciao Pietro, buongiorno.
7: Ciao. Chiamo un po' fuori trasmissione per la 4 con Carlo Albino, perché per lo studio fotografico è praticamente sempre loro. Io vivo pure a Ferrara. Allora, no, volevo dire una cosa invece di parte del bene, che uno lo so che innanzitutto per il Napoli io ho veramente fiducia sempre, perché abbiamo comunque un grande presidente che fino ad ora le ha beccate tutte, poi io ero favorevole a un ritorno, cioè un ritorno per venire ad Allegri, perché secondo me se lui ritorna a fare il calcio che faceva un altro con Cagliari e nel primo Milan, con i calciatori giusti, secondo me porterà il Napoli a un livello molto alto.
1: Speriamo.
7: Detto questo, no, volevo dire una cosa a Diego, no?
1: Vai.
7: Io sono delle stesse età di tuo padre, sono del 60.
1: Sì.
7: E quando mi è nato mio nipote nel 2017, io dicevo sempre: mia figlia chiamano Diego. E vabbè, lei no, va, perché il mio compagno all'epoca, lui non è temuto di nulla, non gli interessava questa roba qua, però io il regalo l'ho avuto lo stesso, perché è nato il 30 di...
1: Ma è 30 ottobre, grande,
0: è caduta la linea con Pietro. Va bene, è caduta la linea con Pietro.
1: Vabbè, non si chiama Diego, ma è nato il 30 ottobre. Ragazzi, buongiorno. Diego, secondo le tue fonti sapresti dirmi se e quando Neres tornerà ad alti livelli? Non lo so. Io spero che possa tornare ad alti livelli, perché è un giocatore forte, però voglio dire, Neres è parte di una cristalliera ed è un pezzo molto molto fragile. Neres senza infortuni probabilmente sarebbe arrivato ad un livello molto più alto per le qualità che ha, però assolutamente non sono convinto che possa reggere il livello che ha per tanto tempo. Poi è normale, spero di sbagliarmi e spero di rivederlo al più presto in campo. Domanda: se Højlund in nazionale segna costantemente e sempre nel gioco e nel Napoli fa fatica, è possibile che il gioco di Allegri non lo metta in condizione di esprimersi al meglio? Forza Napoli, Luca. Può essere, però questa era una lamentela che si faceva anche con Conte, giusto? Ti la ricordi? Ma Højlund non fa gol perché Conte allora, una volta è Conte e una volta è Allegri, e una volta è un infortunio, e una volta è la febbre, e una volta gioca troppo. Penso si siano esaurite queste scuse qui, no? Penso che è arrivato anche il momento in cui Højlund incominci a fare il grande attaccante anche qui a Napoli.
0: senza alcun tipo di dubbio.
1: Con questo dico che secondo me Højlund è un giocatore forte sul quale si può costruire a differenza di altri.
0: Ti ricordi quando dissi quella cosa che poi è stata anche ripresa dai ragazzi dei social riguardo al fatto che Højlund per me è un attaccante da Napoli? Certo, magari nel suo bagaglio ad oggi non ha i gol di Mertens, non ha i gol di Higuain, non ha nemmeno, diciamo, quel modo di giocare, di essere devastante sotto porta di Osimhen, però secondo me ha grande potenzialità, e su una cosa sono certo: lui è un attaccante da Napoli, e ripeto quello che ho detto l'altra volta, non è una cosa scontata essere un giocatore da Napoli. Marcello, buongiorno. Ciao Marcello, ci sei?
8: Ciao Diego, ciao. È un grandissimo piacere poterti parlare.
1: Grazie Marcello, grazie di cuore.
8: Però non voglio parlare né Ronaldo né Højlund di nessuno, voglio parlare solo di tuo padre.
1: Vai, ti ascolto.
8: A me tuo padre mi ha dato una felicità che io mi commuovo ancora, non posso né pensare né guardare nulla di tuo padre. Voglio dire che ti voglio fare i miei grandissimi complimenti, perché lo difendi a spada tratta, in quanto sti confronti che vogliono fare tutte il voto Messi, Ronaldo e tutte quelle belle cose, e tu puntualmente dici che il migliore di loro gli deve allacciare la scarpa. Tutto vero, è tutto vero. L'unica cosa che ti posso dire, continua così, circondati di persone che lo hanno amato veramente per quello che è stato, e la da difendere, perché lui deve rimanere nella storia per sempre.
1: Grazie.
0: Un abbraccio,
1: grazie,
0: Marcello.
1: Grazie Marcello. Tra l'altro a fine puntata darò anche qualche informazione nuova sul processo, su come sta andando, perché è parecchio tempo che non ne parliamo, ci sono tante persone che ce lo chiedono, ovviamente non ultimo Marcello.
0: Possiamo promettere alle 12.45 ci dai gli aggiornamenti?
1: Assolutamente, assolutamente sì, però che vogliamo fare? Vogliamo parlare delle dichiarazioni adesso, prima di andare in pubblicità, o dopo?
0: Facciamo una cosa, allora ragazzi, ve le leggo testuali, perché ci state scrivendo veramente in tantissimi. Vi leggo testuali le dichiarazioni di Noah Lang che sono arrivate questa mattina.
1: Non sono dichiarazioni mie, di Noah Lang,
0: ad ESPN.
1: Prima che qualcuno dice ancora,
0: vi prendo un piccolo estratto. Lui dice ai microfoni di ESPN: l'unico vantaggio di partire dalla panchina è che poi quando entri non vieni sostituito, ormai sono abbastanza abituato a essere un sostituto, ma in realtà non voglio parlare troppo del Napoli perché ora sono impegnato con la nazionale olandese. Poi dopo continua la sua intervista, diciamo, queste sono le parole.
1: C'è una parte dice non voglio parlare del Napoli che sono in nazionale.
0: No, vabbè,
1: non
0: diciamo,
1: voglio parlare.
0: Sarebbe cosa buona e giusta, cioè nel senso parlare di meno e fare di più. Quello che dovevamo dire sull'angolo abbiamo detto, ragazzi, cioè nel senso deve far parlare il campo, non deve parlare lui. Perché fino a mo' il campo non l'ha fatto parlare, quindi cioè, purtroppo puoi dire tutto quello che vuoi, puoi anche scrivere un nuovo capitolo dei Promessi Sposi, ma il calciatore deve far parlare il campo quando non lo ha fatto ancora parlare, poi dopo può parlare se vuole, si può togliere Sassuolo dalla scarpa quando ci dimostrerà che vale 25 milioni.
1: Ma d'altronde
0: oggi non li vale
1: già, ma d'altronde se poi dribbli e Stellini ti guarda, se poi magari e l'allenatore ti toglie e mi ha tolto quando si aprono gli spazi, cioè non è neanche poi sempre tutta colpa sua.
0: E va bene, bene.
1: Non è vero.
0: No, figurati, con me sfondi la porta aperta, lo sai. Ci dobbiamo fermare, ragazzi. Abbiamo 100 secondi di pubblicità. C'è già Francesco in attesa. Torniamo. Ricordatevi che alle 12.45 Diego Maradona Junior ci darà notizie esclusive riguardanti il processo legato al papà Diego Armando Maradona, l'eterno. Pubblicità.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci, voliamo da Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
15: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao Francesco, buongiorno.
15: Trasmissione, e mi è un piacere parlare con te. Io volevo evitare di parlare del caso Lang, perché ormai, almeno a mio avviso, il ragazzo sta dimostrando di essere tutto fumo e niente rosso.
0: Sì, no, ma non c'è nessun caso,
1: Sì, infatti.
15: Cioè, no, che ricrea lui, diciamo, se ricrea solo lui, pensasse a stare, secondo me, a rendere più in campo. Però io volevo approfittare, esatto, di questa pausa, in realtà per sapere un'opinione in particolare di Diego sulle dichiarazioni di De Laurentiis relative nuovamente al fatto che avesse trovato i terreni per diciamo costruire il centro sportivo a Qualiano. Io vorrei sentire da Diego, perché non mi è mai capitato di capire la sua opinione, sentire, ascoltare la sua opinione su questa situazione. Ma secondo te, Diego, De Laurentiis è veramente intenzionato a costruire questo centro sportivo, oppure ogni volta tira fuori l'argomento per distrarre magari i tifosi dai risultati sportivi non proprio esaltanti? Perché io a volte ho questa impressione che ogni qualvolta magari il Napoli va male o c'è qualcosa che non va, lui salta fuori con lo stadio, la polemica col comune, il nuovo terreno. Cioè, io credo che, faccio una battuta, consentitemela, conosce più meglio lo stato dei terreni De Laurentiis che la SPAC Campania, perché ha visitato tutti i posti della provincia.
0: Hai fatto bene a chiederlo a Diego, che ora ti risponderà, Francesco.
15: Grazie, grazie.
0: Va
15: bene. Buona giornata.
1: Ciao, grazie, ciao Francesco. Allora, il fatto dei terreni e delle, una volta la Kuwait, una volta Qualiano, una volta in Monteruscello, allora sicuramente c'è confusione. Questo è una cosa, un dato di fatto. Io credo che lui, il presidente, voglia costruire, voglia fare, iniziare a fare un certo tipo di progettualità sotto questo punto di vista. Il problema è che ci sono dei problemi oggettivi che non lasciano fare una cosa del genere. Adesso i problemi oggettivi, in maniera spicciola e cioè in maniera dettagliata, non li conosco. So solo che nemmeno Rizzetta riesce a fare con il basket, riesce a fare il Mare Argento, non si riesce a fare nulla in questa città o poco, e secondo me la verità è proprio, sta nel mezzo, diciamo. Ci sono dei problemi e ovviamente non ci sono tutti questi sponsor che secondo me vogliono finanziare la cosa, e il Napoli oggi probabilmente da solo non riesce a finanziare tutta l'operazione, quindi che non è un reato, mo figurati, qualcuno mi dice ma che ne metti sacca, no, su però... sempre le solite stupidaggini. La situazione è questa: è normale che oggi, forse, Non credo che per mascherare i risultati, che i risultati sono agli occhi di tutti, voglio dire, possiamo mascherare quanto vogliamo, ma che i punti sono killer, non è che possiamo cambiare l'andamento. È normale che probabilmente oggi se ne parla un po' di più.
0: Ragazzi, io sarò molto sincero, così poi si smette anche di...
1: Intanto voglio salutare Vincenzo Dyson che ci sta salutando.
0: Ah, ciao Vincenzo, un abbraccio.
1: Hai detto pure un bacione a te, pure a Gianluca. Immagino come stai, così, Mise.
0: Ti dobbiamo venire a trovare il prima possibile. No, stavo dicendo, perché così poi smettete anche di dire lo difendete, Radio Ufficiale.
1: No, ma no.
0: Noi diciamo sempre quello che pensiamo, come tutti quelli che sono i protagonisti all'interno.
1: Quello che ho detto io non ho giustificato a nessuno.
0: Noi abbiamo una grande fortuna. Diretti dal direttore Walter De Maggio, che salutiamo, ci dice, ci dà sempre libertà di espressione, come lui ce l'ha, come tutti i miei colleghi della redazione ce l'hanno e come tutti i colleghi di Kiss Napoli ce l'hanno. Siamo liberi, grazie a Dio, di esprimerci, grazie all'azienda, al direttore, eccetera, eccetera, eccetera, come dico sempre. E io mi faccio una domanda quando sento queste cose, Diego. Siccome tu quello che hai detto è giusto, no? Il presidente Laurenti si sta provando, vorrebbe farlo, le sue condizioni è... Ma un centro sportivo è un investimento importante e non lo fai senza fare un passo molto lungo. Che in cosa intendo per passo molto lungo?
1: No,
0: un investimento di soldi importante che rientra, se va tutto bene, in sotto i 10 anni. Cioè tra i 5 e gli 8 anni.
1: Se va bene.
0: Se va bene, ma devi andare proprio benissimo. C'è la volontà di fare questa cosa? Io francamente non lo so. Se vuoi sapere la mia, non credo.
1: E io ti faccio, allora, a questa cosa che ti dico, io ti faccio una domanda. Fossi tu il presidente De Laurentiis, metteresti soldi di tasca tua per fare un investimento del genere?
0: No. Fossi nel presidente De Laurentiis? Nella situazione del presidente De Laurentiis?
1: Nella situazione di oggi, della situazione oggi, tu faresti un investimento a tasca tua a perdere?
0: No.
1: Non stiamo parlando di 1 milione, 2 milioni o 3 milioni, stiamo parlando di tanti soldi.
0: Dipende da cosa ha in mente il presidente. Se vuole far continuare la dinastia dei De Laurentiis,
1: spero
0: che il presidente campi 250 anni per quello che ha fatto fino a Modena.
1: A me sai che cosa mi fa impazzire? A me mi fa impazzire la gente che vuole fare le cose che sordellato. Io impazzisco già. Noi viviamo in un mondo, noi, quindi pesiamo bene le parole, viviamo in un mondo che noi cagnassimo mestiere per 50 euro e più o mese, ok? Perché tanti lo fanno, ok? Tanti. E ma perché non li metti di tasca sua? Ma perché non cacci soldi? Ma perché non fa questo? E perché non fa quell'altro? Non si parla con i soldi degli altri. Io posso dire che il Napoli ha bisogno urgentemente di uno stadio decente, di uno stadio che possa accogliere di livello pari alle manifestazioni che accoglie. Il Napoli ha bisogno di un centro sportivo, perché obiettivamente non si può stare ospiti a Castelvolturno. Siamo ospiti da troppi anni e è arrivato il momento di avere una struttura nostra, ma non entro assolutamente nel merito economico, oppure il terreno le fa qua e la fa là, ma chi lo terreno è buono, chi la... Io non lo so. E soprattutto io non metto le mani nelle tasche degli altri. Vedi, per esempio, scrivono a Firenze si può fare, a Napoli no. E probabilmente a Firenze si può fare, a Napoli no. Cioè, voi lo sapete? Cioè, sapete perché non lo fanno? Io personalmente no, non mi addentro, perché non è materia mia. Non lo saccio perché non si può fare.
0: La domanda è, ci farebbe piacere, ma magari...
1: Ma certo, è normale, no? Cioè, non... Cioè, mi sembra una cosa talmente ovvia, che è la fiera dell'ovvietà. Vorresti un grande centro sportivo d'allenamento? Sì. Vorresti uno stadio a livello del Wanda Metropolitano, oppure del Bernabeu, oppure, non lo so, dell'Allianz Arena a Monaco di Baviera? Sì. Sì, lo vorremmo, ma purtroppo, cioè, non si fa perché non si può fare. Cioè, è una cosa. Esatto. Poi se Gianluca Miranda vuole mettere una cosa.
0: Ma secondo me li puoi mettere più tu. Antonio, ciao, buongiorno. Antonio, buongiorno, ciao. Ci sei? Antonio? Se non c'è Antonio, andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno e forza Diego Armando Maradona e Napoli.
1: Grazie sempre. Ciro, grazie.
7: Sì, io dico una cosa, diciamo, di quello che state parlando sulla struttura. Io ho sempre detto, pure con altri giornalisti che ho parlato, che bisogna sempre insistere per fare le strutture. Però quello che stiamo dicendo, Diego ha detto il fatto che il presidente, se uno, se fosse il presidente, se mette i soldi, ma ragazzi, io la penso così, poi non lo so, ma il presidente questi soldi non ce l'ha. Il problema è che ci sono troppi soldi e il presidente, la società non si può permettere di fare una cosa del genere, di fare lo stadio. Diego, scusami, lo potresti dire anche tu, si parla di un miliardo e mezzo di euro. Ma il presidente c'ha questi soldi?
1: Secondo me il Napoli non ha indotti sufficienti per caricarsi di una spesa del genere.
7: Ah, ok.
1: No, non è che, non è secondo me, lo dicono i numeri.
7: Sì, sì, sì. Allora questo parliamo inutilmente, ci vorrebbe qualche sponsor col Napoli che farebbe come altre società che hanno fatto in Europa a fare lo stadio. Perciò, oppure un'altra alternativa, De Laurentiis dovrebbe vendere e questi che vengono a comprare il Napoli abbiano i soldi, questo dico. Perciò secondo me è una cosa fondamentale lo stadio, un altro step è lo stadio, però la nostra società adesso non ha la possibilità di farlo, questa è la mia idea. Grazie e buona giornata.
1: Ciao Ciro, grazie.
0: Ciao Ciro, un abbraccione, buona giornata a te.
1: No, ma infatti questo, Diego, hai ragione. C'è gente che non offre un caffè manco sotto tortura e vuole parlare dei soldi di De Laurentiis. Ma che è la verità?
0: Fabio, cioè, buongiorno Fabio.
1: L'hanno scritto.
16: Buongiorno.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
16: Non so se vi ricordate, io sono quello che chiamò la settimana scorsa già dicendo che secondo me per via del Maradona eccetera eccetera lo stadio a De Laurentiis non glielo faranno fare mai. Comunque io poi volevo farvi un'altra domanda, ma secondo voi...
0: No, però qua ti devo fermare Fabio, perché il comune è stato molto chiaro, se ci dovessero essere degli investimenti nella città sarebbe molto, sarebbe aperto.
16: Noi siamo tutti chiari.
0: No, ma il problema è che il Napoli non ha ancora presentato un progetto, nel momento in cui il Napoli presenta un progetto e stanzia dei fondi, il comune apre le porte, loro sono stati chiarissimi. Fabio, ma perché il comune dovrebbe vietare di creare delle infrastrutture?
16: Perché dopo la donna che se ne fa?
0: Ma il Maradona arriva, si ristruttura con fondi che ci può giocare la nazionale, si possono fare 200 milioni di cose. Secondo me più
1: di
0: cose
1: concetti.
0: Buone di concetti, più cose ci sono in città, ma noi non dobbiamo ragionare in modo limitato, ragazzi. Bisogna ragionare.
16: Okay, allora,
0: ormai il Napoli è a un livello alto, Fabio,
16: Sì, sì. Allora mo vi do un'altra chiave di letto, secondo me sempre quello che penso io, no? Sempre ascoltando un po' la tifoseria napoletana, che io sono parte della tifoseria napoletana.
0: Sì.
16: O mettiamo il caso della Andis che è un miliardo di euro, esce faccio spende un miliardo di euro, però poi per 5, 6, 7, 8 anni purtroppo spendendo un miliardo di euro per questo stadio, per il centro sportivo, fa una squadra da decimo posto. I tifosi napoletani che dicono?
1: Oh, figurati, qua si parla di non arrivare nelle prime quattro e succede una tragedia. Figuriamoci se parliamo di una squadra che deve fare un sacrificio di 3-4 anni e arrivare decima. Tu ti ricordi l'ultima volta? Scusami, Fabio. Scusami, l'ultima volta che il Napoli è arrivato decimo, quanti anni fa era? 3 anni fa? Tu te lo ricordi che anno è stato?
16: Sì, ricordo benissimo.
1: No, chi me lo ricordo?
16: Sì. Però dico io, se mo nell'arco di questa discussione entra il presidente e dice io faccio tutto quello, però dobbiamo soffrire per 7-8 anni, secondo te la piazza lo accetta?
1: No, assolutamente no.
16: No.
1: Assolutamente no.
16: Allora fa buono presidente a non spendere un euro, può farsi cosa secondo me?
1: Non lo so se non fa. Allora, l'investimento sarebbe finanziato anche dall'aiuto di altri sponsor, ecco. Okay. Però voglio dire, se non ci sta a base... I sponsor che mettono, cioè dove li mettono? Ma è questo che mi fa impazzire.
16: Siamo d'accordo che ci potrebbero essere anni difficili a livello sportivo, se sì.
1: Ma Fabio, ma sai, c'è anche un'altra cosa che tanti dimenticano, è che tu mettiamo caso il nuovo stadio si dovesse costruire dove sta il Maradona in questo momento.
16: Okay.
1: Ok, quanto ci vuole per fare un nuovo stadio? Almeno un paio d'anni? Infatti ho detto almeno, almeno un paio d'anni, facciamo 3 anni, il Napoli doveva giocare.
0: No, però ora con le...
1: Il Napoli doveva giocare.
0: Ah, giochi lì, perché come sta facendo la Fiorentina, ma non, settore non... per settore, ci metti più tempo, ma amen.
1: Allora non ci metti 2 anni, ci ne metti 10.
0: Ci metti 3,
1: non hai la forza di altre squadre che hanno una città deportiva grande e ci puoi giocare dentro.
0: Certo, non sei come il Barcellona che va a giocare a Montjuic, cioè, oppure era...
16: nel secondo stadio ha fatto la Champions League, ti hanno poco manco marato, non riusciamo a fare la Champions League.
1: No, al Montjuic hanno fatto... Al Montjuic hanno giocato la Champions. Ma veramente la Champions è stata giocata pure a Valdebebas.
0: Ragazzi, non mi fate essere volgare, ma certo non sei come il Barcellona che va a giocare a Montjuic, cioè, oppure era...
16: Nel secondo stadio ha fatto la Champions League, ti hanno fatto manco marato, non riusciamo a fare la Champions League.
1: No, al Montjuic hanno fatto... Al Montjuic hanno giocato la Champions. Ma veramente la Champions è stata giocata pure a Valdebebas.
0: Ragazzi, non mi fate essere volgare, ma state paragonando due stati completamente...

0: l'altro giorno sei stato a vedere il basket, no? Quello a fianco, tu hai visto a fianco al container dove giochiamo, che quello è un container, giochiamo l'Eurocup, anche il basket gioca l'Eurocup in un container. Cioè non ci scordiamo, il problema non è solo del Maradona, dello stadio Maradona, il problema è proprio strutturale, proprio delle strutture. Cioè, hai visto il caldo che faceva dentro al palazzetto?
1: No, vabbè, ma è incredibile, cioè, non funziona il tabellone. Ma di che cosa stiamo parlando?
0: Allora, stiamo parlando di un problema strutturale e delle strutture grave qua. Il Mario Argento, sono 50 anni che parlano di rifarlo. Non sono capaci di rifare il Mario Argento e non c'è più il Mario Argento. Cioè, non so se rendo
1: l'idea. È rimasto come era 50 anni fa.
0: È rimasto, però è crollato, ovviamente. Non c'è più niente, ovviamente. E non lo riescono a fare. Cioè, noi stiamo parlando di rifare uno stadio dentro la città. Quindi è impossibile. Ma io che hanno fatto l'America scappa, la città si è bloccata per una settimana. Per uscire da fuori grotta io un giorno ci ho messo 2 ore. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Diciamo che quando fai questi grandi eventi devi mettere in conto anche dei sacrifici sulla viabilità, perché qua non è che siamo a Los Angeles, siamo comunque in una città che non ha molte strade che poi sono l'arteria principale. Quindi quando fai questi grandi eventi, secondo me, per quello che è stata l'America's Cup e per quello che ha portato e che porterà a Napoli, un sacrificio di 4 giorni nel traffico si può fare. Il problema delle strutture invece è...
0: No, ma Gianlu, non hai capito quello che ti stavo dicendo io. E la città, in quel luogo della città, è in grado di fare uno sforzo di 10 anni? Cioè, dimmelo. Cioè, no, gli abitanti di fuori grotta erano a Marte a vivere, che le gente può camminare.
1: Ma guarda che infatti se tu vai a vedere dove sono gli stadi principali nel mondo, per esempio io sono stato una volta al Wanda Metropolitano a vedere l'Atletico Madrid.
0: Anche io.
1: Il Wanda Metropolitano si trova nei pressi dell'aeroporto che è fuori Madrid,
0: Baracas, dove si trova vicino,
1: che è alle steppe.
0: E dove c'è una, de Beba,
1: c'è una metro che in 30 minuti ti porta dal centro allo stadio e passa ogni 5 minuti.
0: Ma di che stiamo parlando? Ma tu hai capito? Ma io con tutto il bene, perché io sono napoletano e amo tutta la mia città. Tu immagini uno stadio a Ponticelli o uno stadio io dico Ponticelli perché si parla di Ponticelli, quelle zone là, c'è uno stadio per esempio a Castelvolturno, uno stadio, un centro sportivo a Qualia, ma ti rendi conto che cosa sai? Cioè, chi è già fuori grotta è una polveriera quando gioca il Napoli, è giusto che sia così, sono abituata a 40 anni, per me lo stadio deve rimanere là, per come la vedo io, ma non... Cioè, capisci che cosa uno stadio fuori la città, che cosa... comporterebbe a livello di viabilità, cioè costruzioni di metropolitane, di cose, di parcheggi, ma rifacimma.
1: No, ma certo.
0: Cioè, queste ne vengono con De Laurentiis, ma ti rendi conto? Cioè, questa è una cosa che c'ha azzecca De Laurentiis col Mario Argento? Niente, non fanno stesso.
1: No, certo. Walter, ciao, buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno. Ciao. No, volevo solo intervenire riguardo di questa discussione, no?
0: Sì.
2: Già l'amico che ha chiamato prima si è contraddetto da solo, perché dice fa buona non spendere un euro, presidente, quando stesso il presidente ha detto io sono d'accordo che oggi per restare a certi livelli, per alzare il fatturato società ti apre lo stadio, perché lo stadio ti permette di alzare il fatturato, quindi già decade tutti i pensieri di quelli là che dicono fa buona non spendere un euro. Il discorso non è fa buona non spendere un euro, l'euro va speso, però sono molto d'accordo con chi dice tesserai a lui il Napoli, perché qua non è la questione, quando voi dite dobbiamo aspettare 4 anni, poi ci facciamo aspettare senza vincere o senza arrivare nei primi,
0: magari 4 anni, basta
2: un attimo solo, ma se resta solo De Laurentiis, prima lui non può aspettare tutto questo tempo per arrivare nei 4, perché sennò fallisce. Per il fatturato che è a Napoli attuale, se pure domani della Renzi esce pazzo e dice faccio un stadio e non va in Champions per 4-5 anni e non ha un socio ed è solo lui, automaticamente fallisce. Quindi è tutta una catena, il discorso la domanda da farsi è lui nei prossimi anni sarà in famiglia la società Calcio Napoli?
0: Ma Walter, ma questo non lo possiamo sapere. Noi possiamo sapere che in questo momento il presidente del...
2: Ma in virtù che non lo sai, tu non puoi...
0: No, ma io non lo so, cioè, probabilmente loro sapono, ma io non lo so.
2: Ma sicuramente, ma proprio perché noi non lo sappiamo, una previsione di fare uno stadio e voi dite, ma poi possiamo aspettare noi di fuori, ma no, questo non è noi di

0: tifosi. Se rimane solo lui, no, è lui in primis che non può aspettare di andare in Champions per 5-6 anni, perché sennò il Napoli, se non va in, in Champions per 6 anni perché fa lo stadio, non la può sostenere questa cosa, deve avere un socio. O gli sfondi.
1: Se il Napoli passa 4-5 anni a non, senza Champions, giustamente come dici tu, è giusto che poi giochino Den Donker, questi giocatori qua al Napoli, perché poi non li puoi pagare i giocatori forti.
2: Va bene, salutiamo Walter, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità.
1: Perché
2: tra l'altro mi ha fatto ridere. dobbiamo fermarci 2 minuti, poi dopo ci darai aggiornamenti sul processo legato a Diego Armando Maradona. Tra l'altro l'ottimo Fabio Esposito mi manda un articolo del collega Gigi Roano del Mattino, che pare ci sia stata una delibera in il via libera della giunta comunale alla nuova arena per lo sport ed eventi Palasport vicino al centro direzionale. Caro Gigi Roano, magari dopo lo sentiamo Gigi e ci dà degli aggiornamenti su questa cosa qui, perché sarebbe una cosa molto importante per Napoli. Siamo stati entrambi, sia il sottoscritto che Diego, a vedere il ritorno del Napoli Basket in Europa. È veramente triste vedere Napoli Basket a questo livello giocare in
1: un container.
2: In un container.
1: La verità è questa.
2: È questa. Pubblicità.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci. No, ma le perle e le pillole di saggezza di Zig Zag.
9: Prima o poi farò un live per i ragazzi dei social dei nostri intervalli pubblicitari per regalare a chi ci segue, diciamo, questi momenti di saggezza di, esatto, si vengono a prendere poi.
8: Vogliamo fare Simone, ti faccio una proposta: settimana prossima vogliamo fare un live su TikTok con te ospite per parlare di vari temi. È normale.
9: Il punto di Zig Zag lo chiamiamo. Poi magari qualche volta facciamo vedere l'ospite Ciro Freud, così diciamo allieta i nostri momenti.
8: Anche Flavio potrebbe venire come ospite.
9: È vero. Allora Diego, mi hai promesso una cosa in questo rush finale.
8: Gianluca, sei caduto?
9: No, mi hai promesso una cosa in questo rush finale di quest'ora di Diego Che. Tra l'altro l'ultimo appuntamento settimanale, poi ci daremo appuntamento a lunedì prossimo. Aggiornamenti sul processo legato a tuo papà.
8: Vai. Sì, allora intorno al 10 dicembre la Corte si pronuncerà sulla la colpevolezza degli imputati, cioè dichiarerà colpevoli o innocenti. Il processo in questo momento è terminato, nel senso i testimoni della difesa e dell'accusa hanno finito di depositare tutti. Il 6 o l'8 ottobre, non ricordo bene precisamente la data, forse l'8, inizieranno tutte le arringhe di tutti gli avvocati, difesa, accusa, PM, roba varia. E ho detto che entro il 10-15 dicembre ci sarà il tribunale si pronuncerà sulla colpevolezza degli imputati. E dopo ovviamente ci sarà poi l'ufficialità delle condanne. Mi sento di dire che siamo molto positivi sul fatto che i colpevoli possano essere condannati. Ovviamente si sta parlando del processo sulla morte, perché c'è anche un altro processo per bancarotta fraudolenta e tutto quello che si sono rubati contro altre persone. Quindi era un aggiornamento dovuto. Siamo fiduciosi, speriamo che siamo sicuri che la legge faccia il suo corso, e speriamo di vedere in galera le persone che hanno contribuito alla morte di mio padre.
9: Grazie Diego per questi aggiornamenti. Torniamo al telefono e andiamo da Michele. Ciao Michele, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno, complimenti, siete freschissimi, veramente gradevole la vostra trasmissione.
8: Grazie,
10: sempre.
9: grazie mille.
10: Raga, io non mi pronuncio sulle vicende del Napoli, faccio solo un piccolo appunto del mio pensiero, insomma, come una società che negli ultimi 4 anni comunque ha vinto 2 scudetti, ha partecipato, ha fatto un quarto di Champions con Spalletti, una Supercoppa vinta, quest'anno non facciamo mercato. Vabbè, questo è un mio pensiero, non mi ha venuto nello stadio, di altre cose, non lo so. Però io volevo mandarvi una bomba proprio a voi stamattina. Ho fatto delle riflessioni, no? Voglio di parlare un po' di calcio, ma proprio.
8: Vai, ti ascoltiamo. Fatto livello.
10: Siccome Allegri è questo, e Allegri non cambia per me la sua mentalità, non cambia il suo pallone, il suo gioco, e siccome abbiamo Hojlund, lo facciamo fare il Lukaku della situazione, Pia Palata, Paccheri, cose e tutto quanto, a questo punto nelle partite. Perché non utilizziamo, ed è qui la bomba, voi scusate in faccia in diretta, Lucca titolare?
8: No.
10: Ma non come.
8: No, mica, non ce la faccio.
10: Caricatore di porto i primi 45 minuti, di modo da avere un Hojlund fresco nel momento clou della partita. Perché le partite, voi sapete meglio di me, ormai, soprattutto con i 5 cambi, durano 95 minuti.
8: Michele, dissento, perdonami.
10: Capisco.
8: No, dissento.
10: Non mi aspettavo grande, diciamo così, coinvolgimento. Però noi questi siamo, raga. Non è che ci possiamo inventare un falso 9, Hojlund, per mantenere l'intensità in mezzo al campo c'è bisogno di utilizzare anche Lucca. Non ne possiamo fare a meno, perché almeno fino a gennaio.
8: Ma quello il dramma è proprio quello.
10: Il dramma è che lo utilizziamo nel momento clou.
8: No, il dramma è che non ne possiamo fare a meno proprio numericamente.
10: Esatto.
8: Quello è il dramma.
10: Capito? E io diciamo, mettiamolo nel momento dove veramente c'è da fare legna, la legna la facciamo fare a lui, che è un bel boscaiolo, e poi nel momento che bisogna utilizzare il fioretto, io... Perché alle volte c'è questo concetto, gli titolari sono quelli e chi sta in banchina si offende. No, qua giù. A volte c'è un piano gara che a volte... magari è più efficace chi entra nel secondo tempo, perché poi se vede vedere il falso 9 che lo potrebbe fare nel Napoli per dare un cambio a Hojlund. Neres che sta a 3/4 per gara, chi è che...
8: No, in questo momento c'è Lucca, il cambio di Hojlund e Lucca, se sta bene potrebbe essere un cambio con caratteristiche diverse ovviamente, sarebbe Neres come falso 9, ma Neres non c'è, quindi da lì deriva quello che ti stavo dicendo io, è che purtroppo non ne possiamo fare a meno numericamente.
10: Non ne possiamo fare a meno, e quindi prenditi le botte del primo tempo e poi lasciamo ad Hojlund un Hojlund fresco, magari qualche spazio in più, qualche marcatura più leggera nel secondo tempo, quando si stancano pure i difensori. Io la vedrei così. Vabbè, raga, non vi rubo.
9: Michele, un abbraccio, grazie per aver telefonato.
10: Ciao.
9: Grazie, buona giornata. Ultima telefonata di giornata con Ezio. Ciao Ezio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
9: Ciao.
1: Allora sarò velocissimo perché vedo che state in...
9: Vai, ti ascoltiamo, Ezio.
1: Uno, penso, io sono pro De Laurentiis, ma non sono affezionato a De Laurentiis. Okay. Perché non vedo un feedback, non vedo un suo trasporto verso i tifosi napoletani. Altrimenti non avrebbe mai preso Allegri, non avrebbe fatto la questione degli striscioni con i tifosi. Credo che non farà mai lo stadio, perché c'ha 76 anni e un investimento di questo... si ammortizzerebbe in 10 anni, quindi a meno che non voglia lasciare lo stadio ai posteri, non penso che faccia mai nulla, come non farà niente per il settore giovanile. Un'ultima cosa, questa ci tengo particolarmente, facciamo tutti il tifo per Diego Senior e anche per Diego Junior, che i colpevoli siano finalmente, diciamo, castigati, perché Diego Maradona Senior è uno che ha pagato, e con gli interessi sulla sua pelle, qualsiasi minimo errore. E secondo la mia posizione, la mia idea, ha pagato anche il fatto di essere sempre schierato dalla parte degli ultimi, non ha mai sorriso ai poteri forti, e per questo per me Maradona lo porterò sempre nel mio cuore, sempre come un esempio, un guerriero indomito nel quale io mi sono riconosciuto nella mia adolescenza. Un bacio a tutti ragazzi, in bocca al lupo, andate forte.
8: Viva il lupo, grazie per le tue bellissime parole.
9: Grazie Ezio, un abbraccio.
8: Antonio si scrive: l'Arsenal 10 anni non ha vinto nulla per lo stadio, ora è uno squadrone. Ho capito, ma noi non siamo i tifosi dell'Arsenal. La verità è quella. Loro lo hanno saputo ammortizzare. Io non credo che noi siamo in questo momento maturi per ammortizzare 10 anni di torture. Diciamo, l'Arsenal abituato a soffrire squadra tipo noi più o meno, cioè vinceva il campionato da 20 e passa.
9: È vero. Caro Diego, siamo in chiusura, tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, grazie a Fabio Esposito e Simone Zigzag, Zagaria in regia, tutta la squadra sport di Kiskis Napoli, da Gianluca Miranda,
8: da Diego Armando Maradona Junior.
9: È veramente tutto, noi torniamo domani, tra l'altro tra pochissimo una nuova puntata di Radio Gol con The Voice, Vincenzo Perna, noi torniamo non domani, torniamo la prossima settimana, rimanete su Kiskis Napoli perché anche lunedì prossimo
8: Diego c'è.
11: Kiskis Napoli, ultime notizie.
12: Buon pomeriggio da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Una bambina di 12 anni lasciata sola in un appartamento occupato abusivamente dove i carabinieri hanno trovato circa 400 grammi di hashish. E quanto accaduto a Scampia in un appartamento popolare di via Fellini dopo una segnalazione relativa a una possibile occupazione abusiva dell'immobile. La bambina, impaurita, è stata accompagnata in caserma e assistita dai militari in attesa dell'arrivo della madre. La donna, 31 anni e incensurata, si è presentata alcune ore dopo. Una volta tratta in arresto è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio, abbandono di minore, detenzione di banconote false e occupazione abusiva di un immobile pubblico. Ed un drone di ultimissima generazione, leggero, silenzioso e capace di trasportare grossi carichi, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria mentre si avvicinava al carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato bloccato, portato al suolo e posto sotto sequestro dagli agenti che a bordo hanno trovato ben 15 smartphone, un chilogrammo di droga e un bilancino di precisione, chiaramente da utilizzare per suddividere lo stupefacente in dosi. Circa 500 kg di sigarette di contrabbando sequestrati e 3 persone sottoposte alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno. Il Tribunale di Nocera Inferiore contesta ai 3 uomini il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, oltre all'accusa di essere gli organizzatori di una vera e propria attività di approvvigionamento e commercializzazione di sigarette. Vediamo con lo sport, il calcio, si sta per ultimare l'allenamento congiunto del Napoli con l'Avellino quest'oggi a Castelvolturno. Allegri proverà la difesa a tre con l'impiego di Badiashile da braccetto a sinistra. Intanto ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tea Club trattando vari temi. Aboliamo l'intervallo, il calcio ha perso il monopolio dell'attenzione. Un calciatore che costa 100 milioni non sempre è meglio di uno da 10 milioni. La passione riempie gli stadi ma non fa una società. Queste alcune dichiarazioni del patron azzurro. Sempre ieri Alex Meret ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.
13: Sono sempre stato abituato a lavorare, volermi migliorare ogni giorno con grande umiltà, con grande sacrificio, e ho cercato di farlo in tutti questi anni, cercando di concentrarmi appunto solo sul lavoro quotidiano, cercando di isolarmi dalle voci che qua a Napoli sono tante. Diciamo che la capacità di gestire insomma tutto con un equilibrio giusto è la cosa che ti fa poi andare avanti nel migliore dei modi.
12: Prima della chiusura, una notizia dell'ultima ora: è terminato l'allenamento congiunto tra il Napoli e l'Avellino con la vittoria degli Irpini per 2-0. L'informazione di Kiskis Napoli termina qui, a più tardi.

0: ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, torna ovviamente Radio Gol. Un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zaccaria per la regia audio, così come Gabriele Irace e Nello Iorio per la regia video. In redazione Gianluca Miranda, Marcello Calvano e Lucio Bengo insieme a Riccardo Catapano, e siamo pronti per iniziare una nuova puntata che non inizia con un sorriso, anche perché per quanto riguarda l'allenamento congiunto di quest'oggi a Castelvolturno tra il Napoli e l'Avellino, come avrete sentito dalle ultime news del nostro Marcello Calvano, è terminato con 1-0-2, vittoria da parte dell'Avellino con le reti di Venturi e di Maggio. Tra l'altro entrambe le marcature sono arrivate nella ripresa, e quindi diciamo sicuramente non è andata bene, però questo perché comunque stiamo parlando di un allenamento congiunto, e quindi comunque è semplicemente un test anche per tenere un po' alto il ritmo nelle gambe dei calciatori, piuttosto che agonisticamente parlando. Sono state fatte alcune scelte da parte di Massimiliano Allegri che vanno anche in indirizzi di esperimenti, che se non li provi magari durante questi allenamenti congiunti, ovviamente poi non puoi permetterti di sperimentarli nel corso, ecco, della stagione, quando invece poi i punti e le partite peseranno. E proprio su questo voglio coinvolgere il nostro primo ospite, che è un amico di Radio Gol, ovvero Massimo Collini, collega di Sky Sport. Ciao Massimo, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Sei d'accordo, no? Questi esperimenti ovviamente vanno fatti in questi appuntamenti, e di certo, voglio dire, un allenamento congiunto non può darci la misura di quella che è la forza di questo Napoli, considerando che comunque siamo nella pausa per le nazionali e tanti calciatori non sono a disposizione di Massimiliano Allegri.
1: Sì, però insomma è indicativo anche sull'orientamento dell'allenatore, insomma sul pensiero che si sta formando nella testa di Massimiliano Allegri per cercare di migliorare le prestazioni della squadra. Quindi l'allenamento congiunto, come lo chiami tu, è utile anche in questo senso, per vedere la crescita di chi magari non ha potuto dare un contributo importante fino a questo momento e ha tutte le potenzialità per farlo. Quindi sono momenti secondo me significativi nella crescita di un gruppo che, lo ricordiamo, insomma, Massimiliano Allegri ha ereditato da pochi mesi, non senza difficoltà. Poi ovvio, insomma, in campo scendono i giocatori, la differenza sarà banale, ma la differenza la fanno i grandi campioni, come l'hanno fatto nelle passate stagioni, come l'hanno fatta nelle passate stagioni. Quindi è ovvio che il ritorno di McTominay, la migliore condizione di Neres, l'ottimo stato di Fioromani, di Holund, che si sta confermando soprattutto in nazionale, rappresentano dei fattori positivi in vista del Tour de Force che dovrà affrontare il Napoli da qui a praticamente a metà novembre.
0: È vero, è vero, e soprattutto in questo periodo Massimiliano Allegri è anche concentrato un po' nel recuperare, oltre che i grandi campioni come Scott McTominay, anche calciatori che possono essere utili alla causa, tra questi non soltanto Marianucci, Giovane, Meret, lo stesso Spinazzola, ma chissà anche calciatori che di fatto comunque sono stati anche aggregati alla squadra ma non hanno visto ancora il campo, come Sembe Ukema per esempio, Max.
1: Sì, per me è una soluzione che deve trovare, insomma, la sua collocazione, perché sappiamo che con la precedente gestione non ha avuto molto fortuna, insomma ci sono stati dei problemi, quindi è un giocatore su cui il Napoli ha puntato tanto dal punto di vista economico, soprattutto fino a questo momento, perché poi le risultanze del campo non abbiamo avuto la possibilità di vederle. Però ce lo ricordiamo a Bologna, insomma, ed era un giocatore di buon livello. Vediamo poi se si virerà sulla difesa 3, poi che siamo 3-4-3, 3-5-2 lo deciderà ovviamente Allegri. C'è anche da dire che giocatori come Rafa Marin e come soprattutto Rachmani potranno e dovranno avere anche dei momenti di pausa, di riposo, perché hanno fatto gli straordinari fino a questo momento, ci saranno 9 partite in meno di un mese, Quindi è ovvio che Massimiliano Allegri deve trovare delle soluzioni che siano poi organiche alla tipologia di giocatore a disposizione. Bagliashir, aspettiamo di vederlo in campo presto, o come il ritorno di Marianucci, che è un giocatore che secondo me con Allegri può trovare un giusto momento di crescita. Ci sono tanti punti interrogativi purtroppo, e questo è un aspetto positivo per certi aspetti, un po' meno per altri, perché comunque insomma poi i giocatori devono avere una resa importante e sicuramente migliore rispetto a quanto si è visto fino ad ora.
0: Quello sicuramente. Max, a proposito invece di chi si sta mettendo in mostra nel corso di questa pausa per le nazionali, sicuramente Rasmus Højlund, al di là dei gol, anche la personalità di volersi esporre per il suo idolo Cristiano Ronaldo, anche con quel siparietto poco elegante con il commissario tecnico del Portogallo. Però questo è un ragazzo che ogni volta che gli dai la palla nella maniera giusta comunque sa trovare la via del gol, e quindi immaginiamo che stia pensando Massimiliano anche a come dargli la migliore possibilità di esprimersi anche all'interno del gruppo azzurro.
1: Guarda, noi stiamo aggiornando a Sky le statistiche di Højlund day by day, perché praticamente segna quasi sempre, e quindi è ovvio che già su una prima lettura è evidente che gioca più palloni, è evidente che quando ha la possibilità di giocare un pochino più pulito, meno spalle alla porta, o comunque insomma più vicino alla porta, a tutti i numeri giusti, no? per essere definito un grande attaccante. Su questo ovviamente Massimiliano Allegri dovrà lavorare, certamente rientro in Eres, secondo me, considerando quanto di buono hanno fatto insieme in coppia, ve lo ricorderete l'anno passato, può essere un aspetto più che positivo. L'avanzamento di De Bruyne, con meno compiti di copertura, situazione che potrebbe essere favorita da un cambio di sistema di gioco, o potrebbe essere un altro fattore importante per valorizzare le qualità di Højlund. Aspettiamo, dobbiamo ancora un po' aspettare, nel senso che poi io, insomma, per quanto lo conosciamo, per quello che abbiamo visto in carriera, Massimiliano Allegri ha sempre trovato le soluzioni giuste, ha soprattutto avuto la capacità di far giocare insieme grandi campioni che magari non si poteva pensare che potessero in qualche modo rendere bene tutti insieme. Penso alla Juventus di Mandžukić, cioè, per esempio, con tanti altri campioni che giocavano insieme appunto in quella formazione. Quindi su questo, per me, dal mio punto di vista personalissimo, Allegri rappresenta una garanzia. Penso anche che lo scetticismo che ha accompagnato il suo arrivo a Napoli sia stato un po' eccessivo. Credo anche a questo punto che, perché sono passati tanti anni, sono d'accordo il 4-3-3, ma non è che il 4-3-3 deve essere un dogma, un obbligo da perseguire di da natura al durante.
0: A prescindere.
1: Si può cambiare, l'ho fatto vedere anche Conte, l'ho fatto vedere anche Spalletti, è ovvio che quel Napoli di quelle due stagioni non se lo dimentica nessuno, ma è pur vero che sono passati 10 anni, si può cambiare, ci si può soprattutto adattare in base alle risorse a disposizione.
0: È vero, Max, ovviamente buon lavoro e grazie per essere stato con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi.
0: Massimo Golini, Sky Sport, in apertura di questo nostro appuntamento con Radio Gol, super ospite Ciccio Caputo che ci raggiunge in diretta. Ciao Ciccio, benvenuto.
2: Ciao a tutti, eccomi.
0: Senti, parlavamo poco fa con Massimo Golini a proposito di Rasmus Højlund, calciatore che ancora una volta in nazionale sta dimostrando di essere importante, ancora 23 anni, giovanissimo. Noi abbiamo voluto un po' scherzare con le sue iniziali, il fattore RH, che deve tornare decisivo anche col Napoli, oltre che con la sua nazionale, però continua a dimostrare di essere un attaccante davvero incredibile.
2: Sì, diciamo che in nazionale continua a fare gol. Col Napoli è partito bene, ma siamo ancora all'inizio. Io dico sempre, bisogna tirare le somme alla fine. Sicuramente da lui, dopo questi anni qua, si vorrebbe ottenere il massimo, quindi sicuramente c'è da aspettarsi tanti gol e tante prestazioni da parte sua.
0: bisogna aspettarsi i gol, e magari qualche gol potrebbe arrivare prima o poi anche da Lorenzo Lucca, calciatore che sicuramente ha fatto un po' più di fatica rispetto a Rasmus Højlund a entrare nell'ambiente Napoli. L'anno scorso sappiamo tutti com'è andata, quest'anno resta a Napoli, e devo dire la verità, lo vedo, lo racconto sempre, davvero molto convinto di volersi mettere a disposizione della squadra. Però secondo te cosa gli manca per poter finalmente dimostrare anche a Napoli di essere stato sempre giudicato uno dei migliori prospetti italiani, che poi di fatto non è sbocciato come magari qualcuno si augurava?
2: Beh, sicuramente, sai, lui ha una pressione diversa addosso, perché comunque è stato pagato con una cifra importante, quindi se ne è parlato tanto di lui, sicuramente ci si aspetta tanto per un attaccante pagato quelle cifre e un attaccante che si parla così bene tanto di lui, quindi sicuramente lui addosso ha una pressione diversa. Poi ricordiamoci sempre che comunque giochi a Napoli. Napoli è una piazza esigente, una piazza importante, quindi sono le pressioni che un giocatore deve avere, e deve conviverci anche, sulle pressioni anche quelle giuste, perché magari tante volte queste pressioni ti possono anche stimolare a tirare fuori qualcosa in più.
0: Come no, come no. E poi, tra l'altro, Ciccio, è anche inutile sottolinearlo, conta anche molto l'allenatore. Sulla panchina del Napoli ce n'è uno che sa gestire i gruppi, che sa sicuramente valorizzare quelle che sono le caratteristiche dei propri calciatori. Massimiliano Allegri non è uno degli ultimi arrivati, e soprattutto nel feeling con i propri calciatori spesso e volentieri ha dato il meglio di sé, al di là di quelle che sono le sue idee calcistiche.
2: Ma io penso che il curriculum di Allegri parla da solo, quindi di certo non sta a me dire certe cose. Lui l'ha dimostrato negli anni, lui è un grande allenatore, un grande gestore, anche se quest'anno diciamo che non è partito col piede giusto, però secondo me, come ho detto anche prima, bisogna dargli tempo di assimilare, lavorare e proporre qual è la sua idea di calcio, perché comunque siamo ancora all'inizio, e poi è normale, come per i giocatori anche dall'allenatore poi si chiede tanto, quindi in panchina c'è Allegri, non è uno qualunque, Allegri lo conosciamo bene tutti, ed è giusto che comunque alla fine col tempo metterà le sue idee e tirerà fuori il meglio di ogni singolo giocatore.
0: Senti Ciccio, che te ne è parso di questi primi momenti della Serie A? Fino alla pausa delle nazionali abbiamo visto davvero tanti confronti aperti, senza 0-0, partite che volano via in maniera un po' più spettacolare rispetto a prima. È soltanto una questione delle nuove regole che favoriscono comunque il gioco, o forse la Serie A sta pian piano ritornando ad essere godibile attraverso le scelte dei dirigenti, non soltanto di Giovanni Manna, ma un po' in generale di quelli che possono essere i dirigenti di tutte le squadre di Serie A?
2: Ma sicuramente con queste nuove regole si sta vedendo un calcio diverso, un gioco diverso, ed è bello anche questo, perché alla fine prima ci si perdeva troppo tempo, troppe dinamiche che interrompevano il gioco, quindi va bene così, perché per me il calcio deve essere anche spettacolare, quindi più partite ci sono belle con tanti gol, meglio è per tutti. Sicuramente il calcio italiano piano piano tornerà a essere il calcio che conosciamo tutti, perché la verità si vedrà solamente col tempo.
0: Ovviamente ci auguriamo che possa crescere sempre più di livello, e devo dire la verità, probabilmente la lotta per il vertice quest'anno, Ciccio, è molto più interessante, no? Ci sono tante squadre che possono ambire alle prime posizioni.
2: Bah, sì, sicuramente non voglio sembrare ripetitivo, ma siamo ancora all'inizio, però quest'anno sembra un campionato veramente su livellato. Secondo me sarà un campionato diverso dagli altri anni, ma più bello, perché quando ci sono più squadre per lottare per i primi posti e viceversa per retrocedere, secondo me è più competitivo il campionato.
0: E ovviamente deve esserlo più competitivo, per forza, sono d'accordo con te. Ciccio, grazie per essere stato con noi, grazie davvero.
2: Grazie ragazzi, a presto.
0: Grazie.
2: Grazie, buona giornata.
0: Grazie davvero a Ciccio Caputo. In attesa del prossimo collegamento, vi volevo dare un po' di informazioni a proposito di quello che è stato il match di quest'oggi, allenamento congiunto tra il Napoli e l'Avellino, perché si fosse messo in collegamento soltanto adesso. Vi dicevamo che l'Avellino è andato a segno due volte con Venturi e Di Maggio nel secondo tempo, e quindi diciamo questo già per farvi capire che qualcosina di diverso, è un po' come le amichevoli estive, no? Nel secondo tempo è assolutamente diverso, ma poi soprattutto in realtà in questo allenamento congiunto, io dico sempre amichevole, ma in realtà è allenamento congiunto, c'erano tanti giocatori della primavera. Faccio un esempio: quelli infortunati non hanno assolutamente giocato. C'era Pugliese in porta. Tra l'altro, vi dico che c'era anche Nocerino, che ovviamente sapete essere l'allenatore della primavera, a visionare quello che era il lavoro dei suoi primavera impiegati in questo test, anche perché erano solo 5 i calciatori da prima squadra del Napoli che hanno preso parte a questo test. Per farvi un altro esempio, Politano ha giocato soltanto un tempo e quindi diciamo infortunati non c'erano, Politano ha giocato solo un tempo, c'erano comunque la maggior parte primavera, era un po' per una sgambata e ovviamente favorire anche un po' quelle che possono essere le visioni di Massimiliano Allegri dello stato fisico, atletico piuttosto che tattico dei suoi calciatori. Questo per darvi giusto qualche piccola indicazione in merito. Proseguiamo con gli ospiti, abbiamo Lorenzo Amoruso in diretta con noi. Ciao Lorenzo, benvenuto.
3: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. La sosta è molto lunga, non eravamo abituati e questa è la prima volta che ci troviamo di fronte a questo muro di 3 settimane senza campionato. Ricorda un po', Lorenzo, quella che fu la sosta per i mondiali. Certo, lì fu davvero lunghissima, però anche in questi casi si può lavorare tanto su quelle che possono essere alcune cose da migliorare all'interno degli organici, e il Napoli, almeno a giudicare da quello che abbiamo visto in avvio di stagione, qualcosina da migliorare ce l'ha. Guardiamoci negli occhi, Lorenzo.
3: Beh, quella dei mondiali era praticamente una cosa molto complicata, differente, una preparazione a parte praticamente, che tutte quelle settimane, era più di un mese mi sa, qualcosa del genere,
0: sì.
3: Bene. E quindi lì ti fa capire un po' le problematiche più grosse, perché devi studiarti sicuramente la preparazione estiva e poi ristudiarti ovviamente questa sosta lunghissima. Quella di adesso, per carità, non è che sia semplice, perché comunque parliamo di 2 settimane più la terza in preparazione verso la partita, dove hai alcuni giocatori che non sono a tua disposizione, quindi sulla carta ti auguri che giochino senza farsi male, però, perché chiaramente l'allenamento migliore resta sempre la partita, per la tensione, per tutto quello che concerne proprio i riflessi, la concentrazione, eccetera. Quando rimani a casa è chiaro che devi cercare di lavorare nella maniera migliore possibile con quelli che ti rimangono, per cercare di, come posso dire, chiudere il gap che c'hai eventualmente con quelli che sono un po' più giovani, un po' meno esperti, che magari hanno giocato poco, quindi cercare di farli salire un po' di livello, sia a livello tecnico, a livello tattico, e ovviamente forse la cosa più importante nelle sosta è si cerca di recuperare al massimo i giocatori infortunati o quelli che sono un po' acciaccati.
0: I calciatori infortunati nel Napoli sono davvero tanti, Lorenzo, fortunatamente ne vedremo qualcuno in recupero. Il grande dubbio, visto che comunque per Alisson e Anghissà ci vorrà ancora del tempo, mentre gli altri potrebbero ritornare a disposizione, è Scott McTominay. Poco fa Massimo Golini ribadiva un concetto: per vincere le partite è vero che devi essere di un alto livello di squadra, però servono anche i campioni. Uno di questi è sicuramente ai box ed è Scott McTominay, quindi per il Napoli questo è un brutto gap che per adesso non è riuscito a colmare, no, con altre squadre, quando ti manca un campione del genere.
3: Sai, purtroppo o per fortuna, giriamola in questa maniera, quando hai giocatori che ti riescono a fare la differenza è sempre bello e utile averli in campo. Quando ti vengono a mancare, sono bravi e sono forti proprio per quello, perché non ce ne sono tanti. Poi Scott è un giocatore di quelli che ti sa davvero trasformare spesso e volentieri le azioni da difensive in offensive, è un giocatore da box to box, quindi è veramente difficile da rimpiazzare. Detto ciò, però, è questo infortunio, insomma, lo sapevamo, è una roba che ti porterà via dai 30 ai 40 giorni, e quindi difficile forzare anche dei rientri, perché comunque credo che ci siano dei tempi proprio molto molto tecnici, a differenza, che ne so, di una contrattura o un mezzo stiramento, che anche lì ci sono dei tempi, però poi è molto soggettivo, credo, in base alla muscolatura, in base al recupero, in base a quelle che sono fibre bianche, fibre rosse, insomma c'è tanto da poterci lavorare. Quando è un problema come quello di McTominay, è chiaro che lì invece credo, non sono un medico, però penso che ci siano proprio dei tempi da rispettare e non prevaricare. Come si fa però a sostituirlo? Si fa con il gioco di squadra. Ci sono giocatori importanti, ci sono giocatori che devono, secondo me, anche in questa fase, appunto, dopo che arriva da questa sosta, iniziare a dare qualcosina in più, perché va bene la problematica iniziale, va bene che dovevano smaltire le scorie di Conte, vanno bene tante cose, però credo che ormai i mesi siano passati e quindi qualcuno deve iniziare a mettere la marcia superiore, altrimenti si eliminerà in qualche maniera da solo da quelle che saranno le scelte poi future da parte di Allegri.
0: Senti Lorenzo, prima di salutarti un'ultima, sempre ritornando alla pausa per le nazionali, vediamo Rasmus Højlund assegnare con continuità nella Danimarca. Ho visto delle prestazioni di alto livello a conferma di quello che è il suo straordinario talento, di Kevin De Bruyne. E ieri in Grecia-Olanda, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori, il terzo miglior quoziente in termini, diciamo, di paragone di quella che è stata la sua prestazione in partita, in quel match il terzo posto era occupato da Noah Lang, calciatore che evidentemente qui da queste parti non riesce anche lui ad esprimere il suo talento. La pausa per le nazionali spesso e volentieri è anche un modo per rasserenarsi, no? E magari ritornare coscienti di quelli che sono i propri mezzi all'interno poi del club.
3: Intanto ritorna con prestazioni importanti, discrete, dove comunque prende confidenza, sai, il suo impatto con Napoli non è stato eccezionale lo stesso anno, questo lo sappiamo,
0: sì.
3: E quest'anno è ritornato, fa ancora un po' di fatica, però secondo me è un giocatore di buon valore. Io ho un bel po' di amici scozzesi con cui ho giocato, con cui condivido ancora chat, appunto, di conoscenza con, appunto, giocatori olandesi, italiani, quelli che è in giro nel mondo, perché lavorano come scout, eccetera, e loro me ne hanno parlato molto bene, me ne hanno parlato non ora, già dello scorso anno, però evidentemente non ha saputo trovare quell'inserimento che serve, perché poi quei giocatori da estro, agiscono molto di impulso, di rapidità, di istinto, hanno bisogno anche di potersi esaltare, hanno bisogno di prendersi tanta fiducia, perché a volte li vedi fare soluzioni in uno contro due, eppure lo fanno e ci riescono anche bene. Evidentemente lo scorso anno, forse anche perché, ripeto, con Conte fai un po' più difficoltà a livello fisico a lavorare, ad immedesimarti subito, e ha avuto grossissimi problemi e non è riuscito a far bene. Vediamo se quest'anno con Allegri le cose possono andare meglio. Sicuramente credo che gli ambienti, come posso dire, un po' più conosciuti, e quindi la propria lingua, stare tra i compagni che, insomma, non ti vedi da un po' di tempo, possano darti qualcosina in più, sicuramente un po' di più dal punto di vista proprio della fiducia. Poi è chiaro, secondo me, che deve anche iniziare a capire lui, ma anche altri, che giocare in Europa è un qualcosa di diverso che giocare in Italia, ragazzi. Di giocare in Italia è molto più complicato, ci sono raddoppi di marcatura, situazioni tattiche molto più stressanti e soffocanti rispetto a quello che c'è in Europa, e non parlo solo di nazionali, parlo anche di squadre. Quindi anche quello purtroppo è un qualcosa che se un giocatore riesce a capirlo allora lo può tra virgolette sfruttare a proprio parere e a proprio favore, altrimenti diventa complicato, ecco.
0: Assolutamente, grazie Lorenzo per essere stato con noi, alla prossima.
3: Ciao, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie davvero a Lorenzo Amoruso, ci fermiamo, un piccolo break, torniamo tra pochissimo, state lì.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci in onda, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Vedo diciamo un bel po' di fenomeni che stanno scrivendo al 342-00-00100, Allegri vattene, così, perché si è perso un allenamento congiunto con l'Avellino. Ora, giusto per darvi un'idea, fermo restando che vi avevo già anticipato, non hanno giocato i calciatori tra virgolette titolari, in tanti sono con le nazionali, i 5 che hanno giocato non hanno manco giocata tutta, ma hanno effettuato come Politano soltanto un tempo, la maggior parte erano primavera, addirittura in porta c'era Pugliese, quindi stiamo parlando di una sgambata, nemmeno di un allenamento. Però se voi proprio vi evidentemente appellate a questo per poter attaccare Massimiliano Allegri, non voglio nemmeno pensare i vostri omologhi della Juventus a pensare, diciamo, di una Juve che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese, considerando che l'Avellino in campionato è settimo, invece la Cremonese quindicesima, e considerando che la Juventus comunque preserva ben 6 titolari, nonché il portiere, terzo portiere, che comunque bene o male c'ha 40 anni, comunque tra i titolari di questo appuntamento, eppure nel primo tempo era sotto 1-0 con la rete di Bonazzoli. Quindi a volte secondo me bisognerebbe ponderare un po' gli interventi. Sono delle sgambate, si chiamano allenamenti congiunti per un motivo, e se uno li perde non succede nulla, fortunatamente. Discorso diverso ovviamente per le partite di campionato. Abbiamo Andrea Pressenda in diretta con noi, ciao Andrea, benvenuto.
12: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, ben ritrovato. Parto dal Napoli, poi dopo ti voglio coinvolgere anche sulla nazionale, una sosta che per Massimiliano Allegri è assolutamente importante per recuperare tanti calciatori che tra l'altro non hanno nemmeno preso parte all'allenamento congiunto con l'Avellino di quest'oggi. Su tutti ci sono calciatori come Meret, come Spinazzola, come lo stesso Giovane, per non parlare anche di Marianucci, calciatori che possono dare il loro contributo al Napoli, opere che serviranno come il pane, visto che al rientro, quindi sabato prossimo contro il Frosinone, prima gara delle 9 nei 30 giorni che poi seguiranno, saranno fondamentali tutti, assolutamente tutti, bisogna recuperarli quanti più possibile.
12: È vero, infatti parto proprio da questa considerazione, perché giustamente stavi sottolineando il calendario del Napoli, perché ci troviamo intanto in una situazione di una maxi sosta che è poi una vera e propria incognita, e vedremo poi soprattutto quale sarà l'impatto alla ripresa del campionato, e poi invece con un mese di ottobre con tantissime partite e ovviamente tantissimi appuntamenti così ravvicinati, perché hai citato il calendario del Napoli, però mi sembra che anche le altre squadre che insomma parteciperanno tra la Champions, l'Europa League, la Conference, perché anche per l'Atalanta che ricomincerà ovviamente anche per la competizione internazionale, ci saranno tantissime partite, e dicevi bene, è una sosta questa che non tanto per i giocatori coinvolti per la nazionale di Roberto Mancini, ma per le altre. Mi riferisco ad esempio alla prestazione offerta ieri sera da Rasmus Højlund, perché comunque ha giocato molto bene, è andato in gol nel secondo tempo, e tra l'altro considerazione 3 partite 3 gol con la maglia della Danimarca, qualche difficoltà invece che ha riscontrato in questa via di stagione con quella del Napoli, quindi questo almeno per quanto riguarda un parallelismo e anche una fotografia con quello che sta avvenendo anche sugli altri campi, perché poi in effetti la sosta e queste partite internazionali ci permettono anche di poter fare il punto magari sullo stato di condizione di tanti giocatori. Dicevi, è una sfida sicuramente interessante quella tra Napoli e Frosinone, perché credo che poi siano due allenatori, e mi riferisco ad Allegri e Dalvini, che siano un po' agli opposti. Merito, molto merito al Frosinone in queste prime 5 giornate del campionato, ha battuto il Como e sapevamo poi anche di quanta importanza avesse comunque la formazione di Fabregas, per quello che poi ha dimostrato anche l'anno scorso, però credo, ecco, ha vinto poi a Firenze a proposito di un'altra partita che comunque anche il Napoli ha visto protagonista proprio al Franchi, quindi credo che questa sarà una partita che potrà dire molto soprattutto anche sulle ambizioni del campionato del Napoli, perché dovrà dare poi sicuramente anche continuità alla vittoria che poi c'è stata al Maradona proprio contro il Bologna, quindi ripartire, ecco, credo che questo secondo miniciclo, perché poi alla fine saranno 6 le partite nel campionato, credo che però saranno di fondamentale importanza, perché si potrebbe poi assestare, non dico in maniera definitiva, però almeno con un quadro forse un po' più complessivo rispetto invece a queste prime 5 giornate che abbiamo visto fino adesso.
0: Andrea, il Napoli è partita con un'idea di base quest'anno, affidarsi al 4-3-3 dopo aver utilizzato la difesa 3 negli ultimi anni con grande continuità, anche per una questione di esigenze però di organico per Antonio Conte. Adesso si voleva fare un lavoro diverso. Le notizie che arrivano su esperimenti a proposito di una linea a 3 e nell'eventualità anche la possibilità di vedere approcci diversi all'interno della costruzione, ti danno un'idea di un allenatore che voglia semplicemente sperimentare, oppure che evidentemente stia cominciando a cogliere forse dei segnali che lo porteranno poi a prendere delle decisioni definitive?
12: Sì, esatto, penso più questa come ipotesi, anche perché tra l'altro, permettimi la battuta, si tratterebbe di una ritorno al passato, almeno per il modulo di gioco preferito, certo, di Allegri, visto, certo, che l'abbiamo visto l'anno scorso con il Milan, ma è chiaro che la difesa a 3 o comunque a 5 quando poi c'è in fase di non possesso, credo che insomma sia stato il marchio di fabbrica soprattutto degli anni della Juventus, quindi credo, in effetti ti ricorderai anche nei collegamenti che avevamo fatto all'inizio del campionato, c'era stata proprio anche questo aspetto tattico da poter sottolineare, perché in effetti stavamo dicendo il Napoli è costruito per il 4-3-3, ma poi bisognerà capire il grado di adattabilità di Allegri a questo modulo di gioco, in effetti che poi in questa sosta probabilmente si potrà arrivare anche a un'idea di gioco differente, quindi sono molto curioso soprattutto in vista della partita contro Frosinone, perché ripeto, da una parte c'è una formazione, quella di Albini, che attacca tantissimo, l'abbiamo visto poi anche per le partite che ha impostato, non solo contro il Como, ma insomma è stata un po' anche una chiave di lettura molto interessante di queste prime 5 giornate del campionato, e dall'altra parte invece con il Napoli un po' più magari prudente con una difesa a 3, potrebbe essere questa magari anche una mossa per poter arrivare a contrastare una squadra che, ripeto, è molto offensiva come quella del Frosinone.
0: È una squadra molto, molto offensiva che comunque ha dimostrato con le ripartenze soprattutto di poter fare male a tutti, perché non bisogna dimenticare che sì, è sicuramente una rivelazione, però all'interno diciamo delle idee di Albini, che sono secondo me davvero molto positive, c'è anche poi il rapporto con la squadra avversaria, e se sai che squadre come il Como e poi inevitabilmente lo farà anche il Napoli proveranno a controllare il gioco, non c'è nulla di male a mettersi un po' più indietro e provare a ripartire, e hanno calciatori come Cavernazze, come Gecemis, che sono davvero molto abili poi nella ripartenza. Non dovrebbe esserci Raimondo invece, che è stato è stato purtroppo escluso dai convocati della nazionale per un problema fisico, e chissà se eventualmente recupererà. Tra l'altro, a proposito di Under 21, che ieri ha vinto 1-0 in Armenia e quindi si giocherà la possibilità del primo posto con la Polonia nello scontro diretto, Favasulli invece soltanto un tempo per lui. Subito dopo si è preferito i Lulli a partire dal primo minuto del secondo tempo. Questa è la scelta dopo un primo tempo effettivamente non proprio convincente da parte del terzino del Napoli. E andiamo a parlare della nazionale maggiore, come ti dicevo prima, Andrea. Si sta provando in qualche modo a ricostruire, lo si deve fare per forza, perché evidentemente si è sbagliato tanto nel corso degli ultimi anni. E allora Roberto Mancini ritorna sulla panchina, arrivano tante critiche dopo la sfida contro il Belgio, qualche elogio invece per la vittoria contro la Turchia, sebbene si ricordi che la Turchia in questo momento è in grande difficoltà, ma nonostante questo aveva messo in difficoltà la Francia. E stasera c'è la Francia. Un esame, direi, non da meno per Roberto Mancini.
12: Assolutamente, penso che insomma sia sotto gli occhi di tutti la forza della Francia, anche senza Kylian Mbappé, perché poi l'ha fatto vedere tra l'altro in queste due partite con Zidane in panchina. Peraltro avrei notato, avrei letto anche i tanti elogi che sono arrivati, a cominciare dalla stampa francese, a cominciare dall'Equipe, che è probabilmente l'organo di informazione più prestigioso che c'è in Francia, ma insomma mi sembra che il ricordo insomma di Deschamps sia già abbastanza sbiadito, anche perché insomma stiamo parlando di un allenatore che comunque era inattivo da 5 anni, perché poi in effetti Zidane, che ha collezionato tantissimi trionfi alla guida del Real Madrid con 3 Champions League vinta in maniera consecutiva, ma poi non aveva più allenato. C'era sempre stato sullo sfondo il suo desiderio di poter arrivare a guidare la nazionale francese, c'è riuscito quest'anno, in effetti poi sono arrivate già 2 vittorie, anche se però sono state 2 vittorie che hanno dato qualche interpretazione diversa. Contro la Turchia, come dicevi giustamente, la Turchia sta attraversando un momento di difficoltà notevole, perché comunque è stata forse una delle squadre che ha deluso maggiormente delle nazionali all'ultimo mondiale, non si era nemmeno riuscita a qualificare alla fase successiva a quella dei gironi. Ha perso in maniera molto netta contro di noi, perché in effetti questo bisogna dire. Tra l'altro per l'Italia ci sono state 2 partite completamente agli opposti, molto negativa, molto deludente quella contro il Belgio, e poteva terminare anche con un passivo anche più
0: soprattutto tanto, nel primo tempo è stato davvero un disastro, veramente un disastro.
12: Assolutamente, il Belgio poteva stare avanti all'intervallo con 3 o 4 gol di vantaggio. E abbiamo visto invece un ottimo primo tempo invece contro la Turchia, Bursa. Quindi è una partita questa che significa tanto, ma soprattutto nell'idea di continuità per poter dare spazio ai tanti giocatori giovani, perché poi in effetti questa è stata la grande novità della partita di Bursa.
0: Ecco, proprio su questo, scusami se ti interrompo Andrea, perché proprio su questo argomento ti volevo coinvolgere poi subito dopo, perché siamo in grande attesa di conoscere quando, e speriamo magari già stasera, vedremo poi all'opera anche Antonio Vergara. Tanti hanno avuto diciamo la loro possibilità, Caiode su tutti ha dimostrato di meritarsela assolutamente, e magari riusciremo a vedere anche il talento partenopeo dal primo minuto, e chissà magari proprio contro la Francia a Saint-Denis, in una cornice davvero incredibile.
12: Eh sì, assolutamente, perché comunque e questa infatti è anche una delle cose da poter verificare proprio nella partita di questa sera. Vedremo infatti se ci sarà poi la possibilità, perché avrei notato anche nelle scelte di Roberto Mancini ci sono state comunque delle decisioni abbastanza drastiche, sicuramente forti. Mi riferisco anche all'esclusione di Alessandro Romano, che invece era stato uno dei giocatori che comunque erano più gettonati anche a poter avere una continuità almeno per quanto riguarda questo ciclo di partite. In effetti poi l'abbiamo visto con la maglia titolare proprio contro Belgio. Credo ecco che questa partita, al di là del risultato, insomma, anche perché comunque l'Italia parte con non sicuramente con i favori del pronostico, vista la grande abbondanza che ha la Francia là davanti, visto che comunque può schierare i vari Michael Olise, già decisivo in queste prime 2 uscite, ma insomma con i vari Dembélé, con Barcola, insomma con due, è una Francia importante e l'abbiamo visto anche nell'ultimo mondiale. Però credo che, ripeto, al di là del risultato, possa essere questa l'occasione per poter dare continuità a questa linea verde, perché poi mi sembra sembra, in effetti anche c'era stato un lungo articolo di approfondimento sulla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, siano 37 i giocatori con ovviamente queste caratteristiche dal punto di vista anagrafico e soprattutto per quello tecnico, quindi credo che un po' di margine effettivamente per la nazionale ci sia, da qui poi anche alle prossime partite.
0: Grazie Andrea, grazie davvero per essere stato in diretta con noi, ovviamente buon lavoro e alla prossima.
12: Grazie, grazie davvero, è sempre un piacere, ci sentiamo presto, buona
0: grazie,
12: giornata.
0: Grazie davvero.
12: Tecnico, quindi credo che un po' di margine effettivamente per la nazionale ci sia, da qui poi anche alle prossime partite.
0: Grazie Andrea, grazie davvero per essere stato in diretta con noi, ovviamente buon lavoro e alla prossima.
12: Grazie, grazie davvero, è sempre un piacere, ci sentiamo presto, buona
0: grazie,
12: giornata.
0: Grazie davvero ad Andrea Pressenda. E beh,

0: Zidane. Insomma, non è che ci sia, è la prima volta che ci incontriamo, credo. Quindi, però la sfida è un classico del calcio europeo, Italia-Francia, quindi è questo, insomma, due squadre, una squadra la Francia che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile. Beh, Italia-Francia non è mai banale, quindi anche se loro sono molto più avanti e sicuramente negli ultimi tre mondiali hanno fatto benissimo, e sappiamo che è una grandissima squadra, però insomma non è mai stata una partita normale Italia-Francia, quindi probabilmente domani sera lo sarà, sempre come tutte le volte che ci siamo incontrati, quindi sarà sicuramente una bella partita, questo, su questo penso di essere sicuro.
1: Mister, buonasera, volevo farle una domanda abbastanza diretta. Le considerazioni che ha fatto su Ken l'altra volta, no? Ha giocato poco nel Como e che l'hanno portata poi a farlo riposare con la Turchia, valgono ancora o l'avete riportato in condizione finalizzata a capire se gioca anche, insomma?
0: No, ma Ken ha riposato perché ha un po' di problemi che si porta dietro da tanto tempo, quindi per quello, perché se non avesse avuto questi problemi probabilmente avrebbe giocato anche a Bursa, quindi al di là che gioca poco nel Como, insomma è un giocatore che è giovane, ha qualità fisiche straordinarie, quindi è un giocatore molto importante per noi, lo valutiamo domani perché ha questi problemi che si porta dietro da un po' di tempo. No, io penso che non ci si deve abbattere per una sconfitta, non ci si deve saltare per una vittoria, anche se credo che la squadra abbia giocato bene, e quindi è questa la cosa positiva, al di là del risultato la squadra è riuscita a giocare bene a calcio, ecco, questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare, dobbiamo cercare di migliorare ogni partita.
2: Ma nella squadra ha visto una convinzione diversa rispetto all'esordio col Belgio, questo forse mi sono espresso male.
0: Nel Belgio il primo tempo non siamo andati bene, il secondo tempo abbiamo iniziato bene, quindi già di lì io ho visto qualcosa di buono, quindi quello che c'è stato non è stata una partita totalmente negativa, perché nel secondo tempo la squadra ha fatto delle cose contro il Belgio è un'ottima squadra, insomma, quindi è un po' diverso, quindi cose buone col Belgio nel secondo tempo e cose buone con la Turchia, ma noi stavamo bene prima, stiamo bene adesso, cioè sono tutti ragazzi uguali, tutti ragazzi che si comportano a modo, calciatori professionisti, cioè non è una cosa, ma sicuramente questo è certo, insomma io ho avuto esperienze, anche molte esperienze estere, quindi a noi non cambia assolutamente nulla, nel senso che è una cosa normale ormai, quindi la Francia ci è arrivata molto prima, e quindi questo l'ha anche aiutata a migliorare, perché ha trovato giocatori incredibili, quindi sarà così anche per noi, credo. I gironi di National League sono tutti abbastanza difficili, è chiaro, la Francia è una delle migliori al mondo, se non avrebbe fatto quello che ha fatto negli ultimi tre mondiali, quindi piena di giocatori veramente bravi, però sarà una partita difficile sicuramente, però sarà anche una partita che, come ho detto prima, ci dirà qualcosa in più per quello che possiamo fare, per quello che possiamo dare nei prossimi mesi, ma io credo che bisogna sempre ricordare che è una partita di calcio, anche quando vai a giocare delle partite con squadre forti come la Francia, quindi, e credo sia anche la bellezza di esserci e di poterla giocare qua a Parigi, a volte non capita spesso di giocare qua, ultimamente è capitato un po' di più e sono sempre state partite belle, quindi il nostro obiettivo è quello di fare una partita bella domani sera, di fare una partita giocata bene, questo.

0: anche. Smart Hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci rientrati, rush finale della prima ora di Radio Gol, per continuare a parlare di Napoli, perché dopo questo fine settimana entreremo nella settimana che ci porterà alla sfida di campionato contro il Frosinone dopo questa super sosta per le nazionali. Ovviamente stasera saremo pronti a goderci la nazionale italiana di calcio, la nuova in nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini, e poi dopo si tornerà a pensare al campionato, ma soprattutto al Napoli. E continuiamo a parlare con il collega Antonio Corbo, che ci ha raggiunti al telefono. C'è Antonio? Ancora no? Allora qualche secondino per ripristinare la linea con il collega della Repubblica Antonio Corbo, e per continuare a parlare e chiacchierare. Io devo dire la verità, ascoltavo prima il parere di Vincenzo Perna per quanto riguarda l'allenamento congiunto. Non si può nemmeno chiamare partita amichevole, è un allenamento congiunto con un'altra squadra, in questo caso l'Avellino, tanti giovani, molti nazionali non c'erano, e quindi bisogna non dare dei giudizi riguardo una partita che è un allenamento, è semplicemente un allenamento con tanti ragazzi della primavera, senza troppi titolari, senza titolari praticamente. Quindi diciamo che dare dei giudizi in questo momento è una cosa secondo me assolutamente sbagliata. Quindi aspettiamo di vedere il Napoli di Massimiliano Allegri, sperando che diciamo sicuramente possa fare meglio rispetto a quello che abbiamo visto dall'inizio del campionato fino a questo momento, perché il Napoli deve lottare per i vertici della classifica. Dicevo poco fa, ospitiamo il collega Antonio Corbo, che saluto. Ciao Antonio, come stai?
8: Ciao a tutti, buon lavoro.
7: Antonio, allora, ieri l'ennesimo gol di Rasmus Højlund, che praticamente in nazionale sta spaccando tutto, ha segnato praticamente sempre, e quindi io l'ho sempre detto, questo è un ragazzo che può giocare nel Napoli, è all'altezza di fare il titolare nell'attacco del Napoli. Dobbiamo semplicemente aspettarlo ancora un po', nemmeno tanto però, diciamo, dai.
8: Certamente, per me è uno dei giocatori da lodare, sempre pronto a combattere, lotta più di tutti, lotta sempre e dà veramente l'anima. E poi è un giocatore che può soltanto aumentare il suo potenziale offensivo. Io credo che questo sia quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, sia un segnale assolutamente positivo. E va però nel gioco corretto qualcosa. Per esempio, lui non va mai lasciato troppo solo, fa reparto da solo certe volte, e gli viene a mancare il contributo dei giocatori più importanti, quelli di collegamento. Io ho visto per esempio che ha sofferto molto per l'assenza tra virgolette di De Bruyne, che soltanto in una delle due partite con la nazionale, la sua contro la nazionale nostra, ha fatto vedere qualcosa di importante. Però De Bruyne in quell'occasione contro l'Italia giocava contro nessuno, perché Romano non lo ha marcato in maniera adeguata.
7: Senti Antonio, vorrei ritornare a quello di cui stavamo parlando prima. Nel corso di Diego C'è, dalle 12 alle 13 con Diego Maradona Junior, abbiamo affrontato il tema delle strutture, che so che è un tema a cui tu ti sei dedicato nel corso di questa settimana, perché parlavamo non solo di calcio e anche di basket, perché dicevo con Diego giovedì sono stato mercoledì sono stato al palazzetto a vedere la sfida, il ritorno in Europa del Napoli Basket, e pensavo quanto è triste vedere su un palcoscenico del genere diciamo giocare il Napoli qui dentro un container, sai benissimo come è fatto il Pallabarbuto. Poi parliamo spesso della situazione riguardante lo stadio, il centro sportivo del Napoli, poi mi viene da pensare che in Italia gli stadi di proprietà si contano sulle dita di una mano, è un problema nazionale, è un problema di strutture. Pensare quanto sarebbe bella Napoli con strutture all'avanguardia, che siano all'altezza delle squadre che competono per altri livelli, il basket da pochissimo tempo e il Napoli da tanto tempo ormai.
8: Non pensare, bisogna fare anche da parte di noi giornalisti quello che già tu stai facendo adesso, perché poni il problema. Io credo che debba essere da parte di tutti l'impegno a migliorare le strutture. Io credo che lavoravo al Corriere dello Sport 30 anni fa e già c'erano le inchieste sullo stato di abbandono degli impianti sportivi. La Scandone è stata abbandonata per mesi, per anni, eppure era un gioiello, così come altre strutture. Il comune è stato lodevolissimo migliorando per tempo lo stadio di Fuorigrotta e portandolo nella lista di Europa, dei campionati europei del 32. Bisogna fare di più e io credo che questo messaggio vada indirizzato soprattutto al comune, ma soprattutto all'assessore allo sport, che è una donna e meritevole di tutta la nostra stima e considerazione, però bisogna chiederle fermamente qualcosa in più, perché l'assessore allo sport ha dei poteri limitati, si può solo battere con la voce, ma deve sentire questo impegno, questa è la prima cosa, e poi credo che il resto tocchi all'assessore al patrimonio, quindi un po' di ordine deve rimetterlo il sindaco di Napoli. Io credo che anche il super manager, il city manager Pasquale Granata debba fare molto di più. È uno che segue il Napoli e lo sport con molta attenzione, deve dedicarsi di più anche alle altre strutture.
7: Sì, no, sicuramente il livello delle strutture non solo a Napoli ma proprio in Italia è di un livello inferiore rispetto a quello che, come dicevo prima, è il livello che c'è sia nel calcio che nel basket, ma anche per quanto riguarda una crescita dei nostri giovani. Antonio, io credo che, e volevo toccare con te anche questo argomento, perché prima nel corso della trasmissione di Filo Diretto, faccio Filo Diretto tutti i giorni, quindi ho modo di capire come la pensa, diciamo, una parte del tifo napoletano, del popolo napoletano. Prima un ascoltatore ha chiamato e mi ha detto ma figurati se il comune dà il via libera allo stadio del Napoli che non sia il Maradona. Io ho detto il comune secondo me sarebbe felicissimo di dare il via libera, il problema è che il progetto non c'è. Nel momento in cui ci sarà un progetto, il comune sarà felicissimo di dare il via libera al Napoli per uno stadio di proprietà. Il problema è che la domanda che io mi sono posto è: c'è la volontà? Perché quando fai investimenti del genere fai un passo molto lungo e ovviamente sono investimenti che poi ritorneranno tra tanti anni. Secondo te c'è la volontà?
8: Se parli dello stadio, almeno quello che ho sentito finora e capito finora, credo che è come ripassare le pagine di Platone. E lo stadio di Fuorigrotta, che va per i campionati d'Europa e sa per essere nettamente migliorato, è nel mondo delle cose. L'altro stadio di cui si è parlato tanto in vari posti della città è nel mondo delle idee, quindi siamo perfettamente nell'immagine che ci dà Platone dell'universo.
7: Chiarissimo come sempre il collega Antonio Corbo, che ringrazio e saluto. Ciao Antonio, buona giornata.
8: Ciao a tutti, buon lavoro.
7: Grazie al collega della Repubblica Antonio Corbo per essere stato con noi. Adesso ci dobbiamo fermare qualche secondo, ci sarà un disco, lo ascoltiamo, poi c'è Vincenzo Perna che torna, tra l'altro c'è anche il report dell'allenamento del Napoli, per quanto vi raccontava Vincenzo Perna in apertura di trasmissione per quanto riguarda questo allenamento congiunto con l'Avellino. Adesso andiamo a leggere anche quello che ha scritto il Napoli sul proprio sito ufficiale. SSC Napoli Training Center: gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una sessione congiunta con l'Unione Sportiva Avellino 1912. Allison, Anghissà, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Speriamo che possiamo recuperare questi giocatori il prima possibile, perché veramente la lista dell'infermeria è troppo lunga. Per fortuna sono tornati in campo e speriamo che questi ragazzi si possano aggregare il prima possibile in gruppo. Ieri Meret ci ha raccontato di un suo ritorno vicino nell'intervista esclusiva rilasciata a Kiss Kiss Napoli. Facciamo così, io ora mi fermo, ascoltiamo un disco, poi torno in studio Vincenzo Perna per la seconda ora di Radio Gol.

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata

0: rieccoci nuovamente in diretta, seconda ora dell'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Ancora ben ritrovati con Radio Gol da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace, Nello Iorio alla parte video, in redazione Gianluca Miranda, Riccardo Catapano, Lucio Pengue e Marcello Calvano. Apriamo questa seconda ora, lo facciamo con Giorgio Martino. Ciao Giorgio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Secondo alcuni colleghi, questa sera la nazionale di Mancini per sfidare una Francia sicuramente molto molto forte, anche senza Kylian Mbappé, potrebbe addirittura schierare un tridente tutto napoletano, oltre ai fratelli Esposito potrebbe esserci anche Antonio Vergara, cioè potrebbe essere davvero molto interessante vedere questi tre a lavoro insieme.
1: Ah, sicuramente, io credo che anzi proprio queste cose siano quelle più importanti e verosimilmente poi più utili in chiave futuro di questa prima fase di Nation League. Diciamo chiaramente la Nation League non è che entusiasmi le persone, non interessa, cioè non è un campionato europeo o ancora di più un campionato del mondo per cui c'è l'attesa per chi vince e l'interesse appunto per chi vince, però soprattutto per l'Italia che esce da una situazione particolare, io credo che queste partite abbiano proprio lo scopo di andare a verificare le cose su cui si può lavorare, perché è evidente che non è che in questi tre giorni, non a caso poi siamo passati dalla sconfitta molto brutta con il Belgio alla vittoria sicuramente più ampia di quanto si potesse immaginare sulla Turchia. Quindi al di là del risultato, io credo che proprio l'impiego di certi giocatori o addirittura l'impiego di certi schemi possa essere la cosa più importante, come si dice banalmente, però è vero, al di là del risultato.
0: È vero, anche perché bisogna pensare probabilmente più al futuro che al presente. In questo momento non ci possiamo permettere di pensare di essere competitivi.
1: Sì,
0: non possiamo pensare di essere competitivi adesso, ma dobbiamo costruire il futuro.
1: Di ricostruzione.
0: Certo, è vero.
1: Cioè questo è il momento in cui si riparte. E siccome la scempiaggine del calcio italiano, ma non soltanto italiano, impedisce al commissario tecnico, chi che sia, perché oggi è Mancini, ma poteva essere Mario Rossi, poteva essere Leonardo Bianchi, uno qualunque, questo commissario tecnico, poverino, non ha un giorno a disposizione per fare un piccolo stage, un piccolo incontro, una piccola verifica con una serie di giocatori. Ecco perché ha approfittato, io direi saggiamente, di questa serie così ravvicinata di partite per convocare parecchi giocatori e addirittura vedi che a ogni partita 8, 9, 10 restano a Coverciano. In pratica, più che le convocazioni per le partite che si devono giocare, che ovviamente sono in calendario e vanno giocate, io credo che questi giorni siano l'unico momento di lavoro comune, l'unico vero e proprio stage che Mancini può avere a disposizione.
0: Ecco, anche Massimiliano Allegri ha un po' di tempo a disposizione per capirsi meglio quello che è stato.
1: Non c'hai giocatori.
0: Non c'hai giocatori, esatto, non c'hai giocatori.
1: Da una parte devo dire grazie a Dio, no? Cioè il fatto che le migliori squadre italiane
0: abbiano così tanti nazionali, vuol dire
1: fuori, significa che hanno giocatori di qualità.
0: Evidentemente.
1: Noi diciamo sempre bisogna aumentare la qualità, la rosa deve essere più competitiva, più qualità. E questo però significa, l'altra faccia della medaglia è che i giocatori se sono veramente bravi e competitivi e di qualità, Naturalmente se sono italiani stanno con Mancini, se non sono italiani stanno con le loro nazionali.
0: Come possiamo giudicare questo avvio di stagione del Napoli, anche in proiezione di quello che deve essere inevitabilmente ridurre quello che è lo svantaggio rispetto alle squadre di prima fascia attualmente?
1: Io prima dicevo, a proposito della nazionale, la ripartenza, ricostruzione, questo ri va messo pure al Napoli secondo me, perché lo stesso cambio di allenatore, ma anche una sorta di strategia di mercato diversa da quella che aveva caratterizzato le passate stagioni, veramente la personalità di allenatori come Conte e come Allegri è notevolmente diversa, e quindi è chiaro che c'è un qualcosa di nuovo e di diverso da fare, e io credo che Napoli l'abbia pagato un po' più pesantemente dell'lecito. Diciamo francamente, no, non è questione di tifo o non tifo, un paio di punti a Napoli mancano, se le era meritati, ecco.
0: Bene, è verissimo, e un paio di questi potrebbero anche essere quelli di Milano, se la vogliamo definire così.
1: Assolutamente.
0: Senti Giorgio,
1: poi sono i famosi punti che valgono doppio, no? Nel senso che non solo
0: li perdi contro chi poi ti stacca
1: più, ma nel caso specifico ne avrebbe tolti due all'Inter.
0: È vero.
1: Ce n'aveva uno di più il Napoli, ma due di meno l'Inter, e quindi la classifica aveva tutto un altro equilibrio.
0: Senti, per quanto riguarda l'assetto difensivo, probabilmente non ci aspettavamo che fosse quello lì che vacillasse di più di un Massimiliano Allegri che spesso e volentieri, così come aveva fatto anche in passato Antonio Conte, cura molto questo aspetto. Tu come te lo sei spiegato?
1: Rientra proprio in quella ricostruzione che dicevo. Probabilmente lo stesso Massimiliano immaginava minore difficoltà per questo avvio di stagione. Io credo che lui sia abbastanza sorpreso di una classifica che, al di là appunto del merito non demerito di certe situazioni esterne che hanno un po' provocato appunto questa classifica, che è chiaramente deficitaria, no? Il Napoli è fra le grandi quella che ha meno punti rispetto al vertice, no? Questo non c'è dubbio, quindi io credo che questa per lui sia una grossa sorpresa, e quindi il lavoro è più intenso, e peccato appunto che però in questi giorni si può lavorare ma non su tutti, e soprattutto non su quelli che verosimilmente sono i titolari, sono gli uomini intorno ai quali, con i quali costruire la squadra.
0: Senti Giorgio, non posso non farti una domanda anche sulla Roma, che ha cambiato tanto e che probabilmente in questo momento sembra volersi candidare ad essere la vera antagonista all'Inter, che resta davanti a tutti, una scelta anche abbastanza diciamo così netta, ferrea da parte della società, del negare a gente come Dybala di partecipare all'addio di Messi, ti fa capire quanto evidentemente da quelle parti si credano ad essere davvero presenti in quel ruolo.
1: Ma il rischio per Dybala soprattutto, ma anche per Molina era troppo forte. Io ecco lì dico soprattutto come spesso ecco, nel mondo del calcio ci si perda per sciocchezze. In questo momento l'Argentina non sta facendo partite importanti, cioè nel senso che mentre in Europa si gioca per la National League, in Argentina fanno amichevoli. Allora un pochino di buonsenso avrebbe consigliato Messi o gli organizzatori di allestire questa partita di addio di Messi all'inizio di queste tre settimane che sono di fermo, e io sono sicuro che la Roma e anche le altre, perché adesso non so chi ha concesso, chi non ha concesso la partenza agli argentini che sono stati invitati da Messi. Però se quella partita di addio si fosse disputata la settimana scorsa, io penso che Dybala e Molina sarebbero andati, e verosimilmente anche altri di altre squadre. Adesso ti ripeto, non so quale sia, perché gli argentini stanno un po' sparsi in tutto
0: da un po' di parte, sì.
1: Che ci voleva a fare una cosa del genere? È da sciocchi fare questa partita proprio alla fine delle tre settimane che poi è chiaro che comportano un ritorno all'attività agonistica del club, che ha tutto il diritto in quel momento di salvaguardare il calciatore. È che mi sembra che ognuno pensi a se stesso e non si guardi intorno, come successe restando alla Roma lo scorso anno con il derby Roma-Lazio nel finale di stagione, che scioccamente la Lega Calcio, che è molto molto sensibile all'aspetto economico, ma evidentemente non ha alcun interesse per quello tecnico calcistico, la piazzò alla stessa ora della finale degli internazionali di tennis. Ma che ci vuole a guardarsi intorno, a vedere i calendari, a stabilire io faccio questa cosa, non è che vado a urtare, non è che vado a scontrarmi. È che mi sembra che in questo momento ciascuno pensi a se stesso, se mi consenti, se ne freghi di tutto il resto intorno.
0: È vero. Grazie Giorgio, anche e soprattutto grazie per quest'ultima tua riflessione. Ti abbraccio forte, alla prossima.
1: Buon lavoro.
0: Grazie davvero a Giorgio Martino. Facciamo un passo indietro, perché ieri vi abbiamo proposto un'intervista esclusiva realizzata dal nostro Gianluca Miranda ad Alex Meretta. Ve l'abbiamo fatta ascoltare nel corso di qui Casa Calcio Napoli con il nostro Carlo Albino, che ritroverete anche quest'oggi a partire dalle ore 16. Per chi se la fosse persa, ve la faccio riascoltare. Meretta.
2: Alex Meret ai microfoni di Kiss Napoli. Alex, la prima domanda forse sarà la più interessante per tutti i tifosi. Come stai? Ci siamo quasi, oggi hai fatto personalizzato in campo, in palestra, hai fatto qualche terapia anche?
3: Sì, ho fatto tutte queste cose. Questa settimana sono rientrato in campo a fare un po' di lavoro specifico e penso che se tutto va secondo i piani, settimana prossima dovrei rientrare in gruppo, quindi sta procedendo tutto per il verso giusto e spero di essere a disposizione per la prossima partita.
2: Che bella notizia, sei uno dei senatori di questa squadra dopo tanti anni di Napoli. Cosa senti che è cambiato maggiormente in te, dentro e fuori dal campo?
3: Ma dentro il campo penso di essere un portiere sicuramente con più esperienza, che insomma sono arrivato che ero molto giovane, e ho fatto tanti anni qua, tante partite e diciamo sicuramente penso di aver acquisito esperienza e anche capacità di gestire insomma i momenti, le pressioni e tutto quanto. Fuori dal campo sono arrivato che non avevo figli, adesso ne ho due, forse questa è la cosa maggiore che è cambiata, però sicuramente è una bellissima cosa e io e la mia famiglia ci troviamo benissimo qua a Napoli.
2: Senti, secondo me sei uno dei massimi esperti nella gestione della pressione, no? Hai sempre anche convissuto, magari quando c'è stato un po' il dualismo nel tuo ruolo, mai una parola fuori posto, uomo spogliatoio, magari attore non protagonista fuori dal campo, che è un bene per il calcio nello spogliatoio, questo tu me lo insegni. Qual è il tuo segreto?
3: Ma sono sempre stato abituato a lavorare, volermi migliorare ogni giorno con grande umiltà, con grande sacrificio, e ho cercato di farlo in tutti questi anni, cercando di concentrarmi appunto solo sul lavoro quotidiano, cercando di isolarmi dalle voci che qua a Napoli sono tante, però diciamo che la capacità di gestire insomma tutto con un equilibrio giusto è la cosa che ti fa poi andare avanti nel migliore dei modi e sapere dentro di te che hai fatto il massimo in tutte le situazioni ti fa stare sicuramente più tranquillo e sereno, dando peso più al giudizio delle persone che se ne intendono e che sono vicine a te, che ti vogliono bene, piuttosto magari a commenti o insomma cose dette da altri che non ti devono toccare troppo, perché altrimenti ti faresti condizionare e rischieresti di poi di magari andare anche a commettere inconsciamente dentro la tua mente degli errori o delle situazioni negative che non devono accadere.
2: Senti, quanto è importante per te la fiducia dell'allenatore?
3: È sicuramente importantissima la fiducia allenatore, il giocare con continuità, il prendere insomma le misure, la fiducia col mister, con i compagni, tutto questo si acquisisce appunto con la continuità, giocando sempre, facendo anche qualche errore perché fa parte del percorso, però come ho detto prima sempre con la voglia di migliorarsi già dal giorno successivo e di fare sempre meglio, e in questo poi l'allenatore, se ti dà fiducia magari anche nonostante l'errore, sicuramente è un aiuto importantissimo che ti spinge a lavorare nel migliore dei modi.
2: Quanto è cambiato il ruolo del portiere negli anni? Perché adesso magari sentirai, ci sono tante discussioni, il giocare con i piedi, la costruzione dal basso.
3: Ma sicuramente è cambiato tantissimo da quando ho cominciato ad ora, e sta cambiando anche quest'anno con questa regola nuova dei 5 secondi, insomma, che ci dà molto meno tempo per pensare, per sistemarci in campo prima di un rinvio dal fondo, prima di una rimessa laterale. Quindi sono regole che cambiano nel corso degli anni, a cui ci si deve adattare. E è cambiato anche il modo di giocare. Magari qualche anno fa veramente si puntava tanto solo su costruzione dal basso, ultimamente si gioca anche molto più diretti in avanti, perché comunque le squadre ormai ti vengono a prendere e a pressare alte, e quindi non è sempre facile uscire dal basso. Sono periodi e bisogna sapersi adattare ad ogni situazione e cercare la soluzione migliore per far male agli avversari e per fare al meglio il tuo ruolo.
2: Senti, con la maglia del Napoli hai vinto praticamente tutto. Prima hai detto sei arrivato qui senza figli, ora ne hai due. Il Napoli aveva anche qualche coppa in meno quando sei arrivato. Hai vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, tra l'altro da protagonista. La tua fame è sempre la stessa? Vuoi ancora vincere con il Napoli? Questo lo possiamo dire ai tifosi.
3: Ma sarebbe grave se fosse il contrario, insomma. È ovvio che per un giocatore l'obiettivo è sempre quello di vincere, e siamo una squadra importante che negli ultimi anni ha vinto, come hai detto bene, qualche trofeo, e quindi ovviamente poi anche la gente, la piazza, noi stessi sappiamo che possiamo raggiungere determinati obiettivi, e ogni anno vogliamo insomma provare a ripeterci. Non è sempre facile, lo sappiamo benissimo, ci sono anche gli avversari, però insomma Napoli è una piazza importante, una squadra importante che deve ambire sempre a provare a vincere trofei, quindi sicuramente la fame non manca mai e non deve mai mancare.
2: Senti, ci racconti un po' di Massimiliano Allegri, perché è vero, la stagione è appena iniziata, abbiamo visto ancora poco perché le partite sono state poche, forse abbiamo sentito qualche giudizio affrettato. La settimana scorsa ho intervistato Leonardo Spinazzola e mi ha parlato di allenamenti molto molto intensi.
3: Devo dire la verità, a livello personale, ma anche penso il gruppo si sta trovando molto bene col mister, stiamo lavorando bene. È ovvio che ci sono delle richieste diverse rispetto agli anni scorsi, però come detto bene, allenamento c'è tanta intensità e si lavora bene. Il mister è uno che bada tanto anche al gesto tecnico, all'importanza di ogni palla nella partita, che può determinare insomma un risultato di una partita o di una stagione intera, quindi diciamo che punta molto su questi aspetti, e dobbiamo essere bravi a seguirlo e a trovare le vittorie che ultimamente magari c'è è mancato qualche risultato che poteva arrivare, ma sono convinto che se lo seguiamo, se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo toglierci delle soddisfazioni.
2: Devo chiedertelo perché è una domanda ricorrente anche tra i tifosi, no? Nel corso di queste settimane, qual è il vostro obiettivo quest'anno, se ti senti di tranquillizzare i tifosi un po' come hai fatto poco fa?
3: Ma sì, l'obiettivo rimane sicuramente quello di essere competitivi su tutti i fronti. Siamo ancora all'inizio, come hai detto prima, ovvio che qualche punto magari l'abbiamo lasciato per strada, però c'è tutto il tempo, c'è tutta una stagione da giocare, e quindi sicuramente l'obiettivo è arrivare più in fondo possibile in tutte le competizioni. Questo sicuramente sarà da qui in avanti l'obiettivo, e poi più avanti vedremo dove saremo, ma ce la metteremo tutta per arrivare più in là possibile.
2: Senti, una domanda un po' più personale: se dovessi tornare al primo giorno di Napoli, che cosa diresti a quel Meret che entra per la prima volta al centro sportivo di Castel Volturno?
3: Ma di stare attento al primo allenamento, perché mi sono rotto il braccio al primo allenamento in ritiro di Maro e mi ha tenuto fuori per i primi 4 mesi. Sicuramente quello è stato un avvio di carriera qua a Napoli abbastanza, diciamo così, traumatica, però no, sicuramente gli direi di quello che ho detto un po' all'inizio dell'intervista, quello di lavorare sempre con umiltà, sacrificio, dedizione, di dare il giusto peso a tutto quello che si dice in giro, di fare insomma quello che so fare meglio, che insomma stare in porta e parare, insomma dare il mio contributo per la squadra, e cerco di farlo tutti i giorni nel migliore dei modi, e insomma questo gli direi.
2: Senti, prima abbiamo parlato dei trofei vinti con il Napoli, però qui non dobbiamo dimenticarci che tu sei campione d'Europa con la maglia della nazionale italiana, sei uno dei senatori della nazionale italiana di calcio. Cosa auspichi per il futuro della nazionale, soprattutto se hai sentito il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini?
3: Ma non l'ho sentito direttamente, ho sentito il preparato dei portieri, mi dispiace non essere stato convocato per questo infortunio, in questo raduno, insomma ci tenevo molto, e la nazionale è sempre insomma motivo d'orgoglio, e far parte del gruppo è sempre un'emozione importante. Sicuramente c'è da rialzare la testa e riprendere insomma con gli obiettivi, qualificarsi insomma, fare bene magari innanzitutto gli europei, qualificarci al mondiale che ci manca da troppo tempo, e che tutti quanti noi e soprattutto tutti gli italiani vogliono tornare a vivere certe emozioni che mancano da un po' di tempo. Quindi sicuramente l'obiettivo è fare di tutto per arrivare a raggiungere questi obiettivi, e poi provare dal mio punto di vista personalmente ad esserci fino anche magari al mondiale e farne parte insomma del gruppo che andrà a giocarlo.
2: Senti, un saluto a tutti i tifosi del Napoli e amici di Kiss Kiss Napoli.
3: Un saluto a tutti e vi aspettiamo allo stadio.
2: E come chiudo sempre, forza Napoli.
3: Forza Napoli sempre.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: Boa di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zaccaria in regia, che ovviamente mi informa anche a proposito del prossimo ospite. Voglio salutare e ringraziare la collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, benvenuta.
1: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Siamo nel corso di questa sosta per le nazionali. Parto da qui perché sicuramente è molto importante vedere questa ricostruzione di Roberto Mancini, dove può eventualmente portare la nazionale italiana. Però ci sono anche grandi curiosità legate a quello che è il nostro diciamo interesse, ovvero quel Napoli che regala alla nazionale anche Antonio Vergara, e chissà che magari non lo vedremo in campo dal primo minuto o comunque a gara in corso.
1: È grande dubbio, perché tra l'altro sentivo anche i colleghi di Sky Sport che stanno seguendo la nazionale, e Ken non sta benissimo, quindi stava cercando di capire insomma se farlo partire dal primo minuto o meno, e quindi c'era anche la possibilità di vedere Vergara, o magari fai partire Ken dal primo minuto e poi magari non gli fai fare tutta la partita e quindi fai giocare Vergara. Però è un bel test anche per lui, perché comunque è una partita difficile, perché giochiamo contro la Francia. Ho visto la Francia che aveva schierato l'ultima partita, che loro la chiamavano la Francia B, erano tutti titolari in qualsiasi altra nazionale del mondo o in qualsiasi squadra di club del mondo, quindi cioè, è una squadra fortissima. Però è un bel esame per l'Italia, e sarebbe anche un bel esame per questo ragazzo, perché sai, noi lo vediamo sempre, lo vediamo giocare, però sono questi salti di qualità anche a livello no di nazionale che fanno sì che un ragazzo ha più personalità, più carattere, e poi anche quando torna nel proprio club è un bagaglio di esperienza in più che ti serve anche quando dovrai giocare anche le partite europee.
0: E sì, anche perché comunque lo abbiamo visto poco, no? nel corso di questo avvio di stagione con Massimiliano Allegri. Io ho fisso nella memoria una intervista esclusiva proprio da noi all'inizio proprio del ritiro. Lui disse: Allegri mi sta chiedendo delle cose che in questo momento evidentemente non riesco a fare, però sto lavorando molto per cercare di capire esattamente come accontentare il mister. Solo questo, o magari anche in determinate situazioni non ha aiutato quello che poteva essere lo schieramento tattico dell'avversario per vederlo maggiormente in campo, perché per esempio nella gara con il Genoa fu tra i protagonisti insieme a Kevin De Bruyne.
1: Guarda, è strano, perché comunque è un ragazzo che ha le grandi qualità, quindi probabilmente sai, ti devi adattare anche a un nuovo allenatore, capire quello che vuole lui. Giustamente, come ha detto in esclusiva a voi, sto cercando di capire, bisogna vedere a che punto è questo apprendimento, magari parlare anche con Massimiliano Allegri per cercare di capire, ma questo ragazzo come può essere valorizzato e dov'è che c'è quel, dove non arriva l'uno o non arriva l'altro, perché i due si ricongiungano e possa essere schierato. Forse è complice anche un inizio di stagione che si pensava anche diverso, no, per il Napoli, quindi probabilmente si affida più a delle certezze che non a un ragazzo che ancora si deve ambientare al nuovo sistema di gioco, si deve ambientare al nuovo allenatore, e quindi magari fa più fatica rispetto ad altri. Perciò magari io mi auguro veramente, perché a me vedere questi ragazzi che giocano in nazionale, che giocano in Champions o comunque in campionato con il proprio club, mi piace, perché poi sono il nostro futuro, e quindi mi auguro che trovi spazio, che due si capiscano in modo da poterlo vedere.
0: Senti, hai parlato di un avvio non facile anche sotto il profilo degli infortuni. L'anno scorso il Napoli è stato letteralmente dilaniato da tutte quelle che erano le defezioni che non permettevano ad Antonio Conte di schierare due volte la stessa formazione. Un po' sta accadendo anche questa volta. Una pausa delle nazionali però così lunga sta forse aiutando Massimiliano Allegri. Potrebbero ritornare giocatori come Giovane, Marianucci, Meret, Spinazzola. Ci vorrà un po' più di tempo probabilmente per McTominay e soprattutto per Allison ed Anghissà, però una volta tornati a pieno regime, tanti più calciatori, è normale, no, che si possa fare meglio anche in virtù delle rotazioni, considerando che si giocherà una volta ogni 3 giorni per 30 giorni consecutivi.
1: Ma ho visto che molti allenatori stanno usando questa pausa così lunga quasi per fare un ramo della preparazione. Sono stata a Firenze mercoledì e Vanoli, che per carità poi è arrivato da poco, quindi deve ovviamente accelerare, no, il lavoro rispetto a un Allegri, a un Gasperini o chiunque altro, però vedo che lui sta facendo addirittura doppie sedute, vedo che stanno un po' cercando, ecco, se facessero un recap, e quindi questo può aiutare sicuramente, perché veramente anche noi non siamo abituati a una sosta così lunga, quindi credo che anche l'allenatore cerchi di gestire, di capire anche, no, come gestire questa sosta così lunga. Mi auguro di sì, mi auguro che insomma sia un modo per vedere, anche perché come dicevi tu a ottobre si gioca sempre,
0: sì.
1: A ottobre si gioca sempre e quindi ha bisogno di tutti. Una sosta così lunga può dare una mano, anche sai, un po' a trovare anche un po' di dignità, non ci sono i risultati che prestano, non c'è la partita, quindi c'è la possibilità di poter lavorare e quindi magari recuperare un po' di giocatori, un po' di tranquillità. Certo, poi c'è Napoli Frosinone, questo Frosinone sta andando molto bene, però comunque il Napoli sulla carta è più forte. Credo che quella sarà una partita delicata.
0: È una partita delicatissima, anche perché si ritornerà al Maradona dopo il pareggio di Firenze, lì dove probabilmente a Firenze, un po' come era accaduto anche in un'altra occasione secondo me contro l'Inter, il Napoli ha letteralmente gettato dalla finestra la possibilità di portarsi a casa una vittoria per delle disattenzioni che possono essere assolutamente corrette. Spesso e volentieri manca piuttosto che magari la mano dell'allenatore, secondo me, e qui vorrei un tuo giudizio, una maggiore attenzione, maggiore serenità da parte dei calciatori stessi. È come se tutti quanti si stessero giocando in questo avvio di stagione qualcosa di importante, e questo secondo me gli mette maggiore pressione addosso.
1: Sì, perché poi ho visto, io ero a Firenze, e oltre a delle disattenzioni difensive, ma anche proprio nell'ultimo passaggio, la fretta di dover scegliere di fare quella giocata piuttosto di un'altra che ti permetteva magari di gestire meglio la situazione e magari anche di andare in gol. Infatti Allegri era arrabbiatissimo dopo la partita in questo senso, perché appunto aveva visto queste cose. Per questo ti dico, magari anche staccare, perché veramente 3 settimane è come se tu staccassi un attimo la spina, non a livello fisico perché sennò non arrivi bene poi alla partita, ma anche a livello mentale. Forse il Napoli in questo momento ha bisogno anche di staccare un attimo, perché c'era la pressione, i risultati che non arrivano, i giocatori che sentono questa pressione, poi devi giocare nel tuo stadio, non è il caso del Franchi, però poi devi giocare nel tuo stadio, quindi secondo me questa fase deve essere importante anche per recuperare mentalmente i giocatori. È vero che i risultati non arrivano, è vero che sei il Napoli, è vero che le aspettative sono alte, giustamente perché sei il Napoli, però maggiore tranquillità ti permette quelle situazioni di non sbagliarle. Assolutamente, perché poi sei il Napoli.
0: Siamo il Napoli, ovviamente si vuole competere per le parti alte della classifica e certi errori purtroppo non te li puoi concedere. Grazie davvero, Vanessa, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, buon lavoro a te.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie davvero a Vanessa Leonardi per essere stata con noi qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, dove ci raggiunge anche il direttore Fabrizio Lucchesi al telefono con noi. Ciao direttore, benvenuto.
2: Ben ritrovato
0: a te. Ciao, grazie direttore per aver accettato il nostro invito. Un avvio di stagione dove il Napoli è un po' zoppicato, se la vogliamo definire così, ci sono stati dei risultati particolarmente diciamo negativi se guardiamo solo al risultato, però io dico sempre che non è tutto da buttare nel lavoro di Massimiliano Allegri, che comunque ha preso una squadra che si conosceva molto bene, però al tempo stesso con una nuova mano, una nuova mentalità, ha bisogno di carburare per poter dare effettivamente dei risultati.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con la tua chiave di lettura. Probabilmente sta venendo qualche risultato in meno di quello che era preventivato, anche mettendo in conto queste difficoltà che oggettivamente ci sono, ma vorrei dire fa parte del gioco. C'è bisogno di un po' di tempo, c'è bisogno di entrare nella sintonia, nella mentalità, nella visione di gioco del nuovo allenatore, che sul piano dell'esperienza, della gestione, siamo davanti a un campione, a un fuorilasse, che però ha bisogno di entrare in sintonia con la squadra, una squadra e la squadra entra in sintonia con lui, pertanto ci vuole un po' di tempo, ma l'organico è di primo ordine. Sono d'accordo, cambio un pochino la tua definizione, più che per ripartire vorrei dire proprio per primeggiare, perché Napoli ha un organico per stare veramente fra le, proprio tra le prime, le prime.
0: Ed è quello che inevitabilmente ci auguriamo, ed è una squadra che probabilmente ha bisogno di valorizzare quello che è il proprio organico. Uno su tutti, Lucca, calciatore che in questo momento ancora non ha dimostrato di essere da Napoli, non l'ha fatto l'anno scorso nei primi sei mesi, poi è arrivata la cessione a gennaio e poi adesso tornato, devo dire la verità, io lo voglio sottolineare ancora una volta, è uno che si mette davvero a grande disposizione dell'allenatore e della squadra, però ancora probabilmente non ha trovato quella serenità necessaria per potersi esprimere al meglio. È come se avvertisse sempre di essere sotto esame e proprio per questo non riuscisse a liberarsi da troppi pensieri.
2: Sì, io credo che però questo sia un capitolo che ha solo una soluzione, quella di cambiare maglia, perché poi alla fine, sai, quando ci sono queste situazioni dove i giocatori per qualche motivo danno di più, qualche volta danno di meno, oppure ci sono dei giocatori che si esprimono meglio nelle piccole piazze, in altri nelle grandi piazze, i giocatori si esaltano, i giocatori che soffrono la pressione. Io credo che è giusto, è stato giusto provare, riprovare, ed è giusto investire. Da un punto di vista relativo siamo in presenza di un ottimo profilo di calciatore, che però probabilmente non riesce a trovare la giusta dimensione. In questi casi qui poi uno, dopo le provate tutte, c'è solo da mettere in conto anche una minusvalenza, perché anche si può anche rimettere qualche volta, non sempre guadagnare, ma interrompere un rapporto e reinvestire su un altro se la cosa non decolla, ma a questo punto non decolla velocemente entro gennaio.
0: Ecco, una cosa che sicuramente secondo me va sottolineata, ma che ovviamente mi puoi spiegare meglio tu, direttore, che fai questo di mestiere, è che non sempre un grande investimento fatto su un calciatore e che magari non si concretizza all'interno di una squadra non sia magari sbagliato solo per quella squadra. Cioè il fatto che non sia riuscito a definirsi un campione come magari può diventare, non vuol dire che gente come Lucca e come lo stesso Langa, anche altro calciatore pagato tanto dal Napoli, non voglia dire che sia magari sbagliato solo per quella squadra. Cioè il fatto che non sia riuscito a definirsi un campione come magari può diventare, non vuol dire che gente come Lucca e come lo stesso Langa, anche altro calciatore pagato tanto dal Napoli, non voglia dire che non siano calciatori di grande

0: che sono Vangelo. E questo tipo di situazione è un po' la maledizione dei direttori, no? Cioè quella che tu prendi un giocatore, ritieni che abbia dei valori e poi delle volte non riesci a capire perché non riesci ad esprimere ciò che fa. E poi ce le provi tutte, poi arrivi a un punto e dici guarda, bisogna cambiare aria. Quello va da un'altra parte e diventa fenomeno. Ma quante ne ho viste, quante me ne è successe e certo. Quante ne abbiamo viste? Che cosa voglio dire? E noi gestiamo risorse umane, non gestiamo automi. Il calciatore, per una serie di motivi mentali, culturali, ambientali, di equilibrio di squadra, delle volte non riesce a esprimere quello che è o quello che ha. Questo non vuol dire che è stato un errore investirci o è stato un errore dargli fiducia, è che fa parte delle regole del gioco. Quindi in questi casi bisogna avere la forza e il coraggio delle volte anche di dire vabbè, per una serie di motivi dobbiamo questo investimento chiuderlo e rifarlo da un'altra parte. Può essere che quel giocatore vada da un'altra parte e fa molto molto bene, ma è una caratteristica, non la possiamo considerare un errore, è una caratteristica del nostro lavoro.
1: Sì, è una caratteristica e ovviamente il grande rischio, no, di fare il vostro lavoro. Senti direttore, invece dando uno sguardo a quello che è stato un avvio di stagione dove il Napoli sicuramente un po' di fatica l'ha fatta, ti chiedo un po' in generale di come ti è parsa questa nuova Serie A e se i valori li possiamo già definire all'interno di questa prima mini classifica che ci hanno regalato le prime 5 giornate.
0: Guarda, io credo che ancora il gap con l'Inter non l'abbia colmato nessuno. Poi è stato un inizio di campionato un po' particolare, Napoli stesso, parlavamo del Napoli ora, tutti hanno da resimina a qualcosa. Questa sosta atipica, assolutamente nuova, e cioè quest'anno farà sì che probabilmente ora da metà d'ottobre inizia un altro mini campionato, no?
1: fino a novembre
0: di Natale. Quindi ti dico, ancora gli equilibri non sono tutti, le squadre non sono tutte andate a pieno regime, Napoli stavamo dicendo è un esempio, ma credo che ancora il gap con l'Inter non l'abbia colmato nessuno. Poi dietro ci sono 3-4 squadre, Napoli, Juventus,
1: Roma senza dubbio,
0: che sono lì e che stanno facendo grandi campionati e grandi stagioni. Faranno una grande stagione, però ancora l'Inter secondo me poi nel tempo piano piano qualcosina più a livello di rosa, d'organico, ancora esprime qualcosa. Credo che fino alla fine del giro d'andata non potremmo avere, proprio perché c'è questa sosta in mezzo che rifà partire, è un pit stop, no? Che fa ripartire le macchine. Credo che fino ad allora, fino alla fine del giro d'andata, non avremo le idee più chiare.
1: Direttore, grazie per essere stato con noi, ti abbraccio fortissimo, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao, grazie a Fabrizio Lucchesi, adesso un pizzico di pubblicità, c'è un disco e poi in studio ci sarà Gianluca Miranda per la conclusione di questa seconda ora di Radio Colla, tra poco.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Se sono strana te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa

0: tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci rientrati, rush finale della seconda ora di Radio Gol. Continuiamo a parlare di calcio, del ritorno del campionato, ma anche ovviamente della nazionale italiana di Roberto Mancini. Lo facciamo con il presidente Giovanni Coboligi. Salve presidente, come sta? Tutto bene?
1: Bene, grazie.
0: Caro presidente, questa nazionale italiana, prima di tutto devo chiederle cosa ne pensa di questo nuovo corso di Roberto Mancini.
1: Beh, devo dire che l'ultima partita dice che Mancini è un ottimo allenatore e forse anche un ottimo stimolatore di giocatori. Ha fatto una selezione di quelli che gli servivano di più, gli altri li ha mandati a casa e poi ha evidentemente tracciato delle linee tecniche con questi giocatori, per cui la vittoria con la Turchia è stata meritata, ma anche un bel gioco dell'Italia. E adesso domani mi pare che la Francia sarà una cosa diversa, naturalmente, non così facile intendo dire.
0: Eh sì, è vero, sarà sicuramente il coefficiente di difficoltà si alzerà, ma io sono contento, francamente, presidente, che ci si misuri anche con nazionali di livello alto, perché fa parte del percorso, no?
1: No, ma sono perfettamente d'accordo. Io penso che un pareggio sarebbe un'ottima cosa, vincere per carità è ovvio, ma se vedere anche un bel gioco, nonostante vincesse la Francia, potrebbe, come dici tu, qualche cosa di essere una promessa per il futuro.
0: No, questo è vero, sicuramente seguivo anche quello che sono i pareri di illustrissimi colleghi della stampa nazionale, sicuramente un momento per confrontarsi con una nazionale di maggiore qualità. È chiaro che in questo momento, purtroppo, pensare all'Italia di una volta, andavi a giocare in Francia, non dico con tranquillità, però con l'idea del risultato che potessi portarti il risultato a casa. Oggi purtroppo non è così, l'Italia è una nazionale di fascia media, purtroppo ci fa tristezza dirlo, però insomma bisogna stare con i piedi per terra e capire quello che è effettivamente il livello dell'Italia, sperando che Mancini e tutta la federazione possano fare un lavoro così importante da riportare l'Italia dove merita di stare, presidente.
1: Sono d'accordo, bisogna anche aiutarla questa nazionale.
0: Certo.
1: In questo momento quello che sta succedendo tra la Federcalcio e il CONI certamente non aiuta, perché crea tutta una serie di punti interrogativi sul futuro e poi fa vedere che personaggi importanti litigano per delle posizioni e così via, e secondo me è veramente nociva questo fatto, perché bisogna puntare a migliorare il calcio in Italia. Quando c'era l'elezione del presidente di Federcalcio,
0: sì,
1: io tifavo per Matteo Marani, che è un personaggio che è riuscito a fare un ottimo lavoro nella Lega Pro, che conosce profondamente il calcio e che forse è esente da tutte quelle complicazioni politiche che in questo momento si sentono tra quello che è il rapporto tra Malagò, Bonfiglio, Abodi, eccetera eccetera.
0: Sì, no, sicuramente, presidente, io ricucendomi a quello che lei ha detto poco fa, ossia la nazionale italiana va aiutata. Lei è stato presidente della Juventus. Quanto è importante il ruolo dei presidenti di club di Serie A nello stare vicino alla nazionale, nell'agevolare quelle che sono le scelte, anche ritornando a quelle che sono stati gli anni in cui lei è stato presidente della Juventus?
1: Beh, io quando ero presidente della Juventus avevo gli stessi poteri dell'amministratore delegato, quindi avevo potere di decidere, agire e così via,
0: sì.
1: Cosa che credo adesso non ci sia. Nuovo presidente. Secondo me ci vuole il buon senso e bisogna anche accettare qualche volta che si sacrifichi il campionato a quelli che sono gli interessi della nazionale. Un anno fa più o meno non è stato possibile fare un ritiro perché le squadre di Serie A non erano interessate a portare avanti i loro interessi, e bisogna che invece i calciatori vengano chiamati dall'allenatore della nazionale e che abbia il tempo di spiegare loro cosa deve essere fatto, che entri in simpatia con questi giocatori, e questo è, non è possibile se non ci sono i tempi tecnici per poterlo fare. Quindi la federazione deve sostanzialmente fare in modo che si trovi negli spazi necessari perché possa rinascere la nazionale.
0: Sì, sicuramente i club hanno un ruolo molto importante in questo, e sicuramente poi questi giochi politici che stanno avvenendo in questi giorni, certo, non fanno del bene alla nazione italiana, Presidente.
1: Certamente, certamente, non c'è niente da fare.
0: Sì, purtroppo la situazione è questa. Una sosta lunga che ci porterà al ritorno del campionato italiano nella prossima settimana. Da lunedì si inizierà a ripensare a quella che è la stagione in corso di campionato. Non ci eravamo fermati forse solo in occasione del mondiale in Qatar, con una pausa così lunga. Il mondiale in Qatar ovviamente fermò i campionati per un mese. Quell'anno fu fortunato per il Napoli, lo ricordiamo molto bene, perché poi il Napoli di Luciano Spalletti vinse lo scudetto dopo 33 anni e quindi effettivamente fu un'annata felice. Questa volta però, secondo me, per il Napoli è arrivata, ma anche forse per la Juventus, per altri club che devono risalire la china in classifica, è arrivata nel momento migliore per chiarire le idee, per cercare di ripartire in qualche modo. Il favorito in questo momento rimane l'Inter, no, Presidente?
1: Beh, purtroppo sì, come tifoso della Juventus dico purtroppo, però bisogna ammetterlo. Poi però nel calcio può succedere di tutto, e concordo col fatto che questa sospensione sia utile per squadre come la Juventus, il Napoli e così via, che devono ancora sciogliere il nodo della matassa. E mi auguro che, tra l'altro, la Juventus ha una serie di infortunati notevolissima, però piano piano dovrebbero uscire dagli infortuni, e quindi questo non farà nient'altro che rafforzare una squadra che io ho visto giocare bene nelle ultime due partite, cioè quelle dopo il Sassuolo. La partita europea giocata magari con una squadra non altissimo livello, ma vinta con molti gol, e anche la partita successiva la squadra ha giocato e ha interpretato lo stile di gioco che Spalletti vuole.
0: Sì, è vero. E tornando al Napoli, prima di salutarla, Presidente, devo chiederle di Massimiliano Allegri. Lei è un tifoso della Juventus, ex presidente della Juventus. Massimiliano Allegri è stato l'allenatore della Juve per diversi anni, ovviamente non sotto la sua presidenza, però insomma è un allenatore che conosce molto bene. Partito, diciamo, nel dubbio generale, nello scetticismo generale qui a Napoli, ma ad Allegri bisogna dare fiducia perché è un allenatore di grande esperienza.
1: Beh, penso proprio di sì. Io ho sempre avuto simpatia professionale per Allegri, anche se non lo conosco. Anche come uomo mi sembra una persona piacevole, cioè che sa fare le cose, che sa dire le cose. Certo, l'inizio per il Napoli non è stato così come i tifosi del Napoli desideravano. Credo che ci sia anche un problema di carburare con i calciatori stranieri, perché mi sembra che i calciatori stranieri siano un po' titubanti, non, nell'appartenere alla squadra e così via. E naturalmente questo periodo di riposo dal campionato dovrà essere utilizzato da Allegri per rimettere a posto la situazione.
0: Ce lo auguriamo. Grazie, Presidente, per essere stato con noi. Un abbraccio, buona giornata.
1: Grazie,
0: alla prossima. Grazie al Presidente Giovanni Cobolli Gigli per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare. I colleghi di Trebi Meteo, poi torna in studio Vincenzo Perna per la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali in Campania. Nelle prossime ore, nel fine settimana, sole bene o male sempre protagonista, e con temperature diurne davvero ben al di sopra della norma, punte massime che arrivano a toccare anche i 28 gradi, ma al sole anche qualcosina in più. Minime notturne più frizzantine, non particolarmente basse, però Benevento e Avellino scendono fino anche ai 10-12 gradi al primo mattino. Per quanto durerà ancora questa situazione, probabilmente fino a metà della prossima settimana, poi si cambia. Dettagli con Trebi Meteo.
4: Terza e ultima ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perra, ben ritrovati con Radio Gol, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio Gianluca Miranda, Lucio Pengo, Riccardo Catapano e Marcello Galvano in redazione, così come anche Nello Iorio che è arrivato a condurre la parte tecnica audio, così come anche Gabriele Irace e Ciro Froio per la regia video. Siamo pronti per approntare i prossimi collegamenti. Intanto ne approfittiamo per ricordare che quest'oggi gli azzurri hanno sostenuto questo allenamento congiunto con la l'Avellino, finito 2-0 per la squadra di Alessandro Nesta, che tra l'altro ha concluso la sua carriera da calciatore proprio con Allegri allenatore. Una vittoria quella dell'Avellino, che dà buoni spunti per la squadra irpina sulla ripresa del campionato. Prossimo impegno quello contro la Sampdoria. Per quanto riguarda il Napoli, visto che c'erano tantissimi giocatori della primavera, ovviamente possiamo considerarlo anche un test poco probante. Andiamo a salutare il nostro prossimo ospite, che è David Hent, che ci raggiunge in diretta. Direttore, benvenuto.
5: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, diciamo così.
4: Buon pomeriggio è correttissimo.
5: Bene.
4: Direttore, le chiedo subito a proposito di un calciatore che ancora una volta fa molto bene in nazionale, ovvero Noah Lang, calciatore che poi si lascia andare anche a delle dichiarazioni come al solito poco allusive, se le vogliamo definire così. Dice: non mi piace troppo partire dalla panchina e di solito ci parto sempre, però non voglio parlare del Napoli, parliamo dell'Olanda. E lì con l'Olanda, devo dire la verità, è stato tra i protagonisti, no, di questa rimonta della squadra ora.
5: Lui è entrato ieri, parliamo di Noah Lang, lui è entrato, ha fatto un po' la differenza, velocitato il gioco. Con la sua tecnica ha anche saputo sbilanciare la difesa dei grechi, e così è stato molto molto valido per la nazionale. E anche dopo la partita ha detto: io voglio giocare di più. Io ho la sensazione che la mia carriera è un po' frenata adesso. Un giocatore come me, a mia età, 27 anni, con le mie qualità dovrebbe essere sempre titolare, e lui ha reagito all'anno all'anno.
4: Quello purtroppo è un calciatore, diciamo, molto estroso, no? Lui ha detto: a me piace giocare per lo spettacolo, piace saltare l'uomo, dare alla squadra la mia fantasia. Lui è uno che, diciamo, ha una grande coscienza di se stesso, se lo vogliamo definire così.
5: E questo tocca ogni tanto un po' la presunzione, non lo è, penso. Lui è onesto in questo senso. Io lo conosco già da quando lui aveva 5 anni. Lui veniva ogni tanto all'Ajax per vedere allenamenti del suo il marito della sua mamma, che non è il suo padre, che giocava con l'Ajax. Così lui stava sempre nel mio ufficio a aspettare la fine dell'allenamento. Così lo conosco tanto bene che l'ho sempre seguito, e è stato sempre un ragazzo con le bizze, con anche reazioni un po' strane, però anche questa qualità, il talento puro, e non è mai veramente in bilancio l'uno e l'altro.
4: Non erano bilanciate le due personalità, ecco, il calciatore e la personalità. Tra l'altro, però, non ha, e questo devo dire la verità, gliene va dato grande merito. Non ha assolutamente nessun tipo di problema ad assumersi le proprie responsabilità. Nel senso, giocare con la maglia numero 10 di una nazionale come l'Olanda, immaginiamo, direttore, non debba essere assolutamente semplice per nessuno. Però lui non ha problemi a farlo.
5: No, perché lui sa il suo valore, le sue qualità, non è troppo modesto in questo, diciamo così.
4: Sì, diciamo così. Un altro calciatore?
5: Anche bene, anche un bene, perché si vuole anche con questa fantasia, la creatività, anche con una coscienza a posto, forse esagera ogni tanto, però anche un spettacolo.
4: È vero, perché poi soprattutto in quel ruolo, no, direttore, servono calciatori di questo avviso. Un altro calciatore che il direttore David Hent conosce davvero molto bene è Lorenzo Lucca. Altro calciatore che qui da queste parti ancora non siamo riusciti a capire molto bene, però lui le qualità ce l'ha, ha fatto un'esperienza all'Ajax dove con grande umiltà si è calato in questa realtà molto diversa dal calcio italiano e speriamo che prima o poi anche lui, no, riesca con la maglia azzurra a trovare la sua strada.
5: Sì, speriamo veramente. Nell'Ajax non ha avuto la fortuna di diventare titolare, ma quando entrava dava sempre qualcosa di diverso, anche grazie alle sue caratteristiche, alto, lungo, un po' come da noi abbiamo un giocatore, Weghorst, che ha anche giocato in nazionale, però lui è un po' più, parlo di Lucca, è più raffinato di questo giocatore olandese. E sto aspettando, parlando di Lucca e l'Ajax, nell'Ajax adesso gioca nella squadra primavera, che gioca in Serie B olandese, abbiamo un altro italiano, un ragazzo che è una punta, si chiama Diego Pugno, che gioca abbastanza bene, adesso un po' infortunato, però era anche faceva parte della selezione Under 20 d'Italia, però grazie a questo infortunio non ha potuto giocare, ma anche molto interessante, forse l'Ajax può essere per lui anche un trampolino come era per...
4: magari lo rivedremo un po' più avanti in quella che magari sarà la nazionale o Under 21, addirittura da Mancini, perché Mancini ultimamente convoca anche i giovanissimi per capire un po' quella che è la loro verve, quella che è la loro qualità.
5: Sì, è veramente qualcosa per Mancini, perché anche lui ha questa esperienza di essere stato dentro a 16 anni, vero, era a Bologna all'epoca, così lui sa che si può, quando c'è il talento si può.
4: È vero. Cosa si può dire invece di quello che è fin qui il tragitto, il percorso fatto da Sembe Ukema con il Napoli? Perché il ragazzo, io lo voglio ribadire, sta molto bene, è guarito definitivamente dai guai fisici che lo avevano fermato nella passata stagione, che lo avevano purtroppo anche in questo ritiro inizio di stagione perseguitato. Adesso davvero sta bene al 100%, è sempre stato positivo e a disposizione dei vari allenatori che gli sono capitati sotto mano. Vorrebbe riguadagnarsi la nazionale, lui ormai si era abituato, no, alle convocazioni in maniera, diciamo, quasi scontata. Cosa deve fare secondo te Sam Beukema per poter eventualmente ritrovare anche la nazionale oltre che un posto nel Napoli?
5: Questo è un punto interrogativo anche per noi, perché lui sta giocando in una competizione molto combattuta, come la Serie A. Ogni settimana deve mostrare le sue qualità, sia in senso tecnico ma anche mentale, e lui mostra di essere all'altezza. Così personalmente penso, ma come mai lui non è entrato nel giro della nazionale, anche per le ultime partite? Perché lui ha le caratteristiche, le qualità, l'esperienza adesso giocando in Italia da qualche anno. Io penso che sarà un questione di tempo. Anche lui ha un'età perfetta per entrare in nazionale, anche lui 27 anni, ma con tutto che ha, anche fisicamente, penso che deve essere con la rosa Oragne.
4: Però probabilmente più la difesa a 4, no, gli può dare soddisfazione. Se si dovesse passare a 3 nel Napoli, forse andrebbe maggiormente in difficoltà. Lui è nato per fare la difesa a 4, mi pare di capire.
5: Sì, questo è vero, però un giocatore con le sue qualità può giocare anche in una linea di 4 o di 3, non sarà problema, no. Lui sa adattarsi a questo, quando è un po' differente come si gioca a Napoli, nessun problema.
4: È vero. Senti, un'ultima, direttore, gliela faccio a proposito di due calciatori che un po' mi hanno sconvolto nelle scelte, Somerville e Reinders, che potevano, secondo me, giocare in qualsiasi squadra d'Europa, invece scelgono di andarsi a far pensionare con una barca di soldi nei campionati sauditi. È un po' un peccato, no? Anche perché svilisce un po' quella che è la qualità dei calciatori, non competere ad alti livelli.
5: Sì, è un peccato nel senso romantico, però il mondo sta cambiando e non è un peccato per il loro portafoglio.
4: No, cioè, magari ad avercela.
5: Ovviamente anche io sono un vecchio, così io guardo con un po' di stupore queste cose che vanno a giocare in paesi senza storia calcistica. Però prendono questi soldi, e questo è veramente l'unica ragione. Anche Reinders ha confermato questo, ha detto: io non potevo dire no, perché in nessun parte del mondo poteva guadagnare così tanto. È anche onesto, però è anche un peccato per il calcio europeo, forse mondiale. Avete ragione che Reinders, che ha giocato alla grande ieri, ha fatto un gran gol contro i greci, ma
4: meriterebbe qualcosa di diverso.
5: Anche Somerville ha mostrato negli ultimi 2-3 anni di essere molto valido, che può essere un'arma anche per la nazionale.
4: È vero, è vero. Grazie davvero a un grande dirigente come David Hent, che ci ha fatto il regalo di essere con noi in diretta. Alla prossima, direttore.
5: Alla prossima.
4: Grazie. Grazie davvero e benvenuto a chi invece di solito tutti i giorni apre la nostra informazione sportiva attraverso ovviamente Kiss Napoli in radio e in TV. Sto parlando del Bar dello Sport di Gianluca Vigliotti. Ciao Giallo.
6: Eccoci Vincenzo, buongiorno a te e gli amici di Kiss Napoli.
4: Mi ha fatto quasi commuovere, lo sai, David Hent, quando ci ha raccontato di un Noah Lang che a 5 anni andava lì all'allenamento dell'Ajax per poter vedere gli allenamenti, perché sognava di diventare un calciatore. Giocava il marito della mamma, che non è il suo papà, e lui però si fermava lì in ufficio e cercava di capire come funzionasse il calcio, cercava di osservare, di rubacchiare delle indicazioni per diventare un grande calciatore. Direi che ci è riuscito, anche se da queste parti ancora non abbiamo visto la sua miglior versione. Però andando a guardare gare come quella di ieri, con la terza miglior prestazione tra i suoi compagni di squadra, sopravanzato solo da Van Dijk, che comunque aveva segnato, ed anche da Vermeen, che comunque ha giocato una gran partita, lui però una valutazione di 7.7, 80% di passaggi riusciti, 77% di dribbling riusciti. Ecco, un Noah Lang così a noi servirebbe da queste parti.
6: Sì, c'è sempre quella famosa, iconica partita stampata nella mente di tutti, quando Noah Lang fece affette la Juventus, no, in Champions League.
4: Sì.
6: Ma veramente la fece affette da solo col PSV Eindhoven. ed è stato uno dei motivi per i quali quella prestazione, quella stagione ha spinto il Napoli sicuramente a puntare su di lui con un investimento importante. Io presumo che ci siano state un po', vogliamo non equipararlo al discorso di Lucca, ma ci siano state tanti di quei fattori che spesso non ti aiutano a esprimerti al massimo. Con questo non vogliamo deresponsabilizzare però Noah Lang, che probabilmente, avendo anche lui un carattere, vogliamo dire, particolare, ecco, diciamo, ognuno è abituato ad agire in una certa maniera, lui è un po' particolare, rapper, insomma, per carità, non entriamo nel merito di questa situazione, però è in sofferenza, si capisce chiaramente che è in sofferenza, mi pare chiaro, l'anno scorso non si è preso con Conte e poi col Galatasaray non credo che abbia fatto male, ha vinto lo scudetto, ha segnato due gol contro la Juventus in Champions League, proprio il suo obiettivo preferito, e probabilmente lui era venuto qui con l'idea di fare il titolare, di essere protagonista, e così non è stato con Conte. Ha provato adesso Allegri nei primi tempi in ritiro, insomma, a cercare di capire, lui è arrivato un po' tardi perché è stato comunque al mondiale anche se non da protagonista, e non è riuscito neanche lui, seppur a spizzichi a bocconi, a dare il suo contributo. Qualche volta è entrato, qualche volta è partito titolare, non ha mai ancora convinto. Che dirti? Speriamo in lui, speriamo in Lucca, speriamo in Beuke, ma in quelli là che ancora non sono riusciti a dare, diciamo così, un significativo e importante impatto, però qualitativamente puoi mai discuterli?
4: No, direi di no, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda Beuke, ma che personalmente continuo a considerare un grandissimo difensore. Senti, Giallo, mi avvalgo della tua grande esperienza per poter rispondere ai tanti che quest'oggi, io personalmente non ci sto a questo tipo di considerazione, ma in tanti quest'oggi ci hanno scritto: abbiamo perso pure con l'Avellino, Allegri se ne deve andare via, questa squadra è stata costruita male. Cioè, io veramente non mi capacito di come si possa, senza tra l'altro nemmeno aver visto quello che è successo, senza nemmeno sapere chi ha giocato, come ha giocato, perché ha giocato, in che posizione ha giocato, contro chi ha giocato, senza nemmeno conoscere questo, cioè paradossalmente avrebbero potuto giocare anche a Ramino e nessuno lo saprebbe, però evidentemente giudizi subito violenti nei confronti di questa squadra, nonostante comunque al Napoli manchino tantissimi calciatori infortunati che non hanno preso parte a questo allenamento congiunto, nonostante manchino i nazionali che tra virgolette sono quelli che di solito sono titolari, e nonostante nessuno abbia visto la partita, però si va subito belli cattivi a dire Allegri se ne deve andare.
6: No, vabbè, questo è una sorta di luogo comune proveniente dalla prevenzione, da questo inizio di campionato abbastanza sofferto, non conta nulla, probabilmente forse anche colpa nostra, vedi, io come cerco di essere, cercare di far capire, adesso si chiama allenamento congiunto, non le amichevoli, ma si chiama allenamento congiunto. E allora se è un allenamento congiunto non c'è partita, non c'è risultato, cioè voglio dire, voglio anche, se è un allenamento congiunto non c'è risultato, cioè come se noi quando fanno le tre partitelle durante l'allenamento le squadre di Serie A, o il Napoli fa allenamento, dice squadra A batte squadra B o squadra C 3-1, e no, non, in quel caso neanche si dice il risultato. E allenamento congiunto significa che questo allenamento è servito ai 5-6 giocatori del Napoli che stanno allenando con Allegri, perché è da solo Allegri ad allenarsi, adesso stanno mano a mano rientrando chi fa personalizzato, chi fa differenziato, però ha cercato di mettere un po' di benzina alle gambe a Badiashile, a Brugge, ma a Neres, a Marianucci, non so se Marianucci ha partecipato o meno,
4: non ha partecipato,
6: quindi non lo so neanche. E non voglio dire neanche mi interessa, cioè, questa è una cosa che serve esclusivamente al servita esclusivamente al Napoli per far mettere qualche minuto in più. L'anno scorso lo fecero con Lukaku, ti ricorderai che organizzavano per Lukaku e credo anche per De Bruyne qualche allenamento congiunto, mi pare che ci fu il Giuliano se non sbaglio, non mi ricordo chi altro, insomma, voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? È normale che l'Avellino fa la stessa cosa, stiamo parlando di una squadra di Serie B, una squadra professionista con Nesta, allenatore, l'Avellino sta facendo molto bene in questa via di stagione, non giocano per 3 settimane ma fanno un allenamento, diciamo così, importante, intenso, vanno a farlo con Napoli anche loro, cioè, ripeto, forse anche responsabilità nostra quella di non aver fin dall'inizio chiarito di che cosa stavamo parlando.
4: Senti, in chiusura, Gianluca, ti voglio chiedere se ti aspetti eventualmente Vergara questa sera in campo dal primo minuto contro la Francia.
6: Me lo auguro. Beh, un ballottaggio con Ken, non c'è Raspadori, non c'è Cambiaghi, e quindi uno dei due deve giocare. Insieme ai fratelli Esposito, uno dei due deve giocare. Tra Ken e Vergara. Credo che poi Mancini, in questo io lo ritengo molto bravo, una partita con la Francia, dove mi pare evidente, caro Vincenzo, che non è che insomma ci siano aspettative altissime.
4: Siamo spacciati a prescindere, diciamo.
6: Ecco,
4: a chi gioca.
6: Diciamo la verità, non c'è Mbappé, ma forse però... al suo posto un tale Due, che
4: i numeri Dembélé a sinistra, Due, poi c'è Olise,
6: c'è Barcolà, insomma, voi dite, veramente stiamo parlando di livelli altissimi.
4: Troppo alti per noi in questo momento.
6: Sì, però è una Francia che lascia giocare.
4: Sì,
6: quindi
4: sì.
6: Giocatori come Ken, giocatori come Vergara, insomma, possono avere qualche spazio interessante, e quindi credo che Mancini faccia bene a poter utilizzare. Mi farebbe molto piacere, perché Vergara in campo in quella posizione, perché è un 4-3-3 un po' spurio quello di Mancini, ovviamente, e in questo 4-3-3 potrebbe essere assimilarsi a quello che si paventa, attenzione, potrebbe essere, ma non è certo, un pensiero di cambio modulo anche da parte del Napoli, mettendo i due trequartisti, in questo caso Vergara e De Bruyne, dietro a Højlund. Ma questa sarà una storia che racconteremo la settimana prossima,
4: a partire da lunedì, quando ritornerà il Bar dello Sport. Ma saremo finalmente nella settimana che ci porterà direttamente a Napoli Frosinone. Grazie a Gianluca Bigliotti, ciao Giallo, buon weekend.
6: Un abbraccio a tutti quanti voi ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
4: Grazie a Gianluca Bigliotti. Tra un po' ci continueremo ad occupare della nazionale, però parleremo anche della governance del calcio italiano. Intanto ritorniamo a ieri, conferenza stampa anche per Alessandro Bastoni accanto al nostro commissario tecnico, e io ve lo faccio ascoltare.
7: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra, no? Tu devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia a partire da domani sera già. Ma io ho sempre giocato serenamente, dico la verità, non è mai cambiato il mio modo di entrare in campo, mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare indietro quello che si è sbagliato imparando da esso, quindi credo che quello che ho fatto, quello da... che ho cercato di fare sin dalla partita post Bosnia. Non c'è modo di controllare il passato, ma c'è modo di controllare il presente e decidere per il futuro, quindi è questo che sul quale mi sono concentrato. No, ma sicuramente è un arricchimento, ma siamo già abituati a farlo nel club, dove ci sono tanti giocatori stranieri, quindi bisogna anche un po' adattarsi a quello che sono i loro ritmi e le loro abitudini, ma è una cosa che si fa più che volentieri, perché come hai detto tu, spesso confrontarci con gente anche che ha abitudini diverse ci migliora, quindi credo che sia un lato positivo. La vigilia si vive in maniera normale come tutte le altre vigilie, ormai siamo penso un po' tutti abituati a giocare questo tipo di partite, però ripeto, al di là di quelle dei giocatori che andremo ad affrontare, quello che più ho a cuore è la prestazione dell'Italia, no? Giustamente siamo sempre abituati a pensare agli altri, però penso che in questo momento la priorità vada data a noi stessi, perché solo attraverso un miglioramento nostro personale potremo raggiungere gli obiettivi poi collettivi. Ma guarda, ti dico la verità, io non voglio passare da vittima, ok, perché non è proprio l'ultimo dei miei pensieri e l'ultimo dei miei voleri, quindi fa parte del nostro mestiere. Quando fai bene diventi un idolo, quando succedono quei tipi di episodi ti attaccano, ma va bene così. Nel calcio ci si dimentica alla svelta sia nel bene che nel male, quindi quello che, come ho detto prima, quello che posso decidere, quello che posso fare è andare avanti, seguire la mia strada, seguire quello che sono sempre stati i miei valori e non farmi giudicare per quello che è stato un episodio in ormai quasi 10 anni di carriera. Ma probabilmente Dembélé, visto come è andata l'ultima volta, sono l'ultima persona alla quale dovete chiedere. Non è facile, è un giocatore incredibile, come lo sono tutti quei suoi compagni di reparto. Serviva una grande gara dal punto di vista difensivo, sicuramente collettivo, che dovrà comprendere tutti gli 11 in campo, ma penso che l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia sia giocare, non aver paura di tenere la palla, quindi credo che la differenza la possa fare la nostra fase di possesso.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: rieccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, un'ultima mezz'ora da vivere insieme e voglio salutare e ringraziare Antonello Valentini che ci raggiunge in diretta. Ciao Antonello, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, eccomi qua.
0: Buongiorno a te, ti voglio chiedere subito di un tuo giudizio di questa ripartenza della nostra nazionale. Ci è voluto un po' per riavere un commissario tecnico, si è ritornati all'antico e quindi ritorna Roberto Mancini dopo quello che era stato un addio non propriamente piacevole alla nazionale prima di Luciano Spalletti, e allora ti lascio un tuo primo parere su quello che può essere l'inizio di questo nuovo percorso.
1: Ma guarda, dopo una partita certamente negativa, fischi meritati in casa contro il Belgio, io ho detto che non c'era da avvilirsi più di tanto e altrettanto dico che non c'è da esaltarsi più di tanto dopo la bella prestazione, soprattutto sul piano del gioco, in Turchia. Lavori in corso, un cantiere aperto, bisogna dare a Mancini il tempo giusto per ricostruire una squadra che ovviamente ha bisogno di mixare giovani e meno giovani. I giovani ovviamente vanno un attimo aspettati, bisogna avere la pazienza di vederli crescere. Da questo punto di vista Mancini già nella sua prima gestione aveva dato dei segnali in questo senso, perché lui li ha sempre lanciati. Poi penso, così con un minimo di autocritica per quanto riguarda il calcio italiano, che abbiamo quattro giovanissimi in nazionale che giocano tutti all'estero, più Calafiori che gioca all'estero, più Donnarumma che gioca all'estero, ma soprattutto i giovanissimi. Se voi pensate a Caione, che è passato dai giovanili della Juventus e dalle giovanili della Fiorentina e poi è finito in Inghilterra. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo un attimo capire che non siamo ancora all'altezza delle grandi squadre europee, perché questa è una squadra che ha perso smalto, che ha perso entusiasmo e va questo ricostruito. Ovviamente uscire indenni stasera dal San Denis è una notizia, perché se perdiamo non è una notizia,
0: no.
1: La Francia è una delle due, tre, quattro squadre più forti d'Europa o del mondo, quindi voglio dire ci sta. Se perdiamo ci sta, la notizia sarebbe di uscire indenni da Parigi, insomma.
0: Che è quello che gli auguriamo ovviamente a Mancini.
1: Certo.
0: Però certo. Antonello, io sinceramente mi avvalgo anche della tua grande esperienza dirigenziale per parlare anche di un altro aspetto, perché mi ha incuriosito molto vedere, non che non sia corretto, anzi è normale, no? I giornalisti fanno il loro mestiere, però sono addirittura arrivate due domande a Mancini in una conferenza stampa di vigilia a un match così importante di Nations League a proposito dell'addio del capo delegazione. È inevitabile dover parlare di questo argomento, è inevitabile che probabilmente, e qui nasce la mia domanda, il momento che sta vivendo il calcio italiano e tutto quello che in questo momento è il marasma attorno alla presidenza della federazione un po' possa anche condizionare il lavoro dei calciatori e dei commissari tecnici e di tutta la sua squadra.
1: No, io non credo a questa ipotesi, anzi credo che in queste circostanze i giocatori, che sono dei professionisti, possano dare il meglio di sé, rendendosi conto che c'è una situazione difficile. Ecco, fare...
0: Quindi alla 2006, dici tu, alla 2006.
1: Esatto, quando partimmo contro il parere di tutti, in piena calciopoli, con i giocatori interrogati dalla magistratura e così via. Quindi vuol dire, fare a Mancini le domande sulla Bianchetti è legittimo, ci mancherebbe altro, qualsiasi domanda è legittimo, è
0: certo.
1: Stata fatta all'interlocutore è meno appropriato, perché certamente Mancini non ha nessuna, vuol dire, competenza tra virgolette
0: in materia
1: di questa materia, quindi bisognerebbe farle ad altri queste domande. Ma io credo che queste vicende non scuotano più di tanto la squadra, anzi secondo me servono un po' a cementare il gruppo, che deve ritrovare orgoglio e trasmettere entusiasmo. L'occasione si è persa e mi dispiace tanto a Roma contro il Belgio, perché la federazione aveva invitato migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi, è saltata e mancata l'opportunità di dare a questi ragazzi un'occasione per innamorarsi della maglia e della nazionale che loro non hanno mai visto ai campionati del mondo dopo 12 anni di fallimenti e 3 mondiali consecutivi. Adesso c'è da ricostruire, quindi cantiere aperto, fiducia per me a Mancini, e bisogna avere la pazienza di aspettare che questi ragazzi facciano esperienze internazionali. Io tanto per dirti una cosa, stasera dovrebbe giocare Vergara, per essere
0: ce lo auguriamo male. Da queste parti ce lo auguriamo.
1: Bene, ce lo auguriamo, ma tu sei meglio di me che se l'anno scorso non ci fossero stati uno,
0: tutti
1: due,
0: gli
1: tre,
0: infortuni,
1: Vergara sarebbe rimasto probabilmente in panchina per tutto il campionato.
0: È vero,
1: l'ho detto tu.
0: È vero, sono d'accordo con te, però pare che un po' in generale tutte le squadre stiano finalmente facendo dei ragionamenti diversi, ed è la cosa che ci auguriamo, soprattutto per quanto riguarda gli italiani. Senti, invece questo braccio di ferro, Antonello, tra FIGC e CONI e ovviamente tutto quello che c'è attorno alla presidenza della federazione, sicuramente non può essere un tassello saldo sul quale poter costruire il futuro del nostro calcio. Tu pensi che si possa risolvere in maniera molto più diciamo meno battagliera questa vicenda, oppure ti immagini che si andrà a questa guerra fino all'ultimo colpo?
1: Ma io innanzitutto dico che stiamo assistendo, da qualsiasi posizione si guardi, a uno spettacolo piuttosto avvilente e triste, non solo per il calcio ma per tutto lo sport italiano. Adesso l'unico che non ha nessuna responsabilità in questa bagarre è Giovanni Malagò, che sì, ha avuto il 70% dei consensi del calcio italiano, quindi è stato eletto a larga maggioranza, ed è rischia di essere azzoppato adesso per un vizio di forma che però mette in grande imbarazzo il CONI, perché io faccio fatica onestamente a pensare che il CONI, ente pubblico, possa non rispettare una norma, così come hanno indicato i quattro giuristi investiti dal CONI di un parere definitivo.
0: Certo,
1: e quindi il commissariamento mi sembra a questo punto abbastanza inevitabile, a meno che poi in giunta non si pensi o a una sanatoria, visto che si tratta di un vizio di forma, a una soluzione diversa, transitoria. Io penso che se ci fosse il commissariamento, cosa che ripeto ritengo probabile, il commissario dovrebbe dire nel più breve tempo possibile, il minimo sono 60 giorni, le nuove elezioni saranno messe a breve. Poi c'è un'altra ipotesi che forse salverebbe, da un lato il rispetto delle norme da parte del CONI e dall'altro darebbe, come dire, darebbe fiducia a Malagò, che ripeto ha avuto il 70% dei voti dell'assemblea elettiva, cioè l'ipotesi, non so se tecnicamente, giuridicamente è possibile, di nominare il commissario lo stesso Malagò.
0: Grazie davvero ad Antonello Valentini per essere
1: grazie
0: stato con noi.
1: Ciao Antonello. Grazie a voi, ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie davvero per essere stato con noi e benvenuto anche a Vittorio Reggia. Ciao direttore, benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Vorrei anche una tua, hai ascoltato la parte finale del ragionamento di Antonello Valentini, una tua su quello che sta accadendo al calcio italiano.
2: Ma guarda, io credo, non penso di dire una banalità, che sia una resa dei conti, no? Tra Malagò, che sicuramente non è simpatico ad Aboldi, e una parte politica dello sport e non solo dello sport italiano, e invece la componente del CONI, la componente calcistica. Ma penso che sia un papocchio terribile che in assoluto rallenta quello che deve essere invece il processo di innovazione del nostro calcio. Se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento, io non credo, Antonella ha detto Malagò commissario di se stesso, io questo non lo credo. Io credo che si arriverà a un commissariamento, che probabilmente il commissario sarà il presidente del CONI Consiglio, però non mi spingo più in là, perché siccome ne stiamo vedendo e ascoltando di tutti i colori, devo dire resto abbastanza allibito. Io credo che quello che si stabilirà domani sarà domani, io l'ho detto domani invece del 6 ottobre, sarà un qualcosa che non riguarda solo Malagò, ma riguarda anche le regole. Ci sono delle regole che bene o male anche in Italia devono essere rispettate. E purtroppo Malagò, la nomina di Malagò esce da queste regole, no? Per cui io credo che fatalmente si vada verso un commissariamento, che vuol dire perdere altri 3 mesi, perché tra rifare le elezioni e candidature, una cosa, sono 3 mesi presi e buttati via. Vuol dire che si ricomincia, nella migliore delle ipotesi, a metà gennaio del 2027, che sono altri tre mesi. Poi bisogna vedere chi viene, chi si candida, chi può essere eletto, come si porrà a questo punto la Serie A, che aveva appoggiato e pare che continui a appoggiare Malagò. Cioè, è un po' pochi all'italiana. Io resto sinceramente un po' allibito. Detto questo, forse, e mi permetto di dirlo di Giovanni Malagò, con cui sono amico, forse se si fosse mosso in questi mesi con un filo di accortezza in più, probabilmente, io non dico che non ci sarebbe stata l'inchiesta, non si sarebbe arrivati al commissariamento, ma forse lo si sarebbe fatto con meno clamore, con meno dolore, ecco.
0: Probabilmente sì. Direttore, invece cosa possiamo dire di questo Napoli di Massimiliano Allegri, che è arrivato alla sosta molto attardato rispetto alle squadre che sono in classifica e che, per detta dello stesso Max, subito dopo la sosta vorrà ridurre quel gap rispetto alle squadre che gli stanno davanti?
2: Devo dirti che onestamente sì, la partenza del Napoli non è stata quella che si immaginava, quella che ovviamente sperava Allegri, speravano i giocatori e i tifosi del Napoli. Devo dire che non è stato neanche troppo fortunato, ecco, nella gestione anche dei giocatori. Ci sono stati infortuni importanti, cioè perdere McTominay e perdere tanta roba.
0: Certo.
2: Detto questo, con estrema onestà e cercando di non offendere nessuno, io penso che questo Napoli stia arrivando un po' alla fine del ciclo meraviglioso che ha fatto, no? E quindi non è più il Napoli di 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa. Ci sono giocatori che sono più vecchi, che sono più usurati, perché anche stare in alto, stare al vertice usura molto di più che non, magari non vivacchiare a metà classifica. E io penso che Max, che lo sa perfettamente, debba fare un po' i conti con questa situazione. Io sinceramente non vedo un Napoli lanciato per conquistare lo scudetto, vedo un Napoli che può lottare per entrare nella zona Champions.
0: Passerà a 3 secondo te?
2: Non lo so, non è proprio nelle sue corde, però potrebbe Napoli, che può lottare per entrare nella zona Champions.
0: Passerà a 3 secondo te?
2: Non lo so, non è proprio nelle sue corde, però potrebbe essere una soluzione.

0: cambiare. Io credo che cambiare quando invece hai un momento di difficoltà, incontri un momento di difficoltà perché non arrivano i risultati che vorresti o perché hai dei giocatori che non ci sono, è un pochettino più complicato, però ci sta di passare a tre, cioè non mi stupirei, ecco.
1: Eh sì, può essere una delle possibilità. Direttore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, alla prossima.
0: Buona continuazione.
1: Grazie davvero a Vittorio Oreggia, ultimo ospite di questo nostro appuntamento quotidiano di venerdì 2 ottobre con l'informazione sportiva di Ghischis Napoli a Radio Gol. Prima però vi voglio leggere alcune parole di Refill Mass, che ha parlato al portale Flashcore di Antonio Conte, dicendo che ha giocato al fianco di Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Lobotka e altri calciatori di qualità, ma fare 44 gare con un allenatore come Antonio Conte, poter dire di aver giocato 44 partite con lui è significativo, e se fosse rimasto a Napoli Antonio Conte probabilmente sarebbe rimasto a Napoli. Dice che c'era già ormai più o meno un accordo sul fatto che lo avrebbero riscattato al termine della stagione, però poi le cose sono andate diversamente, lui l'aveva capito già a partire da maggio, evidentemente, perché aveva capito che Antonio Conte andava via e che la società ovviamente non sapendo quale sarebbe stato ancora il prossimo allenatore, evidentemente non voleva fare quel tipo di investimento, però lui avrebbe voluto tanto fare la settima stagione con la maglia azzurra. Un rapporto tra Elif Elmas e la piazza partenopea che ha sempre sicuramente dimostrato in qualche modo una certa sintonia, e ovviamente non possiamo che ringraziare questo calciatore per tutto quello che ha fatto a Napoli, soprattutto nell'anno dello scudetto con Luciano Spalletti, lì dove anche come sostituto di Quaraschelia ha sempre fatto vedere di essere sul pezzo. Chiudiamo così quindi, ma ovviamente lo faremo definitivamente tra pochissimo con gli highlights che saranno pronunciati dal nostro Gianluca Miranda. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, arriva un pizzico di pubblicità, un disco e poi la chiusura di Radio Gol con Gianluca Miranda. State lì.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi.

0: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
0: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: secondo appuntamento con gli highlights di Radio Gol che andiamo a ascoltare in questo rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: L'allenamento congiunto è utile anche in questo senso per vedere la crescita di chi magari non ha potuto dare un contributo importante fino a questo momento e ha tutte le potenzialità per farlo. Quindi sono momenti secondo me significativi nella crescita di un gruppo che, lo ricordiamo, insomma, Massimiliano Allegri ha ereditato da pochi mesi, non senza difficoltà. Poi ovvio, insomma, in campo scendono i giocatori, la differenza sarà banale, ma la differenza la fanno i grandi campioni, come l'hanno fatto nelle passate stagioni, quindi è ovvio che il ritorno di McTominay, la migliore condizione di Neres, l'ottimo stato di formazione di Holund, che si sta confermando soprattutto in nazionale, rappresentano dei fattori positivi in vista del Tour de Force che dovrà affrontare il Napoli da qui a praticamente a metà novembre. Beh, per me è una soluzione che deve trovare, insomma, la sua collocazione, perché sappiamo che con la precedente gestione non ha avuto molto fortuna, insomma, ci sono stati dei problemi, quindi è un giocatore su cui Napoli ha puntato tanto dal punto di vista economico, soprattutto fino a questo momento, perché poi le risultanze del campo non abbiamo avuto la possibilità di vederle, però ce lo ricordiamo a Bologna, insomma, ed era un giocatore di buon livello. Vediamo poi se si virerà sulla difesa a 3, poi che siamo 3-4-3 entro il 5-2 lo deciderà ovviamente Allegri. C'è anche da dire che giocatori come Rafa Marin e come soprattutto Rachmani potranno e dovranno avere anche dei momenti di pausa, di riposo, perché hanno fatto gli straordinari fino a questo momento, ci saranno 9 partite in meno di un mese, quindi è ovvio che Massimiliano Allegri deve trovare delle soluzioni che siano poi organiche alla tipologia di giocatore a disposizione. Badiashir, aspettiamo di vederlo in campo presto, o come il ritorno di Marianucci, che è un giocatore che secondo me con Allegri può trovare un giusto momento di crescita. Ci sono tanti punti interrogativi, purtroppo, e questo è un aspetto positivo per certi aspetti, un po' meno per altri, perché comunque, insomma, poi i giocatori devono avere una resa importante e sicuramente migliore rispetto a quanto si è visto fino ad ora.
3: Il nazionale continua a fare gol, con Napoli è partito bene, ma siamo ancora all'inizio. Io dico sempre, bisogna tirare le somme alla fine, sicuramente da lui dopo questi anni qua si vorrebbe ottenere il massimo, quindi sicuramente c'è da aspettarsi tanti gol e tante prestazioni da parte sua. Beh, sicuramente sai, lui ha una pressione diversa addosso, perché comunque è stato pagato con una cifra importante, quindi se ne è parlato tanto di lui e sicuramente ci si aspetta tanto per un attaccante pagato quelle cifre e un attaccante che si parla così bene tanto di lui, quindi sicuramente lui addosso ha una pressione diversa. Poi ricordiamoci sempre che comunque giochi a Napoli è una piazza esigente, una piazza importante, quindi sono le pressioni che un giocatore deve avere e deve conviverci, anzi sono le pressioni anche quelle giuste, perché magari tante volte queste pressioni ti possono anche stimolare a tirare fuori qualcosa in più.
4: Quindi lì ti fa capire un po' le problematiche più grosse, perché devi studiarti sicuramente la preparazione estiva e poi ristudiarti ovviamente questa sosta lunghissima. Quella di adesso, per carità, non è che sia semplice, perché comunque parliamo di 2 settimane più la terza in preparazione verso la partita, dove hai alcuni giocatori che non sono a tua disposizione, quindi sulla carta ti auguri che giochino senza farsi male, però, perché chiaramente l'allenamento migliore resta sempre la partita, per la tensione, per tutto quello che concerne proprio i riflessi, la concentrazione, eccetera. Quando rimani a casa è chiaro che devi cercare di lavorare nella maniera migliore possibile con quelli che ti rimangono, per cercare di, come posso dire, chiudere il gap che c'hai eventualmente con quelli che sono un po' più giovani, un po' meno esperti, che magari hanno giocato poco, e quindi cercare di farli salire un po' di livello, sia a livello tecnico che a livello tattico. E ovviamente forse la cosa più importante, nelle soste si cerca di recuperare al massimo i giocatori infortunati o quelli che sono un po' acciaccati.
0: E questo è il nostro momento con gli highlights di Radio Gol. Ci fermiamo, termina qui questa puntata condotta dal collega Vincenzo Perna. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue, e grazie a tutta la squadra sport di Kiss Napoli, Nellino Iorio in regia, Gabrielino Irace la regia video. Poi una nuova puntata di Qui Casa Calcio Napoli, non perdetela, con Carlo Alvino. Io vi auguro un buon pomeriggio. Le ultime notizie,
1: Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, è in gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato nella tarda serata a Secondigliano. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato lasciato davanti al pronto soccorso del CTO e avrebbe raccontato ai sanitari di aver avuto un incidente quando, per i medici, hanno sollevato la maglietta, hanno notato le tracce di sangue e capito che si trattava di un'aggressione, allertando anche le forze dell'ordine. Il 24enne sarebbe stato prima sottoposto a un violento pestaggio, come dimostrerebbero i segni sul volto, e poi raggiunto da 3 coltellate all'addome. Il giovane è ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime, avrebbe alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sono in corso ovviamente le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Paura a Caserta per un incendio in un condominio. Una densa colonna di fumo nero ha invaso l'edificio, bloccando alcuni residenti nelle proprie abitazioni. Gli agenti intervenuti sul posto sono entrati nel pianerottolo e, completamente saturo di fumo, hanno portato in salvo per prima una giovane madre e la figlia di 2 anni. La bambina, che presentava già i primi sintomi di asfissia, è stata immediatamente accompagnata all'esterno, seguita poco dopo dalla madre. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. A Scampia l'ecoquartiere è una realtà. Dalle macerie delle vele stanno nascendo le prime palazzine destinate a famiglie che per 40 anni hanno vissuto nei grandi complessi di cemento, diventati poi il simbolo del quartiere. Oggi il Comune di Napoli ha aperto il cantiere per mostrare lo stato di avanzamento delle prime 3 palazzine, per un totale di circa 100 appartamenti. Una delle strutture è già completata, mentre nelle altre 2 sono terminati i lavori esterni e si procede con gli interni. Consegneremo i primi 75 alloggi all'inizio del 2027, ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il progetto prevede circa 500 abitazioni e nuovi servizi per il quartiere, tra cui un asilo e tante aree verde attrezzato. La giunta comunale ha rinnovato il via libera per la dichiarazione di pubblico interesse per Arenapoli. Si tratta di una nuova struttura polifunzionale destinata a ospitare eventi sportivi e grandi manifestazioni, che dovrebbe sorgere nella zona orientale della città. L'obiettivo è decentrare i grandi flussi legati agli eventi musicali e sportivi rispetto al centro cittadino e favorire allo stesso tempo la rigenerazione sociale ed economica dell'area di Poggioreale. Allarme smog nell'area nord di Napoli. Dal 1 gennaio 2026 sono stati registrati 67 sforamenti dei limiti di legge per le polveri sottili nella città di Casoria, numeri elevati anche ad Acerra, con 63 sforamenti nella zona industriale, 40 in centro. A Giugliano sono invece 37 gli sforamenti rilevati, ma da una sola centralina, quella presente nell'area dello Stir. Passiamo al calcio. Il Napoli continua gli allenamenti durante la pausa per gli impegni della nazionale. Questa mattina il gruppo ha svolto una seduta congiunta con l'Avellino. Alison Anghissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret, Spinazzola hanno invece svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo. L'informazione di Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
6: Qui Casa Calcio Napoli.

0: pomeriggio, buonasera Forza Napoli, finalmente venerdì, finalmente è arrivato il weekend, finalmente sì, ma è un weekend senza sale, è un weekend che non sa per niente, perché non c'è il Napoli. E che weekend è senza Napoli? Ma che weekend è senza Napoli? Ma stiamo scherzando? L'unico azzurro che ci piace è l'azzurro Napoli, che purtroppo non c'è, che purtroppo non c'è. Torna l'altro weekend, torna l'altro sabato con il match contro il Frosinone a Fuorigrotta. Ci dobbiamo così dedicare ad altro in questo weekend, in questo sabato, in questa domenica che ormai sono alle porte. Ci dedicheremo ad altro. Non c'è la nostra passione, non c'è quella maglia azzurra, l'unica che ci fa battere forte i cuori, e ci arrangiamo, come si suol dire. Fatemi salutare e augurare buon lavoro al mio collega Nellino Iori in regia. Fatemi ricordare i numeri per l'interazione. Oggi mi sa lengua in doppio lead. L'interazione 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp. Scrivete e 081 546 6873, questo è il numero per il filo diretto, per intervenire. È come se fosse, non lo so, un campanello, un citofono, bussate, entrate, ma non c'è bisogno. Le porte di qui, Casa Calcio Napoli, sono sempre aperte. Ma che dico aperte? Sono spalancate ai cuori azzurri, a quelli veri, a quei cuori azzurri che palpitano forte per questi colori, il colore della passione. C'è un solo, per quanto mi riguarda, in questo sono fatto male, non mi prendete ad esempio, perché sono un cattivo esempio. Il mio azzurro personale è l'azzurro del Napoli. Fatemi fare anche un augurio particolare. Oggi è Sant'Angelo e quindi è un nome molto comune. Voglio fare gli auguri di buon onomastico, perché noi ci teniamo ancora a festeggiare i santi, a tutti gli Angelo e alle Angele. Che tifano Napoli, c'è Angioletta che è nel cuore di tutti i tifosi del Napoli, e quindi auguri veramente con tutto il cuore. Però dovete avere quel quid in più rappresentato dal tifo per il Napoli, altrimenti i miei auguri non ve li prendete. Voi dite a me che ce ne importa, ma non importa manca a me. Va bene, Nellino mi dice che siamo pronti, allora 081 546 6873. Apriamo subito con Gennaro. Buonasera e forza Napoli, Gennaro.
1: Buonasera Carlo, forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
1: Meno 28 giorni a Natale.
0: Oh mamma mia bella. Ma questo mi mette in l'ansia. Io già c'ho l'ansia che questo weekend, sabato e domenica, è senza Napoli. Parlami Natale.
1: Lo so, ma il
0: Natale di noi napoletani cade ogni anno il 30 di ottobre, ci mancherebbe altro, è chiaro ed evidente, ci mancherebbe altro. Poi, avendo poi in radio il piccolino, insomma, ci teniamo ancora di più a questa data particolare, amico mio. Hai fatto bene a ricordarla, 28 giorni al Natale dei napoletani, al nostro Natale.
1: La cosa bella, se dopo, il giorno dopo di chi è il compleanno?
0: No.
1: Marco Van Basten.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Marco Van Basten.
0: Il quale non perde mai occasione per raccontare fesserie rispetto allo scudetto, al secondo scudetto vinto dal Napoli. Guarda, come calciatore lo apprezzavo molto, ma dopo queste uscite, Marco Van Basten, ma sta in Olanda.
1: Uno dei centravanti più forti.
0: Ma non c'è dubbio, però doveva sempre pulire le scarpette ad Antonio.

0: diamo le scarpette ad Antonio Careca, caro Marco Van Basten.
1: Careca.
0: Tira la bomba. Che bello.
1: Chi lo ricorda un po' nel Napoli, secondo me Cavani lo ricorda un bel po'.
0: Cavani con caratteristiche completamente.
1: Un po' come movente, forse.
0: Vogliamo lanciare un giochino. Oggi non tengo niente a fare. Vogliamo lanciare un giochino. I tre centravanti, le tre punte. Tre so poco. Le tre punte più forti della storia del Napoli, quelle che a memoria di ognuno di noi conosce. Certo, io non posso dire Sallustro perché non l'ho visto giocare Sallustro, però i tre attaccanti più forti che vi vengono in mente. Lanciamo sto giochino. Che dici?
1: Le punte, tu dici punte come centravanti?
0: Come centravanti. Maradona non partecipa perché non è centravanti, e poi Maradona non è un essere umano, quindi leva Maradona mia.
1: Che ho visto un po' in televisione.
0: Esatto.
1: Senti Carlo?
0: Ti sento, dammi i tuoi tre del Napoli, sto parlando del Napoli.
1: Napoli.
0: Certo, che me ne importa a me la di squadra, fratello caro. I tre.
1: Careca,
0: poi?
1: Cavani. A malincuore.
0: Ho capito. Tu dichi a te. Gonzalo Higuain.
1: Higuain.
0: Guarda com'è strano. Questo è un giochino divertente. Com'è strano? Tu hai detto Careca, Cavani, Higuain e non hai detto il calciatore che oggi detiene il record di marcature con la maglia del Napoli, Ciro Mertens. Pensano un po' come siamo. Ci sta. Questi sono i tuoi tre.
1: Io non l'ho messo, però in Serie A ha fatto 36 gol.
0: Non mo dicere a me che li ho commentati. Tutti.
1: Fammi continuare, Carlo. Con tutta la squalifica, perché potevano essere di più.
0: Molti di più, bravo, perché poi fu quella squalifica che bloccò il Napoli e bloccò Higuain. Ti abbraccio, voglio buona serata e forza,
1: grazie,
0: Napoli.
1: Buonasera.
0: Ciao. E allora, ragazzi, facciamo sto giochino, divertiamoci. Ma dobbiamo pariare, dobbiamo occupare il tempo. È un weekend mush, è un weekend senza pepe, senza sale, senza peperoncino. E allora, i tre centravanti, i tre attaccanti più forti secondo voi, quelli che insomma sono per voi stati più forti nella storia del Napoli. È difficile, ma io ho la cazzimma dentro. Ho ristretto a tre nomi una classifica che potrebbe essere lunghissima, però il divertimento è questo. 342 00 00 100, divertiamoci insieme, vediamo cosa esce fuori. I tre attaccanti più forti secondo voi nella storia del Napoli. È una cosa divertente, solo per divertirci, solo per giocare, solo per pariare, ma pariano pochi in queste due ore di Qui Casa Calcio Napoli. Siamo qui fuori a questo terrazzo bellissimo affacciati sul golfo con una tazzina di caffè, due chiacchiere, e ci divertiamo con questo giochino. Ciro, buonasera, forza Napoli. Ciro.
2: Buonasera, sempre forza Napoli.
0: Sempre forza Napoli, amico mio. Buonasera a te.
2: Sempre.
0: Ci sono i tuoi tre. Chi sono?
2: A me piaceva assai Vinicio.
0: Grande. Io
2: ho 73 anni e me lo ricordo.
0: Te ricordi bene, certo.
2: Poi Careca.
0: Due brasiliani, Olione, Careca, il terzo posto chi mettiamo?
2: Il matador
0: Cavani. Ci sta.
2: Vinicio aveva un nome straordinario, il Leone.
0: Olione. Ma lui lo era, lo è stato in campo e lo è stato anche da allenatore, Olione. E gli mandiamo un abbraccio affettuosissimo al nostro Luis Vinicio. Va bene?
2: Esatto.
0: Ti voglio bene. Ciao Ciro.
2: Carlo,
0: ciao. Sempre forza Napoli. Carle, in ordine di forza, Higuain al primo posto, Cavani al secondo posto, Bruno Giordano al terzo posto, Nunzio, però firmatevi, vi prego, che è bello insomma leggere il vostro tridente, ma è bello leggere anche poi chi manda il WhatsApp, è divertente. Careca, Cavani, Higuain, però Van Basten, nonostante le cazzate che dice, era un'altra cosa. Ma Aristide carissimo, sempre scarpe ricetta c'ha dopo lo Zaccarega, sempre a vita, si mette là olio di gomito, cromatina, zac, zac, zac, zac, zac, zac, e ci fa scarpetta bello pulito pulito pulito. Marco Van Basten ad Antonio Careca. Francesco, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Che io ti ascolto sempre, ma è la prima volta che parlo con te.
0: Ah, è doppio piacere da parte mia, allora, doppio.
3: Sangue napoletano, come te, se mi esce un po' di sangue è blu, è blu.
0: Siamo nobili d'animo, perché il nostro è un sangue blu, assolutamente.
3: Io dico sempre a tanti amici, amici purtroppo che ho, tifosi, sappiamo di quale squadra, che purtroppo non hanno un'identità.
0: No, purtroppo per loro non sanno che si perdono, così si dice.
3: Non napoletana cattiva che la squadra là non si può proprio sentire.
0: Che bello, quando sento queste cose io mi rinfranco, perché quando uno dice non si può sentire, è proprio così.
3: Di identità.
0: Me li dai i tuoi tre centravanti ideali, i tuoi tre attaccanti ideali della storia?
3: Cavani, perché Cavani? Dire in questi ultimi anni.
0: Vai.
3: Higuain, io reputo che sia stato uno
0: dei
3: più forti che il Napoli abbia avuto.
0: E il terzo?
3: E poi, per bravura, simpatia e professionalità, nella vostra radio, l'arciere.
0: Sarà contento Emanuele, dopo quando arriva glielo dico, c'è un voto anche per lui, molto bene.
3: Ma perché è un uomo vero.
0: È certo, poi attaccatissimo alla nostra città e ai nostri colori.
3: Non essendo napoletano.
0: Certo, anche questo fa
3: degli altri.
0: Assolutamente sì, ti abbraccio io, buona serata e forza Napoli.
3: Ciao, è un piacere.
0: Ciao, ed è un piacere vedere che vi sta piacendo Giochina. Il Giochino che è nato così per caso, vi piace? 342-00-00100, facciamo una classifica finale, i tre centravanti, i tre attaccanti che vi sono rimasti nella memoria, più forti in questi 100 anni del Napoli, ma tre su poco, però ragazzi, questo è il podio. Higuain, Careca, Mertens, Antonio da Boston, poi Antonio dice: Carlè, posso inserire anche Savoldi? Certamente Savoldi, il buon Beppe Savoldi, che ti farà Napoli da lassù, a pieno titolo, fa parte della storia del Napoli, ci mancherebbe altro. Ci sono tutti, c'è Jepson, c'è Sallustro, c'è Altafini, quelli che vi passa per la mente, c'è Calaiomo, ci vuoi. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
4: Allora Carlo, cuore azzurro, sai, ma ti devo parlare di cuore azzurro.
0: Cuore azzurro.
4: Quando dice così, tu mi esprono a me.
0: E tu ti sei cuore.
4: Mi auguro a mia moglie Angela, lo sai, no? E tutti i nonni tifosi del Napoli.
0: Tutti, oggi è la festa del nonno. Beati nipoti che si possono godere ancora i loro nonni.
4: Tutti i nonni. Ah, di cuore azzurro, senti Carlo, si dedica a me. Careca, Altafini e Vinicio.
0: Careca, Altafini e Vinicio. Tre brasiliani.
4: Tutti e tre, Carlo.
0: Stiamo parlando della storia, Careca, Altafini, Vinicio. Tre grandissimi tu hai scelto, non tre grandi, tre grandissimi. No, l'ho detto, io ho usato un pizzico di cazzimma. Non la finiamo più, Salvatore. Benissimo. Careca, Vinicio, Altafini. State buono, cuore azzurro, buona serata. Carlo De Florio mi scrive: Careca, Mertens e Higuain. Aggettivato, vabbè, lasciamo perdere. Carlè, primo posto metta Simone. E chi è Simone? Ah, Simone Zaccaria. Ah, Simone Zaccaria, non c'è, non lo puoi mettere a Simone Zaccaria. Caro amico mio. Francesco, buonasera e forza Napoli.
5: Ah, ciao Carlo, sì. Allora, però riflettete bene, perché dico dei nomi che sono stati poco, diciamo, nominati. Allora, secondo me, io l'ho visto giocare da vicino, lo trovavo eccezionale, Sergio Clerici.
0: Come no, il gringo esatto, Clerici.
5: Ma veramente forte, cioè per uscire pure dai soldi nomi. Così.
0: Io l'ho visto giocare e ti posso dire, uno straordinario centravanti, uno dei primi centravanti di manovra, si diceva all'epoca.
5: Esatto, ma faceva pure tanti gol.
0: E faceva tanti gol, certo, assolutamente.
5: L'ho visto a Milano in 2-2 Inter-Napoli, ha fatto un gol stupendo, la partita finì 2-2, vincevamo 2-0, 2-2.
0: Bellissimo.
5: Tavolini popolare a San Siro. ma persino i tifosi dell'Inter lo applaudivano, lo applaudivano per
0: Clerici, è stato un grande secondo posto.
5: Allora, e giocherebbe anche nel calcio di oggi.
0: Sì, anzi, nel calcio lui è stato un antesignano di quello che poi è il calcio di oggi. Lui era bravo a legare tra attacco e centrocampo, straordinario, bravo.
5: Poi per micidialità, come la vogliono chiamare,
0: sì,
5: in area di rigore, a per classe e per completezza di punta, per completezza, scusami, di punta come prima punta,
0: sì,
5: io penso proprio a livello proprio internazionale. Higuain, non lasciamo stare il carattere,
0: Higuain, come facciamo a contestare Gonzalo il pipita Higuain? Ci sta.
5: Esatto. Poi c'è stato un altro che pure è stato un po' dimenticato.
0: Chi è?
5: Che è stato, come si chiama? Pure Claudio Pellegrini.
0: Claudio Pellegrini,
5: un giocatore che praticamente ha fatto tanti gol in una squadra non fortissima,
0: in una squadra mediocre,
5: la squadra simpatica, ma non era fortissima, e in quella squadra ha fatto tanti gol.
0: Una classifica atipica la tua, però mi hai sbloccato dei ricordi bellissimi, perché io li ho visti giocare sia Clerici che Pellegrini.
5: Pensiamo a Claudio Pellegrini, che avesse giocato nell'Inter o nella Juventus dell'epoca, con quei calciatori fortissimi all'epoca, più forti quelli del Napoli, diciamo, male grave. Adesso il Napoli
0: certo,
5: però all'epoca dobbiamo essere onesti,
0: è così. Avrebbe avuto sicuramente
5: del genere.
0: Ci sta.
5: I 15 o 18 gol che faceva Pellegrini sarebbero diventati 25.
0: Cambiava un po' la discussione.
5: La mia umile consiglio.
0: Ci sta, ti abbraccio e ti saluto. Grazie.
5: Grazie a te.
0: Riccardo scrive: la tradizione dei centravanti del Napoli è talmente importante che citarne uno si farebbe torto a tutti. Ma tenga cazzimmi, Riccardo. A me non mi interessa questa tua considerazione filosofica, che io approvo e sottoscrivo. Ma quando uno poi si deve esporre e deve prendere posizione, lo deve fare, altrimenti non, ce ne usciamo filosoficamente, non va bene. Caro, al primo posto Hass Jepson, al secondo posto Luis Vinicio, al terzo posto Edinson Cavani, Francesco da Ferrara. Mamma mia, che storia. I tre migliori, Careca, Higuain e Cavani. Poi ci mette anche i tre peggiori, Gianni. No, i tre peggiori, no, lasciamo perdere, perché anche qui, così come per i migliori, anche per i peggiori, l'elenco sarebbe troppo lungo. Non facciamo torto a nessuno. Tonino, buonasera, forza Napoli.
6: Carlette. Tu su, ma basta, ma ce ne vanno quattro. Ma che non ci sentivamo mai,
0: ma che bello. Però spieghiamo, perché magari qualcuno all'ascolto non conosce, dice: ma che questi due sono impazziti? ICN significa ICN Napoli, è l'acronimo di ICN Napoli, che abbiamo sempre omaggiato il Napoli dopo le straordinarie vittorie. NCN ovviamente non ci accide
6: nessuno,
0: e quindi giusto per ricordare l'acronimo a cosa è legato, insomma, al nostro saluto particolare. Eccoci qua.
6: È Forza Napoli. Allora, io i tre nomi te l'ho fatti ieri, ho fatto doppia classifica.
0: Sì.
6: Però volevo fare un ringraziamento.
0: Però io ho fatto, adesso oggi ho circoscritto ai centravanti, alle punte, agli attaccanti.
6: Questi qua, per me era la stessa cosa di ieri.
0: Certo.
6: Quindi hanno sempre. Io volevo fare un ringraziamento speciale, al primo posto ne metto due. Due nomi, non so se li ho sentiti, ad ora non li ho sentiti.
0: E dimmi.
6: Simeone e Raspadori.
0: Ciolito Simeone e Giacomino Jack Raspadori. Uno per l'attaccamento ai colori, alla maglia azzurra, parlo dell'argentino Ciolito, con quella capata under che ha fatto la storia. E l'altro, basta un solo gol per entrare nell'Olimpo, nel Pantheon dei napoletani. Pallone per Zilinski, che smista Delmas, cross di Elmas al volo, Giacomino, gol! Juventus 0, Napoli 1. Ah, che soddisfazione, che gioia!
6: Secondo posto. Al secondo posto metto sempre due di loro,
0: sì,
6: sempre per quello che hanno fatto, Ignazio Pia e il Pampa Suso.
0: E per la rinascita del Napoli, Bene.
6: Al terzo posto il Panderone.
0: O Panderone, Zalaceta.
6: Zalaceta,
0: che pure ci facette con che se ne inga, Juventus. Ah!
6: Ma pure all'Inter i baci
0: messi. Anche all'Inter, sì, sì. Vincemmo 1-0 all'Inter di Mourinho, l'imbattibile. Oh, Panderone, zac.
6: Oh, dammo vincito grazie Panderone con l'Inter.
0: È vero, grande Panderone. Bel ricordo, bel ricordo.
6: Bellissimo. Carle, ma li stai segnando? È solo giusto?
0: No, no, li sto segnando perché poi dopo mi voglio divertire per stirare una sorta di classifica finale.
6: Bravo, bravo, se sempre un piacere, un abbraccio.
0: Ti abbraccio, ti abbraccio. Ciao. Allora, innamorato delle mie idee, sempre Riccardo, dico Capone, grande Capone. Buso e Speggiorin, Walter Speggiorin, vabbè, insomma, è una classifica anomala, ma ci sta. Carlè, quelli che ho vissuto, Cavani, Higuain, Careca e Osimhen, ma sono quattro, bisogna dirne tre. Primo voto per Osimhen, primo voto per Osimhen. Cavani, Clerici, Fonseca, grande Fonseca, primo voto anche per Daniel Fonseca, l'uruguagio Fonseca. Ciro, buonasera, Forza Napoli.
7: Carle, mi danno due palloni pure dall'Avellino.
0: No, tre. Ha fatto pure un terzo gol. Sei poco. Sei poco informato. Tre palloni.
7: Platini.
0: Chi è stupido? Chi è tu?
7: Platini Vialli.
0: E chi sono? Ma stiamo parlando. No, ma tu hai confuso. O tribunale è un'altra cosa. Stai facendo l'elenco po' tribunale? No, che c'è? Stai parlando di calcio, di onestà, di giocate, di campioni. C'è sei co' tribunale, come fai l'elenco? E parla con l'avvocato, hai sbagliato, hai chiamato, devi chiamare all'avvocato allo studio legale, no, l'avvocato Vigliotti. Proprio a un accorsato studio legale che si occupa di penale. Vincenzo, ma come so bello,
8: grande Carlo,
0: ma come so bello,
8: ecco qua, sono io l'avvocato, ma chi era quello di prima?
0: È qualcuno che cerca,
8: mannaggia.
0: Vabbè, ma io li devo aiutare,
8: sì, ma quello ci soffrono tanto,
0: mamma mia, tu pensi in Daca Pekis che ci sta, che si sintonizza su Kiss Kiss Napoli, che si mette ad ascoltare Carlo Alvino, che si mette a sapere a brighe telefonate, dice
8: hai sentito anche che Giacomo Raspadone.
0: E che io gli ho contato Spada Spadone. Allora dico bene io che questi sono da studiare, ma questi sono da analizzare.
8: Carlo, io dico anche Emanuele Cagliaioni, la crescita
0: sì,
8: di Napoli.
0: Sì.
8: Il nostro Acciere ci ha dato tanto e ci ha fatto salire di nuovo.
0: Non sei l'unico che ha menzionato. Non sei l'unico che ha menzionato Cagliaioni, non sei l'unico.
8: Ah. Ti avevo detto Emanuele Cagliaioni per la rinascita del Napoli, per quello che aveva fatto lui con Mister Reia.
0: Bello.
8: Un bacio
0: pure a te. Ciao. Carlo, fammi gli auguri ai miei angeli, mio figlio e i miei nipoti e mia nipote. Peppe Crispino Crispano, va bene, fatto gli auguri. Ciao Carlo, a malincuore Higuain, poi care, tira la bomba e poi Matador, una delle tue. Sergio, Forza Napoli sempre, bellissimo. Storie bellissime. Rino, che con un pizzico di ironia, Luca, Lucarelli e Pavoletti, tutti e tre nel mio cuore, chi per un motivo, chi per un altro. Vabbè. Careca, Ciruzzo e Matador, non c'è più posto nel cuore per quello lì. Forza Napoli sempre, Sasà. Chi sarà mai quello lì? Dopo la pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Rieccoci qui, Casa Calcio Napoli. Nino mi scrive: Varricchio per il gol al 94esimo alla Vis Pesaro. Mamma mia, mamma mia. La Juventus ha perso in casa una partita amichevole. succede. Noi facciamo gli allenamenti, loro fanno le partite amichevoli. Va bene. E allora, a proposito di non colorati, ve lo dico in maniera, in modo ufficiale: Nellino Iorio mi ha comunicato che è stato ripristinato. Cosa è stato ripristinato? L'NCD, non colored detector, su suggerimento di Ciro Froio, che ha il diritto di primogenitura. Eccolo qua, sentiamolo. È perfetto, lo abbiamo ripristinato, uno spettacolo. Ottimo Nellino, bellissimo, grande. Quindi sappiatelo che potrebbe scattare da un momento all'altro. I migliori, Higuain, Cavani e Careca, Sassà dal Corso Vittorio Emanuele. Raffaele, buonasera, Forza Napoli!
5: Sempre Forza Napoli.
4: Ciao, buonasera a te.
5: Vorrei dire all'ascoltatore di prima,
4: sì,
5: casa sentesse Radio Lupin.
4: Ma guarda, anche lì non vale la pena, perché Lupin, come tu ricorderai, era un ladro gentiluomo. Quasi di gentiluomini da quella parte non ce ne sono.
5: Sono diventati pure ironici, hanno fatto come i cinesi, ci copiano.
4: Sempre meglio l'originale, caro Raff, sempre meglio l'originale, mai la copia.
5: Mi piace questo sondaggio che stiamo facendo, e ci metto Pogliana io, perché sono diventato tifoso, io ho 63 anni,
4: sì?
5: Sono diventato tifoso del Napoli quando si sentivano le partite dalla radiolina alle 2:30, tutto il calcio, minuto per minuto,
4: mamma mia.
5: A un certo momento lo speaker interruppe,
4: parlava
5: segnato il Napoli, un gol di Pogliana.
4: Gigi Pogliana,
5: non lo so come mai mi è venuta un'emozione, ho sentito proprio il calore addosso,
4: e da quel momento,
5: e da allora sono stato sempre tifoso del grande Napoli, sempre.
4: Quindi lo devi a Pogliana.
5: Antonio Giuliano, a cui ho voluto sempre molto bene, e ci metto Lucca per incoraggiamento, perché io sono tifoso di Lucca.
4: Ma tu guarda, che bello, mi fa piacere. Va bene.
5: Carlo, complimenti.
4: Complimenti a te, complimenti a te.
5: Voglio bene.
4: E io di più, Mitico Gigi Pogliana, terzino sinistro del Napoli, classe 1945, quindi lunga vita a Gigi Pogliana, che ha fatto diventare tifoso il nostro amico Raffaele, ecco, grazie ad un suo gol. E poi era un terzino fluidificante, ogni tanto insomma qualche gol lo faceva Gigi Pogliana. Col Napoli vado a leggere 6 gol in 196 partite, quindi ci sta. Antonio, buonasera e forza Napoli.
6: Ma io non volevo telefonare oggi perché ho chiamato per 2 giorni di seguito.
4: No, è come dice il proverbio, caro missionario, non c'è 2 senza 3, o meglio, non c'è 2 senza te, quindi tocca a te.
6: I calcio d'angolo mi devono fatica a me dai Napoli, se io metto proprio in gabbia, capito?
4: Tu sono pennellate le tue, non sono grosse, sono pennellate, bellissimo.
6: No, ma dopo... veramente, guarda, non voglio disturbare troppo perché poi ci sono gli amici che devono, però quando sento uno di chi si strisciate che ci ha fatto sì, allora io dico un altro Tarallucci e vino. Anche la federazione gioco calcio archiviato e tutto, non hanno fatto niente gli abiti,
4: tutto a po', tutto
6: no, così, no,
4: no.
6: Come dicono preciso, mi dice tutto a posto,
4: tutto a posto, tutto a posto.
6: Ma io lo dissi a Ello Tempore, quando ero appagnata da Luce e Vino, ma tanto in Italia è così, Carlo. Poi chi se ne cura, allora interviene Mangiafuoco, che sarebbe io in questo momento, perché un clown di stessa circo non può che la cazza fare, io Mangiafuoco, piglia per ricci, poi bello burattino, vieni a casa, e devi mettere per caso, vicino a Pino, no scusa, non il clown, il burattino, metto per caso, non da muovo. Come faceva Mangiafuoco, perché con sta gente così bisogna fare.
4: Così bisogna fare, missionario. Io ti abbraccio forte, forte, forte, ma prima o poi dovremo tornare ad elencare quelle pietanze straordinarie.
6: Ma tu hai cambiato orario, che te...
4: Vabbè, ma è un orario, è vero che io sto tra la digestione e il pensiero per la cena.
6: Ma
4: no, quindi...
6: Allora, mo ti dico, oggi faccio una cosa proprio facile, facile.
4: Ecco qua.
6: Ma proprio, cioè, ma veramente non mi puoi dire nulla. Due tortelline, no, pochi sughetta così semplice.
4: E non ti devo dire nulla, va bene. Va bene, non ti dico nulla per il momento.
6: Senti, no. Ma che cosa devo dire? Che i giocatori, guarda.
4: I tre centravanti per te, della storia.
6: I tre centravanti?
4: Sì, tre centravanti. Sì, centravanti.
6: Uno solo, come centravanti, uno solo. Ma non per qualche cosa.
4: E chi?
6: Perché è centravanti per antonomasia, perché ha avuto 1,40 m. E oltretutto ha fatto
4: Ciruzzi.
6: Un gol di tutti,
4: no, ma la cosa strana è che ha preso pochi voti fino a questo momento,
6: ma perché allora Carlo il napoletano, purtroppo io sono napoletano, no
4: non è che l'abbiamo dimenticato, noi volevamo bene pazza, io credo che nell'idea di centravanti Ciruzzi si è infilato per me, sei capito?
6: Scusa, ma Carlo, ma secondo me manco si dovrebbe fare questa cosa qua, ma non per offesa a te,
4: No, ma io mi devo divertire, scusa, proprio per stimolare la discussione, vedi?
6: No aspetta, per spiegare. Cioè, nel senso, non si dovrebbe fare, è bene a fare, non si, perché basta che tu dici un nome, Dries Mertens, quanta gola ha fatto nel Napoli?
4: Primo posto.
6: Basta, cioè, non ci stanno spiegazioni.
4: Ti voglio bene, ti abbraccio. Ciao.
6: Stati buon.
4: Ciao Carlè, io penso che Higuain e per l'attaccamento al Napoli Emanuele Calaiò, anche perché è stato un grande centravanti, Antonio da Varese. Ciao Carlo, Gio da Dimitri, però vorrei ricordare e salutare Fabio Quagliarella, Carlo De Florio. I migliori, Careca per la classe, Cavani per la potenza, Mertens per la furbizia da Scugnizzo. Forza Napoli sempre, Nilde da Portici. Mi piace anche perché ci sono le nomination e le motivazioni delle nomination. Brava Nilde. Calaiò tutta la vita, ma ce ne mancano altri due a fianco a Calaiò. Osimhen, Ciolito dice Osimhen il migliore per me. Ciro, buonasera, forza Napoli.
7: Ciao Carlo, buonasera, sono Ciro, chiamo da Pistoia.
4: Ciao, buonasera a te Ciro.
7: Buonasera Carlo, due cose dico proprio velocissime. Allora, per quanto riguarda il Napoli, la squadra mia, la squadra del quale sono innamorato,
4: sì.
7: Io penso che il Napoli comunque si riprende, perché la squadra è forte.
4: E ci mancherebbe.
7: È Allegri, è l'allenatore migliore che potesse venire dopo Conte. Anzi, sono contento che è venuto Allegri, più di italiano pure, quando dicevano che era italiano. Mi ricredere, te lo giuro, l'ho sempre detto pure agli amici miei qui a Pistoia, Allegri è l'allenatore perfetto per il dopo Conte. Questo è il mio pensiero.
4: È un pensiero che io condivido e l'ho detto dall'inizio, poi si può, come ogni pensiero è opinabile, certo, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, certo. Ci mancherebbe altro.
7: Ma su questo non c'è dubbio, però io penso che sia questo.
4: Io aspetto che ci sia il campo a dare ragione a questo nostro pensiero.
7: Esatto, anche perché poi diventano gli infortunati a questo Napoli.
4: Questo voglio dire con il rientro dei degenti.
7: Io sono eternamente fiducioso.
4: Ma ragazzi, se non fosse così, ma un tifoso ad essere ottimista, speranzoso, sognatore, se togliamo questo al tifoso, o tifoso pessimista che viene tutto nero, mamma, o tifoso che non tiene speranza, dice no, per Dim, no, mi mette addosso una tristezza.
7: Queste tre settimane poi senza
4: non passano mai.
7: Non finiscono proprio mai.
4: Dammi tre nomi tuoi.
7: I tre nomi miei. Allora, ci sono tanti centravanti.
4: Ma io ho la Gazzimma.
7: Però però io ne ho tre nel cuore che hanno proprio diviso la mia vita da bambino. Ero, come andavo con mio padre negli anni 70, io sono nato nel 69, quindi ero bambino. Io amavo Savoldi.
4: Amava Beppe Mister Savoldi. 2 miliardi, Beppe Savoldi.
7: Io quando aggiungavo la prima partita di Savoldi a Napoli, Napoli-Como 1-0, io non capivo niente più. Era mio padre che zumbava, che aveva un braccio.
4: Con due calci di rigore, il primo lo sbagliò.
7: Io avevo 5 anni e me lo 6 anni tenevo.
4: Non ricordo buoni.
7: Pagamento, poi mi ricordo, faccio mio padre. Salucca di la manera, quindi.
4: Poi gli altri due chi sono dopo Savoldi?
7: I due, un altro che ho più, per quando mi riguardo, il mio pensiero, ho più forte centrale che ha avuto il Napoli nella sua storia. Tecnicamente, dice pure Mario, è uno solo, è Bruno Giordano.
4: Bruno Giordano, tecnicamente insuperabile. Ma
7: che cosa lo amavo? Cioè, ancora mo pure quando dico tutte
4: Giordano e Giordano, non scherziamo. Terzo posto?
7: Terzo posto è Cavani.
4: Matador Cavani, ci sta, una bella classifica, mi piace. Savoldi.
7: Ma Giordano, però Giordano è il più forte di tutto quanto. Per me Giordano alto livello, serio.
4: Vabbè, li hai messi così, poi lì, come li peschiamo bene. Quindi va bene così. Va boh. Ti abbraccio Ciro, un abbraccio forte. Carlè, è vero, hai proprio la cazzimma. Sto litigando io e nonno se mettere o no Osimhen. Tu che ne pensi? Ma io non ti posso suggerire, ma io non posso esternare, caro Luca, il mio pensiero. Io posso solo ribadire che ci vuole cazzimma a dire solo tre nomi, però se ti senti di mettere Osimhen lo metti, non ti voglio suggestionare. Osimhen, Lukaku, Careca, Ciccio da Aquariano. Ed è il primo voto per Romelu Lukaku, che comunque ha vinto uno scudetto col Napoli. Saluti da Roccarainola, scrive questo amico. Lavezzi, Amsic e Cagliacone. No, ragazzi, Raspadori, Cavani, Osimhen. Da Roccarainola, Raspadori, Cavani, Osimhen. Ci sta, sono vostre opinioni, sono tutte da rispettare. Giuseppe, buonasera, forza Napoli.
8: Carlo, buonasera e forza Napoli sempre, comunque, ovunque.
4: Buonasera a te, amico mio.
8: Senti, io vi ascolto sempre, te, a tutta la redazione.
4: Fai bene.
8: Non siamo quasi mai, però stavolta
4: è stato più forte di te. Io l'ho fatto apposta, vedi che ho fatto chiamare apposta. Dici, ma già faccia, già chiamato. I miei tre nomi. Quali
8: allora,
4: sono?
8: Inizio col Pampa.
4: Il
8: motivo anche il Dimmi. Mio primo fantacalcio da piccolo mi consigliarono di prendere il Pampa Sosa che stava all'Udinese e mi detto un calcio per caso.
4: Tu hai capito una poco, che fortuna.
8: Me lo sono ritrovato in Serie C a guidare il Napoli di nuovo alla risalita.
4: Bellissimo.
8: Il primo nome che andava a mancare. Secondo nome lo vorrei dare in coibitazione, se mi permetti.
4: Sì.
8: Cavani e Mertens, perché non posso far fare nessuno di tutti e due.
4: Però facendo così ti sei giocato tutti i tre nomi, e giustamente.
8: No, allora ti do l'intero. Nada già fa,
4: ti
8: è anticipato nel messaggio di Rick. Romelu Lukaku.
4: Perché?
8: Lo scudetto lui già ha fatto vincere Scott McTominay, ma ci ha fatto vincere Romelu Lukaku. Non c'è scudetto. È una seggia nuova che le capolete ci ha fatto vincere o quarto scudetto. Questo me le
4: dice. Insieme ai compagni, però Lukaku ha fatto. Ho capito. Non lo dire a me, guarda, io ho fatto un tifo per Lukaku.
8: Io tenevi in minerva sti padre Lukaku da ogni gol con Lukaku che sparava a botto. Di tutti
4: uomini. Grande
8: Giuseppe. Ti dico di più, un grande attaccante, un grande giocatore, si vede all'anno, in partite importanti. Lukaku non ha staccato una partita importante per chi lo cambierà. 3-2 all'Atalanta, 1-0 a Milano che spacca la partita, boh, inutile che vuol dire la torino tutti quanti.
4: Ti abbraccio forte, ciao, buona serata.
8: Buona serata.
4: Vedete, io perché poi ho lanciato il giochino? Perché anche chi magari dice io voglio solo ascoltare, non chiamo, poi non ce la fa da chiamare. Ma come? Me li tengo per me, i miei tre centravanti, i miei tre attaccanti più forti della storia del Napoli, secondo me, e mi tenga per me. No, ma io devo chiamare a qui casa calcio Napoli, dove se no a qui casa calcio Napoli 081 546 6873, e li devo dire, oppure scrivo 342 00 00 100. Ciao Carlo, grazie per gli auguri, ti seguo sempre, anche come ora in vacanza ad Hawaii, con 12 ore di fuso orario con l'Italia. Forza Napoli sempre, Angelo, Long Beach, California. I miei tre sono Higuain, Careca, Cavani. Che bello, sei in vacanza alle Hawaii, è bravo, fai bene, goditi le vacanze. Stellone, ecco qua, Stellone, il mio primo Napoli, Calaiò, tanto già lo so, ci pensa Calaiò, Cavani, ieri e oggi e domani, segna sempre Matador Cavani, Giovanni da Brusciano Azzurra. Ma che belli che siete, ma che belli che siete, e che ricordi che state sbloccando, che stiamo sbloccando tra di noi. È una storia bellissima. Ciao Carletto, per me va Ricchio, Pocio e Kvaratskhelia, Gennaro da Bologna, un abbraccio, PS, che carini, i Rubentini si fanno pure la fila ad attendere al telefono, l'hanno aiutato, li dobbiamo aiutare, stiamo qua anche per questo. Daniele, buonasera, forza Napoli.
9: Pronto? Ciao Carlo, Radio Torino.
4: Radio Turin?
9: Radio Torino. No, sto cercando la radio scolorata.
4: E allora, no? Ti do il numero del di Poggio Reale, può darsi che la risponda.
9: Carlo, sempre Forza Napoli.
4: Solo Forza Napoli, amico mio, con tutto cuore, solo Forza Napoli, bellissimo.
9: Chissà perché chiamano sempre questi tipo di come sentissero tifoso Rogena.
4: No, no.
9: Oro Cagliari.
4: Non esiste Napoli, proprio. Ricordo. Ma poi la cosa divertente, vogliono essere ironici, cioè, questa è la cosa, sono persone che vanno aiutate, tu li devi capire. Carlo,
9: io sono rimasto un bel po' in linea, in attesa, ma perché sì, io muoio per il Napoli, ma io non faccio loro, cioè, veramente.
4: Ma tu, io a volte lo dico, tu guarda tutti i passaggi che ha fatto sto Cristiano, tutti i passaggi, primo passaggio si è sintonizzato con Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli, quindi già primo passaggio, già è una cosa insopportabile. Poi che fa?
9: Già dice molto.
4: Già dice, secondo passaggio, qui casa Calcio Napoli, con Carlo Alvina, che comunque, capito, che insomma tutto il mondo calcistico sa bene la mia avversione nei confronti dei non colorati, e quindi si è andato a sentire a Carlo Alvina. Poi si mette a telefono e non è che subito alla prima telefonata prende la linea. E allora ho ragione o non ho ragione? Vanno aiutati.
9: Carlo, ti dico i metri.
4: Sì, con piacere. Vai.
9: Allora, premetto che io comunque ho 25 anni, quindi ne ho visti molti pochi.
4: Giustamente.
9: Proprio per questo dico, secondo me, l'attaccante più forte che ha avuto il Napoli, che ho visto io, Higuaín, senza dubbio.
4: Pipita.
9: La piccola mappa è quella che è.
4: Però. Vabbè, Champagne. Secondo posto.
9: Secondo posto Cavani, anzi, o meglio, Osimhen.
4: Osimhen.
9: E terzo posto Cavani, però comunque voglio dire, da premettere che le squadre che hanno avuto Higuaín e Osimhen non sono per nulla paragonabili alla squadra che ha avuto Cavani. Quindi
4: anche questo va detto, lo sai, hai detto una cosa giustissima che io ho omesso, ma è chiaro ed evidente che avendo dei compagni di squadra più bravi diventa tutto più
9: semplice. Rispetto per Gargano e
4: no, ma
9: lì è,
4: cioè, basta dire che ti dico una cosa che riguarda la mia generazione. Nel Napoli faceva gol Andrea Silenzi, perché a fianco a lui c'era un certo Diego Armando Maradona, quindi capisci?
9: Tu poi ti dici che forse avrei segnato
4: anche... No, lo puoi dire! Non lo puoi dire! Avresti fatto gol sicuramente pure tu. Ti abbraccio.
9: Forza Napoli.
4: Ciao. Eccola. Allora, questa è la classifica. Aiaia. Ma io voglio troppo bene. È nel mio cuore. Diego Maradona Junior. Allora, questa la dobbiamo incorniciare, la classifica di Dieghito. Al terzo posto Antonio Careca, al secondo posto Edinson Cavani per Diego Armando Maradona, che io abbraccio perché porto nel cuore. Al primo posto lui scrive addirittura per distacco Ciro, Dries, Mertens, questi dunque tre nomi di Diego Maradona Junior, Mertens, Cavani e Careca. Mica pizza e fighi, che podio, che podio. Luca da Capodimonte, Mertens, Cavani e Calaiò. Bene così, caro Carlo. PS, che divertente. Allora, non avevo capito bene. I tre centravanti per me sono Clerici, Cavani, Higuaín. PS, che divertimento. Quando chiamano i non colorati, sono uno spettacolo nello spettacolo. Quando il non colorato prima ha parlato di Platini, ha toccato il fondo. Il nostro Diego ne ha parlato di Platini e lo ha distrutto in tempi non sospetti. Forza Napoli sempre. Pietro da Tokyo, bellissimo. Colorati sono uno spettacolo nello spettacolo. Nongolo, quando il Nongolo Rado prima ha parlato di Platini, ha toccato il fondo. Il nostro Diego ne ha parlato di Platini e lo ha distrutto in tempi non sospetti. Forza Napoli sempre, Pietro da Tokyo. Bellissimo.

0: secca. Guido, buonasera, Forza Napoli.
1: Buonasera, Forza Napoli.
0: Grande Guido, da Massa Lubrense. Che bello. Me la dai la tua classifica dei tre centravanti più forti della storia?
1: Sì, la classifica è Higuain, Careca e Cavani.
0: Higuain, Careca, Cavani, questi stanno spopolando. Careca, Careca e Higuain al momento guidano come punteggio, hanno avuto più segnalazioni
1: di tutti. Attaccamento Cavani, per l'attaccamento alla maglia è il numero uno.
0: E Higuain non era molto attaccato, però. Vabbè.
1: Carlo, ti voglio passare a mia nipote. Che c'è qui a
0: Guido Junior, passami il piccolo Guido.
2: Buongiorno Carlo, buongiorno a quelli che stanno sentendo il programma.
0: E buongiorno a te.
2: Innanzitutto oggi è il 2 ottobre, voglio dire che dobbiamo festeggiare tutti i nonni.
0: Bravo, tu l'hai festeggiato a nonno Guido?
2: Beh sì.
0: Bravo. E così si fa.
2: Sento che l'ho festeggiato già.
0: Ottimo, ottimo.
2: E gli ho dato una bella poesia.
0: Hai dedicato una poesia al nonno.
2: Vero. Però vi devo dire questo. Le poesie e vari lavoretti scolastici non sono importanti se quell'amore non è vero. L'amore per i nonni è una cosa che è vera.
0: Giusto, bravo.
2: Perché i nonni hanno fatto un sacco di saggezza nel tempo.
0: È proprio così.
2: Si meritano rispetto e amore.
0: Perfetto, ma anche tu devo dire che a dispetto della giovane età hai molta saggezza, sei molto saggio. Io ti faccio i miei complimenti, piccolo Guido.
2: Davvero?
0: Sì, davvero.
2: Grazie mille, Carlo.
0: Grazie a te. Ti abbraccio forte forte, mi puoi chiamare anche zio Carlo, è con piacere. E quindi ti abbraccio e ti saluto con un bacione forte forte forte. Buona giornata.
2: Ti voglio bene,
0: anche
2: Carlo.
0: Io, grazie.
2: Ti chiamo a tutti.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie, grazie, che bello. Ma che bello questo piccolo Guido, ma che bello. 22 settembre 1968, io già c'ero. Fu la prima gara del Napoli che vidi contro il Palermo. Perdemmo 1-0, gol di Troia, che naturalmente, come spesso faceva il Napoli, poi dopo acquistò Francesco. È vero, era una caratteristica del Napoli, sempre con un Napoli-Palermo. Ricordo gol di Citterio, poi il Napoli lo acquistò. Palangalo, Catanzaro, gol, poi il Napoli acquistò. Napoli adottava questo tipo di atteggiamento. Comunque, per Francesco la classifica è Vinicio, Careca, Cavani. Vinicio, Careca, Cavani, e anche qui siamo messi bene. Antonio, caro tenuto, scrive: Careca, Higuain, Cavani. Pubblicità.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
0: Giochiamo a Qui Casa Calcio Napoli, in onda da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6. Giochiamo con questa interazione per conoscere i tre attaccanti, i tre centrali.

0: avanti, che insomma restano impressi nella vostra memoria. Solo un giochino, perché poi veramente l'elenco dovrebbe essere molto molto molto lungo, ma io ho la cazzim e quindi ho ridotto a tre questo elenco, ad un podio ideale, e quindi ci stiamo divertendo. Al momento devo dire che chi in assoluto tra primo, secondo e terzo posto ha avuto più voti è Edinson Cavani. Cavani compare quasi in tutte le classifiche. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per la diretta. Robby scrive, divertente Robby: al primo posto Mertens per il record di gol, al secondo posto Cavani per la media mostruosa, al terzo posto Carica per la tecnica. PS, ultimissimi, anche lei l'ultimo, o giornale dopo pomeriggio, una volta l'ultimissima, Giudain, vabbè, Osimhen, erano forte, ma è più forte di me, non li prendo in considerazione, ho un po' edulcorato. Menzione speciale per Sallustro, Wojak, Vinicio e Jepson, e va bene, è un bel ricordo quello che hai fatto. Roberto, buonasera, Forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera, Forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
1: Senti Carlo, per me la mia classifica, sì, i tre sono Cavani, Mertens e Hamsik. Io non mi posso mai scordare ancora la tua telecronaca.
0: Però Hamsik non era centravanti, l'ho fatto.
1: Centravanti.
0: Sì, centravanti, attaccanti, tre attaccanti.
1: Allora cambiamo, non ti preoccupare.
0: No, Cavani e Mertens ci stanno, perché sono due centravanti.
1: Cavani, Mertens e Lavezzi.
0: Ah, Lavezzi, come attaccante ci metti Lavezzi, sì, ci sta.
1: No, allora io mi posso mai dimenticare quella telecronaca che tu facesti a Napoli-Lecce quando...
0: Ah, quando segnò...
1: su Sky, quando su Sky. Cavani, signor Cavani al 94esimo, ti ricordo.
0: E come, chi sa, ricordi chi? Mi stava venendo un coccolone allo stadio.
1: Mamma mia,
0: salvataggio sulla linea di grava.
1: Carlo, mi hai fatto venire la pelle d'oca quella delle cronaca. Ti giuro che tu all'epoca facevi il telecronista tifoso su Sky, se non mi sbaglio.
0: Sì, non ti sbagli, è così.
1: Sì, esatto, mi ricordo. Quindi chi là di due non mi firmo per il nome, no. Uno è Higuain, proprio per me Croce Nera, mi può far vincere pure di 10 scudetti, ma è stato, cioè rimarrà un uomo, non voglio continuare,
0: lasciamo perdere,
1: no, per me ha sbagliato. Ma poi bello che quando veniva a Napoli, Carlo, ti ricordi pure una delle dichiarazioni che ha fatto, venga a Napoli, tanto gli ho fatto 6 gol, ti ricordi quando segnò a Napoli contro noi al San Paolo, cacciata neve con De Laurentiis, indicò De Laurentiis in da tribuno.
0: E come no? Col dito, come faceva? È stu colpa, è stu colpa, lascia bene. Ma come io rimaniamo al centravanti, rimaniamo al campo, e basta.
1: Allora, se ti ricordi bene, Cavani gli fece un'intervista e gli dissero: tu vai a giocare alla Juve. Non posso mai fare una cosa del genere.
0: Me lo ricordo bene.
1: Sei uomo.
0: Ma anche Mertens, ma lo stesso Koulibaly, ma l'elenco è pieno di calciatori che hanno detto: noi, dopo aver giocato con la maglia del Napoli, dopo aver legato la nostra storia al Napoli, con quelli là, da quelli là, non ci andremo mai. Li hanno proprio, sai, tenuti a distanza. Koulibaly è uno di questi, Mertens è uno di questi, ma l'elenco è lungo di quelle che hanno detto via, show, lasciateci stare.
1: Invece Gil c'è.
0: Non siamo tutti peperoni.
1: Una delle ultime dichiarazioni di Higuain, sentiste che dici? Sono stati anni bellissimi a Napoli, ho trascorso.
0: Ti abbraccio, voglio stati buona serata. Carle, i miei sono Speggiorin, Pellegrini e Braglia, Carmine da San Gennaro Vesuviano, che naturalmente ride. Carle, la mia classifica: Ciro Mertens per classe e per il record di gol del Napoli, Higuain per il record in un campionato, Cavani per la cattiveria agonistica che metteva in campo. Anche questa è una bella classifica, tra l'altro motivata. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
2: Oltre la morte, Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te, amico mio, eccoci qua.
2: Carlo, io volevo farti due domande.
0: Prego.
2: Posso anche poi staccare e lasciare spazio?
0: Vai.
2: Rispondere anche in diretta. Vorrei farti una domanda, però mi devi rispondere con l'onestà che ti contraddistingue.
0: Dimmi.
2: Dato che più di una volta mi sono trovato a parlare con alcuni dei miei colleghi che hanno vissuto l'epoca di Maradona, si parlava, però mi devi rispondere senza condizionamenti.
0: Sì.
2: Si parlava del paragone Higuain-Careca. e loro dicevano a tutti i costi Careca era più forte eccetera eccetera. E mentre io sostengo Higuain, ma perché l'ho vissuto. Volevo sapere la tua idea su questo. Poi
0: c'hai una domanda di riserva.
2: Cioè, non è di riserva, sono due. Volevo chiederti in realtà di farmi emozionare, ti vorrei chiederti di raccontarmi e di raccontarci cosa si provava a vedere Diego Armando Maradona in campo dal vivo.
0: Mamma mia.
2: Ti ringrazio, forza.
0: grazie a te. Allora, non mi voglio sottrarre alla tua domanda, quella su Careca e Higuain. Che ho vissuto proprio dal vivo entrambi. Due centravanti con caratteristiche diverse, due straordinari centravanti. Se li mettiamo personalmente, se li metto su un livello di super top, visto che c'è Allegri in panchina, Cortomuso, per me il Cortomuso, lo dico, è Higuain su Cavani, ma il Cortomuso Higuain su Cavani, però già lo so, ma questa dichiarazione che ha fatto Higuain su Careca, perdonami, ma Careca stiamo parlando, ragazzi, Careca stiamo parlando di qualcosa di difficile da spiegare. Higuain Cortomuso un po' più avanti, perché era un 10 mascherato, solo per questo, però insomma siamo là, anche se con caratteristiche completamente diverse. Su Maradona io lo dico sempre, sono passati tanti anni, la mia fortuna è stata quella di viverlo Maradona, di raccontarlo, di seguirlo, di inseguirlo. Aveva un'aura come tutti i personaggi carismatici, come tutte quelle persone che scrivono la storia. Diego Armando Maradona non ha scritto la storia del calcio, ha scritto la storia in generale, e quindi aveva questo alone di carisma incredibile in campo. Poi che tu dica a fa? Io ho raccontato di palleggi fatti da Maradona con gli oggetti più strani. C'è gente che dice l'ho visto palleggiare con l'arance. Io ho visto le gocce d'acqua che sul piede sinistro di Maradona tornavano a rimbalzare, una cosa folle, insomma, per dire che cos'era. Vabbè, c'è un pizzico di pubblicità, annuisce Nellino, e allora pubblicità.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Let's go.

0: la seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli e noi continuiamo a giocare, perché poi insomma, voglio dire, poi alla fine insomma dobbiamo anche pensare di stilare un minimo di classifica. Continuiamo a giocare con i tre attaccanti in questi 100 anni di storia che vi sono rimasti impressi di più nella memoria. 342 00 00 100, potete scrivere, questo è il numero di WhatsApp, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ciao Carletti, ti volevo raccontare una piccola storiella, come è nato l'amore per gli azzurri, ma purtroppo non riesco a prendere la linea. Un bacione, Mimmo da Stoccarda. Mimmo, mi dispiace, ma guarda che cosa strana, mi dispiace ma sono contento. Mi dispiace, però sul serio mi dispiace, perché mi piacerebbe molto sentire. I miei tre attaccanti sono Bruno Giordano, piede raffinato, Gonzalo Higuain, un 9 con la testa da 10, e Victor Osimhen, il vento dell'Africa, Luca da Cosenza. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
1: Forza Napoli dal 1954, Carle.
0: Da quando da mamma.
1: Senti Carle, io mi sono collegato 10 minuti, un quarto d'ora più tardi.
0: Sì.
1: E non ho sentito quel luscagnato che ti ha chiamato, no?
0: Sì.
1: Mi fai la cortesia, se capita e capita, perché fanno altro che chiamare a Radio Cristi Napoli, no? Radio delle Alpi. Ci ho domandato, ma quando viene una partita alle 3 di pomeriggio, rimani una bagna cauta, che
0: ma che stanno a mangiare? Ma intanto stanno sta accorto, perché visto che hanno ricapitalizzato per l'ennesima volta e stanno a 1,5 miliardi di euro di ricapitalizzazione, chi se solda allora Yvonne, quindi se stessa accorto.
1: A voi c'è ricapitalizzazione ancora una fa, Carle.
0: Hai voglia, hai voglia.
1: Carle, ma io non mi ricordo, e tu sicuramente più di me. Ma può essere che da quando hanno tolto il VAR non hanno vinto più niente?
0: Il primo anno del VAR hanno vinto, perché dovevano, chiaro.
1: Non ancora con l'Audan.
0: No, è per dare un segnale al mondo esterno. Avete visto? Avete voluto il VAR e noi vinciamo lo stesso. Poi da quel momento in boh, arrivederci e grazie. Lì fu Napoli.
1: infatti stanno avendo come andare a fare un mascherano da volta, ma venga che... Ha dato posto con Cronale, Carle, negli ultimi anni, per ambas
0: sì.
1: Negli ultimi anni qualcuno che ha fatto quella scuola li ha sostituiti in certo qual modo.
0: E non ti sei sbagliato.
1: Carle, ti auguro un buon weekend, forza Napoli, sempre!
0: Sempre! E non giacciro nessuna. Ti abbraccio. Careca Cavani Osimhen, scrive questo amico. Non c'è questo calciatore, non c'è. Higuain Careca Mertens, Antonio da Terzigno. Higuain Careca Mertens. Per me invece Vinicio Giordano e Cavani. Vedo con piacere Corione, ha preso insomma abbastanza voti. Buonasera Carluccio, io ne vorrei citare 4 perché i loro gol ci hanno fatto vincere gli scudetti: Giordano, Careca, Osimhen e Lukaku. Espometal Casoria. Ma 4 te li concedo. Nello, buonasera, Forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre da tutto il rione Berlingieri.
0: Grande Nello Berlingieri, e chi se può scordare. Buonasera, brava, come sta?
2: È tutto a posto, ricordati che anche se non ti chiamo quasi mai, perché lavoro su camera, ma ti ascolto sempre.
0: E questo è il mio piacere.
2: Qualsiasi radio vai, a Rossi, pure a casa tua.
0: No, ma non ti preoccupare, tanto qua sto e non mi muovo più, quindi non c'è più problema, stai tranquillo.
2: Senti, i calciatori per me stanno in tuo sangue, mio, è Dries Mertens. Poi ci sta Cavani e poi dopo viene Higuain, solo perché il fatto che Higuain mi ha dato una cutellata in pietra che non ha idea, che non la dimenticherò mai, quel tradimento con quella di là, lasciamo stare. Senti, poi un'altra cosa, un grande gol, però l'ho sentito dal vivo e poi da casa mi sono risentito la partita e a Leitz, all'epoca Napoli-Lazio 4-3, la triplette Cavani. Stavamo in curva B, io, mia moglie, con
0: partita
2: i miei figli.
0: Partita delle 12:30.
2: Bravissimo, stavamo 5 famiglie con i bambini.
0: Mamma mia,
2: in curva B ci fecero mettere un posto tranquillo a tutti quanti, ma dica a me, è stata una delle partite bellissime, più belle che ho visto, te, bellissime.
0: 2-0 per la Lazio, sembrava finita. 2-1, 2-2.
2: Se scatenai Matador Cavani.
0: Matador Cavani facendo il pallonetta alla fine, mamma mia, mi vengono i brividi.
2: Carlella, ma la cosa bella, sai quando fu? Magari io volete tornare a casa e mi sentite le cronache dure.
0: Perché
2: era da impazzire.
0: Ma io, allora, quella è stata la partita dove per la prima volta in assoluto io ho detto non c'è Cira nessuno. Lì è nato non c'è Cira nessuno, a quel gol di Cavani del 4-3. Io pensavo che da Sky mi riprendessero, dissi mamma mia che ha combinato. Invece poi mi chiamò il direttore di Sky
2: una grande trovata.
0: Perché mi chiamò il direttore di Sky, Massimo Corcione, che approfitto per salutare, dell'epoca, e io pensavo che mi chiamasse per fare una cazziata, e disse: Carlo, ma come mi è piaciuto, cavalca questa cosa del non c'è Cira nessuno.
2: Bellissima. Carlo, ti lascio, devo scaricare.
0: Vai, bello, buon lavoro, ciao a io. Forza Napoli. Forza Napoli sempre, che belle storie. Higuain, Cavani, Osimhen. Ti voglio bene, Antonio De Maria da Pistoia, che per Higuain e Cavani ha messo delle figurine a fianco. Lasciamo perdere. Allora, ciao Carlo, sono Elena Casoria. Per me la classifica è: al primo posto Higuain, al terzo posto, al secondo posto Cavani, al terzo posto non riesco a leggere il terzo posto, peccato. Peppe, buonasera, Forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera. Ma sembra che sono vitali di
0: me. Meno male.
3: Senti una cosa, allora, due cose ti voglio dire.
0: Dimmi.
3: Ma perché lo pari in culo a chi si tifoso Rai 1?
0: No, non mi permetto.
3: Ma che stanno facendo? Ma pari un culo!
0: No, non mi permetto. No, non mi permetto.
3: Voglio che stai narice.
0: Non mi permetterei mai, non mi permette.
3: Ma pariamo un culo, lo pariamo un culo.
0: Allora la prossima volta. O facciamo parlare, o facciamo sfugare.
3: Che l'ultimo anno sta prendendo 20, ti sfugare tutti i temi. Senti una cosa, allora, l'altra cosa. Io il primo attaccante che ho visto, che ha mangiato proprio il numero,
0: chi è?
3: In curva B, segnò con colpo di destra a terra, Faustino Canè, ce l'ha nominato.
0: Canè, nessuno l'ha nominato, Canè.
3: Però i miei sono Higuain, Cavani, Mertens.
0: Al momento sono i tre che raccolgono più voti. Higuain, Cavani, Mertens, sono i tre più votati al momento.
3: Va benissimo.
0: Babbo, ti abbraccio. C'è anche Careca vicino. Ti abbraccio forte. Carle, sono Antonello. Per me tre attaccanti del cuore sono Mertens, Careca, Clerici. Forza Napoli sempre. E Careca se la sta giocando per entrare nei primi tre alla grande. Cavani, Mertens, Careca può superare, deve superare Higuain. Dipende da voi. Buonasera Carlo, bentornato, d'accordissimo con Diego Junior. Ciro, Cavani, Careca. Pino, Del Mon, Svizzera. Gianluca, buonasera, Forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre dal 1974.
0: Bene così, eccoci qua.
4: Allora, Carlo, la classifica dei marcatori della storia.
0: Sì,
4: la storia parla di tante cose, perché purtroppo noi a Napoli, da quando è venuto Conte, è cambiata un poco la scena, perché noi siamo il Napoli amore, no?
0: Sì.
4: Non è schematica la cosa di come è arrivato Conte, perché da quando è arrivato Conte conta solo vincere, scusa la cosa di parole. E volevo dire,
0: conta solo vincere, però rispettando le regole, che c'è una grande differenza da quel voler vincere degli altri e il nostro voler vincere.
4: No, io parlavo dell'affezione dei giocatori, perché se noi parliamo di affezione, allora ci stanno Cavani, Ciro Mertens e Lavezzi che la vincono alla grande questa classifica. Però se noi dobbiamo mettere pure i risultati, Careca ci deve stare tranquillamente sempre.
0: Careca ci deve stare, ma io ho detto Higuain, cioè voglio dire.
4: No, Higuain lascio stare, con tutto che era, tra virgolette, dopo Careca, secondo me come centravanti a livello completo si completava in tutto e per tutto, è il migliore. Però io non lo menziono neanche, perché lasciamo stare. Allora, per me è Careca. Parlo perché poi ci hanno fatto vincere Osimhen
0: e Cavani
4: perché Cavani pure ci ha portato la Coppa Italia, che non la vinciamo da una vita. e tutte queste.
0: Ma la cosa bella, vedi, che ognuno di noi può essere legato, ecco, ad una vittoria, a un titolo, a qualcosa, o magari. Però ci
4: allora,
0: sta.
4: Perché poi noi tifosi del Napoli siamo legati al nostro Napoli, sono legata ad Alfredo Aglietti quando segnò Napoli-Lazio in Coppa Italia. Cross di Turrina, spaccata.
0: Caccia, perché non siamo legati a Caccia Aglietti, come no? Perciò ti ripeto.
4: Allora noi, perciò ti dico, noi il Napoli lo amiamo.
0: A prescindere, non sono le vittorie che ce lo fanno amare di più.
4: Bravissimo. Mi ricordo l'abbonamento di Imbriani, di quello contro l'Inter.
0: Mamma mia.
4: Ha fatto solo quello, però all'epoca lo stadio tremava. Come odio. Lo dico pure fra amici quando parliamo, sai, che noi parliamo tutti i giorni del Napoli, ci sta una giornata che non si parla di Napoli.
0: Sempre.
4: La nostra
0: vita. È vero.
4: E io odio. Io sullo stadio mi ho stomaco, sai come si fa? La voglio sana, ti vedi quando segno un Napoli con telefonino.
0: No, basta! Apriamo una ferita che non si rimargina. Ti abbraccio. Stati buono, ti abbraccio. Abbiamo un'altra ferita. Jepson, Savoldi e Higuain, scrive questo amico. Cavani, Mertens, Higuain, Dino Brasiello. Poi ciao Carletto, Antonio da Oceanside, Long Island, New York. Bianchi e Maradona palleggiavano con un limone e se lo passavano. Ho pianto quando il mitico Zoff andò alla Juve, comunque forza Napoli sempre, che storia. Primo posto Higuain per tutte le volte che ha fatto gol contro la Juventus, li ha fatti gol contro la Juve Higuain, come no. Al secondo posto Victor Osimhen, che ha vinto il titolo capocannoniere e il terzo scudetto col Napoli, e al terzo posto Lukaku, che ha vinto lo scudetto, il quarto col Napoli. Hunting, a faccia tua e della tua classifica, caro Hunting, te l'ho fatta io per cambiare. Come ci soffrite, state là, Vanduska, state Ginevelin, e noi godiamo delle vostre sventure calcistiche, com'è bello. Luca, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te, forza Napoli sempre. Eccoci qua.
5: Quello già da prima, perché già era di questo Napoli, già andava insieme a. Vabbè, comunque Carlo, ti voglio dire, la mia classifica è Careca, perché l'ho vissuto. Higuain un grande centravanti, può lasciare stare quello che ha fatto, però un grande centravanti. La lotta sta Cavani e Messi, ti dico la verità.
0: Devi scegliere uno, chi scegli?
5: Ti dico Cavani.
0: Vabbè.
5: E poi non mi posso mai dimenticare la tua telecronaca.
0: Quale?
5: Cagliari Napoli. No,
0: il gol di Lavezzi. Mamma.
5: Il gol di Lavezzi del Pocio, grande Pocio.
0: Mamma mia, bellissimo.
5: Comunque ti voglio fare i miei complimenti.
0: Grazie. Forza Napoli sempre, ti abbraccio forte.
5: Non si può sta,
0: mamma mia.
5: È una droga.
0: Mamma mia, l'unica droga che fa bene, l'unica droga che ci dà una vitalità particolare. Nino da Dortmund, per me Osimhen, Careca e Lukaku, artefici di 3 scudetti, è pure vero, 3 centravanti per 3 scudetti. Careca, Higuain primi, Cavani con Osimhen e Ciro Mertens, visto che si è aperto questo piccolo spazio per la Marcord. Carlè, ci racconti la sensazione, l'emozione che hai sentito nel momento della punizione contro la Juve, fammi arrivare, novembre 1985, a parte il fatto che avevo 25 anni, insomma, pioveva a dirotto. Io l'unica cosa che mi ricordo, non c'era la copertura, quindi ombrelli aperti, e tu ti va a mettere sempre la capa sotto ombrelli uno, sotto ombrelli altro, che non vedi niente. La tribuna stampa dell'allora San Paolo non esisteva, era un piccolo spazio ricavato sull'anello superiore. Quando fa gol Maradona su calcio di punizione, io mi sono trovato 20 scaloni più avanti, non lo so come, ma camminavo, volavo da ombrello ad ombrello, da ombrello ad ombrello, dall'ultima fila quasi, che eravamo in ultima, penultima fila, mi sono trovato a poco settore inferiore. Mamma mia, che storia, che emozione. emozioni, che erano anni indescrivibili. La carica dello stadio in quel periodo è qualcosa che non si può raccontare. Ho avuto la fortuna di vivere quello stadio in quei momenti. Ed è una cosa che si fa fatica a raccontare. Le emozioni bisogna viverle, si fa fatica a raccontarle. Per quanto possiamo essere bravi nel racconto, nei ricordi, ci mettiamo tutto quello che ci possiamo mettere, però la devi vivere. Vivere quel novembre del 1985 per un gol che ha sfidato la legge di gravità, come si fa a dire? Ognuno di noi può raccontare quello che ha vissuto in quel momento. Io ho chiuso gli occhi e mi sono trovato 100 metri più avanti. Bah. Aurelio, buonasera, Forza Napoli.
6: Forza Napoli, vita mia,
0: bella.
6: Ciao Carlo.
0: Ciao.
6: Qual è il quesito, scusa?
0: Il quesito sono i tre centravanti che ti sono rimasti della memoria nei 100 anni di storia del Napoli. Tre attaccanti, tre centravanti:
6: Careca, Cavani, Osimhen.
0: Careca, Cavani, Osimhen. Una bella classifica.
6: Senza dubbio.
0: Una bella classifica.
6: Allora, io non ho capito una cosa, se tu mi puoi illuminare.
0: Sì.
6: Ma la regola del fair play, no?
0: Sì.
6: Dice che non si può
0: spendere più di quello.
6: Più di quello
0: che si fattura.
6: Che si incassa.
0: Che si fattura. Esattamente. Se io incasso 1000, non posso spendere 1100. Non so se rendo l'idea.
6: Ok, appunto.
0: Il City cosa ha fatto? Il City ha gonfiato, secondo l'accusa, ha gonfiato gli introiti. In che senso? Uno sponsor metteva 1000 lire. Il City dichiarava 10.000 lire. L'incasso dello stadio dei biglietti era 100 lire. Il City segnava a bilancio 1.000 lire. Insomma, moltiplicava per 3, per 4 tutti gli introiti, facendo lievitare gli incassi, potendo così spendere. Quando sono andati a fare le indagini, ho detto: scusa, Matteo, sponsor non ti dà quello che tu hai scritto. Tu da incasso biglietti non prendi quello che hai scritto. Dalla vendita delle magliette non ricavi questo. Quindi hanno capito che c'era un palese, non imbroglio, ma c'era una differenza tra l'incasso e quello che spendeva.
6: Senti, Carlo, io ricordo quello che ricordo, a parte i gol di Maradona su punizione, in due in area di rigore, a parte quello, io stavo a bordo campo, perché andai con un amico mio che era ispettore per il controllo dei tabelloni pubblicitari.
0: Ah, che partita!
6: E riuscii
0: ad entrare
6: e andare a bordo campo.
0: Che bello!
6: Napoli Juventus Coppa UEFA.
0: Mamma mia!
6: Il gol di Reni
0: al 119esimo. Mamma mia!
6: Che successo!
0: Tu sei un uomo fortunato. Tu sei un uomo fortunato.
6: Sì, perché io lo vidi proprio bene.
0: E ci credo. Mamma mia, che bello! È lì. Certo, non lo dimenticherei mai più una cosa mai. Bellissimo.
6: Vabbè, ti ringrazio.
0: Grazie Aurelio, grazie. Belle storie queste. Partita a bordo campo all'epoca, io qualche partita sono stato a bordo campo, partita del secondo scudetto Napoli-Lazio l'ho fatta a bordo campo, bellissimo. E allora, per me sono Cavani, Mertens e Careca. Ciao da Felice e Alba, Forza Napoli sempre con la TV sintonizzata. Felice e Alba, vi abbraccio e vi saluto affettuosamente. Ciao Carlo, per me Careca, Cavani, Osimhen. Alfredo da Roma, ciao grande Carlo, purtroppo bisogna dirlo che Higuain è stato il 9 più forte, più di Cavani, più di Mertens e tutto il resto. La sua scelta non c'entra nulla col suo potenziale tecnico. Michele da Portico di Caserta, per me il migliore di tutti è stato Antonio Careca. Siccome sono abbastanza anziano e sin da bambino seguo le sorti del Napoli e potermi ricordare tanti bomber, Careca per valore su tutti, veramente un grande giocatore, un centravanti sempre al servizio della squadra. Peppino da Modena. Alessio, buonasera, Forza Napoli.
7: Ciao Carlo, buonasera, sono felicissimo di parlare con te perché è la mia prima volta che ti chiamo.
0: È doppio piacere da parte mia allora.
7: Non è la prima volta che ti ascolto, tu hai accompagnato tantissime delle cronache del Napoli quando ero piccola ed è un'emozione. Infatti anche questa classifica che adesso ti vado a dire è molto legata proprio alle tue delle cronache.
0: Addirittura.
7: Ah. Sì, perché vabbè, allora per se la dovessi fare rispettando secondo il mio parere tecnico per me i tre sono... Higuain, Mertens, Cavani, perché per il tasso uno è stato il miglior marcatore della Serie A, l'altro il miglior marcatore della storia del Napoli, Cavani è un mostro, quindi questi sarebbero quelli, però per, se devo parlare col cuore, parto dal terzo classificato pari merito, Schwok Calaiò, che per me hanno segnato tantissimo. Schwok mi ha avvicinato al Napoli, quando io ero piccolo non neanche conoscevo cos'era il pallone, e Calaiò mi ha fatto abbia pensare che forse qualcosa potremmo puntare pure noi nel calcio.
0: Grande, grande arciere, grande arciere.
7: Il grande arciere. Al secondo posto invece per me è Higuain, anche se purtroppo...
0: Vabbè, ma noi parliamo di campo, non di cose...
7: Esatto.
0: E al primo?
7: Ma al primo posto vai Matador! Mamma mia!
0: Ieri, oggi e domani segna sempre Matador Cavani!
7: Grande Carlo!
0: Mamma mia! Che bello! Grazie Alessio, grazie e forza Napoli! Che bel periodo! Buonasera Carlo, la mia classifica è Higuain, Cavani, Mertens. Carletto, ad onore del vero in quel Napoli-Lazio ci fu un gol di Brocchi non visto, che mi ricordo anche tu in telecronaca lo ammettesti. Bruno San Giorgio, sì, non c'era la goal line technology, ma il pallone entrò e bisogna dire le cose, bisogna ammetterlo. Poi ci fu quell'autorete del mitico Aronica, Totò Aronica, però che partita, mamma mia, con quella spizzata di Lucarelli per Cavani, il pallonetto di Cavani, mamma mia, belle storie. Enzo, buonasera, forza Napoli.
8: Buonasera, mi permetti?
0: Prego.
8: Forza Napoli sempre!
0: Grande Enzuccio!
8: A pieni polmoni! Scusate Carlo, perché sto parlando con te, a parte che sento dalle 7 di mattina fino alle 6, 7 a sera.
0: Grazie.
8: Sempre. Carlo, posso dire una cosa, ho 42 anni.
0: Sì.
8: Mio padre è morto un mese fa. All'epoca mio padre c'aveva l'abbonamento con mia mamma in curva. Non mi posso mai scordare, erano i tagliandini. Allora andavo tutte le domeniche allo stadio.
0: Che bello.
8: Andavamo con la macchina e lui caccia a forza di piedi e a bandiera una plaforata la macchina.
0: E
8: mio padre diceva: no, metti questa bandiera in ragazzi, non pussare. Metti questa bandiera in ragazzi, non pussare. E posso dirti solo questo: che stavamo, mio padre c'ha tre fratelli a Torino, di cui uno pure è morto, c'ha due fratelli, e stava Juve Napoli all'Olimpico. Avevo 4-5 anni, però Carlo te lo giuro, mi viene il freddo addosso perché Maradona mi prese in braccio e ti strunzo a così a già dicevi mio zio.
0: Non ti faccio...
8: che stavano alle macchine fotografiche, non c'erano i telefonini. E mia mamma lo ripete ancora, dice che non strunzo non si due,
0: la fotografia, mannaggia.
8: Carlo, te lo giuro come fosse ieri, lo ricordo ancora.
0: Ci credo.
8: Però piangeva, sai perché? Perché Maradona aveva la barba.
0: Figurati, guarda che storia, mamma mia.
8: Maradona è sempre il matador Cavani,
0: grande.
8: Il resto Cavani, spugnato.
0: Mamma mia, ti ricordi? Un bacione, Zu, che belle storie.
8: Grazie
0: a te per questi aneddoti, grazie a te per queste storie di vita vissuta. Carlo, buonasera, al primo posto in assoluto Antonio Oliveira Figlio, in arte Careca, dopo Mertens e poi Cavani, sono quelli che mi hanno emozionato di più, ero piccolo e al gol di Careca nella finale di Coppa UEFA piangevo assieme a lui. Saluti Cristiano dalla Brianza, e figurati a me che stavo lì sugli spalti insieme a Vittorio Stoccuto, collega tecnico che non c'è più, e a Stefano Traditi, che approfitto per salutare. Pubblicità.

0: meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Quanto è bello poter dire qui Casa Calcio Napoli. Ti dà proprio l'idea di questa casa immensa, dove ci incontriamo, battono forti cuori, ciam usciam per questo weekend. Perché poi, insomma, weekend senza Napoli. Carle, a proposito di Amarcord, racconta ai tifosi giovani lo stadio Napoli Juve di Coppa UEFA. Io c'ero, ragazzi. Napoli Juve di Coppa UEFA. Come si fa a raccontare? Ci sono fortunatamente delle immagini che qualcosa ti fanno vedere, ma era un'altra partecipazione, era uno stadio che ruggiva, era uno stadio che accompagnava, era uno stadio che ribolliva, un'altra cosa. Vabbè, dice, quelle sarà che ti fatte vecchie, non lo so, però era diverso. Lo stadio da fermo, Careca e Guain Cavani, anche se Mertens è stato un grande, ma non era una vera punta. Forza Napoli sempre, ti voglio bene Carlo, alla prossima. Ilario, buonasera, forza Napoli!
1: Forza Napoli, non giacere nessuno, il Napoli è una fede, si ama da Arco Felice Azzurra.
0: Mi confermi che Arco Felice Azzurra, caro Ilario?
1: Sempre più solo azzurra, esiste un solo colore, gli altri colori non li guardiamo, solo azzurra.
0: Benissimo.
1: Senti una cosa, mio caro Carlo, io andavo allo stadio dall'età di 5 anni, ne tengo 75. Gli ultimi anni non vado più perché sono un po' vecchietta e quindi non ce la faccio andare prima e cose. Quindi di calciatori ne ricordo tanti, centravanti, di tutti i colori,
0: sì,
1: di tutte le...
0: certo.
1: Però la mia classifica.
0: Qual è?
1: Chi ha voluto veramente bene al Napoli?
0: Dimmi allora, tre, la tua classifica è dei tre.
1: Allora, il primo è Maradona.
0: Ma Maradona è fuori gioco, non lo possiamo mettere in una classifica. Maradona.
1: C'è Amsic, se qualcuno si ricorda, cacciò il procuratore per rimanere a Napoli.
0: No. Ti piace come anche come perché io parlavo di attaccanti, però ci metti Amsic che ha fatto un sacco di gol.
1: Io ne ho visti tanti di giocatori, poi sentivo la gente che mentre li osannavano poi li criticavano. Io sono stato sempre equilibrato.
0: E dammi gli altri due, chi sono?
1: C'è Mertens, che pure lui ha fatto.
0: Mertens è il calciatore che ha realizzato il maggior numero di reti con la maglia del Napoli, è al primo posto.
1: Però ha voluto bene al Napoli.
0: È certo che vuole ancora bene, ancora
1: esatto,
0: oggi.
1: Vedi, questi sono. E poi c'è Bruscolotti.
0: Però tu hai parlato proprio di quelli innamorati, io parlavo solo di attaccanti, però ci sta. Tu parli proprio di chi c'ha Napoli tatuata sul cuore, tu parli proprio di questo.
1: Perché io oltre a essere tifoso, io amo Napoli e il Napoli, e quindi
0: è troppo
1: questo
0: bello.
1: È il mio valore assoluto.
0: E io per questo ti voglio bene, caro Ilario, per questo ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Io voglio bene solo a Napoli e lo difenderò sempre.
0: Pure
1: in quarta sera.
0: Sempre. Grazie Ilario, un bacione a te e a tutta Arco Felice Azzurra. Ti abbraccio, signor Antonella, buonasera. Careca Cavani Mertens. Carle, mi ricordo quando ero bambino, mio padre mi ci portò a vedere Napoli-Torino 4-1. Maradona fece il giro di campo con la Coppa UEFA. Comunque per me rimane sempre la magica Maradona Giordano Careca. Grazie a Dio, ho vissuto Dios. Patrizio da Casoria. Che mamma mia. Carle, buonasera, sono Ciro da Pollena. Mi hai fatto ricordare contro il Lecce il gol di Cavani. Anche io mi sono ritrovato 20 fila più avanti rotolando per terra in curva. Succedeva spesso. Faceva gol Napoli, non si capiva come. Tu ti ritrovavi in un altro posto. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, forza Napoli sempre.
0: Buonasera.
2: È un onore prendere la linea con te, ho avuto il piacere di conoscerti a Castel di Sacro due anni fa e mi hai sbloccato dei ricordi bellissimi stasera. Io tenevo mio padre che purtroppo non c'è più già da parecchio tempo. Che era il presidente del club Napoli di Gragnano. All'epoca di Diego Armando
0: Maradona.
2: Napoli. Andavamo in tribuna laterale a mettere lo striscione,
0: mamma mia.
2: E
0: vuoi ricordare a che ora si entrava allo stadio per mettere lo striscione?
2: Alle 11:30, 11 di mattina.
0: Con la famosa merenda
2: Ero piccolo, 50 anni ero piccolo, quindi mi buttavo in una macchina, in un'altra, per andare a vedere
0: che
2: Napoli.
0: Che storia.
2: E il mio ricordo più grande, la prima partita che ho visto di Diego a Napoli fu Napoli-Como. Nel Como giocava Cornelius,
0: come no?
2: Vincemmo 3-1, tornai a casa con 40 difese. All'emozione del Napoli, guarda, te lo dico, mi si accattona la
0: pelle. Vedi la differenza. A noi basta un semplice ricordo per vivere un'emozione, un ricordo.
2: Gli attaccanti ne ho visti tantissimi, ricordo addirittura Andrea Silenzi. Contro la Juve.
0: Grazie a Maradona.
2: Quindi te ricordo tanti di attaccanti.
0: E dammi tre nomi.
2: Careca per le emozioni da bambino, per l'attaccamento che mi ha fatto avere al Napoli. Poi metto Cavani per le emozioni che ci ha regalato nella risalita, nella scalata al successo, perché anche questo è il gol di Cavani. E poi alla fine Ciruzzo Mertens, il Pocio Lavezzi lo metto in classifica solo perché è stato uno dei pochi che non ha abbracciato
0: mamma mia, un altro che come a centrocampo c'è, no, voglio stare solo, non voglio, non scan nessuno.
2: troppo bello.
0: Sono figlio unico, non voglio sapere.
2: E quindi merita per forza di stare.
0: Va bene.
2: Un abbraccio
0: a te e io ringrazio te e tutti quelli che stanno condividendo in questo spazio, lo spazio di qui Casa Calcio Napoli, questi aneddoti, questi piccoli ma significativi episodi di vita vissuta che ci danno poi l'esatta misura di che cos'è il tifo per il Napoli. Bacchetto! Io lo devo riesumare. Hai capito cosa significa? Hai compreso il significato di tifare Napoli? Bacchetto! E basta un semplice ricordo per dire mi si accappona la pelle, non la vittoria, la Champions o Scudetto, no, una partita vista allo stadio per vivere il ricordo di un'emozione indelebile. Perché? Perché eri col tuo papà, eri col tuo fratello, eri con un amico, eri con uno che non conoscevi, ma in quel momento era il tuo fratello in fede. Bacchetto, che ti sei perso. Giuseppe, buonasera, forza Napoli.
3: Carlo, buonasera, Napoli eterno amore mio, per sempre ti amo.
0: Bellissima, anche questo.
3: Napoli mica è forza Napoli, il Napoli si ama, punto.
0: Il Napoli si ama, punto, e basta, è così.
3: Carlo, allora, Maradona e Lavezzi vanno fuori...
0: No, Maradona va fuori classifica, perché io parlo di centravanti, poi Maradona non è... Maradona è il calcio, non è il centravanti, Maradona è il calcio, quindi Maradona
3: allora
0: non si nomina.
3: I miei nomi.
0: Non nominare il nome di Dio in vano. Parliamo di calciatori esseri umani.
3: Io con me... Capitami Calaio.
0: Calaio. L'arciere Calaio.
3: Higuain, la Giannice e il Matador Cavani.
0: Higuain pure la vita tua, qua, da giocatore.
3: No.
0: Calaio solo.
3: Non nominare.
0: Quindi Calaio, Higuain. Capito, posso meglio collo da dire. Calaio, Higuain.
3: Higuain e poi ho detto... mamma mia.
0: Cavani.
3: Cavani. Perché sono loro.
0: Vabbè.
3: Comunque, Carlo, dobbiamo vincere la prossima, assolutamente.
0: Non ti preoccupare, ci magnamma, stai tranquillo, ti abbraccio. Ciao Giuseppe, buona serata. Carletto, io mi interesso molto di fisica quantistica e ti assicuro che quel gol di Maradona su punizione contro la Juve è un evidente e reale esperimento di fisica quantistica. Diego, avendo un reale dono divino, con il suo genio e la sua forte fede in quello che stava facendo, ha messo quella palla nel 7, usufruendo del principio cardine della fisica quantistica. L'osservatore influenza l'esito dell'esperimento. Diego è davvero il dio del pallone. Marco, da Torre del Greco. La fisica quantistica applicata a Maradona! Ma vi rendete conto? L'osservatore influenza l'esito dell'esperimento. Marco, da Torre del Greco. Giù il cappello di fronte a chi studia la fisica quantistica. Bacchetto! Ma poi ragazzi, ma diciamo la verità. Se quel gol Maradona l'avesse fatto, che ne so, contro il Como, contro il Bologna, contro la Lazio, saremmo tutti quanti a dire, lo ti ricordi quel gol? Ma la bellezza di quel gol, che ha sfidato la legge di gravità, che adesso addirittura entra in un discorso di valutazione di fisica quantistica, ha assunto poi i contorni del gol della storia perché realizzato contro a quelli là. Contro a quelli là, la bravura di Diego, la genialità di questo essere extraterrestre, e che ha capito il momento quando lo doveva fare, contro chi lo doveva fare. Quelli venivano da 6-7 vittorie consecutive, 8, ma non mi ricordo quante vittorie consecutive. E lui ha deciso il momento, dice, è il momento di far passare alla storia questo gol. Pluff, pluff, pluff. E chi si è visto, ed è storia ed è storia fu. Felix, buonasera, forza Napoli!
4: Forza Napoli, Carli, innanzitutto!
0: Buonasera a te!
4: Espresso via WhatsApp e metri, ma
0: sì.
4: Voglio aggiungere...
0: Aggiungi!
4: Jefferson, è caduto banca in Napoli!
0: È caduto banca in Napoli, Hass Jefferson, svedese, Hass Jefferson!
4: Altafini!
0: José Altafini, brasiliano naturalizzato!
4: È ancora vivo, grazie a Dio.
0: È ancora vivo e lo salutiamo, mitico José Altafini. A Napoli giocava con la maglia numero 10, pensano poi. E poi il terzo chi è? Jefferson.
4: No. O Leone.
0: Ah, Vinicio, Leone, non avevo sentito, il mitico Leone, il mitico Leone. Il Leone di Belo Horizonte, Belo Horizonte.
4: Mi rivolgo a tutti i tifosi non colorati e colorati.
0: Mm.
4: Ma avete mai visto un calcio di punizione in due in aria? Solo a Napoli.
0: Solo a Napoli. Solo a Napoli. Solo
4: e
0: a Napoli.
4: Anche il rigore ribattuto da Amisek, vi ricordate? Fece gol, lo fece ripetere. E allora di che parliamo? Poi Carlo, ti vuoi, forse l'ho già detto, ma non tutti lo sanno.
0: Che succede?
4: Juventus Napoli. Mio figlio mi convinse a portarla alla tribuna perché avevo il biglietto omaggio del mio comandante.
0: Sì.
4: 2-0. Ritorno. Tempi supplementari. 2-0.
0: Mm-hmm.
4: Calcio di angolo. Renica. 3-0. Pasquale lo andai a svegliare. Lo alzai in braccio. Pasquale, perché purtroppo
0: Pasquale.
4: È stato. Che è successo, papà? Allora non c'è la televisione, ma c'è per radio. Che è successo? Qualimmo mesi a quel posto, alla Rubendusse. E chi so scorda mai? E ancora adesso mio figlio, ogni tanto glielo ricordo. Però fermo restando che non è mio figlio, è uno scagnato un po' non tanto scolorato, ma perché è obiettivo. Come quando ci rubarono la Supercoppa a Pechino. Papà, fermati, hai ragione. Paolo, così si fa. Bisogna riconoscere le cose come stanno.
0: È proprio così.
4: Tutti gli altri invece guardano solo come i ciucci l'asino.
0: Lascia perdere.
4: E allora vi prego, stiamo sempre vicino alla squadra, soprattutto quando perde.
0: Soprattutto.
4: In 2 anni, grazie a Dio, Adiele ci ha portati in testa al mondo e all'Italia.
0: Amen.
4: Ti saluto col mio solito.
0: Vai.
4: Prima l'ho sentito, e non c'è male, insomma. Napoli!
0: Grande Felice! Zatti bo! E allora, Jefferson non lo metterei perché dai suoi gol facili sbagliati nacque la famosa esclamazione mannaggia Jefferson. Mio padre diceva sempre che Sivori a Napoli, se fosse arrivato più giovane, sarebbe stato addirittura più grande di Maradona. Papà tuo... Insomma, si è un po' allargato. Enrico Omar Sivori è il capitan, grande fantasista argentino. A Napoli è venuto a spendere gli ultimi spicci di una carriera importante. Maradona è Maradona e Sivori resta Sivori. Stiamo parlando sempre di top, però Sivori era un calciatore, un essere umano calciatore, Maradona, entità extraterrestre, parliamo di... Ma quel mannaggia Jefferson non me lo ricordavo. Maradona e Sivori resta Sivori. Stiamo parlando sempre di top, però Sivori era un calciatore, un essere umano calciatore, Maradona, entità extraterrestre, parliamo di... Ma quel mannaggia Jefferson non me lo ricordavo, sinceramente. C'è un pizzico di pubblicità.

0: nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
0: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Zurich.it.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Calcio Napoli, siamo tornati, manca poco. Vi do anche l'esito, poi tra una decina di meno di 10 minuti vi do l'esito finale. Si stanno giocando la possibilità di entrare in classifica proprio per una questione di pochi punti. Staremo a vedere. E allora, Carla, hai saputo? Gli strisciati hanno perso 1-0 con la Cremonese. Ragazzi, ma sono allenamenti, ma lasciamo perdere. C'è qualche bacchettone. Carla, ma com'è Napoli-Juventus? 3-0, non c'era la televisione. Ma è felice che... felice a quest'ora, evidentemente. La televisione c'era, e come? Che dici, felice? Daniele! Buonasera, forza Napoli!
1: Buonasera fratello, forza Napoli.
0: Danielino, buonasera a te, ma che piacere, come stai?
1: Grazie fratello. Comunque io voglio dire, i primi tre attaccanti del Napoli sono a mani pure, dico, Higuain, non per i 36 gol che ha fatto in un campionato, per come li faceva. Poi metto Cavani perché ci ha portato una Coppa Italia e poi ci perde 3 gol. E poi terzo posto Osimhen. Io mi ricordo ancora il gol che ha fatto a Sassuolo, con Sassuolo, quasi dalla bandierina. Ma da dove è passato quella palla? Mamma io sono mia. A tutto che non riesco a capire, Carlo. Anche se lo conosce, disse, ma da dove è passato?
0: Da dove è passato?
1: Tu lo sai dove è passata?
0: E dove è passato?
1: Comunque forza Napoli, non c'è nessuno. Ciao fratello.
0: Ciao Danielino, buon pomeriggio Carlo, hai detto bene, divertiamoci. Al primo posto Gonzalo Higuain, talento e tecnica. Al secondo posto Antonio Canecca, sangue da bomber. Al terzo posto Ciro, Dries Mertens, elegante e record man, Antonio, il criticone. Carlo, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
2: Allora Carlo, per me è un corto muso Higuain,
0: sì,
2: Areca.
0: Sì, corto, pure io l'ho definito così.
2: Due fenomeni proprio.
0: Sì.
2: Se Higuain purtroppo
0: ha fatto una scelta sbagliata.
2: Esatto. Errore della vita.
0: Ha fatto un errore.
2: Perché poteva vincere con noi e sarebbe stato
0: Era la degna conclusione. Vincere poi lo scudetto da centravanti del Napoli. Buon per Osimhen. Poi l'ha vinto Osimhen, il titolo di capocannoniere e lo scudetto. E buon per Lukaku. A faccia di Higuain.
2: Per la sua generosità.
0: Sempre.
2: Tecnica,
0: giusto.
2: E i gol che ha fatto, ovviamente. Cara, una cosa che volevo dire, a livello tecnico, secondo me, però Kvaratskhelia,
0: però non è un centravanti vero e proprio.
2: Troppo maschio Kvaratskhelia, tecnicamente non si.
0: No, è Kvara, ragazzi.
2: Cosa, quello che ha fatto Spalletti, il partito la Lazio, con la Juve, con
0: no, vabbè. L'anno del terzo scudetto, Cavara era un'ira di Dio, è così.
2: Ricardo, poi volevo dire una cosa che non scende con la classifica, però sì. Una cosa che volevo dire, no? Parlando prima del tifo del Napoli, secondo me quello che sta rovinando il tifo è quello che sta rovinando le nuove generazioni.
0: Cioè?
2: A proprio telefonino.
0: O telefonino.
2: Io vado allo stato tutte le domeniche, no?
0: E quando stanno solo telefonini accesi?
2: Sono fotografie innamorate, chi fu video, chi si metta per i partiti fa bulletta e nessuno mette a ti fa buonare.
0: Questo
2: una partita che la guarda la chiave.
0: Non sei l'unico che mi racconta questo, non sei l'unico purtroppo, mannaggia, vabbè, grazie Carlo, buona serata.
2: Forza Napoli.
0: Ciao, forza Napoli sempre. Jenny scrive, Clerici, Osimhen e Cavani. Buonasera Carlo, Felice ha ragione, all'epoca l'ingegnere vietò la diretta per la zona di Napoli, fecero solo i supplementari in TV per la zona di Napoli. Guardate che siete stati capaci di scavare questi ricordi dell'epoca. Buonasera Carlo, sì, è una bella storia. E poi Vittorio il pacifista, dice quello che ha fatto Diego è inspiegabile. Enzo, buonasera e forza Napoli.
3: Buonasera, forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te.
3: Carlo, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: I miei tre preferiti sono Careca,
0: sì.
3: Giordano,
0: sì.
3: Uno dei più grandi calciatori tecnici del
0: Napoli. Non c'è dubbio.
3: e Mertens.
0: E Ciro Mertens, bene, mi sembra una bella classifica, devo dire, anche motivata bene. Grazie, okay, Enzo.
3: Grazie, buona serata.
0: Buona serata a te, forza. Mi sembra l'ultima telefonata, Nello. Oscar, che guarda, a proposito, possiamo assegnare poi dopo.
4: Ciao, Carlo.
0: Ciao, buonasera e forza, yeah. Napoli.
4: Se ti ricordi,
0: ecco come no, eccoci qua.
4: Senti, Carlo, la mia classifica,
0: sì,
4: te la dico subito.
0: Sì.
4: Primo posto, vabbè, Careca,
0: sì.
4: Poi metto Higuain,
0: sì,
4: a livello come attaccanti tecnici,
0: sì.
4: Cavani,
0: sì.
4: E poi metterei come quarto posto, me lo permetti di mettere Osimhen, perché comunque
0: certo,
4: abbiamo vinto uno scudetto.
0: Come no.
4: Al quarto posto,
0: e come no,
4: è fuori corso, fuori concorso, perché non è una punta. Mertens.
0: È così, va bene, grazie Oscar, grazie.
4: Un piacere.
0: Allora, da un conto fatto molto molto molto velocemente, perché ci dobbiamo salutare, vedo il buon Lucio Pengue che è già pronto in postazione per il notiziario, quindi il buon Lucio tra poco prenderà la linea. Allora, da un conto molto veloce, non credo di aver sbagliato, io faccio solo un nome, il giocatore che in assoluto ha raccolto più preferenze è Antonio Oliveira Figlio, in arte Careca, il più votato in assoluto è Careca, poi se la giocano gli altri anche a stretto giro, insomma quelli che avete detto, Cavani, Mertens, Higuain soprattutto, però più voti di tutti li ha presi Antonio Careca, quindi una menzione speciale per il mitico Careca, tira la bomba. E allora vedo Lucio Pengue pronto, non mi resta altro che dire, da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, ci vediamo lunedì, ci sentiamo lunedì, buon weekend, forza Napoli sempre, FNS, NCN, non già ci riesce una, ciao!
5: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, è in gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato a Secondigliano, in base alla prima ricostruzione dei fatti. Sarebbe stato lasciato davanti al pronto soccorso del CTO. Il giovane avrebbe avuto la forza di raccontare ai sanitari di aver subito un incidente, ma quando i medici hanno sollevato la maglietta insanguinata, hanno capito che l'emergenza era legata a un'aggressione e hanno allertato le forze dell'ordine. Il 24enne avrebbe riportato i segni di un violento pestaggio sul volto e 3 coltellate all'addome. Il giovane, gravissimo, è ricoverato in rianimazione, avrebbe anche precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili. L'ecoquartiere di Scampia è realtà, dalle macerie delle vele stanno nascendo le prime palazzine destinate a chi per 40 anni ha vissuto nei grandi complessi di cemento diventati poi simbolo anche del quartiere. Oggi il comune di Napoli ha aperto il cantiere per mostrare lo stato di avanzamento delle prime 3 palazzine per un totale di circa 100 appartamenti. Una delle 3 è già completata, mentre tra le altre 2 sono terminati i lavori esterni e si procede con il completamento degli interni. Consegneremo i primi 75 alloggi all'inizio del 2027, ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Una bambina di 12 anni lasciata sola in un appartamento occupato abusivamente a Scampia, dove i carabinieri hanno trovato anche circa 400 grammi di hashish. La scoperta durante un servizio serale ad alto impatto condotto dai militari della stazione di Scampia insieme al nucleo operativo della compagnia Stella e alle unità cinofile, i carabinieri erano intervenuti in un appartamento popolare di via Fellini dopo una segnalazione relativa a una possibile occupazione abusiva. La porta era socchiusa, inizialmente sembrava non esserci nessuno. Durante il sopralluogo però i militari hanno trovato la 12enne nascosta sotto un letto. Mamma non c'è, avrebbe detto la bambina, sono in corso di accertamenti sulla vicenda. Allarme smog nell'area nord di Napoli. Dal 1 gennaio 2026 sono 67 gli sfornamenti ai limiti, gli sforamenti ai limiti di polveri sottili imposti dalla legge nella sola Casoria. Dato elevato anche ad Acerra, con 63 sforamenti nella zona industriale e 40 in centro Male, anche Giugliano con 37 sforamenti rilevati però nella sola centralina, quella presente nell'area dello Stir. La seconda città della Campania per numero di abitanti ed estensione territoriale è infatti appena una stazione di rilevamento, due in meno rispetto a Salerno. Passiamo al calcio. Il Napoli continua gli allenamenti durante la pausa per gli impegni delle nazionali. Il gruppo è stato impegnato questa mattina in una seduta congiunta contro l'Avellino. Alisson, Anghissà, Giovane, Marianucci, McTominay, Meretta e Spinazzone hanno invece svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo. L'informazione di Kiskis Napoli termina qui. Adesso linea 3B Meteo.
5: Kiskis Napoli Meteo.
8: Amici di Radio Kiskis Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Ancora condizioni meteo più estive che autunnali. In Campania nelle prossime ore, a parte qualche nuvoletta, la situazione resta tranquilla. Fine settimana all'insegna del sole e con temperature diurne davvero particolarmente miti, 27-28 gradi, ma al sole anche qualcosina in più. Ovviamente a primo mattino magari una felpa sarà anche necessaria, ma in realtà non si sta particolarmente male neanche di notte. Ripeto, all'alba solo Avellino e Benevento scendono sotto i 15 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
9: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 filo diretto, con telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100, in onda tutti i giorni. Siamo fatti questa settimana che porterà stasera la nazionale, lunedì prossima la nazionale, ma non porta ovviamente alla partita del Napoli, che ha fatto un allenamento congiunto con l'Avellino. Sapete com'è andata, sapete anche che ha vinto 2-0 l'Avellino, ma hanno giocato pochissimi di prima squadra, dei ragazzi della primavera. Insomma, è un test che ha dato sicuramente delle risposte utili ad Allegri per valutare la condizione di alcuni giocatori, Beukem, Abbadiashile, Neres e altri ragazzi che possono avere anche chance, avranno sicuramente, Lucca stesso, avranno sicuramente chance da titolari qualche partita nel ciclo di 9 che attende il Napoli in 27 giorni prima della prossima sosta, che sarà poi di una sola settimana, cioè come da vecchie abitudini. Questa è stata una novità che comunque ha fermato la stagione per 21 giorni a livello di squadre, di club, però ci ha dato la possibilità, se vogliamo trovare un aspetto positivo, io non è che ne trovo tanti, io sapete sono contrario a queste interruzioni nazionali, di mettere alla fine, ma non voglio ripetere la cosa che dico da tanti anni. E invece le indicazioni buone che sono venute fuori sono quelle relative alle prestazioni dei calciatori del Napoli. Ancora Højlund in gol, ieri sera un grandissimo gol, anche se per la sua Danimarca il Portogallo ha perso, però ha fatto un gol di potenza dove ha resistito e si è tenuto dentro un difensore forte come Rubén Dias. E ha resistito al ritorno di Ruberias e poi ha avuto la freddezza davanti al portiere di fare lo scavino, un grandissimo gol veramente di potenza e tecnica di Højlund. Di De Bruyne abbiamo detto tanto nella sua partita contro l'Italia, di una buona partita anche contro la Francia, stasera giocherà contro la Turchia, stasera potrebbe toccare a Vergara, forse anche a Di Lorenzo, vediamo. Lobot, che è stato il migliore in campo con la sua Slovacchia, insomma Gilmour ha fatto la sua partita con la Scozia, insomma le risposte sono state positive per i giocatori del Napoli, per le loro prestazioni. Anche Lang ieri è entrato molto bene, da un suo cross nasce l'azione del pareggio dell'Olanda in Grecia. Andiamo con le telefonate, partiamo con Vittorio.
1: Ciao Paolo, sono Vittorio, ti ricordi di me, Paolo?
0: Vai, sì, vediamo di ricordare.
1: Quest'anno non ha comprato niente il presidente, l'ha criticato quest'anno, è perché il Pappone si è mangiato tutti i soldi, si è mangiato, non ha speso niente.
0: Va bene, grazie Vittorio. Ha mangiato 9, che i soldi non sono entrati, quindi non sono usciti, non sono entrati i soldi quest'anno, quindi c'era un mercato difficile da affrontare. Ho detto, seriamente parlando, che e criticando il Napoli, che serviva forse qualche idea di più sul piano economico. Non riesco a fare questo discorso, se mangiati i soldi, non c'è mangiati i soldi, ma credo che non è il tipo di intervento, con tutto il rispetto per Vittorio, non è il tipo di intervento che caratterizza questa trasmissione, dove pure è una critica, ma si fa con toni e con approfondimenti diversi. Enzo, ciao.
2: Ciao Paolo, un piacere risentirci.
0: Ciao, grazie.
2: Io volevo chiedere una cosa più tecnica. Secondo te, se Allegri passa con la difesa a 3, sarebbe opportuno puntare su un 3-4-1-2?
0: 1-2, dici tu?
2: Sì, 1-2. Sì.
0: Nomi, fai i nomi, Enzo.
2: Mettere Di Lorenzo in difesa.
0: No, i nomi soprattutto mi interessa, i nomi dell'1-2.
2: Dell'1-2, De Bruyne dietro le due punte.
0: Cioè Lucca e Højlund.
2: Højlund e fare giocare o Alisson o Giovane.
0: Ah, vabbè. Però così somiglierebbe più a un 2-1, perché Alisson e Giovane sono giocatori che li vedo meglio dietro la punta che proprio in orizzontale con l'altra punta. Quindi per gli uomini che hai messo in questa tua ipotesi di formazione sarebbe più un 2-1 finale che un 1-2.
2: Però sulla fascia destra io opterei con Favasulli e Di Lorenzo.
0: Favasulli, Di Lorenzo nei tre e Favasulli nei quattro. Sì, sì, chiaro, sì. Chiaro.
2: Dall'altro lato poi Spinazzola e Oliveira che
0: si alternano. Diciamo,
2: se uno si deve difendere un poco in più, Oliveira, certo. Si vuole spingere con...
0: Non andremo molto lontano, non credo che andremo molto lontano da questo,
2: Perché ti ripeto, Højlund ha bisogno di qualcuno vicino.
0: Ma non credo che andremo lontano da questo schieramento. Poi è chiaro che essendoci tante partite, tu hai fatto dei nomi, però ci saranno poi delle alternanze, perché poi ci sarà la volta
2: vicino o il Lund, no, anche se io ti dico la verità,
0: è chiaro,
2: un po' su Milton Pereira della primavera, se,
0: secondo me è un po' presto, secondo me è un po' presto,
2: però Luca oramai secondo me è fuori dai giochi, non lo vedo motivato per giocare nel Napoli, ti dico la sincera verità, non vedo metodi per rivalutarlo. E ti ripeto, Milton Pereira almeno puntiamo su un giovane, perché comunque nella primavera il gol li fa.
0: Sì, però secondo me è un salto troppo in avanti, quindi aspetterei un attimo quest'anno, se si è deciso di lavorare su di lui tenendolo in primavera e non mandandolo a giocare, vuol dire che c'è tutto un percorso, poi semmai se fa bene come credo quest'anno in primavera, l'anno prossimo potrebbe essere mandato a giocare in una categoria, non so, una B, e poi forse il Napoli oggi mi sembra un po' prematuro, ecco.
2: Il problema
0: non si sente più, Enzo,
2: ho detto il problema di Højlund con il gol lo vedo con gli esterni con il piede invertito, perché comunque si perde un tempo di giocata e lui poi deve guardare l'esterno che gli dà il pallone, non...
0: Ma di chi stai parlando? Perché non si sente bene, Enzo. Di chi stavi parlando?
2: Di
0: Højlund. Benissimo.
2: Giocando con gli esterni a piede invertito si perde un tempo di giocata, quindi quella suo anticipare, lanciarsi in profondità, lo va a rallentare, perché l'esterno si deve fermare, mettere il piede sul il pallone sul suo piede e poi servirlo.
0: E non è detto, bisogna vedere lo sviluppo di che tipo di azione stiamo parlando, se deve rientrare nel campo può avere più la possibilità di fare l'imbucata andando sul suo piede migliore, se deve andare di binario è chiaro che è preferibile, quindi dipende da come sviluppi, se arriva alla sovrapposizione, insomma non è così precisa come l'hai detta tu, cioè, e quando c'hai l'esterno a piede invertito si rallenta di un tempo di gioco, non è proprio così, dipende dall'azione.
2: Per il tipo di giocatore che ho, Lund, per il tipo di giocatore che ho, Lund, che si lancia e poi all'improvviso deve rallentare, il suo slancio va rallentato perché deve aspettare il passaggio.
0: Ma quella è una palla più centrale che lui per i movimenti che fa, per come attacca la profondità o la mini profondità, ha bisogno più di una verticalizzazione che di un cross dall'esterno, e quindi bisogna, forse può essere buono proprio il piede invertito perché rientra dentro il campo.
2: Io accetto la tua, perché
0: no dico, ma però stiamo parlando Enzo. Enzo, stiamo parlando in generale, non si deve mai parlare in generale, si dovrebbe parlare di azioni specifiche, vedere come si sono sviluppate, quando per esempio se tu vedi il gol di ieri, l'avrai visto, no?
2: Il gol di ieri.
0: Il gol di ieri è un recupero palla a centrocampo da Damsgaard, se non mi sbaglio, lo vede attaccare la profondità, là c'è la profondità e gliela mette e lui vince il duello di forza e di velocità e poi fa lo scavetto. Va bene, grazie Enzo.
2: È un piacere sempre, grazie Paolo. Grazie.
0: Andiamo da Francesco.
3: Ciao Paolo, buonasera, sempre complimenti. Senti Paolo, ti volevo dire, ma riguardo un po' la fase difensiva che sta facendo il Allegri con il Napoli, secondo te questo fatto di tenere il blocco, diciamo, medio-basso, tu non pensi che sia conseguenza del fatto di avere due difensori centrali un po' lenti e che quindi Allegri abbia timore di lasciare troppo
0: però
3: campo?
0: Francesco, non ti credere che ci sono Usain Bolt e non so chi altro, e la buon'anima dello straordinario Mennea a fare i difensori centrali in giro per il mondo. Sì. Questa storia di pensare sempre che il difensore centrale veloce, sì, il difensore centrale veloce, se ce l'hai e manna dal cielo e t'aiuta, però anche quei difensori centrali lenti, fatte bene le preventive, organizzato bene, semmai con i sincronismi giusti, il fuorigioco quando si deve fare, lì non si tratta di essere dei velocisti, si tratta di farsi trovare al posto giusto e di avere una grande organizzazione. Quindi si può fare, secondo me si può fare, ma non lo dico secondo me, io vedo che lo fanno difese con giocatori non necessariamente più veloci dei nostri.
3: Sì, forse è vero che, ma in questo senso potrebbe, se magari al posto di Rafa Marin, no? Che sta giocando bene, Rafa Marin, per carità, io penso che è giusto lasciarlo continuare insieme a Rachmani. Forse è Beukema che a Bologna, insomma, ci ha fatto vedere tutte le sue qualità.
0: Ecco, per esempio Begum a Bologna, Begum e Lucumi giocavano molto alti, sì. E il Bologna fece una stagione difensivamente parlando ottima, e si tratta, sì, di organizzazione, credetemi, non si tratta tanto delle qualità individuali, si tratta di organizzazione, di crederci, di andare a prendere gli avversari molto in alto con le preventive, di avere sempre la concentrazione giusta, di andare in anticipo, di ragionare in maniera positiva, di dire sto pallone me lo vado a prendere, crederci, non avere paura, indietreggiare, scappare. Lì il difensore è per me perdente quando indietreggia subito, poi ci arriva il momento che deve scappare, per carità, e proteggere la porta, però che lo si faccia sistematicamente, secondo me è un atteggiamento che oggi non paga più.
3: Paolo, l'ultima cosa invece, un tuo giudizio sul match analyst del Napoli, Giuseppe Maiuri, che era anche lo stesso l'anno scorso con Conte, se non sbaglio.
0: Non sono in grado, mi devi credere, non sono proprio in grado di sapere lui che cosa propone e sottopone. Mi dicono che è bravo, io non lo conosco, sicuramente è bravo, però non so poi quanta incidenza ha sulle scelte, quindi se le cose poi tatticamente parlando ci piacciono o non ci piacciono, dobbiamo andare su Allegri, dobbiamo andare sui più stretti collaboratori suoi, Landucci, chi gli sta vicino. Il match analyst gli fornisce un certo tipo di lavoro e poi ferma la sua attività, tranne se l'allenatore che non chiede cose e suggerimenti, ma non credo che succeda questo. Quindi è un lavoro che è utilissimo, ma non penso che nel Napoli il match analyst vada oltre quello che è il suo compito.
3: Forse sì, infatti, perché secondo me...
0: Allora faccio un esempio chiaro, perché sennò forse non si è capito quello che ho detto. Cioè non è che il match analyst prepara quello che deve preparare, che è il suo lavoro, non è che poi va da Allegri e dice mister, ma secondo me dobbiamo giocare però col pressing più alto, questo non lo farà mai, credo, lui.
3: Può essere il più bravo del mondo, ma è chiaro che le decisioni...
0: Non lo fanno proprio, mantengono il loro incarico, diciamo. Poi se gli allenatori li coinvolgono, può darsi che, cioè, se gli allenatori li coinvolgono, dice ma tu che ne pensi di come sta? Allora sicuramente un match analyst, un collaboratore, un tattico dirà la sua se coinvolto, ma altrimenti si fermano al loro lavoro e poi le decisioni le prende l'allenatore.
3: Avere un match analyst nello staff sicuramente deve avere una sua funzione,
0: ma un match analyst nello staff, ma non lo so il Napoli se c'ha solamente un match analyst. Io so che veramente su questo sono impreparato e chiedo scusa, però io so di società che ne hanno 15, hanno proprio oramai degli uffici a parte che lavorano sui dati, su tutto quello che si può lavorare, insomma c'è la possibilità. Io ieri ho letto un report di 56 pagine su una partita, cioè su Inter Napoli ho letto un report di 56 pagine che è andato a scandagliare tutto questo report, dove ci sono addirittura i dettagli minimi di tutte le prestazioni individuali, delle prestazioni di squadra, delle zone di campo, dove sono stati i giocatori, dove sono avvenute le cose, veramente puoi ricostruire la partita in maniera minuziosa con questo report. Devo dire che questo report mi ha fatto pensare che il Napoli è vero che la poteva vincere, come abbiamo detto tutti, perché se Anguissa segna, però se Anguissa segna, credetemi, è un modo di raccontare il calcio superficiale, nel senso che se Anguissa segna il Napoli vince, è vero, ma vince in maniera episodica, perché l'episodio premiava il Napoli, palla giusta, momento giusto, il risultato l'hai portato a casa, tutto a posto, però l'analisi della partita, di quello che è successo nei 90 minuti, vede in tutte le statistiche, in tutte le zone del campo, l'Inter prevalere in maniera molto netta, nei tiri, nella presenza della nostra metà campo, nei palloni recuperati, in tutte le situazioni varie. L'Inter a quella partita l'ha vinta di 2-3 gol, poi l'ha vinta di una e ha rischiato di perderla, perché il calcio a volte questo è, però lo sviluppo di gioco dell'Inter in quella gara fa pensare alla forza dell'Inter e col difetto di non commettere quegli errori difensivi. Invece il Napoli fa pensare, quella prestazione del Napoli, quante cose ci sono da modificare. Anche se sembra una partita equilibrata, credetemi, leggendo, dopo averla vista e leggendo quei dati, non lo è stata come abbiamo raccontato noi.
3: Paolo, grazie. Ciao.
0: Grazie a te. Io dico questo perché mi rendo conto che è impossibile, no? Difficile per molti. Molti ci hanno... la memoria di quello che succede nei momenti decisivi della gara, ed è chiarissimo che il Napoli la poteva vincere. Ragazzi, però, se il Napoli la poteva vincere a Milano, il Napoli ha dominato col Bologna e all'ultimo minuto Bangula fa un tiro orrendo per nostra fortuna, perché altrimenti pareggia il Bologna e fa una, e come si diceva una volta, ruba il risultato. È che il Napoli, non voglio dire ruba, ma poco ci manca se vinceva a Milano per come è andata tutta la gara. Quindi le gare bisogna poi analizzarle nella loro interezza, nei 95-98 minuti, non andando a costruire tutti i commenti sugli episodi. Questo è un fatto proprio culturale nostro, è un passaggio molto difficile da fare. Per me Napoli-Bologna resta l'unica partita che io faccio 5 minuti di applausi a Massimiliano Allegri per come è andata. Le altre partite c'ho da ridire, per tutto quello che sono andato a vedere anche dopo aver visto le partite, su quelle gare dove abbiamo avuto troppi momenti di sofferenza, troppi momenti di scarsa pericolosità, e quindi quelle partite non le possiamo considerare positive. Ci sono le assenze, giustificazione valida a vantaggio di Allegri, c'è stato un pizzico di sfortuna in alcuni episodi, giustificazione valida, però restano l'andamento delle gare, restano determinati atteggiamenti del Napoli che hanno portato a quell'andamento delle gare, che sono da migliorare in maniera abbastanza netta. Se mi credete, bene, se non mi credete, questi numeri li potete andare a cercare e vedete se vi sto raccontando balle oppure no. Pasquale.
4: Paolo, salve, buonasera. Mi volevo soffermare un attimo sulla questione, sulla fase difensiva del Napoli, su un eventuale cambio di modulo che dicono, insomma, si sta passando alla difesa a tre. Premetto che io 2 anni fa sono stato a Di Maro, quindi Bekema arrivò e insomma l'avevo visto in preparazione. Non lo so, proprio io sono stato difensore, non a livelli, insomma, però qualcosina ci capisco. E ho l'impressione che fare il terzo di difesa, cioè il braccetto, sempre che ma secondo me è per una questione proprio di fisicità, una questione di agilità, di posizionamento, di avere...
0: Allora c'è una cosa da dire, che il braccetto molto spesso, se è una difesa a tre non schiacciata, se è una difesa a tre schiacciata, la difesa a tre schiacciata, quindi a 5, no? Diventa a 5, somiglia uguale alla difesa a 4 per il centrale.
4: Sì, ma infatti,
0: cioè, il centrale non cambiano molti compiti. Dove cambiano i compiti? No, volevo dire.
4: Cambiano i compiti se vai alto.
0: Se devi andare più alto, e anche se devi andare più esterno. Se deve andare a difendere sull'esterno. Lui è abituati a difendere contro gli attaccanti centrali. Se devono difendere contro l'ala, per usare una definizione di ruolo vecchia,
4: a quello mi riferivo.
0: Possono fare più fatica, ecco.
4: Che forse insomma Di Lorenzo ci vedo lì in quella posizione, non so se Badiashile lì può giocarci, ma lo stesso Rafa Marin puoi metterlo a fare il terzo di sinistra.
0: C'è il rischio che qualche volta quando la palla va in mezzo fra il terzo e il quinto, l'uscita del terzo, se non è un giocatore abituato ad andare ai duelli sull'esterno, può andare fuori tempo, può andare in difficoltà. Io sarei contrario, mo ci dobbiamo passare a sta difesa a tre, passiamoci.
4: Però Paolo, noi abbiamo fatto un investimento, insomma, questo ragazzo non ha mai avuto la possibilità di fare il vice Rachmani, insomma, perché non è mai stato messo nelle condizioni di giocare.
0: Sì, ma noi abbiamo un problema, Pasquale, quello lì, che io mi rendo conto che non si può fare il 4-3-3 perché tre centrocampisti,
4: no,
0: basta che
4: 4-2-3-1, ma
0: passiamo a sto qua, passiamo a sto qua, passiamo in maniera definitiva al 4-2-3-1. Io credo che poi tutti oramai dicono che l'idea è questa, io non lo so, aspetto le partite. Perché? Però io dico che ci sono tutti i presupposti per passare definitivamente al 4-2-3-1, dichiarandolo anche urbi e torbi, e non che ce ne dobbiamo accorgere tra le righe che mezzo lo stai facendo e mezzo non lo stai facendo.
4: Perché se noi facciamo il discorso che abbiamo gli esterni e quindi ci sta il 4-2-3-1, dobbiamo fare pure un discorso di difensori che cambia proprio modo di posizioni, di vedere il campo, le distanze tra un difensore che ha sempre fatto la difesa a 4 e 1-3. Diciamo, ma fa il difensore, non c'entra nulla, perché fare il difensore a 3 secondo me è molto...
0: Io te lo dico qual è la... io penso che noi abbiamo i giocatori per fare il 3-4-2-1. Però se facciamo il 3-4-2-1 che
4: Paolo, conte... difensori non abbiamo da difensori da tre da difensori.
0: No, no, no, nel senso non numericamente.
4: Nomi perché l'Inter ormai
0: vabbè, ma l'Inter lavora con quella struttura da anni, esatto, sì. Esatto, l'Inter lavora su quella struttura da anni, quella del 3-5-2.
4: Lo stesso Carlos Augusto a volte fa il braccetto.
0: Sì, esatto, esatto. No, no, vabbè, ma su questo sono bravi.
4: Spingere pure che
0: io lo dico da anni che noi dovremmo partire con un'idea e non cambiarla, però perché noi perché quest'anno la stiamo cambiando? Un po' per lo stesso problema dell'anno scorso, che sono finiti i centrocampisti centrali e quindi devi passare da 3 a 2 e sei costretto a cambiare sistema di gioco. E stiamo, pare, facendo lo stesso percorso dell'anno scorso, che quando non potevi mettere il terzo centrocampista centrale, aggiungevi il terzo difensore invece di aggiungere il quarto attaccante, 3-1 finale, cosa che secondo me è nelle nostre corde. Però abbiamo preso allenatori che non la vedono così e quindi... stiamo facendo questa cosa che l'anno scorso poi tutto sommato è andata pure bene. Io dico però bisogna vedere pure dove la facciamo, perché poi Conte è andato a pressare alto quando ha fatto questo. Se noi ci mettiamo a 3 e quindi ci abbassiamo sempre a 5, non qualche volta come succede con Politano, ma ci abbassiamo definitivamente a 5, io ho paura che ci allontaniamo troppo dall'area di rigore avversaria e quindi se tutto questo viene fatto in nome di una maggiore solidità difensiva, io non ci credo che mettere aggiungere un difensore centrale significa non prendere gol. È un modo di parlare di calcio che non mi arriva proprio, sinceramente.
4: Speriamo, io mi auguro di vederlo, se proprio deve giocare, proprio per l'investimento di qualche volta magari Rachmani, io non penso che debba fare tutte quelle 50 partite, insomma, sì. 40 partite che dobbiamo fare. Penso che qualche volta lo stesso Rafa Marin, secondo me, come braccetto di sinistra è uno che pure lui
0: è un po' forzato
4: da sbagliare poi col piede, insomma, non suo.
0: Questo sono d'accordo, sono d'accordo, grazie Pasquale, l'analisi ciao, è corretta, ciao, io sono d'accordo e l'analisi è corretta, però il che non significa che sto bocciando questa soluzione. La dobbiamo fare per una serie di considerazioni, facciamola, facciamo cose che, al di là di quello che può piacere di più a noi e quello che noi possiamo ritenere più adatto al Napoli, lasciamo perdere. La cosa importante ora non è tanto, secondo me lo è pure, ma non è tanto a 4, a 3, a 5, a 2, a 3 in mezzo al campo, a 3, a 4 in avanti, 3-1, non è tanto importante questo, è importante scegliere di fare tutte queste belle cose che vanno fatte all'interno di una partita di calcio, 30 metri più avanti, con maggiore aggressività, pressando, perché pressare alto significa recuperare i palloni più in alto e andare a chiudere l'azione con più uomini, avere più possibilità di fare gol e forse addirittura difendere meglio rispetto alla soluzione invece che si va a delineare quando ti abbassi troppo. Quindi io vedo solo vantaggi nell'atteggiamento più coraggioso che il Napoli deve avere. Poi se lo riesce ad avere partendo dal 4-2-3-1, dal 3-4-2-1, sinceramente non è che mi interessa molto. Ho espresso la mia preferenza, però sinceramente non è che mi interessa molto. Se vedo la partita 3-4-2-1 e siamo aggressivi, come lo siamo stati l'anno scorso col 3-4-2-1, abbiamo fatto partite stupende, le due finali, semifinale e finale di Supercoppa Italiana e altre partite fatte veramente molto bene, con grande aggressività, non facendo quasi uscire gli avversari dalla loro metà campo. Ecco, se riusciamo a fare questo, nulla questio veramente sui numerini, nulla questio sui numerini. Pubblicità.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
12: Sotto costo!
11: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
12: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora Paolo, Vito curva A è successo anche in passato, ogni volta che hai detto che il mister doveva cambiare qualche cosa automaticamente è successo, questo fa capire che ti ascolto e che sei una garanzia, spero lo leggerai. Per Vergara deve giocare davanti, vede la porta e oggi per noi è fondamentale visto che facciamo pochi gol. Le ultime notizie sono che non ha partecipato alla rifinitura, non lo so che succederà per stasera con la nazionale. Leggevo anche che Favasulli è tornato, non so il problema fisico preciso qual è, ma è stato rimandato a Napoli dopo la partita di ieri con l'Under 21. E Vito, grazie, non credo sia così, onestamente, cioè le cose a volte portano a dei cambiamenti. Io semmai posso essere bravo a capire che si sta andando in quella direzione e quindi lo anticipo e poi succede, questo al limite. Ti ringrazio se pensi e rilevi questo, mi fa piacere, è capitato molte volte, devo dire, o per fortuna o per bravura, scegliete voi, che invece lo facciano perché sentono a me, mi sentirei onestamente di escluderla come opzione. Allora, sì, si è fatto male Favasulli, mi sta arrivando anche qui il messaggio. Sì, niente, vabbè, vediamo poi di andare più nel dettaglio appena si saprà qualche cosa in più per quanto riguarda Favasulli. Ah, lesione muscolare, bisogna vedere il grado, no? Ancora non si sa, quindi si aggiunge, ma del resto uscire indenni da 3-4 partite delle nazionali, quando c'hai è un fatto matematico, tu c'hai 10 giocatori in giro, le partite sono 3 o 4, quindi sono 40 partite circa dove vengono impegnati due giocatori, è matematico che qualcuno se ne torna a casa scassatello. È così, purtroppo è un calendario folle, è un calendario che io lo dico sempre, ma è inevitabile, bisogna gestire questa situazione. Allora, sono Michele da Praiano in Costiera Amalfitana, volevo sapere da Paolo cosa pensa e perché il Napoli non investe e lavora ormai da quando c'è un De Laurentiis sul settore giovanile, visto che in Campania sono usciti fior di calciatori, non sarebbe buono iniziare a farlo? Secondo me sarebbe molto buono, ci sono mille problemi, si parte da una situazione sfavorevole, speriamo che piano piano si inizi a fare qualche cosa di più, perché effettivamente sono usciti pochi calciatori. Per la prima squadra veramente si contano sulle dita di una mano i calciatori che sono usciti negli ultimi anni. Ciro.
14: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te. Paolo, alla luce di questo probabile cambio modulo, secondo me c'è da fare una riflessione, perché il Napoli oramai dal dopo Spalletti non riesce più ad ingarrare un progetto. Perché abbiamo preso prima Garcia, che è stata fatta una squadra e giocava in un modo, poi è venuto Conte, che è uno che gioca con la difesa a tre, e si è preteso da Conte che
0: però Conte ha giocato a 4 il primo anno, quando abbiamo vinto lo scudetto ha giocato a 4,
14: ha giocato a 4, ma poi comunque l'ha fatto un po', non ha fatto quel 4-3-3 puro come
0: poi c'era, no, poi c'era Politano che scendeva, hai ragione, sì.
14: Quindi in pratica l'ha fatto sempre un po' suo, trasformandolo poi come 3-5-2, quindi alla fine è sempre un pochettino un ibrido.
0: Stessa bravo, cosa, bravo, bravo, hai usato la parola giusta, bravissimo.
14: la facciamo quest'anno prendendo un altro allenatore che gioca con la difesa 3.
0: Ecco perché io dico che a me, io preferirei vederlo a 4 il Napoli, però se devo scegliere fra un 4 ibrido e un 3 puro, vado col 3 puro.
14: Io questo che non riesco a capire, perché non si fa il mercato in funzione dell'idea dell'allenatore. Il progetto tecnico parte dall'allenatore. Se io prendo uno che vuole giocare con la difesa a 3, fa il centrocampo a 4, il centrocampo a 5, vuole le due punte centrali, io gli devo dare fiducia, gli devo costruire la squadra appositamente per quel suo
0: credito. Ma se noi partiamo, noi quest'anno diciamo ufficialmente, lo stesso Allegri l'ha detto, si parte su carta, su fogliettino, poi in campo succedono mille cose, però sul fogliettino per il direttore sportivo e per la società che lavora sul mercato c'è scritto lavoriamo su 4-3-3, cioè lavoriamo per avere,
14: manco un mese, già stiamo con la difesa.
0: Lavoriamo per avere, no, volevo dire un'altra cosa, lavoriamo per avere 8-9 difensori centrali e esterni, 6 centrocampisti centrali, 2 play e 4 mezze ali, e 6 o 7 attaccanti, questo si arriva a 25, si arriva così, questo è il format di quando vuoi giocare un 4-3-3. Ora, tutto bene, tranne una cosa, che per quanto riguarda il centrocampo, io voglio sapere su questo benedetto fogliettino del Napoli i 6 nomi dei centrocampisti, chi sono, perché io 4 li conosco, Lobotka, Kilmour, McTominay e Anguissa, gli altri 2 sono stati messi, De Bruyne e Vergara, che poi
14: sì,
0: giocheranno
14: qua. Punto, sì.
0: Ho capito, però poi giocheranno lì, poi non giocano.
14: No, giocano, ma si è visto, Vergara comunque è un po' un pesce fuor d'acqua, De Bruyne che deve fare il mediano, non ha più la
0: porta. Alla fine teniamo pochi centrocampisti centrali e teniamo una caterva di sottopunte, trequartisti, esterni d'attacco, ne teniamo.
14: Ma abbiamo il problema anche in difesa, perché poi tra l'altro i 6 difensori centrali alla fine manco ce l'abbiamo, perché ci abbiamo Rachmani.
0: Se vuoi giocare a 13 tu.
14: Per giocare a 13 abbiamo Rachmani, Di Lorenzo e poi il terzo a sinistra. Ma Begoma non si sa che fine ha fatto, forse l'hanno messo a fare i magazzini.
0: No, Begoma dovrebbe giocare mo.
14: Però un mese
0: non ha giocato,
14: dovrebbe partire e manco un minuto, quindi forse si vede che Allegri non è che proprio.
0: No, vabbè, adesso dovrebbe toccare a Begoma e Badiashile. Poi gli altri sono Rachmani, Rafa Marin, poi c'è Marianucci, poi c'è Buongiorno che rientra. I giocatori ci sono pure lì numericamente ci sono. Di Lorenzo, se vai a 3, Di Lorenzo e anche Oliveira possono fare braccetta a 3, quindi numericamente lì ci sei. E la carenza maggiore è nelle mezze ali, se vogliamo essere precisi. Il fatto di non avere, secondo me, vere e proprie mezze ali, oltre McTominay e Anguissa, determina di conseguenza del fatto che sono 2, solo 2 sono veramente mezze ali, gli altri si adattano un po', determina che non puoi giocare a 3 a centrocampo, quindi devi cancellare l'ipotesi del 3-5-2 e cancellare l'ipotesi del 4-3-3. Per me molto semplice.
14: Ma io poi riparto sempre dalla domanda e forse troveremo un gioco. Perché non si è partiti direttamente con il fare il 3-4-2-1 e strutturare la squadra in quel modo? Ciao Paolo, ti ringrazio.
0: Ciao Giro, non lo so. Io ti ho detto che mi dispiace dirlo, ringrazio questo amico che forse è interista anche. Paolo, con questa considerazione sulla partita dell'Inter apprezzo ancora di più la tua qualità giornalistica. Ti ringrazio, non so per quale squadra tifi, però io sono un grandissimo tifoso del Napoli e vorrei aver fatto quel ragionamento dicendo che il Napoli meritava di vincere, però io faccio questo mestiere, se mi studio vado a fare un approfondimento su una partita non posso dire cose diverse da quelle che ho detto, mi dispiace, ma qui balle non ve ne vengo a raccontare. Se il Napoli, con grande dispiacere, ma se il Napoli non fa quello che deve fare nelle prestazioni, io lo racconto, perché anche per due motivi. Uno, perché io non vengo a raccontare balle. Due, perché non credo che c'è tanta gente fessacchiotta che si ammucca, scusate la volgarità, le balle che posso raccontare io. Quindi non c'è nessuna possibilità, se io volessi, io non voglio, per carità, ma se io volessi raccontare delle cose che i fatti dicono che non sono così, ma quanti mi potrebbero venire dietro? In pochi. Per fortuna mi sono guadagnato la credibilità raccontando più o meno i fatti, e su questo non c'è niente da dire, i fatti sono fatti. Poi quando andiamo sulle opinioni siete padronissimi di contrastare le mie, giustamente, no? Siete padroni di contrastare le mie, ma sulle opinioni, ma quando io vi porto un'analisi di una partita con statistiche, con approfondimenti, eccetera, lì non è che vi sto dicendo la mia opinione, lì vi sto informando e quindi lì non c'è tanto dibattito, cari amici. Spero che tutti quanti, grazie per gli applausi, spero che tutti quanti abbiate compreso questo modo mio di fare la trasmissione. Antonio.
15: Buonasera, ciao Paolo. Allora, faccio una premessa, non è che ne capisca molto di calcio, però due cose. Uno, mi trovo d'accordo sull'ultima parte del tuo ragionamento che hai fatto prima della pubblicità, cioè vale a dire, io sono più per i calciatori che per i numeri, vale a dire 3, 4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Tutto dipende, a mio modo di vedere, dalla qualità dei giocatori che hai in campo e dell'atteggiamento che la squadra ha in campo.
0: E quindi l'atteggiamento chi lo determina?
15: L'atteggiamento secondo me lo determina l'indicazione dello staff tecnico.
0: Bravo. Okay? Questa è una grande verità. Questo è chiaro che conta più la testa, ma io l'ho finito di dire 10 minuti fa, Antonio. Non so se me...
15: io ti ho detto che sono d'accordo su
0: che conta più dei numeri. Se dobbiamo fare il giochino, tu preferisci, io ci partecipo, perché non è che poi dobbiamo fare gli integralismi qua. Io preferirei 4-2-3-1, però non do tanta importanza a questa fase del dibattito, perché quello che invece secondo me è il punto centrale del dibattito è quello che hai toccato tu, cioè l'atteggiamento.
15: L'atteggiamento. Allora, l'atteggiamento a mio modo di vedere, e quindi poi ti determina l'identità, ti determina lo spogliato, ti determina tutto quello che poi...
0: L'identità è un'altra parola importante che dobbiamo ricominciare a usare, perché oggi noi siamo forti o non siamo forti? Secondo me siamo abbastanza forti. Seconda domanda, seconda domanda, Anto, sì, secca, precisa, abbiamo un'identità bella precisa?
15: Oggi giochiamo come si giocava a calcio un po' di anni fa. Non voglio denigrare nulla, se io sono un tifosissimo del Napoli, ma guai che mi tocca il Napoli. Oggi dobbiamo solo dire una cosa, che abbiamo troppi infortuni, e questo è un live motive che questo si prolunga dall'anno scorso. Come io chiamai l'anno scorso e ti dissi, il Napoli non può far testo quest'annata, arriveremo secondi, ci siamo arrivati. Non possiamo dire di aver potuto combattere con l'Inter fino all'ultimo, perché troppi infortuni. Oggi, anche fino adesso, abbiamo troppi infortuni. Uno per reparto. Se nell'Inter non gioca il terzino sinistro, non gioca Lautaro e non gioca Barella, fa la stessa partita che il Napoli ha fatto praticamente a Milano. È garantito, perché io sono per i calciatori.
0: Gli organici oramai sono forti. Gli organici sono forti, perché altrimenti noi parliamo di noi. Ora l'Inter secondo me è un organico molto forte. Anche abbastanza livellato, secondo me, nel senso che possono permettersi il lusso anche di un po' di assenze, al netto di quello che dicevi tu, che io condivido, ma non è che lo condividiamo e te, è un dato di fatto, che ci sono dei giocatori che valgono di più e che quando ci devi rinunciare qualche cosa perdi. McTominay nel Napoli è un caso lampante in questo.
15: Nelle grandi sfide purtroppo
0: su questo non ci sono dubbi. Però noi veniamo da una situazione che ci dovrebbe aver illuminato. L'anno scorso è successo qualche cosa, come ricordavi tu, di clamoroso a livello di infortuni. A un certo punto non si sapeva manco chi mettere più in campo. Però comunque siamo arrivati secondi.
15: Appunto.
0: Comunque siamo arrivati secondi. E in certe partite mancavano 7 titolari.
15: Esatto, perché siamo arrivati secondi?
0: Perché un po' l'allenatore è bravo, un po' la rosa comunque era buona, le alternative hanno risposto bene.
15: Che praticamente io capisco, insomma, tutto, voglio dire.
0: E un po' le avversarie l'anno scorso non erano all'altezza di quello.
15: Quell'Antonio Conte, da tanti denigrato, è 2 anni, ha fatto vittoria, e ti dice, io non voglio accompagnare un morto, ha detto tutto. L'annata, il Napoli, già io scrissi, il Napoli va in Champions League. Adesso io con questo atteggiamento mi auguro che da qui in poi cambi l'atteggiamento e iniziamo ad avere un'identità di squadra. Grazie a voi, a te e forza Napoli.
0: Ciao, grazie. Perché De Bruyne Højlund in nazionale sono altri giocatori? De Bruyne è vecchio solo a Napoli, Højlund segna solo nella Danimarca. Peppe fa questo, mi manda questo messaggio. Peppe, io non voglio ridurre improvvisamente la qualità della trasmissione dicendo è perché evidentemente giocano in squadre che esaltano le loro qualità, e quindi se io affermo questo adesso rispondendo alla tua domanda, che è abbastanza, diciamo, con la risposta incorporata, io potrei dire che è Allegri che non li mette, il calcio che pratica Allegri che non li mette nelle condizioni di esprimere tutte le loro qualità. Io questo non lo voglio dire, però questo lo possiamo anche pensare, ma io non lo voglio dire perché è troppo presto per dirlo. Certo è che questi giocatori scarsi non sono, questa è una certezza. Se poi sia stata colpa di Allegri o colpa loro di qualche prestazione sottotono, si può discutere. Non si può discutere sul fatto che non siano grandi calciatori, non buoni calciatori. E quindi sui grandi calciatori, a gioco lungo, se lavori bene, i risultati arrivano. Quindi io mi auguro che a gioco lungo questi calciatori inizino a produrre anche nel Napoli, perché non riesco a trovare una buona ragione per la quale in Italia, nel campionato italiano, che non è il miglior campionato al mondo, De Bruyne e Højlund, la dico, non possano fare la differenza. Per me De Bruyne e Højlund non è che devono giocare bene, nel campionato italiano hanno delle qualità per fare la differenza, però anche i giocatori che sono in grado di fare la differenza vanno messi nelle condizioni. Io spero che presto le due cose vadano a braccetto, cioè il gioco di squadra che li metta nelle condizioni di esprimere le loro indiscutibili oggettive qualità superiori alla media, come ci dimostra quello che fanno quando vanno a giocare ad altissimo livello con le loro nazionali, che non sono manco nazionali dominanti, sono nazionali che pure soffrono, perché non sono, il Belgio non c'è male, la Danimarca così e così, però non sono dominanti, eppure loro riescono a giocare a determinati livelli. Rino.
16: Ciao, buonasera Paolo.
0: Ciao.
16: Ciao, senti, la mia più vera domanda è, se si può chiamare una richiesta, no? Dicevo, considerate che a volte molti di noi tifosi nella tua trasmissione facciamo delle domande a cui anche nella trasmissione di Calaiolci vengono risposte, bisogna chiederlo alla società, bisogna chiederlo al direttore tecnico, a Manna, diciamo tutte queste perplessità, tutti questi punti interrogativi che a volte rimangono tali. Dicevo, considerate che voi siete la radio ufficiale del calcio Napoli, avete comunque le interviste, no? In esclusiva, e considerate che prima o poi verrà anche il direttore Manna, non si potrebbe fare magari una specie di lista tra virgolette di tutte quelle domande dove ci hanno lasciato tantissimi punti interrogativi, e di porle quando avete il tête à tête con Manna, così possiamo essere chiari anche su determinate cose che ad oggi sono oscure.
0: Allora, tu sai che non mi occupo io di questo. Io faccio questa trasmissione e poi faccio il commento tecnico alla radiocronaca. Quindi, onestamente, se la proponi in altre trasmissioni, probabilmente il tuo messaggio può arrivare a chi di dovere. Io non partecipo proprio a questo, sinceramente.
16: No, perché molte volte
0: sulle interviste sono un radioascoltatore, no. Non sono.
16: No, molte volte ci viene detto, magari nessun giornalista pone questa domanda.
0: No, ho capito, la tua richiesta è buona, però ti stavo dicendo di inoltrarla in altre trasmissioni che sono quelle lì che hanno un radioascoltatore, non sono.
16: No, molte volte ci viene detto, magari nessun giornalista pone questa domanda.
0: No, ho capito, la tua richiesta è buona, però ti stavo dicendo di inoltrarla in altre trasmissioni che sono quelle lì che hanno un contatto più diretto.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Dice Francesco da Napoli: sono molti giocatori in scadenza di contratto, che per Allegri non è facile lavorare in queste condizioni, è molto complicato. Nulla però toglie al fatto che la proposta di gioco, secondo Francesco, è scadente. Cioè, sono una, su un, da un lato lo giustifica, da un altro lato dice che però, diciamo così, si può fare di più. Paolo: ciao, sono Giovanni, tuo grande stimatore, e vorrei che tu trattassi anche l'argomento che quando un giocatore del Napoli come Vergara viene convocato per la nazionale, non farlo giocare è un danno per il Napoli e per il giocatore. Che ne pensi? Non lo so, poi qui le scelte, i giocatori vengono convocati, non è che in automatico per essere convocati devono giocare, queste sono gare ufficiali, non sono nemmeno amichevoli, che si può pretendere la rotazione, il far giocare tutti, sono gare ufficiali. Detto questo, a me, e quello che ho visto in Turchia, non mi è piaciuto, perché la partita era tranquilla, non che Vergara non possa giocare in partite in bilico, per carità, però se lui aveva qualche preoccupazione di natura tattica nell'inserimento di Vergara, onestamente sul 4-1 a 10 minuti dalla fine non riesco a capire cosa ha impedito a Mancini di chiamarlo due volte per rimandarlo a riscaldarsi e poi a sedersi e creare un'illusione in questo ragazzo che però insomma è giovane, avrà tutto il tempo per debuttare, per me le opportunità le avrà, però onestamente non è che ho apprezzato molto quel momento. Alfredo?
6: Mira, parlando di Vergara mi stavo facendo un altro pensiero, io volevo parlare innanzitutto di De Bruyne. Io non so se il Napoli è stato preso De Bruyne perché in principio 2 anni fa doveva venire Allegri, o è stato preso per nome, perché non può essere che un calciatore di quella portata sia diventato, non dico un problema, ma quasi. Perché non lo mettiamo in condizioni di rendere al massimo? Io vedo che in nazionale sembra un ragazzo di 25 anni, un giocatore di 25 anni, corre, contrasta, tira, segna, sempre i passaggi.
5: Ma guarda che nel Napoli, De Bruyne stiamo parlando, giusto Alfredo?
6: Sì.
5: Ah, non avevo sentito. No, perché De Bruyne nel Napoli sta facendo i record personali di chilometri percorsi, cioè non ha mai corso tanti chilometri come
6: corre
5: sta...
6: a vuoto, scusa.
5: Ho capito, questo è giusto, questo è corretto, come no?
6: Corre a vuoto, cioè io non capisco perché un calciatore che sappiamo che ha il record di tutti i tempi, se non sbaglio, degli assist.
5: È arrivato a 300 in carriera, che 300 assist, allora per farvi capire una statistica molto velocemente,

0: importante. Chi vince la classifica degli assist di solito la vince con la metà di assist dati rispetto ai gol. Quindi è come se ogni assist valesse due gol, no? Quindi, esatto. Quindi uno che ha dato 300 assist è paragonabile a uno che ha fatto 600 gol.
1: Appunto, perché non lo mettiamo nelle condizioni di fare perché non negli ultimi 30 metri siamo
0: ma questa è una grande domanda. Questa è una grande domanda. Ma questa è una domanda che io sto facendo tutti i giorni. Io non ho la risposta. Ma io il problema credo che sembra una domanda. Non è una domanda, è la domanda.
1: È la domanda.
0: Perché se noi mettiamo De Bruyne nelle condizioni, svolta la stagione del Napoli. Svolta la stagione del Napoli. Io non enfatizzo mai tanto sui singoli giocatori, però. De Bruyne nelle condizioni non sarebbe semplicemente De Bruyne che fa un gol in più e dà due assist in più, significherebbe che stiamo incominciando a giocare un calcio migliore, capito? Sarebbe veramente la svolta.
1: Lo conosciamo Allegri, anche l'anno scorso con Milan non aveva una gran rosa, ha fatto il possibile fin quando ha potuto, poi quando
0: però non è che faceva io poi i fatti del Milan non li so e non li voglio approfondire. Io non è che l'anno scorso mi sono messo qua a parlare del Milan, perché io sto qui a parlare del Napoli.
1: No, quindi, nel senso di
0: però sta storiella della rosa del Milan non granché io la condivido fino a un certo punto, perché comunque Leao è forte, Pulisic è forte,
1: sicuramente
0: Modric, Fofana e Rabiot a centrocampo, Salemakers, quel ragazzo che ha fatto bene, Bartesaghi, Tomori, Pavlovic, il portiere, uno dei portieri più forti del campionato, Maignan. Insomma, mi sembra che non dico che doveva vincere lo scudetto, ma in Champions.
1: Esatto, forse le riserve sono venute meno nel Milan. Il Milan negli ultime 5-6 partite praticamente ha fatto pochissimi punti, ha perso anche la Champions, diciamo così.
0: Sì, ma erano Ricci, erano Nkunku, erano Estupignan, tutta gente che gioca con le nazionali, non è che erano male, manco le riserve. Non lo so, sì, poi i fatti del Milan non ne voglio parlare, stiamo parlando del Napoli.
1: No, appunto del Napoli, e dicevo, l'Angli in nazionale gioca bene, Højlund lo vediamo, Højlund noi lo facciamo giocare a 45 metri dalla porta, ma come fa quel calciatore a trovarsi sempre al centro? I cross non arrivano. Quando è che Højlund vede che prende il tempo al difensore e stacca di testa? Io non me lo ricordo un'azione del genere.
0: Effettivamente è capitato proprio, è finita la puntata. Grazie, ottimo intervento, chiedo scusa a Vincenzo che aveva preso la linea, ma è finita la puntata, grazie a Nello Iorio, ci sentiamo lunedì con 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura, è in gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato a secondi di anni. In base alla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato lasciato davanti al pronto soccorso della CTO. Avrebbe avuto la forza di raccontare ai sanitari di aver subito un incidente, ma quando hanno sollevato la maglietta insanguinata hanno capito che il motivo dell'emergenza era un altro e hanno allertato le forze dell'ordine. Il giovane avrebbe riportato segni di un violento pestaggio sul volto e 3 coltellate all'addome. Il 24enne, gravissimo e ricoverato in rianimazione, avrebbe alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sono in corso le indagini. Ancora cronaca da Napoli: a Formello, per una truffa del finto carabiniere, 2 giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver tentato di raggirare una coppia di anziani. Decisivo l'intervento dei militari che hanno bloccato i sospettati davanti all'abitazione delle vittime. Indagini in corso per la vicenda. Una bambina di 12 anni lasciata sola in un appartamento occupato abusivamente a Scampia, dove i carabinieri hanno trovato circa 400 grammi di hashish. E quanto accaduto durante un servizio serale ad alto impatto condotto dai militari della locale stazione insieme al nucleo operativo della compagnia Stella e alle unità cinofile. I carabinieri erano intervenuti in un appartamento popolare di via Fellini dopo una segnalazione relativa a una possibile occupazione abusiva. La porta era socchiusa e inizialmente sembrava non essere nessuno all'interno. Durante il sopralluogo però i militari hanno trovato la 12enne nascosta sotto un letto. Mamma non c'è, ha detto la bambina. Pessime notizie per il Napoli e per la nazionale under 21. Costantino Favasuli ha lasciato il ritiro degli azzurrini allenati da Baldini per fare ritorno a Napoli a causa di una lesione muscolare che non gli permetterà di essere a disposizione per la prossima decisiva sfida della squadra azzurra contro la Polonia. All'esterno del Napoli era stato schierato titolare da Baldini ieri nel match di qualificazione agli europei di categoria in Armenia contro i padroni di casa. Il Napoli continua gli allenamenti durante la pausa per gli impegni delle nazionali. Il gruppo è stato impegnato questa mattina in una seduta congiunta contro l'Avellino. Alisson, Anghissà, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzole hanno invece svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera, ultima puntata settimanale. Ringrazio e buon lavoro anche a Nello Iorio e Ciro Froio che curano la parte tecnica radio e TV. E ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un messaggio scritto o audio su WhatsApp: 342 00 00100. Come ha detto il buon Lucio Pengue nel nostro GR, che prosegue. Prosegue gli allenamenti da parte del Napoli, oggi amichevole con l'Avellino, perso 2-0, ma praticamente è come se avesse giocato la primavera del Napoli, perché praticamente l'80% della squadra era fuori. E purtroppo abbiamo sentito anche la brutta notizia di Favasuli, che comunque ha... si presume una lesione alla gamba, perché è uscita a fine primo tempo nella partita con l'Under 21, e quindi non ci possiamo sbilanciare, perché deve fare sicuramente la risonanza magnetica e poi capiremo l'entità di questo infortunio. È una perdita importante, perché Favasuli poteva essere il valore aggiunto in questo momento, e ti portava un po' di freschezza, di intraprendenza, di personalità e di duttilità, perché un giocatore può giocare sia dietro, davanti, poteva giocare dall'inizio o anche poteva essere un'arma a partita in corso. Però purtroppo queste cose nel calcio possono capitare, si gioca sempre, quando c'è la sosta i giocatori vanno in nazionale, e come ben vedete non è colpa degli allenatori, del lavoro che si fa, ma purtroppo queste cose sono all'ordine del giorno, perché si possono far male i vecchi come i più giovani, quindi... Questo dico. Stasera nazionale, l'Italia giocherà in Francia contro la Francia per la National League. Diciamo che Di Lorenzo dovrebbe partire dalla panchina, invece forse buone chance ci potrebbero essere per Vergara. Una partita sicuramente difficilissima, anche la Francia è una rosa importantissima, e infatti durante la trasmissione, a metà trasmissione, in chiusura, vi faremo ascoltare un estratto della conferenza di ieri di Bastoni e quella di Mancini. Abbiamo subito Luca. Ciao Luca, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera, sempre ciao. Complimenti.
0: Grazie.
1: Emanuele, però io proprio mi aggancio all'ultima notizia, cioè sì. A Napoli si dice bisogna andare a Pompei a piedi e farsi benedire da, penso che si può dire, non penso di dire.
0: No, si può dire, si può dire.
1: Da un prete richiuse, quindi cioè, non riesco a capire, guarda, veramente, non riesco a capire qual è l'aurea negativa intorno ai problemi muscolari, non dico traumatici, perché voglio dire, il trauma è diverso, ti vengono addosso, ti spezzano la gamba, eccetera. Però che cavolo, cioè io da quando non ci sta più il nostro dottor De Nicola e forse qualche altro suo collaboratore, ma noi abbiamo trovato solamente il buio intorno al mondo degli infortuni muscolari, parlo muscolari, non traumatici, quindi quello che succede sollecitando i muscoli dei nostri atleti. Ma perché, Emanuele? Mo tu sei un atleta, voglio dire, hai vissuto, ma che succede? Si dà poca attenzione a questo. Si parlava all'epoca, quando ci stavi tu, si parlava anche di Napoli Lab addirittura. Il Napoli era al centro in Italia di come si faceva prevenzione sanitaria nello sport con gli atleti, nei club di Serie A.
0: Lo so, caro, ma il discorso lo sai.
1: Che cavolo succede? Ma... viene meno l'attenzione da parte della società, ha fatto i tagli, ecco, i tagli del governo. Tagliamo la sanità, l'istruzione, fare questo
0: No, ma non penso
1: così.
0: Non penso non penso che è questione di
1: lascio spazio agli altri.
0: No, io ti ringrazio, ti ringrazio e provo a spiegarti qual è il mio pensiero. Come dicevo prima, tanti anni fa si vedevano meno infortuni perché tanti anni fa si facevano meno partite e sicuramente era un calcio più tecnico. Adesso è un calcio più fisico, i giocatori non sono ormai esseri umani ma robot. Ogni giorno si allenano, hanno un giorno a settimana libero, quando possono riposare che c'è la sosta, quasi tutta la squadra sta in nazionale, quindi sei sempre sotto pressione, sotto sforzo mentale e fisico. Si è fatto male Favasuli, che è comunque un giovane che comunque è fresco, che fisicamente è sempre stato bene. Queste cose succedono, non penso ci sia problemi di dottori o problemi della società o di campo o colpa di allenatori, perché abbiamo sentito dire di queste lesioni muscolari che si portano dietro il lavoro di Conte, e Favasuli con Conte non c'è stato, e il lavoro con Allegri, il ritiro non l'ha fatto, poco, quindi vuoi dire e gli sforzi del ritiro non sono stati come quelli di Conte, quindi ragazzi, può succedere a tutte le età. Forse magari possiamo dire che durante la settimana, quando qualcuno annusa un piccolo problemino, una piccola contrattura, perché è un inizio di contrattura, ma se ci vai sopra poi il muscolo va sotto stress e ti fai male, c'è la lesione, e allora magari in quel momento i giocatori devono essere bravi nel parlare con l'allenatore e col dottore. Io oggi mi sento carico, oggi faccio defaticante, oppure faccio un lavoro in palestra, oppure a fine di tutti gli allenamenti o delle partite ci debba essere mezz'ora di prevenzione, di stretching. Questo posso provare a sintetizzare qual è il mio pensiero, perché è anche ovviamente anche la sfortuna. Quando giustamente dice bisogna andare a Pompei, è vero, perché comunque il Napoli negli ultimi anni ha avuto tanti infortuni, però io non penso che sia colpa né dell'allenatore né del medico. Le cause possono essere tante, anche una causa è anche magari la colpa dei giocatori, che magari sono sotto stress, si sentono carichi, e comunque a posto di dire vai dal mister, vai dal medico e dire oggi mi sento carico perché ieri abbiamo spinto, e riposare un giorno in più, invece alcuni giocatori ci vanno sopra alla contrattura, a questo problemino, e si allenano al 100%, il muscolo va sotto stress e da una contrattura poi avviene la lesione. Penso che sia anche questa la motivazione, ma è sfortuna. Lui si è fatto male comunque in nazionale e non a Castelvolturno, quindi comunque anche la storia dei campi, io ci credo poco, quindi è solo una questione di sfortuna. Leggiamo qualche messaggio. Allora, c'è Emanuele, ma quanto tempo dobbiamo aspettare ancora per capire che Allegri non è l'allenatore adatto per questa squadra? Guarda, io penso che a ora non mi posso sbilanciare. Perché attualmente non mi sento di mettere Allegri sotto accusa nella graticola, perché comunque nelle prime 5 partite qualcosa di buono c'è stato, è appena arrivato, deve sicuramente migliorare la tecnica dei giocatori, deve migliorare comunque qualcosa di tattico, entrare nella testa dei giocatori, è da poco tempo che sta qua, perché comunque non mi sento di metterlo sotto accusa. Io penso che ci vorrà del tempo per vedere qualcosa di meglio, almeno fino a gennaio. Facciamolo lavorare, facciamo lavorare anche questi ragazzi, nella speranza di avere qualcuno in più a disposizione in rosa, piuttosto che tutti questi infortunati che comunque noi ci abbiamo. Andiamo da Enzo. Enzo è caduto. Allora, leggiamo un altro messaggio. Ciao Emanuele, il problema degli infortuni c'è solo a Napoli, però. Luigi da Capua. No, ragazzi, non c'è solo il Napoli. Non c'è solo il Napoli, perché anche la Juve sta rovinata. Perché la Juve nelle ultime partite del campionato ha dovuto giocare con Coppo Miners e Douglas Luiz, che erano due che insieme non hanno mai giocato. Hanno una marea di infortunati. Che ovviamente il Napoli è sfortunato, questo sì, perché l'anno scorso sono stati, oltre infortuni muscolari, anche traumatici, quindi penso che anche la sfortuna, anche il discorso di McTominay si è dovuto operare, Gilmour, queste sono tutte cose esenti da infortuni muscolari. 081 546 6873. E c'è un altro messaggio. Allora, ciao Emanuele, sono Carla, complimenti per la trasmissione, mi ricordo benissimo le tue partite, grandissimo. Volevo chiederti, va bene che la squadra era quasi tutta con i Primavera, ma allora qual è stato lo scopo di questo allenamento congiunto? Per far fare 90 minuti a Badiashile o a Lucca, che nemmeno in amichevole segna? Per quanto riguarda l'infortunio di Favasuri, non ci voleva, speriamo sia per poco. Comunque le nazionali sono un guaio, l'unico vero medico sociale era De Nicola e poi c'era Gegé Albarella. Grazie e ancora complimenti. No, io su questo dottor De Nicola, io che lo stimo, perché l'ho avuto anche io come medico, comunque ogni medico poi ha, ognuno fa il proprio mestiere, ognuno ha le proprie idee. Magari ci sono dottori che si pigliano la responsabilità di fermare i calciatori proprio loro, ci sono dottori che ascoltano magari i calciatori per sentire il loro stato di forma e fisico, e quindi ognuno vede diciamo che quando ai tempi c'era De Nicola era comunque un calcio un po' più tecnico e poco fisico, e adesso si lavora sempre, si gioca in continuazione, migliaia di partite nazionali. C'ha ragione anche De Laurentiis, perché comunque le nazionali ti tolgono giocatori, e alcuni giocatori poi c'è il rischio di che si facciano male. Per quanto riguarda l'amichevole, non sono questa amichevole lascia il tempo che trova, nel senso quante amichevoli abbiamo visto anche perdere in ritiro. Le amichevoli non hai neanche quell'attenzione giusta, c'è alcune volte i giocatori per paura anche in amichevole di farsi male non entrano, oppure non spingono, e poi ovviamente c'erano tanti giocatori della Primavera con qualcuno che doveva prendere condizione, ma a quanto pare mi sembra che neanche Neres, neanche penso Lucca abbiano fatto parte, però le amichevoli si fanno, perché piuttosto che fare una partitella tra di loro, tra tutti i giocatori del Napoli, alcune volte si fanno le amichevoli con altre squadre, e magari si fanno amichevoli con società che sono in buoni rapporti, quindi questa amichevole è giusto farle, piuttosto che magari fare squadra A contro squadra B. Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale, buonasera.
2: Ciao Emanuele, buonasera. Io mi ricordo con affetto un tuo gol Napoli-Lecce, cross di Rullo e, se non mi sbaglio, un tuo colpo di testa.
0: Sì, ma come facciamo a dimenticarlo?
2: Mi ricordo troppo bene, perché stavo allo stadio e quindi quindi comunque ho questo ricordo con affetto di questo tuo gol. Emanuele, ti volevo un attimo, volevo fare un attimo una riflessione. Sì. Per quanto riguarda Lucca, io penso che comunque bisogna dare solo fiducia a questo ragazzo, perché comunque a Udine ha fatto bene, quindi dare troppe pressioni al di là di quanto si è speso, cioè non fa bene al giocatore, quindi fa bene Allegri a puntare su di lui e poi si fanno tutte le valutazioni dopo gennaio, quindi nel mercato di gennaio. Non si deve bruciare questo ragazzo, perché è un peccato in primis per il giocatore e poi soprattutto per la società.
0: Ma caro Pasquale, io ti ripeto, mi continuerò a ripetere, io fin quando Lucca sarà nella rosa del Napoli è normale che non lo massacro, ma bisogna dargli fiducia, tanto comunque fino a gennaio sta con noi. Quindi Allegri continua a puntarci, ogni settimana lo fa entrare e poi ovviamente si dà un giudizio quando lui andrà via e capiremo quello che lui ha fatto nel Napoli. Ora, giudicando partita per partita e la stagione di l'anno scorso, sì, di fiducia se n'è data tanta e secondo me non è riuscito a comunque a cogliere al volo le occasioni che comunque gli sono state date, ma non parlo perché doveva fare 3 gol a partita, no? Ma me ne accorgo dal carattere, me ne accorgo che non c'ha quella ferocia di attaccare la porta, nei cross di farsi trovare, di attaccare il primo palo. È questo quello che mi piacerebbe vedere in lui, che faccia l'attaccante, quell'attaccante che vuole essere spietato nel fare gol. Poi Pasquale, perdonami, io sono stato un attaccante quando giochi a calcio purtroppo ti devi prendere le tue responsabilità e ti prendi gli applausi come ti prendi alcune volte anche alcuni tifosi.
2: Anche nella tua doppietta contro il Livorno, se non mi sbaglio.
0: Sì, ma io per esempio sbagliai il rigore.
2: Era arrabbiato in quella partita.
0: Ma io tra l'altro sbagliai il rigore alla prima partita col Napoli, quindi non iniziai benissimo.
2: Però ti sei ripreso subito.
0: Però avevo un carattere diverso, perché comunque ho pensato sempre che con il lavoro con il lavoro paga sempre, perché ho pensato che magari quelle piccole critiche, che magari quella settimana che ho sbagliato il rigore, perché qualcuno magari diceva abbiamo preso un giocatore forte, tutti dicevano che è forte ma ha sbagliato il rigore, e c'era qualche critica, però pare che quelle critiche mi hanno fatto crescere e mi hanno fatto uscire quel veleno dentro per dire no, aspetta che comunque io non sono quello, può capitare di sbagliare il rigore, solo chi non li tira non li sbaglia, però con la mia forza di volontà e la mia tenacia comunque sono riuscito poi a esprimermi al meglio, quindi io mi auguro che comunque lui questa forza, questa voglia la ritrovi per far vedere che comunque tutto l'investimento non è stato sbagliato. E ovviamente è passato del tempo, l'anno scorso, le prime 5 partite quest'anno, non ha iniziato bene come l'anno scorso, quindi voglio dire, quando vedremo, secondo me, Lucca, che comunque abbiamo visto ottime cose a Udine. Poi ragazzi, se lui andrà via, alla fine... andrà via, che ovviamente continua a fare, diciamo, a non performare come ci si aspetta, ragazzi, ci può stare che magari il Napoli ha fatto una scommessa e l'ha sbagliata. Può capitare, quando prendi 7, 8, 9, 10 giocatori, non è che ti possono tutte le ciambelle possono uscire col buco. Ci può stare che magari qualcuno non quella scommessa magari non la vinci. Loro hanno voluto provare quest'anno con Allegri, sia a far rimanere Lucca e a Lang, nella speranza che con Allegri magari le cose cambiavano, ma ora è cambiato poco. Però il calcio lo conosciamo, è strano, è particolare, le cose possono cambiare da settimana in settimana. Andiamo da Aniello. Ciao Aniello.
3: Ciao, buonasera Emanuele. Allora, sentendo di questi vari giorni che a questo fortuno stanno provando, quindi questo 3-5-2 o 3-4-2-1, ti volevo chiedere, se facciamo il 3-5-2 proveresti la doppia punta Højlund Luca oppure, che ne so, De Bruyne vicino a Højlund oppure Neres o Vergara. Ma e tu quale preferisci tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1?
0: Ti ringrazio Aniello, ti rispondo subito. Io ovviamente preferisco sempre il 4-3-3, è il modulo che preferisco di più, oppure il 4-2-3-1. Però l'allenatore sicuramente è Allegri, li allena lui ogni giorno e deve trovare sicuramente una soluzione per ingranare, per fare risultati e per creare qualcosina in più. Si sta parlando che lui sta studiando questo 3-4-2-1 e mi piacerebbe vedere due trequartisti vicino a Højlund che magari gli possono dare una mano. Potrebbe essere De Bruyne, potrebbe essere Vergara, potrebbe essere Neres, Giovane, cioè i giocatori di trequartisti ne abbiamo, anche Politano stesso, e basta poi l'interpretazione che tu vai a dare alla partita. Sicuramente il doppio attaccante no. Allora, noi ci dobbiamo fermare prima della pubblicità e chiedo a Francesco 5 minuti di attesa perché sto per mandare il primo estratto della conferenza di Bastoni e poi andremo in pubblicità e poi Francesco veniamo da te.
4: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra, no? Tu devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia a partire da domani sera già. Ma io ho sempre giocato serenamente, dico la verità, non è mai cambiato il mio modo di entrare in campo, mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare indietro quello che si è sbagliato imparando da esso, quindi credo che quello che ho fatto, quello che ho cercato di fare sin dalla partita post Bosnia. Non c'è modo di controllare il passato, ma c'è modo di controllare il presente e decidere per il futuro, quindi è questo che sul quale mi sono concentrato. No, ma sicuramente è un arricchimento, ma siamo già abituati a farlo nel club dove ci sono tanti giocatori stranieri, quindi bisogna anche un po' adattarsi a quello che sono i loro ritmi e le loro abitudini, ma è una cosa che si fa più che volentieri, perché come hai detto tu, spesso confrontarci con gente anche che ha abitudini diverse ci migliora, quindi credo che sia un lato positivo. La vigilia si vive in maniera normale come tutte le altre vigilie, ormai siamo penso un po' tutti abituati a giocare questo tipo di partite, però ripeto, al di là di quelle dei giocatori che andremo ad affrontare, quello che più ho a cuore è la prestazione dell'Italia, no? Giustamente siamo sempre abituati a pensare agli altri, però penso che in questo momento la priorità vada data a noi stessi, perché solo attraverso un miglioramento nostro personale potremo raggiungere gli obiettivi poi collettivi. Ma guarda, ti dico la verità, io non voglio passare da vittima, ok? Perché non è proprio l'ultimo dei miei pensieri e l'ultimo dei miei voleri, quindi fa parte del nostro mestiere. Quando fai bene diventi un idolo, quando succedono quei tipi di episodi ti attaccano, ma va bene così. Nel calcio ci si dimentica alla svelta sia nel bene che nel male, quindi quello che, come ho detto prima, quello che posso decidere, quello che posso fare è andare avanti, seguire la mia strada, seguire quello che sono sempre stati i miei valori e non farmi giudicare per quello che è stato un episodio in ormai quasi 10 anni di carriera. Ma probabilmente Dembélé, visto come è andata l'ultima volta, sono l'ultima persona alla quale dovete chiedere. Non è facile, è un giocatore incredibile come lo sono tutti quei suoi compagni di reparto. Servirà una grande gara dal punto di vista difensivo, sicuramente collettivo, che dovrà comprendere tutti gli 11 in campo, ma penso che l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia sia giocare, non aver paura di tenere la palla, quindi credo che la differenza la possa fare la nostra fase di possesso.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua per il secondo rush finale del calcio della sera. Andiamo subito da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
5: Buonasera a tutti voi e grazie per le informazioni che ci tenete anche compagnia, ci prendendo che abbiamo una certa età. Uno sfogo è una domanda.
4: Sì.
5: Lo sfogo è, ma quello di noi no. Adesso quando altri giorni di riposo avranno quei giocatori del Napoli? Quanti altri giorni ancora? Perché questa, anziché, perché abbiamo fatto due posti con Conte, li spremeva proprio come un limone, e questo mi sembra come si dice a Napoli, e fa pariò come allenamento e come cosa. Questi già l'hanno fatto già due settimane, già hanno fatto 6-7 giorni di festa, togli la domenica, quando recupera questi giocatori che sono recuperati?
4: No, Francesco,
5: e questa è una cosa. No, e poi voglio quando dopo.
4: Sì, ok, fammi la domanda.
5: Grazie. Volevo dire, ma a voi non vi sembra strano, perché ho una sensazione che De Laurentiis sta lasciando fare tutte queste cose. E anche lui, ma quando mai De Laurentiis si sarebbe immaginato di far firmare dei contratti a dei 33 anni, 34 anni, a vita naturale durante? Questo secondo me è un mio pensiero, e poi voglio anche un vostro
4: assolutamente
5: pensiero. Secondo me questo si è venduto in Napoli, perché non è cosa che può fare, che ha fatto mai queste cose, buttare i soldi, giocatori che hanno 34 anni e contano, veramente facciamo, sono giocatori che massimo posso fare un mezz'ora, un massimo un tempo. Grazie sempre,
4: grazie a te Francesco, grazie a te. Francesco, la squadra, i calciatori non riposano mai, non è così, non stanno una settimana a riposo, non c'è mai stata una settimana di riposo, forse da quando finisce il campionato, dopo, quando c'è la sosta delle nazionali e dopo la partita di campionato, l'ultima, i giocatori hanno due giorni di festa e dopo ricominciano ad allenarsi. E anzi, quando c'è la sosta, alcuni allenatori e alcuni preparatori magari è lì che fanno lavorare un po' di più per mettere un po' benzina nelle gambe, perché appunto hanno fatto un ritiro magari non pesantissimo, sapevano che c'era questa sosta lunga a settembre, e allora hanno fatto magari un allenamento, un ritiro tranquillo, per poi magari spingere nella sosta. Poi ogni preparatore la vede diversamente, ma stai certo che una settimana i giocatori di festa non ce l'hanno mai. E poi per quanto riguarda De Laurentiis, Francesco, io penso che De Laurentiis, il suo mestiere è quello da presidente, un imprenditore, fa quadrare i bilanci, però ognuno poi deve fare il mestiere proprio. Penso che comunque le cose tecniche riguardano l'allenatore e il direttore sportivo, le cose mediche se ne occupano i dottori. dottori, quindi su queste cose qua è normale che se tu fai firmare un contratto a, di 3 o 4 anni a Di Lorenzo, a Spinazzola, a comunque a Rachmani, a Politano, ci sarà una motivazione, perché comunque il mister li vede bene, ci vuole puntare, al direttore sportivo va bene uguale, e quindi i rinnovi si fanno di comune accordo, tutti insieme. Poi sull'aspetto medico, De Laurentiis può fare poco, però voglio dire, già comunque ha pensato di comunque licenziare il dottor Canonico, quindi diciamo il reparto medico è passato a un altro dottore, però ripeto, su questi infortuni qua che ci sono stati in questo periodo tra Favasuli, McTominay, Gilmour e altri, Beukema, alla fine i dottori contano poco. I dottori sono bravi a, secondo me, ad avere un dialogo individuale con il giocatore, e il giocatore deve essere bravo, quando ha un affaticamento, alzare il braccio e dire: guarda, io oggi sono contratto, faccio prevenzione, oggi non mi alleno, così riposo, smaltisco questa contrattura, si fanno le cose strumentali e domani mi alleno col gruppo. È che alcuni giocatori non lo fanno, soprattutto i giovani, perché magari non hanno l'esperienza di ancora conoscere il suo corpo, e quindi magari vanno sopra alla contrattura, e quindi andando sopra la contrattura c'è il rischio che poi da una contrattura si passi comunque a una lesione. Andiamo da Gennaro. Ciao Gennaro, buonasera.
2: Sì, Emanuele, allora due domande rapide ma pregnanti. La prima riguarda Allegri. Sì. Volevo sapere, in base ai giocatori che ha,
4: sì,
2: solo quelli che ha effettivamente, qual è il migliore schieramento tattico che Allegri dovrebbe, secondo te, avere e proporre? Seconda domanda riguarda te. Tu hai sempre detto che hai giocato in molte squadre,
4: sì,
2: moltissime, ho fatto mi pare 12 o 13 squadre.
4: Sì, ne ho fatte tante, sì.
2: Allora, la domanda è, che la volevo fare da molto tempo, in base alla tua esperienza, un giocatore dà il meglio di sé quando resta di più in una società o quando cambia società più spesso?
4: Sì, Gennaro, grazie, ti saluto. Intanto questa è una bella domanda. È normale che quando tu stai 3-4 anni comunque in una squadra, conosci l'ambiente, conosci i tuoi giocatori, i tuoi compagni, conosci l'allenatore, la società, e stai bene, è un vantaggio. Invece ci sono magari quelli che magari cambiano ogni anno, perché chi cambia ogni anno squadra vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che comunque non ti sei trovato bene, oppure non hai performato, e quindi o tu te ne vuoi andare oppure la società non punta più su di te e quindi te ne fa andare. È normale che se tu stai più anni in una società vuol dire che hai fatto bene, perché comunque la società ti premia, perché vuol dire che comunque hai superato le aspettative. Io per esempio nella mia modesta carriera ho fatto 4 anni a Napoli, ho fatto 5 anni a Siena, ho fatto 3 anni a Parma, sono stato più anni perché in tutte queste 3 società ho fatto veramente bene, la società era contenta, io ero contento, stavo in un ambiente dove mi piaceva. Poi è chiaro che anche quando fai bene e vinci trofei, campionati, comunque o ti salvi, dopo anni è normale che poi il giocatore, dopo che è stato tanti anni in una città, magari in una squadra vuole cercare altri stimoli, altri traguardi, un'altra città, perché magari dopo 5-6 anni ti può passare quell'entusiasmo, perché hai dato tutto, hai vinto, e quindi magari vuoi andare a vincere altrove, a fare le fortune di un'altra squadra. Per quanto riguarda Allegri, io non lo so qual è il modulo adatto ad Allegri, ma la cosa più importante è che lui in queste settimane decida diciamo il modulo da fare è che trovi soluzioni diverse, soprattutto per creare di più, per magari dare più palle a Højlund, perché comunque Højlund, ragazzi, in nazionale sta sempre segnando. Ho visto l'ultimo gol che ha fatto con il Portogallo, è stato lanciato in profondità bene, e quando lui attacca lo spazio, quando gliela metti bene, lui ci va nello spazio e fa anche gol. È quello che praticamente non stiamo vedendo nel Napoli. Poi nella nazionale della Danimarca fa un gioco, il Napoli ne fa un altro, però al di là del modulo penso che comunque Allegri deve battere molto sull'atteggiamento di far ritornare l'entusiasmo e la voglia di vincere e la cattiveria giusta ai giocatori, perché ripeto, non è un discorso di modulo, ma è come tu vai a interpretare la partita, come corri, come vai a attaccare lo spazio, e la voglia e la fame che tu c'hai di vittoria. E poi ovviamente c'è l'aspetto tecnico, che quello è un bagaglio personale dei calciatori. È normale che se tu mi sbagli gol nella linea di porta, o se mi sbagli passaggi semplici, o mi fai errori dove tu perdi palle, la dai all'attaccante e ti fanno gol, Allegri può fare ben poco. Quindi è questo, secondo me, quello che abbiamo visto. Dei dettagli, bisogna migliorare in alcuni dettagli, perché è vero che le partite si risolvono con gli episodi, e a noi gli episodi sono andati in negativo, ma tu gli episodi te li devi andare anche a cercare, con la voglia, se sei propositivo, se attacchi, alla fine poi sei sempre premiato se fai un gioco un po' più propositivo. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buonasera.
6: Ciao, buonasera Bomber.
4: Ciao.
6: Allora, in pratica da grande Bomber, che sei anticipato il difensore e mi ha risposto alla prima domanda che ti volevo fare, che in pratica è da questa qua. Cioè, io sento parlare, facciamo il 4-3-2-1, facciamo il 4-3-3, facciamo il 4-5-1 e così via, ma la prima cosa importante è con quale spirito facciamo questo. Cioè, per me non è una questione di numeri.
4: È quello, esatto, è quello che voglio dire io.
6: Perché vi dico questo? Perché io ho visto la partita, e ripeto questa cosa, con la Fiorentina, no? Quando abbiamo fatto l'1-1, no? Io vedevo una squadra, Rachmani si fermava e la dava Rafa Marin teneva palla e la dava Rachmani. Cioè, non ho visto quel mordente, no? Io dico, andiamo a vincere questa partita, cavolo. Ma pure con un rimbalzo, con una punizione, con un'autorete, andiamo a vincere questa partita. Io questo non l'ho visto, ed è questa la cosa che mi preoccupa di più, Bomber. Sai perché? Perché poi dopo senti che dopo quella partita senti Lang dire, ma i miei compagni non me la danno. Senti Milinkovic e Savic dire, non siamo compatti. E allora vedi, il problema poi è proprio alla base. Cioè, ma allora io ti dico la verità, io non ho fiducia in questo gruppo, sinceramente. Non è che non succede, qua mi sembra che qualcuno dice qualcosa contro il Napoli, mi sembra che non siano tifosi Napoli, io penso di essere più tifosi di tutti quanti che dicono, vabbè, tutto a posto, non è niente a posto.
4: Perché vabbè, io... è chiaro che tu fai il tuo ragionamento per cercare di capire la causa di questo.
6: Esattamente, perché io vedo, io ricordo ad esempio, no, il Napoli di Spalletti, ma noi pure se andavamo sotto di un gol di recupero, io vedevo quei ragazzi che prendevano la palla, la mettevano a centro, anche ho visto 10 persone correre indietro, andate a prendere l'attaccante, loro su un calcio d'angolo. Io non vedo questo spirito in questa squadra, è questo quello che mi preoccupa.
4: No, ma infatti allora... è quello, è l'atteggiamento che mi preoccupa, è quello che deve lavorare Allegri, perché con Spalletti dello scudetto, oltre che avevi una grande squadra, ci avevi delle idee e i giocatori li vedevi, si divertivano in campo, e alla fine se prendevamo gol e tu eri sicuro che poi la partita la rimettevi in piedi e vincevi. Con Conte tu hai vinto un campionato perché lui ti teneva sempre sulla corda e ti dava sempre quella mentalità vincente. Allegri lo dobbiamo ancora scoprire, perché comunque sono passate 5 partite, ma non è il problema Allegri, sono proprio secondo me i giocatori, che secondo me in queste prime 5 partite è mancato proprio il mordente, la fiducia di vincere partite. Sull'1-1 con la Fiorentina non ha avuto la sensazione che il Napoli volesse vincere la partita anche dopo il pareggio, e anche Allegri nell'ultimo cambio di Anghissà non mi ha convinto, perché se tu volevi vincere la partita tu magari mettevi Vergara, per mettere Anghissà sembra quasi che ti volevi accontentare.
6: È quello, bomba. Io ti volevo fare una domanda e poi ti ascolto in TV in questo caso. Allora, io voglio fare un passo indietro. Io mi ricordo all'inizio, prima che venisse a lei, che noi abbiamo aspettato Sarri, va bene? Sì. Ma non abbiamo detto cosa sta facendo, però noi siamo passati da Sarri, poi abbiamo contattato Italiano che se l'ha liberato per noi, poi siamo andati a prendere Allegri. Allora io dico io, ma in società, no, non è, come faccio a fare, diciamo, prendiamo a Calaio o prendiamo a Cannavale? Ma Calaio è attaccante, Cannavale è difensore, come facciamo a fare un paragone, no? Questo dico, ma la società in base a cosa ha scelto? E questo ti ringrazio per ascoltare il TV.
4: Grazie, grazie, grazie Peppe. Ma guarda, la società ha scelto perché secondo me De Laurentiis, anche scottato dall'anno di Garcia del decimo posto, e allora non voleva fare, diciamo, quello sbaglio là, è andato diretto nella stessa linea di Conte, di un allenatore che ha vinto tanto, che ha fatto grandi piazze, che c'ha esperienza, che è molto molto furbo, che comunque è un allenatore che comunque riesce a gestire tutto il gruppo, a fare rotazioni, è un allenatore che comunque quello che gli dai a disposizione cerca di fare buone cose, se c'è un giovane bravo lo butta dentro, sulla gestione è molto bravo. Penso che poi, visto e considerato che il Napoli non poteva fare mercato, hanno pensato ad Allegri, che quella la persona giusta, che magari non aveva tutte queste pretese. Se si fosse andato su Italiano ha un gioco completamente diverso, difesa alta, uomo contro uomo a tutto campo, pressing in continuazione, lascia tanto campo all'indietro, e magari per i giocatori che ha il Napoli con Italiano non andava bene, perché Italiano gli avrebbe chiesto 3-4 giocatori per il suo tipo di gioco e De Laurentiis gli avrà detto: io non ho quest'anno l'opportunità di fare mercato. E qui si è andato verso Allegri, che comunque è stato un pallino di De Laurentiis da anni. Eccoci qua, leggiamo un altro messaggio. Cioè, Emanuele, oggi pomeriggio Alvino ha fatto votare i 3 attaccanti della storia del Napoli. Io ho chiesto a mia moglie, che ha 40 anni, la sua classifica: Cavani, Osimhen, Calaiò. Sei gentilissimo, sei carinissimo, ma in questa classifica di attaccanti così importanti non mi ci vedo, perché non posso assolutamente competere con questi attaccanti. Forse magari Cavani, Osimhen, io avrei messo ovviamente Higuain, perché per me al di là di come se n'è andato, dove è andato, se io faccio una valutazione del giocatore, io penso che Higuain è l'attaccante più forte che ha avuto dell'era De Laurentiis. E poi Cavani e Osimhen stanno allo stesso livello. Leggiamo qualche altro. Non sono d'accordo con quello che diceva il signore antecedente De Laurentiis: magari si è venduto il Napoli, non avrebbe senso, poiché ha comprato un terreno a Qualiano per fare il centro sportivo, in realtà è un controsenso, quindi non so molto. Io invece è una via di mezzo, nel senso, non penso che il Napoli De Laurentiis l'abbia venduto, perché non penso che De Laurentiis fa tanti giri di parole. Se il Napoli lo vuole vendere, lo vende. E poi nello stesso tempo però non è che non lo vende perché ha fatto il centro sportivo, perché ragazzi ancora non ha fatto niente. L'idea è quella del terreno a Qualiano, però dall'idea e poi a farlo sono passati anni da quando comunque si è detto dello stadio, del centro sportivo, ma in 22 anni ancora il Napoli, ed è un peccato, un club importante come il Napoli ancora non c'ha niente di proprietà, e quindi questo mi dispiace, questo è l'unico appunto, l'unica critica che io faccio al presidente. 081 546 6873, leggiamo un altro messaggio. Calaio, buonasera. Con Carlo prima si faceva una classifica dei migliori centravanti, ovviamente anche tu eri nella lista, ma ti volevo chiedere: secondo te Quagliarella poteva fare molto di più a Napoli? Francesco da Reggio Emilia. Ma poteva fare qualcosa di più a Napoli se non c'è stato poi quel discorso di mezzo che poi sappiamo tutti. Ovviamente lui non viveva in quel momento un brutto, in un periodo bello, perché mentale, perché sappiamo quello che comunque gli è accaduto, è chiaro che poteva fare molto meglio, ma non era messo nelle condizioni di fare meglio. Ma Fabio è un attaccante straordinario che oltre al Napoli ha fatto una grande carriera. Io ho avuto l'onore di farci tutto il settore giovanile insieme a Torino, vivevamo anche insieme, e quindi voglio dire, è un ragazzo d'oro, con pieni valori, e poi è stato un grande attaccante e ha fatto tanti gol in Serie A. Vediamo, leggiamo qualche altro messaggio. Ti volevo fare i complimenti e chiederti una cosa semplicissima: con il Frosinone faresti giocare dal primo minuto Lucca? Grazie Emanuele. Mi dispiace deluderti, ma per come la penso io, no. Il titolare per me è Højlund. Se avessi visto Lucca diverso, se avesse fatto dei gol quando magari è entrato, l'avessi visto in una condizione migliore, avrei detto, magari ci avrei pure pensato. Ma in questo momento il Napoli ha bisogno di fare punti e di mettere la migliore e i migliori giocatori che ha in squadra, e c'è troppa netta differenza tra Højlund e comunque Lucca, e Højlund stiamo vedendo di fare punti e di mettere la migliore e i migliori giocatori che ha in squadra, c'è troppa netta differenza tra Højlund e comunque Lucca. E Højlund stiamo vedendo che comunque in nazionale fa cose

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qua, rush finale del calcio della sera, e sono arrivate le formazioni dell'Italia che affronterà la Francia. Purtroppo non vediamo nessun giocatore del Napoli, né Di Lorenzo e né Vergara. Si pensava che Vergara avesse qualche chance in più, ma solo panchina per loro due. Donnarumma in porta, Caiodè, Scalvini, Bastoni, Calafiori, a centrocampo Frattesi, Tonali e Fagioli, Ken, Pio Esposito e Sebastiano Esposito. Quindi due fratelli Esposito, secondo me ha preferito un attaccante più come Ken che magari uno tra Vergara e Raspadori. Vediamo anche la formazione della Francia: Magnan in porta, Kalulu, Upema Kernot, Yacouet, Truffert, Kerchi, Dacugna, Rabiot, Olise, Dembélé e Doué. Una formazione, diciamo, di tutto rispetto per la Francia. In più c'ha la panchina e quasi sono tutti titolari. Ciao Manu, sono Lello. Ho visto i gol di Lucca a Udine, fatti quasi tutti di testa. Dicevo che quando entra lui non è più semplice far giocare gli esterni sulla loro fascia di appartenenza, in modo che si può partire in contropiede e crossare subito al centro, senza invece rientrare per crossare dove si perde più tempo. Però diciamo che a Udine ha fatto anche dei gol non solo di testa, ma anche attaccando anche la profondità. Visto e considerato che secondo me l'anno scorso e quest'anno dei cross quando era lui in campo sono arrivati, ma a lui l'ho visto un po' tutto da altre parti piuttosto che in area di rigore, e mi ricordo la palla che comunque ha messo Neres con la Fiorentina, e mi ricordo la palla di De Bruyne messa con l'Arsenal, e col Bologna appena è subentrato, palla messa da Oliveira e in area di rigore c'era Lang e lui stava dietro, e quindi il discorso è che si crossa, ma Lucca deve essere più assolutamente prettamente in area di rigore, perché è un attaccante e i gol si fanno lì, e quindi Lucca deve stare sicuramente più in area di rigore. Leggiamo un altro messaggio.

0: viaggio. Allora, ovviamente amici che ci scrivono imbarcata 5-0 per la Francia, auguriamoci di no. Un altro messaggio interessante, sempre per il discorso del sondaggio di Carlo Alvino che ha fatto degli attaccanti. Emanuele, non mi dire niente, ma Cavani da brividi, lo preferisco a Higuain. Ovviamente sono gusti, e io, per come intendo io l'attaccante moderno, io quello che ho visto fare a Higuain non l'ho visto fare a nessuno. Cavani è un grande attaccante, ma è più un atleta, invece Higuain è proprio un giocatore vero, è praticamente un numero 10 ai piedi da 10 con la maglia numero 9. Era incredibile, sapeva, appena arrivava la palla sapeva già dove darla, e ha fatto fare una caterba di gol, ha fatto gol in tutte le maniere, e calciava di destra e di sinistra, c'aveva una tecnica fantastica, era veramente delizioso vederlo giocare. Io ho avuto la fortuna di vederlo, di allenarmi insieme in ritiro, e quello che comunque ha fatto quell'anno, il record di gol con quel gol in rovesciata anche col Frosinone, è un giocatore sublime, è completo, c'ha assolutamente tutto. Manu, cosa ne pensi? Cosa farà Allegri con il Frosinone? Giocherà con la difesa a 3 o a 4? Ma guarda, io ovviamente preferisco la difesa a 4, però ovviamente non sono un allenatore. Allegri lo conosciamo, la maggior parte delle volte ha giocato sempre a 3, quindi magari a 3 si trova a suo agio, e tutto dipende dai difensori che ha a disposizione. Se magari Beukema è rientrato al 100%, anche se Badiashile è pure rientrato al 100%, avendo tanti difensori, compreso anche Marianucci che comunque sta per rientrare, di difensori adesso ne hai abbastanza se rientrano tutti, quindi puoi anche pensare la difesa a 3. Poi bisogna capire se nella difesa a 3 lui mette 3 difensori puri, oppure magari mette Di Lorenzo come braccetto di destra, anche se io non lo preferisco. Però per esempio Beukema a me non piace nella difesa a 3, mi piace le cose migliori. L'anno scorso, quelle poche volte che ha giocato bene, ha giocato a 4. A Bologna le fortune di Beukema sono state con la difesa a 4, con quell'italiano. Quindi con la difesa a 3 lo vedo un po' in difficoltà, perché quando magari si allarga e c'è qualcuno che lo punta, va assolutamente in difficoltà. Però ovviamente lui è lui che li vede tutti i giorni, è lui che deve trovare nuove soluzioni per portare dei risultati, perché ragazzi, non è che adesso con questa sosta adesso Allegri, va bene che ha avuto più tempo anche per parlare individualmente con i giocatori, ma non è che noi adesso dopo la sosta troviamo il Napoli di Sarri o di Spalletti, vediamo questo grande calcio champagne. Allegri rimane con le sue idee, ma deve trovare nuove soluzioni per comunque essere più propositivo, magari rischiare di più la giocata, piuttosto che giocare in ampiezza, giocare più in verticale, metterci due trequartisti un po' più centrali piuttosto che essere larghi. Una soluzione per portare i risultati, perché sono quelli che poi è la materia prima comunque nel calcio, il risultato che ti portano comunque vittorie, soldi alle società, comunque quando vinci, anche non giocando benissimo, alla fine però ti alleni sempre con un umore completamente diverso. Allora, siamo in chiusura, io adesso vi mandiamo l'ultimo estratto della conferenza di Mancini che ha fatto ieri, perché stasera c'è la nazionale. Io ringrazio a Nello Iorio, a Ciro Froio che hanno curato la parte tecnica. Noi ci ritroviamo lunedì ore 19 col calcio della sera. Da Emanuele Caraio è tutto, buona serata.
1: No, credo che la sfida di domani sia tra due squadre, tra mezzi, Dan. Insomma, non è che ci sia, è la prima volta che ci incontriamo, credo. Quindi, però la sfida è un classico del calcio europeo, Italia-Francia, quindi è questo, insomma. due squadre, una squadra la Francia che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile. Ma Italia-Francia non è mai banale, quindi anche se loro sono molto più avanti e sicuramente negli ultimi tre mondiali hanno fatto benissimo, e sappiamo che è una grandissima squadra, però insomma non è mai stata una partita normale Italia-Francia, quindi probabilmente domani sera lo sarà sempre come tutte le volte che ci siamo incontrati, quindi sarà sicuramente una bella partita, su questo penso di essere sicuro.
2: Mister, buonasera, volevo farle una domanda abbastanza diretta. Le considerazioni che ha fatto su Ken l'altra volta, no? Ha giocato poco nel Como e che l'hanno portata poi a farlo riposare con la Turchia, valgono ancora o l'avete riportato in condizione finalizzata a capire se gioca anche, insomma?
1: No, ma Ken ha riposato perché ha un po' di problemi che si porta dietro da tanto tempo, quindi per quello, perché se non avesse avuto questi problemi probabilmente avrebbe giocato anche a Bursa, quindi al di là che gioca poco nel Como, insomma è un giocatore che è giovane, ha qualità fisiche straordinarie, quindi è un giocatore molto importante per noi, lo valutiamo domani perché ha questi problemi che si porta dietro da un po' di tempo. No, io penso che non ci si deve abbattere per una sconfitta, non ci si deve esaltare per una vittoria, anche se credo che la squadra abbia giocato bene, e quindi è questa la cosa positiva, al di là del risultato la squadra è riuscita a giocare bene a calcio, ecco, questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare, dobbiamo cercare di migliorare ogni partita.
3: Ma nella squadra ha visto una convinzione diversa rispetto all'esordio col Belgio? Questo forse mi sono espresso male.
1: Nel Belgio il primo tempo non siamo andati bene, il secondo tempo abbiamo iniziato bene, quindi già di lì io ho visto qualcosa di buono, quindi quello che c'è stato non è stata una partita totalmente negativa, perché nel secondo tempo la squadra ha fatto delle cose contro il Belgio è un'ottima squadra, insomma, quindi è un po' diverso, quindi cose buone col Belgio nel secondo tempo e cose buone con la Turchia, ma stavamo bene prima, stiamo bene adesso, cioè sono tutti ragazzi uguali, tutti ragazzi che si comportano a modo, calciatori professionisti, cioè non è una cosa, beh, ma sicuramente questo è certo, insomma io ho avuto esperienze, anche molte esperienze estere, quindi a noi non cambia assolutamente nulla, nel senso che è una cosa normale oramai, quindi la Francia ci è arrivata molto prima e quindi questo l'ha anche aiutata a migliorare, perché ha trovato giocatori incredibili, quindi sarà così anche per noi, credo. I gironi di National League sono tutti abbastanza difficili, è chiaro, la Francia è una delle migliori al mondo, se non avrebbe fatto quello che ha fatto negli ultimi tre mondiali, quindi piena di giocatori veramente bravi, però sarà una partita difficile sicuramente, però sarà anche una partita che, come ho detto prima, ci dirà qualcosa in più per quello che possiamo fare, per quello che possiamo dare nei prossimi mesi. Ma io credo che bisogna sempre ricordare che una partita di calcio, anche quando vai a giocare delle partite con squadre forti come la Francia, quindi, e credo sia anche la bellezza di esserci e di poterla giocare qua a Parigi, a volte non capita spesso di giocare qua, ultimamente è capitato un po' di più e sono sempre state partite belle, quindi il nostro obiettivo è quello di fare una partita bella domani sera, di fare una partita giocata bene, questo.
4: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Kiss Kiss Napoli.
0: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

0: Vendite su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: A dimostrazione che pur volendo con una guerra batteriologica non riesco a scalfirlo, ieri stava così e così, signore e signori, oggi è tornato in diretta, più fresco che mai, più tosto che mai, più gazzo che mai, signore e signori, Rosario Verde!
1: Ma come sto bellillo, sul 7-6 del Digitale Terrestre, sul classico palestrato, Marco Pesacane!
0: Buongiorno caro, hai mai visto il film La Guerra dei Mondi?
1: Non mi ricordo.
0: Il remake anche con Tom Cruise, che alla fine gli alieni vengono sconfitti dai virus, no? All'influenza. Niente, lui nulla, non lo scalfisce nulla.
1: Non fa niente.
0: Buongiorno Fabio Esposito, in regia anche oggi, ovviamente telefonate, chiacchierate, parleremo di notizie, parleremo di cose importanti, interessanti, forse c'è anche qualche inciuccio.
1: Oh, facciamo il mio programma.
0: Ah, non ho sbagliato?
1: Cioè, mica viene qualcuno altro. No, siamo noi. Noi.
0: Non te l'hanno detto? Non ti è arrivata la mail?
1: No, perché tu mi dici vorrei che ci hanno bagnati.
0: No, sto scherzando, siamo noi. Fermi lì, giusto un pizzico di musica e iniziamo.

0: Allora iniziamo con
1: c'è qualche messaggio critico. A chi? Sentiamolo.
2: Ragazzi, buongiorno. Magnami loco, vuoi dire una cosa a Rosario?
1: Prego.
3: Rosario, sì, abbattere il suo bolillo, abbastanza convinto veramente.
4: La risata.
5: Appena ho messo il canale digitale terrestre di Kiss Kiss Napoli, ma giù da mettere casco salvatore perché mi è arrivata una fascia luce di Rosario che mi ha accecato la vista.
0: Il casco, io capito, il casco di Salvatore, no, Saldatore era.
1: Caro amico, dici una bugia, dilla spesso, oltre a convincerti, tu convinci anche gli altri, capì? Infatti a me un femmino mi sa come si bella, che se che l'altro.
0: Aspetta un attimo, chiediamo conferma al nostro regista, stamattina Antonio Manganiello ha murmuriato a tutti e due.
1: Sì, sì, dice che si è pigliato collo, il fatto che hai già sprovignato, il fatto che sai chi ne soldi, che aveva i soldi che te ne può fare una guerra, che l'ha chiamato Trump a pari di cazzo di titoli stato, niente, non...
0: È arrivata anche una PEC,
1: è arrivata la PEC. Allora, buongiorno a tutte le signore, a tutti i signori, iniziamo, ecco, iniziamo con questa notizia, vediamo come la pensa anche Pizzacane.
0: Mi dica, posso dire come la penso?
1: Sì, sì.
0: Wow!
1: Tu dici perché?
0: No, a volte mi dici già sacci come pensa e non me lo fai dire. Allora se sono contento.
1: Già sacci come pensa.
0: Ah, ecco, che ora mi trovo.
1: Più o meno la mentalità è kill, no? Ora non sai come pensi, scusa, su certi argomenti. Non,
0: qualche volta ultimamente mi hai sorpreso.
1: Eh beh, perché poi cambi idea, capi?
0: No, hai fatto peggio di quello che pensavo.
1: Ah, vabbè,
0: sei andato più in là.
1: Allora, si parla di Baby Gang, il ministro Piantedosi e la stretta sui sussidi alle famiglie. Vi spiego un attimo, non vi leggo l'articolo per non tediarvi. Che succede? Praticamente tagliare i sussidi che un comune dà a una famiglia se questa ha il figlio che delinque oppure fa brutte cose. Okay. La cosa viene da un paese, da una città del Veneto, dove il sindaco che ha fatto c'erano questi ragazzi che avevano fatto delle rapine, avevano fatto degli scippi, allora che ha fatto? Ha tagliato i sussidi. Il principio ispiratore è l'idea che per vivere nelle nostre comunità e per ricevere benefici di diversa natura concessi con risorse pubbliche bisogna rispettare le regole della nostra convivenza civile.
0: Mi sembra giusto.
1: Cioè tu per avere dei sussidi devi essere civile, cioè devi
0: ti dico una sciocchezza, io prendo il bonus bebè, no, perché c'ho Leonardo, se domani faccio una rapina il comune mi potrebbe togliere questo bonus. Non ci capito manco.
1: Bonus bebè statale, non stiamo parlando di
0: comunale.
1: E tra le regole di convivenza non fa certo eccezione la piena assunzione della responsabilità dei genitori dei minori coinvolti in condotte penalmente rilevanti, e mi sembra che fin qua ci siamo. Per quanto riguarda il suo seguirò con la massima attenzione le cose, i precedenti. Che è successo? Praticamente l'impulso della norma viene da questo comune del Veneto, dopo l'ennesimo scippo compiuto da due quindicenni ai danni di un'anziana e la rapina di un tabaccaio, il primo cittadino del comune di Legnago, Paolo Longhi, che fa? Aveva infatti deciso poche settimane fa di portare in giunta la modifica del regolamento comunale. La proposta mira a sospendere e revocare alcuni contributi che sostengono i ragazzi, in particolare sport e studiare musica.
0: Ma come?
1: Per esempio, se c'è un contributo alla famiglia che il comune dà per fare lo sport oppure per studiare musica o altre attività del genere, dice tagli. Dice ragazzi.
0: Scusami, ma
1: una cosa, oh! Fatemi dire una cosa.
0: Ma non ridere
1: allora,
0: tu, però.
1: Allora.
0: Scusami,
1: Fammi finire.
0: No, sport e cultura.
1: La proposta mira a sospendere e revocare alcuni contributi che sostengono i ragazzi, in particolare sport e studiare musica, ma anche altre forme di sostegno sociale alle famiglie che non partecipano al percorso di rieducazione del figlio. Quindi bisogna rieducare il figlio, tu devi educare tuo figlio.
0: Però perché... senza sussidio.
1: Senza, cioè, tu tagli, perché tu il ragazzo, allora che fai? Un ragazzo studiava musica, io gli davo il contributo, tu tagli. Il ragazzo andava a fare sport insieme agli altri, tu tagli. Ti capi? Perché tu hai fatto. Abbiamo partecipato al percorso di educazione del figlio, il tutto attraverso una revisione del regolamento del settore sociale e dei singoli bandi compatibili con il nuovo criterio. Va bene?
0: Ok, rispieghiamo.
1: che sei? Cioè praticamente lui, il comune, fa sta cosa, praticamente dice io che ti do un contributo, per esempio qua, no? Dandolo il contributo per fare sport,
0: sì, libri,
1: ti tagli tu qua. Che fai? Mandi tuo figlio a studiare musica, io ti do il contributo e te lo taglio. Tu picchi e tu tagli, che è un contributo, che tiro un contributo, fammi un contributo, allora, che bello contributo, tu e tu dai. E rimani così castrato del tuo contributo. Sono se tuo figlio ha fatto un percorso, dice, per sera non mi guardare così.
0: No, dico.
1: Mi stai guardando strano.
0: E Piantedosi strano. È d'accordo, Piantedosi ha detto
1: Piantedosi bravi. Vuole adottare, anche lui dice, ok, tagliamo dei contributi alle famiglie che hanno i figli che insomma, fanno queste cose.
0: Ho una domanda. Dice,
1: no, non accetto.
0: Posso fare una domanda?
1: Non accetto domanda.
0: Aia.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, scusate, un chiarimento su questo fatto.
1: Sì.
4: Quindi se non sei tuo figlio o comune, tu taglia.
1: Ti taglia
4: e poi te levo pure contributo.
1: Esatto, sì.
0: No, non ti taglia qualcosa.
1: No, no, ti taglia contributo. Il contributo.
0: Lì se mi sa paura che.
1: Ah, no, e che te la taglia a loco, frate?
4: Non, non fanno mutilazioni.
1: No. Loco è sfritta a te, capito, frate? Non è vergogna. Va bene, 0815466873.
0: Quello si è messo paura della sua virilità.
1: Quindi, insomma, la logica è questa: rieducare questi ragazzi che delinquono, insomma, che sono un pochettino di strada, bisogna rieducarli. Allora, se tu avevi tuo figlio che andava a fare musica, andava a fare sport, io ti taglio proprio contributo.
0: Magari facciamo finta che non lo faceva, magari questo contributo poteva dare una mano a dare una nuova strada al ragazzo. Che c'è che ho detto?
1: Quello che è arrivato pedagogo.
6: È arrivato
1: il pedagogo. Allora, 0815466873.
0: Pronto? No?
1: Pronto?
0: Penso.
1: Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, Enzo.
1: Enzo, buongiorno, ciao.
7: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao, caro.
7: No, ero in attesa, poi è caduta la linea. No, niente, mi porta avanti stamattina. Praticamente l'argomento l'ho sentito mentre vi aspettavo in linea.
1: Sì.
7: Parlando del ministro dell'interno, vero?
1: Sì, Piantedosi, sì.
0: Tra gli altri.
7: Ma voi sapete perché lo chiamano così? Piante.
1: No, non lo voglio sapere.
0: Grazie. Un ciao.
1: Grazie.
0: Cognome, non è che lo chiamano.
1: Un cognome, pure mi chiamo Verde, chi c'ha zicca? Allora sono un bravo.
8: La santità.
1: Grazie, sta parlando con me, mi ha chiamato. Dimmi, sentita. Caro.
8: Sua santità, buongiorno. La notizia da dare era puro Veneto fanno il rapino, allora.
1: Come no?
0: Ma da tempo.
1: Da tempo.
0: Da molto tempo.
8: Fa una scorta, raga, e cuttone, mo che taglia
1: questa cosa. Ciao, vai giù. Allora, ci fermiamo un attimino, mettiamo la canzoncina, riflettiamo un attimo.
0: Ma tu sei d'accordo con questo taglio? Sei d'accordo?
1: Siamo fa domande.
0: Dico, tua figlia domanda, Francesca, sì. Commette un piccolo reato.
1: È piccolo, fa una rapina, mica è piccolo.
0: Fa
1: un uscito, non è piccolo.
0: Levano i contributi, come la prendi?
1: Insomma, c'è rieducare mio figlio. E per rieducare che ci fa? La ci manda a studiare uno strumento, la ci manda a fare valetta.
0: Tipo, no? Tipo.
1: Non lo so.
0: Sono struzzo.
1: Non lo so. Via.

0: pure io ho fatto dei corsi, lo sai, l'anno scorso l'ho fatto nel carcere minorile di Airola, ho fatto questo corso di teatro per i ragazzi, ecco, appunto, ma mi sembra un po' strano perché sono proprio gli educatori chiamano a fare questi tipi di, di corsi, ecco, il teatro, per esempio, il teatro, la musica, l'arte in generale ha salvato spesso
1: lo sport,
0: pure la buon'anima di Gaetano Di Vaio, che poi è stato in carcere, è stato salvato tramite il cinema. Quando uscì di carcere aprì la Bronx, che ha fatto parecchie produzioni cinematografiche, è stato un attore di punta che adesso non c'è più, però l'arte ha sempre rieducato, però pare che in Veneto questa cosa, vai, sentiamo.
2: Non si capite, ah, io che a fare a fine il tumore di flauto.
0: Bravo.
3: Come l'è stata risata? Posso lo tenere impegnato vaglione, a fare sport, a fare di cose, non fa fare i miei servizi, ce l'hai i servizi.
4: Pensa che, ma tu sei troppo buono con il pensiero tuo. Ma buono a cuscire.
0: Tu sei buono.
1: Guarda, ormai se non sento una volta al giorno un messaggio così, è come se mi mancasse qualcosa nella mia vita.
0: Ma pure tagliare, per esempio, se pure il comune desse un contributo sull'affitto, no? Di solito sono famiglie povere. Allora, nella povertà a volte c'è il disagio e c'è anche la delinquenza, no? Che i ragazzi delinquono. Quindi se tu gli togli anche questo contributo, lo mandi ancora più in miseria, quindi si acuisce di più. Che termine? Si acuisce, l'ha mandata così.
1: Dove l'hai preso?
0: Mi è uscita così, mi è uscita. Acuisce il problema, no? Secondo me, non lo so.
1: Allora, guarda, l'idea...
0: non ne capisco.
1: Il principio ispiratore preso così, preso proprio filosoficamente parlando, non sarebbe nemmeno male. Il virgolettato cita l'idea che per vivere nelle nostre comunità e per ricevere benefici di diversa natura concessi con risorse pubbliche, bisogna rispettare le regole della nostra convivenza civile. E fin qui mi sembra che non ci sia nulla di sbagliato.
0: Fino a un certo punto.
1: Però nel momento in cui ti trovi nel caso specifico,
0: solo vedi bene quello che hai detto. Fino a un certo punto. A volte la risorsa pubblica è quella che io do, per esempio, un contributo per rieducare una persona, per esempio, pido flauto a mano e suono,
1: invece
0: pido la chitarra a mano e suono, su sfoga la chitarra a
1: papà. Già meglio.
0: Già, capì? È diverso. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Buongiorno, senti, io a questo provvedimento sono molto favorevole. Dico la verità, perché anche un'altra volta abbiamo discusso su poi giù la stessa cosa. I genitori oggi si sono allontanati dai figli dal controllo dei figli. Chi sbaglia? Perché un minore fino a 18 anni deve essere tutelato dai genitori, va bene? Se tu non sai fare i genitori, devi pagare di tasca tua.
0: Sì, no, ma tu hai ragione. Cioè, però il discorso è.
5: Solo così si salvano i giovani.
0: Però ascoltami un attimo.
5: Scusi,
0: sì, prego.
5: Palestra, il mamma pensa un altro virus. Lo sono spiegato.
0: Sì.
5: Si sono allontanato dai figli.
0: Hai capito?
1: Quanto fai humus? Sei una mamma di merda.
0: Ma che bravo, bravo! Non lo so, lui.
5: Non so spiegato.
0: No, però una domanda te la già fa, anche se non la dovrei fartela, però te la faccio. Ma tu per rieducare tuo figlio, che fai? Lo togli dalla strada, no? Se sai che sta per strada, allora sai, lo mandi a fare musica, lo metti a fare sport, lo mandi a fare.
5: Ma
0: no?
5: Sono convinto che fino a 14 anni possono fare quello che vogliono.
0: No, capito. Va bene, grazie, amico mio. No, ci ha provato a fare domanda, però. Ci ho provato.
1: Tua moglie, si è mai rifatto un lifting al viso?
0: Pronto.
1: No, perché stai a detta sua, è una brava mamma o non è una brava mamma, a seconda se fa la
0: cosa. Pronto.
6: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Buongiorno a te, ciao.
6: Praticamente hanno adottato la stessa cosa di quando c'era il reddito di cittadinanza e chi aveva precedenti penali non lo poteva percepire.
0: Per esempio, sì.
6: La stessa cosa hanno fatto. E poi io sono favorevole all'argomento dell'altra volta. Io mi interessano da voti che qualcuno a 15 anni può ne affaticare.
0: E quindi poi sono d'accordo, sì.
1: Ma in questo caso qua, cioè nel caso della
0: 16 anni.
1: Dell'errore, nel caso in cui un ragazzo poi va a delinquere,
0: esatto, a 15 anni vai a fu sfardizio, 15 mesi di sfardista, mese d'agosto, tutti 15 agosto, esatto, mese aveva metraccio. Bene, perché no?
1: Invece hai iniziato a lavorare nei locali a 15 anni.
0: Qui cavo, c'è un ding.
1: Ciao
0: spizzino! Giovanni! E c'è che fatica che è? Fatica che mettere l'asfalto. Neanche quello che stiamo facendo, noi stiamo faticando.
1: Mamma mia. Pronto? Fabio, ti prego, dammi una mano.
0: Gianni, c'ha sfizzino.
1: Possiamo trovare il canale.
0: C'è un gambaio pesante.
1: Il canale nella nostra società del sud, in particolare Napoli e dintorni. Mettere a fatica come sinonimo di lavoro, mettere a fatica come sinonimo, dovrebbe essere vietato.
0: A fatica è fatica,
1: ma non dovrebbe esistere a fatica.
0: Chi che sta faticando.
1: Uno per lavorare non ha da soffrire, non ha da arrivare a forza.
0: Chi è sta cardarello?
1: Hai ucciso tu e sta cardarello.
0: Chi è sta cardarello?
1: Pronto.
7: Oh, buongiorno ragazzi, Geni 167.
0: Ah, c'è chi è sta cardarello?
7: No, l'hanno esistito a Giulio e cardarello. Noi ce l'hanno mai stato, Rosa. Allora, io ho fatto...
1: Hai stato a cardarello?
0: Sì,
7: ho avuto, io l'ho agitata a cardarello, Mario. E continuo ad alzarla a 48 anni.
1: Vabbè.
7: Quindi, il lavoro nobilita l'uomo. Ho pensato, ho avuto un pensiero. Mentre la facevo questo pensiero, mi sono sentito molto vannacci in questa cosa. Io a questi ragazzi, non volete andare a scuola, non volete andare a lavorare, scuola militare.
0: Scuola militare? Mandami in prima linea, non è un'idea. Non vuoi andare a scuola, non vuoi andare a lavorare.
1: Ma stai comunque obbligando a fare una cosa in un ragazzo.
0: Che
1: dice, in un ragazzo dove non c'è nessuna attitudine a fare questa cosa.
0: Sono d'accordo con Marco.
1: Cioè, che significa?
0: Fabio, c'è lo sprizzino.
1: Io ho la cardarella nel frattempo, così vi pago lo sprizzino a tutte e due.
8: One, two,

0: quando vai giù, pensa che come ti dico sempre, tu non sei manca a fatica per non mettere.
1: Vabbè ragazzi, facciamo un test.
0: Come c'è caffè per te, fede.
1: Facciamo un test.
2: Che volgarità.
1: Pesacane, spiega ai nostri astanti, ai nostri ascoltatori, cos'è la sciamarella? Vediamo se sa i termini della.
2: Ma perché devo sapere?
1: Cos'è la sciamarella?
2: Perché devo sapere una cosa di cui non mi sono né mai interessato né mai mi interesso? E che se
1: cosa,
2: mi serve.
1: È una cosa nella tua vita che hai detto tu. Serve,
2: la prendo, chiamo qualcuno.
1: Come fai una garage senza la sciamarella? Che è una garage?
2: Ma che me ne fotte a me di che cos'è? Non è,
1: cioè, alta domanda,
2: non
1: alta
2: è
1: domanda.
2: Fondamentale.
1: Non
2: sta scritto da nessuna parte che la conoscenza di queste terminologie arcaiche legato al mondo del muratore, eccetera, siano fondamentali per l'esistenza serena. Chi l'ha decisa questa cosa?
1: Cioè, capite che è una cosa di muratore. Cos'è? Cos'è a cucciare americano? Vai. Allora, non c'è crea garage.
2: Ma ti ribadisco, cioè, non me ne frega elettrico. Niente di che cosa.
1: Ti aiuto, se dobbiamo fare un impianto elettrico. Per fare l'impianto
2: chiamo
1: elettrico.
2: Chiamo l'elettricista.
1: Ah, e l'elettricista che fa? Là.
2: Non me lo fotto proprio, per fare l'impianto. Non lo voglio sapere cosa fa. Voglio che quando vado vicino all'interruttore l'accendo e non esplode nulla e mi si accende la luce.
1: La sciamella, quindi quella,
2: quella sì, la conosco, ma non ha niente a che fare con quella mente là.
1: Il cappotto, che in napoletano si chiama sciamella.
2: È fatto cappotto?
1: Il cappotto con... allora.
2: Poi io vado ai matti quando... Cioè, voi sapete queste cose benissimo, per carità, magari le sapete anche... Va benissimo.
1: Cioè, ma non è che voi avete... Male,
2: fermo, voi non è che siete a conoscenza del segreto della filosofia dell'esistenza umana e gli altri no. Sapete fare delle cose legate a un mestiere. Chi non sa fare quelle cose probabilmente ne sa fare altre. Non è che perché tu sai queste cose allora sai gamba, tu sì che tu si om perché sai
3: ciao
2: care.
3: Ragazzi siete fantastici
2: da. Ciao caro.
3: Sentite, qua parla a mezza cardarella a destra e a sinistra con il mio migliore amico che vivevamo ambedue a Santa Anastasia, io sì. Mo vivo in Spagna e ci chiamavamo vicendevolmente Ricuttara.
2: Bello.
3: Infatti io ce l'ho registrato nella rubrica del telefono con il nome di un noto caseificio del paese e lui fa altrettanto. Figuratevi quanta faticamo tutte lui.
4: Buongiorno Rosario. Bellissimo. Buongiorno Marco.
1: Vedi come lo ammette.
4: Che sta a pole. Jenny d'Ercolano.
2: Ciao Jenny.
5: Ma mandano poco si sapa Amulazzi.
1: Amulazzi.
5: Spezzacorno pure.
1: Allora, Amulazzi.
2: Spezzacorno è bello.
5: Stefano a Milano e poi torna a Napoli, giorna roba bella, fresco, tutto sistemato. Mamma mia, è un uomo unico.
1: Ma di cosa sta parlando?
2: Dice se Stefano, come fai a fare
1: io,
2: la sera
1: ragazzi,
2: a Milano?
1: Io l'aereo privato, vado l'elicottero, lo sprizzino in volo. Allora, la mulazza, mi sa, sai cos'è la mulazza?
2: Non mi interessa più la spezzacorna. Mi interessa più la spezzacorna, sinceramente.
1: Allora,
6: stanno persone come Pesacane che non conoscono questi termini e chiamano a persone come me che lo fanno.
2: Ah,
1: vedi?
2: Vedi, quello è.
1: Fa fizz. Che questi qua che stanno a fare questi lavori vogliono l'accento come te, chi lo va a casa, dice, signori, hanno pigliato la spezzacorna, cosa, come fa manganillo, no? Allora poi qua, disse queste cose, sembra da fatto una caracella in un metro, dice, ma fa questa cosa, signori, hanno pigliato la spezzaferra, la mazza, che se che. E fir, cioè, chi la pava, Dice tu ha detto che sai, che sì. Sai.
2: Viene quello, dice, ha sviata culazza, spezzacorna.
1: Una caracella in un metro, €300, capi?
2: Ma perché quanto vale una cosa del genere?
1: Ma una caracella da buffa stessa tu, quando può fare? Niente.
2: Ma non la so fare.
1: Capi la caracella qual è?
2: E
1: quando fanno il coso...
2: fanno passare qualcosa nel muro.
1: Brava, e capi?
2: Scusami, posso dire una cosa?
1: Omofobo, no?
2: Posso dire una cosa?
1: Brava.
2: Fai una controsoffittatura e fai passare tutto per sopra.
1: Bravo, è la controsoffittatura che fai?
2: Come vai? Perché parli?
1: Come la fai la controsoffittatura?
2: Sì, ma non mi ma perché avere, devo sapere io? Cioè, ci sono delle persone che sanno fare queste cose.
1: Per mettere, bravo, facciamo la domanda. Per mettere il pannello di cartongesso sotto al tetto, dove devi salire? Sulla
2: scaletta.
1: No, fai male con scaletto.
2: Dove sei?
1: A Trabattel! Cioè a Trabattel! Trabattello.
2: Ma tu cosa ci
1: non
2: fai?
1: Non conosci Trabattello.
2: Tu dovresti avere un cappellino fatto con un foglio di giornale e lavorare con queste cose, perché tu ti si illumina il volto. Vabbè, quando dice l'avete visto quando ha detto Trabattello? Ha visto il giocattolo più bello del mondo. Ha visto
7: Trabattello. Usavo Flex. Lo conosci Flex?
1: Sì, vabbè, Flex sì,
8: dai. Rosario, ma mo non si usa più la sciamarrella per fare i garage, ma ci sta la macchinetta.
1: Ah, ci sta proprio la macchinetta.
9: Rosario, buongiorno, domanda a Marco. Magari a scardella Prevet e a Zuccarola.
2: Allora,
1: Zuccarola, cos'è la
2: Zuccarola? Zuccarola a te e tua sorella.
1: No,
2: sempre a te e tua sorella.
1: Hai capi, a Zuccarola che è una cosa che sanno tu.
2: La cannuccia?
1: Sì, sei vicino, a cannola.
2: A cannola.
1: Al zuccarolo, sai perché si chiama zuccarolo?
2: Che la metti là e ti esce da là.
1: Perché zucchi e bravo. Hai visto? Piano piano. Quando si tratta il zucchero si spazza, signori! Ma per il sciamarello non c'è la zuccarolo. Per far capire.
2: Ah no, quella è un'altra cosa, c'è una terminologia diversa quell'altra. Vabbè. Grazie Fabio che hai messo la canzone. Mo a scimma su cantiere, per piacere.
1: A scimma in due cantieri.
2: A scimma su cantiere. Benissimo.
1: Mi dà squarole, amici.
2: Torniamo tra pochissimo dopo questa canzone di Kelis, Trick Me.

0: per esempio, tu c'hai i dimestichezze capannellisti, mi sa che hanno.
1: Vabbè, sì, quelli sono.
0: Capannellista, sai?
1: Sì, sì, sì, sono i pennelli per
0: brava,
1: i muri.
0: Brava.
1: Quello grande così, il grande, il cinghiale, ricordo, il grande pennello.
0: Ah, perché ci piaceva il cinghiale.
1: C'è il rollo.
0: Bravo. Vedete, ragazzi,
1: il rollo.
0: Piano piano, sbombarà, ma metto in coppa a Nucandire 3-4 mesi e mi esci bene formato.
1: C'era papà che era bravissimo a pittare casa, papà era un fenomeno.
0: Papà. E tu arrivi una mano a papà.
1: Quello che potevo fare, per evitare danni mi fermavo.
0: Secondo me
1: No, questo no. Mio fratello è quello che più ha ereditato questo aspetto.
0: Ma si vede.
1: Però io ogni volta che lo facevo.
0: Ma tu hai ereditato tutti i soldi, mi sa.
1: Papà papà avrebbe fatto esattamente quello che ho fatto io nella mia carriera, solo che lui non è riuscito e poi ha fatto altro e quindi io poi ho tra virgolette seguito un po' le sue.
0: Un povero uomo faticava.
1: Lui sì, però
0: uno va faticando a famiglia.
1: Quando faceva con il rullo mi piaceva un sacco quella cosa di plastica a rete che tu prima metti nella pittura, poi devi passare lì per farci e poi quella cosa lì. Ma non so perché mi piaceva da morire.
0: Oh, vedi che ti piace, bella,
1: cane. Cioè era quella cosa di cura che poi se ti permetteva di fare
0: ti trovo. Allora, se c'è qualcuno in ascolto che ha un'impresa di costruzioni di facimento, allora uno stage pago io. Pago io, non dovete pagare. Vado a pigliare a Pesacane 4 mesi.
1: Vabbè, c'è da fare.
0: Non ti preoccupare, parli cantoni. 4 mesi di formazione, va bene? Pago io.
1: Perché?
0: Ti pago io, tu lunghi la settimana. 50 euro la settimana.
1: Scusami.
0: 50 perché tu devi lavorare 12 ore al giorno, piglia pure 50 euro.
1: Ma c'ho figlio.
0: È formativo.
1: Formativo
0: pure un guaglione, facciamo fuori digiuni intermittenti.
1: Ma sei scemo.
0: Va bene.
1: Scusami, ma invece di dare soldi là, dalli a me.
0: Dalle 50 euro, dallo che no, male,
1: i soldi dello stage.
0: Che tu parti dal basso, capito? Parti a pigliare un caffè, pensa faceva pure la cardarella, capito? Quando mi hanno ammaccato tutto a bancone, e subivo pochi bullismi con la fatica. Pensavo, tu non ti formi.
1: Devo iniziare.
0: Non ti formi.
1: Devo iniziare da qualche livello superiore. Il caffè già l'ho portato, ne vuoi un poco?
0: Ma se tu lo porto per te.
1: Vabbè, che significa?
0: O Twix, o sprizzino, l'angop, via.
1: No, lo spritz non c'è.
0: Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Francesca Cardarella, ciao caro.
2: Sì, no, a proposito di questo, voglio dire, Marco non conosce tutti gli attrezzi della rubricatura, però il suo collega Rosario non sa pronunciare nemmeno esattamente il suo cognome.
0: Verde.
1: No, il mio.
2: Verde.
0: Io non ho la dizione.
2: No, maestro di dizione, glielo può spiegare.
1: Le terminazioni.
0: Ma lui mi chiama Verde.
1: Allora, le terminazioni nerdo, erda, erde sono aperte, ma verde è l'unica parola che faccio.
0: Quello lo dici a tuo fratello. Non comincia mai a spussare con due chissà da te.
1: Scusa, erdo.
0: Cara amico, pure tu un coppo cantiere, pago io 20 euro a te a settimana. 20 euro.
1: Ma io ho detto erde.
0: Oui, come sposto?
1: Vabbè, sposto.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì.
2: Buongiorno ragazzi, vi voglio sempre tanto bene.
0: Oui, ciao, bene.
1: Ciao.
2: È sempre un piacere, ma mi fate battere il cuore quando sento la vostra voce. Ragazzi,
0: grazie, amico mio. Grazie.
2: Anche perché vai da macchina a stamattina e se mi
0: immagino. C'è traffico? C'è traffico?
2: No, sono con Superto perché stanno facendo serpentone centrale all'università. Poi
0: si gira bene oggi.
2: Stamattina. Poi vado a Pompei e poi volevo dire una cosa, ragazzi, la cardarella è un simbolo di lavoratore. Bravo. Non lascio stare tecnicamente a cartarella serve un muratore, ma comunque chi ha la cartarella sono tutti quelli che come noi, come me, come voi la mattina scendono e si fanno un mazzo quadrato.
0: Vabbè, noi scendiamo, già è la prima cosa, scendiamo.
1: Ma tu te la pigli con me? Chi sta fatica assettata? Sta giornata, tu te la pigli con me?
0: Mi è piaciuto la fiaporese, la bestia. Ciao Gianni. Pronto?
1: Chi è il medico di bordo della flotta di Rufi dal cappello di paglia?
0: È scemo.
1: No, c'è chi sa delle cose e chi non ne sa delle altre.
0: È scemo.
1: No?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno. Pensavo che hai venuto là, ma cosa hai girato? Ti devi girare di là. Pronto?
1: Hai un medicinale buono, beccatela, no? Pronto, ciao.
3: Sì, buongiorno. Allora. Gentilmente, un curtile con ciacofono, sapete che è?
0: No, questo non faccio.
1: Un curtile con ciacofono.
3: Informatevi, informatevi.
0: Ignorante,
1: questa è l'altra che ci sta mortificando stamattina.
3: A pesa cane o mettessando sta l'acqua.
0: Ti ricordo. Senti. Ma ti ricordo il primo agiuno da circa addosso all'acqua, poi mi chiama. Va bene, grazie, fratello.
3: Informatevi.
1: Vedi, anche in tuo stall'acqua significa che sto mettendo la polvere di cemento.
0: No,
1: la devo iniziare a fare.
0: Acqua, facevo uno scherzo, no? Ti mettevano con una cosa, era acqua e con una mazza. Giro sempre.
1: Ah, senza niente di.
0: Quando sei industriale ci chiama. E
1: lui faceva il braccio
0: con il mio tozzo a bancone. Va bene, ci prendiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: allora siamo verso la chiusura di questa prima ora, ovviamente, di Yes and Kiss Kiss, ma ce n'è una seconda, ci sono dei vocali, è bello sentire tutte le vostre esperienze, ascoltiamo.
1: Ma ragazzi, mi state facendo venire in mente quando abbiamo ristrutturato casa. Tutte le operazioni di ristrutturazione se le ha viste mia moglie, perché ovviamente avevo un pochettino più di tempo, quindi stava lei sul cantiere. Comunque imparò tutte le terminologie degli attrezzi, perché anche lei è molto curiosa e chiede. Comunque ci trovammo in un noto centro commerciale nella corsia della ferramenta. Io vidi una spatola un pochettino particolare, insomma, guarda com'è strana sta spatola. Mia moglie, uomo, ma questo è un buffo. No, questo è un buffo, è una spatola che serve per mettere la pittura, non so, a terra o cemento a terra, comunque tutto quanto. Se guarda in giro la mia moglie, dice, ah, esperta del settore, qualcuno disse.
0: Capocantiere praticamente.
2: No, e beh, le donne fanno i capocantieri, non fanno sicuramente fabbricature. Vabbè.
0: Che poi io confesso di avere una certa curiosità, tipo quando viene l'idraulico a casa che per fare qualche cosa, io gli rompo anche un po' le palle, anzi lo saluto, ciao Ernesto, perché gli chiedo, voglio sapere questo cos'è, quello, poi dimentico tutto.

0: rimuovo, ma tutto quanto.
1: Proprio
0: però...
1: a fatica, proprio il tuo cervello.
0: Sì, la rigetta.
1: La chiave a becco, qual è la chiave a becco?
0: A becco sarebbe
1: la chiave a becco.
0: Ah, è quella là, un becco di pappagallo. Brava, diciamo, brava, che tu puoi regolare la grandezza.
1: Brava, brava, brava. A stringitube?
0: La stringitube è quella là, è la chiave inglese.
1: No.
0: Non è quella là che
1: fai. Vedi, ho anche nozioni di idraulica.
0: Ecco. Complimenti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno. Si dica. Cara.
2: Buongiorno. Siente, ma Rosa, ma che vuole questo pure? Ma mo stamattina.
1: Dogione fatica, la da paghi. Prima muri, sì, sì, non difendere. Dogione fatica, prima muri.
0: Sì, sì, parlaci tu per piacere, dai.
2: Attendimi un momento. Tu mi hai detto, prima hai detto, per fare a garage, se voleva.
1: A sciamarrello,
2: come le chiamate?
1: A sciamarrello, ma
2: adesso ci stanno quelle cose elettriche che si fanno in garage per mettere le luci a fontana. E che poi una volta un pavimento si metteva gaggiamento, ecco, non si mette più gaggiamento, si mette così.
1: Me ne sissi e sapessi cose, e sapessi.
0: Vabbè, ma sissi è una donna di altri tempi.
2: Ma mo che vuoi trovare?
1: Dogione fatica, la da fa sissi, non lo proteggio, fa un scema.
2: Io voglio dire. E senti, io voglio dire una cosa, la sì. Moto, guarda che gli è faticata, era fa...
1: No, io sentivo il telefono.
2: Quando vogliamo un crivo, e va a scendere la puzzolamma per fare la tunatina, una parola, senti, io...
1: Un crivo! A puzzolamma!
0: È una bibbia di conoscenza questa donna.
1: È troppo
0: donna.
1: Bello, vedi che lo sa che lei.
2: Ma sentimi una cosa, tu dovevi fare la tonachina e la dovevi fare fina, la dovevi passare.
1: Guarda come sa, pure la tonachina.
2: Sì, quando si faceva, come da già non passava, si faceva il cavallo. Ma è tutto...
1: Ma siamo lazzi, ma ci siamo,
2: ecco, però posso dire una cosa. Sempre un applauso ai muratori,
1: sempre un applauso, sempre un applauso.
2: Sono grandissimi.
1: Sì, si vedono a fatica, sì, sì. Mettono mano e poi vengono giù.
0: Ciao, sì, sì,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Vabbè, tu sai cos'è la Freciello?
1: Ah?
0: La Freciello, sai
1: la Freciello? Sai
0: no, che... la Freciello.
1: No,
0: è una cucitura.
1: Chi te l'ha sostituito? Chi te l'ha
0: Russo, ciao, Pio, un abbraccio. Ciao.
1: Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimo, fine ora, e poi incominciamo la seconda fino alle 12. Vai. Vamos.

0: Insomma, offerte di lavoro per Pisacane anche gratis, in coppia cantiere non novonna, che ci capite, non intracceresti.
1: Non ci vado, non ci vado.
0: Prescindere, però cioè, non ci pazziamo, a gratis. A gratis. Allora, adesso...
1: Guarda, ti faccio una domanda a bruciapelo, velocissima.
0: Sì.
1: Tu se non avessi fatto questa vita, quella lavorativa intendo ovviamente, no?
0: Sì.
1: Che lavoro avresti voluto fare? Cioè in quale lavoro?
0: Quello che facevo prima, un rappresentante.
1: Avresti continuato nel commercio,
0: sì,
1: quindi vendito, rappresentante del commercio?
0: Sì, no, perché io giusto, mio figlio sta pisacando, devo stare...
1: No, cioè, già, arrivano testimonianze di...
0: L'ho fatto, sì, l'attore porno, ma poi... Ma lo vai a mezzo perché proponevano un film, cioè,
1: senza, ecco,
0: caccia fa,
1: volevi
0: avrei tanto voluto.
1: Vabbè. Seconda ora,
0: in questa seconda ora, ecco, vi parlo di un po' di invidia sociale, ecco, da parte mia, perché sapete, io sono per la redistribuzione della ricchezza, basta concentrare tutta la ricchezza in mano a uno, e che cos'è? Che te ne fai? Allora, dopo la camera da letto di quanta metri quadrati era la camera da letto di Ronaldo?
1: Mi pare che la sua camera da letto era più o meno il parco mio e tuo messo insieme,
0: cioè praticamente pigli rulietti in due bagni, si era piglia un pullman.
1: Sì, la mini car di golf, sai, la golf
0: sì,
1: car.
0: Proprio tengo i soldi, non sai come la c'è a spendere, faccio così. Sapete che Ronaldo, il calciatore, non so cosa è successo in Portogallo, comunque ha pigliato questione, non so con chi, e a un certo punto ha detto basta, me ne vado, ma uno è noi,
1: Maria, io esco,
0: cioè nel senso che se n'è andato, ma uno di noi normale si metteva in da macchina e si neve, oppure chiamava sì. Nuber o cioè, chiamava Carmine Lutassisti per sparagnare Carmine, no, ma piglia
1: sì.
0: Oppure ti ricordi quando fu la questione De Laurentiis all'epoca, si mette in coppa motorina
1: e se ne andò,
0: ti
1: certo,
0: ricordi? Ronaldo c'ha il suo aereo privato,
1: ecco.
0: Cristiano Ronaldo jet privato da sogno, pensate, costa 75 milioni. Capito? Quanta scuola si fanno questi 75 milioni? Dalla suite al cinema alla spa. Cioè, stai nella spa.
1: Sull'aereo c'è il cinema.
0: Il cinema, la spa, tutti i russi a bordo. Allora, già entriamo in una cabina, dice, appena si entra nella cabina del jet privato di Cristiano Ronaldo, non si entra rispetto a un aereo normale, si trovano queste poltrone di pelle ultra comode che diventano anche letti, roba varie, poi ci sono materiali di finitura di alta qualità, perché signori, mentre viaggio io l'alta qualità, la finitura a voi.
1: Guardare.
0: E Pisacane, io sono seduto, tengo l'esigenza già la finitura fatta bello, perché tengo i soldi.
1: Cioè, tu dici quando sono assorto nei miei pensieri, sto guardando quel punto fisso nell'aereo, voglio rivedere quella rifinitura di mogano che mi è costata
0: metalli preziosi, legni preziosi, ma anche la poltrona deve essere di cose preziose, perché sai, tengo i soldi e voglio, tengo le esigenze, poi c'è la cucina privata, zona pranzo, naturalmente, a bordo del jet privato di Cristiano Ronaldo non manca una cucina attrezzato, che giustamente sto viaggiando, dico, vorrei tanto una ragostina fatta così alla brace, dice, ma siamo in volo, no, non passi, tengo i soldi, allora, e chi lo fa una raus,
1: c'ha l'aspiratore,
0: ma se non la tengo l'aereo la pesca solo issa raus, capito? Perché sono così, gli tengo i soldi, c'ha questa cucina privata,
1: scusami, se mi serve un pizzico di sale non posso andare dalla vicina,
0: e tra le dotazioni associate a questo tipo di oggetti ci sono frigorifero, forno, microonde e altri spazi necessari per preparare e conservare cibo e bevande, cioè per anche conservare cibo, là si può mettere a fare Mulignano, mettiamo il caso, che sta viaggiando, c'è una capata, dice, amore, mi fai Mulignano sotto, ma come si non...
1: come vengono in volo?
0: Se ne so, c'è una capata, io voglio fare, perché soldi non posso fare, cioè, ma diciamo risale che usa cose fai Mulignano in volo. E fanno,
1: esce un contadino
0: dalla
1: coda dell'aereo con le Mulignane appena colte.
0: Intrattenimento durante il viaggio, vi lascio immaginare. La cosa che mi turba a me è che dice. A bordo sono presenti sistemi multimediali, schermi per guardare film e altri contenuti durante il viaggio. O film, l'altro contenuto. fate voi.
1: Ma stendiamo un velo. Cioè,
0: stendiamo, non lo so. Durante il viaggio, la presenza della connessione wifi, perché giustamente in volo, gli aerei normali, lo sapete, non c'è il wifi in volo, lui sì, permette inoltre di navigare su internet, lavorare e rimanere in contatto con il resto del mondo. Per una persona sempre, sentite, per una persona sempre impegnata tra partite, allenamenti, eventi e impegni commerciali, poter lavorare anche durante il volo può essere...
1: Ma che palle, ma rilassati 5 minuti.
0: Vabbè, ma che te ne...
1: Sì, ma posso dire una cosa?
0: Cioè, che te ne ha un conto corrente, un conto corrente, non mi prego.
1: Quanti zeri sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: E tu schermo vicino.
1: Però scusami, c'hai l'aereo con la cucina, per la chef sicuramente che ti prepara, i divani letto, le poltrone,
0: letto,
1: il cinema. E ti perché cacchio dovresti lavorare mentre stai facendo il volo? Scusami.
0: Poi c'è anche la camera da letto con privacy assoluto, perché mettiamo i casi, tengo i sorti. Sì, sono in volo, mi viene un geni.
1: Giorgino!
0: Come la faccio questa ingroppatina?
1: No, stai buono.
0: Chiamo Pesacane, Pesacane, vieni, facciamo l'ingroppatina. Poi se fosse Ronaldo, vedi come tutto asso. Pesacane.
1: Allora.
0: Ingroppando, Pesacane.
1: Se salgo sull'aereo da sì, 75 sì. milioni.
0: Pesacane, tutti. Nudo,
1: non lo so.
0: Nudo, sul, nudo, sul, ti trovo così come la venerina sul letto.
1: Tanto la stanza è molto privata, hai detto?
0: Sì, privatissima.
1: Nessuno saprebbe mai nulla.
0: Niente, può allora, pure morire là, non ti trovi niente.
1: Ma perché già morì poi?
0: Può morire?
1: No.
0: Ma sì, te ne va la vita tu.
1: Certo.
0: Ma come hai attaccato? Come hai attaccato? Guarda l'egoismo umano.
1: Ma perché tu volessi morire, scusami.
0: Da morire tu quanto? Allora, grandi finestrini, atmosfera rilassante, le cabine sono di questi grandi finestrini. Ne ho finito, non è l'oblò. Era proprio un barcone
1: con la faccia a mare.
0: Prendono lì la rapida, anche i soldi, ma non posso affacciare, no? Ma io stiamo in volo, e mo gli affacciamo. E io si affacci, tengo i soldi.
1: Amore, non aprire il balcone, perché?
0: Non trovo in più. E quindi non vi dico altri lussi che ci sono su questo volo. Ecco, io la vedo un po' sprecatina, una cosa del genere, no?
1: Vabbè.
0: Cioè, proprio secondo me ci dovrebbe essere un limite. Cioè, uno quando hai guadagnato un miliardo, basta, ti fermi.
1: No, ma non funziona così il mondo.
0: Tu tieni 25 miliardi tu solo, cioè, ma per esempio dai a me 25 miliardi, no, che ci fa? Io ci mangiamo e te ci mangiamo, ma pronto? Parla con 30 euro c'hai su film.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, mi fa piacere che avete detto questa notizia, però purtroppo ne avete saltato un'altra, perché io so che a Cicciano magari le bene pulizie di otto privati, però non te ne dichiarate. Ma non
0: ma chi l'è proprio con bagno? Compagno proprio Ronaldo.
1: Ma pure ci fate arrivare una querela da Antonio, smettiamola.
2: No, ma in pratica cioè, quando c'è una stufa a gas un oggetto privato, e quando fornisce un gas, Rachele scende con il paracadute e gliela sale.
0: La moglie è... O vira Ronaldo che ha bombolo un coppo. E sa niente all'aereo a bombolo, dice che frutto cazzo, ragazzi. Aspettiamo, c'è anche i soldi.
1: Allora, per fortuna ragazzi, nel mondo della l'attimo. Radio c'è il punto in cui c'è una pausa. Ci fermiamo,
0: sì, sì.
1: E riordiniamo le idee.

0: Allora, fareste un giro sul jet privato di Cristiano Ronaldo? È giusto che un solo essere umano, per spostarsi da qui a lì, abbia tutti questi benefit? Si sposta praticamente con...
1: Beh, ma Ronaldo te ne ha proprio fatto tenere i soldi e l'ha già spendo, perché non pensi che sei in volo 2 euro di volo finta a cucinare, insomma
0: Vabbè, c'ha lo chef che cucina per lui.
1: Non lo so se è in volo c'ha lo chef, non penso che si metta a cucinare la moglie, dice, ma no, mi piace di ogni vacanza faccia cheese.
2: Buongiorno ragazzi, da Ravenna. Sì. Oggi io tutte le mattine vi sento al lavoro con le cuffiette. Stamattina non sono andato al lavoro perché mi sono svegliato con un po' di febbre.
1: Aia.
2: Mi sono messo sopra al divano a guardare voi. Ma lo sa come si frisca.
1: Io non tu
0: ma questa è la febbre.
2: Da chipirino, no, no, sarà aperto, ma c'è ravigliata a come l'hai visto.
0: Quanto hai detto che costa questo jet di Cristiano Ronaldo?
1: 75 milioni.
0: Ecco, lui guadagna 300 milioni di dollari all'anno.
1: All'anno.
0: Esagerate. Cioè, capito? Lui in 5 anni questo jet, così come se l'è comprato, cioè non se ne è nemmeno accorto, no, che le ha spesi.
1: Non può morire un creatore in Ruanda e tu tieni 300 milioni all'anno. Cioè,
0: lo so.
1: Cioè, non è una logica questa cosa. Cioè, sarà, però. Cioè, è più di quanto potrà spendere tutta la sua vita lui e i suoi figli e la sua famiglia, cioè proprio.
0: E ha un patrimonio stimato
1: miliardi,
0: a 1,4 miliardi di dollari.
1: Che te ne fai? Pronto?
0: No, non lo so.
1: Che te ne fai? Superate una certa quota. Dimmi caro.
3: Senti, no, volevo. Adesso riguardo il programma Kiss, quello della Tiscis, svinge la Tiscis. Come si partecipa?
0: Della chi?
3: Sono ascoltatore di Radio Kiss.
1: Ma Kiss Network?
0: Sì, sicuro.
1: E cagna numero?
3: Kiss Network, sì.
1: No, questo è Napoli. Questo è Napoli.
4: No,
1: ecco.
4: A Napoli.
3: Kiss
1: normale. Programmi Sassamelle e Killate. Come?
0: No, no.
1: Bravo.
0: Come Killate?
1: Bravo, sono chi?
0: Ma chi è Killate?
1: Sì, tu Killate. Sono
0: Killate. Sagane, mi chiamo. Che è Killate?
1: Ah, boh, è arrivato per i Sagane.
0: Non lo so.
3: No, per i Sagane, come si chiama? Pippo Pelo.
1: Ah, e chi le sa già a casa su Pippo Pelo? Chi lo deve fare il nome?
3: Che... Lo so, perché ascolta lui e la Pedro.
1: Ma perché hai telefonato a me?
3: Perché me l'ha dato un numero di
1: calcio, ci ha chiamato. Hai pigliato Pino stamattina?
0: Sei un po' confuso.
1: Hai pigliato Pino?
3: La pressione, sì.
1: Senti, sta zitto.
0: L'amico che dice tutto, senti.
1: Non dico che senti, pigliare Pino la mattina.
0: Scusa, quindi tu dici che senti la mattina Pippo e poi senti noi? O non sai chi siamo?
1: No, non sappiamo neanche chi siamo, pensavo
3: che... Non so chi sei,
4: bello che l'ho preso su, sta la cena da giallo.
1: Ciao.
0: Ma in quale altro universo succede quello che succede qui, ragazzi? Pronto?
1: Buongiorno, sì. Ciao.
5: E come piace Pedro di Mbopissica? Buongiorno.
1: Beh.
5: Allora, volevo dire, Cristiano Ronaldo fa bene perché i soldi ce l'hanno rana.
1: Sì.
5: Non è giusto, posso dire che non è giusto, cioè gli darei tutti questi soldi a chi inventa la cura per il tumore, chi fa una cosa del genere, ma tutti questi soldi per il pallone per la pincia sana sana, ma perché?
1: Beh, giustamente quello c'è danno, se piglia uno che ha fatto impresa. Il discorso è del capitalismo, come può un solo uomo guadagnare tutti questi soldi e poi c'è sta chi proprio non può mettere piatto a tavola?
5: Per giocare a calcio.
1: Vuol dire che se c'è danno, poi c'è un certo fuoco.
0: Ragazzi, ecco. Quando diciamo Cristiano Ronaldo non stiamo dicendo solo giocare a calcio, perché sì, lui...
1: dicendo Rosario Redding in fotomodello, cioè non è che...
0: Cioè lui guadagna tantissimo giocando a pallone, ma se quello prende un brand qualunque e dice che bello questo, sono milioni e milioni e milioni che pure volano là, Cioè poi si crea tutto un mondo legato al testimonial.
5: Sempre perché un calciatore, perché se un fratecatore è bello, non è che il fratecatore è bello, si mette.
0: Ma devi essere famoso, devi rappresentare dei valori e ti devi fare carico di altri valori.
1: All'esempio, i Beatles, sempre lo dico sempre.
5: Giocato a calcio.
1: Ti dico questo esempio: i Beatles hanno scritto un pezzo che si chiama Taxman, cioè l'uomo delle tasse, perché praticamente loro pagavano su quello che guadagnavano il 90-95% di tasse. Cioè, su quello che guadagnavano, loro spendevano il 90% di quello che guadagnavano sulle tasse, perché andava, poi arrivò la Thatcher e cambiò un pochettino le cose, camma fa. Va bene, però,
0: ciao caro.
5: L'ultima cosa, i Beatles hanno rimasto qualcosa, diciamo, tra virgolette. Ronaldo
1: Ah, non lo so, ma... non capisci che calcio è come Maradona, cioè rimasti sì. Che gol, che li cose. No, no.
0: No, vabbè, no. Però
1: non ne capisci.
0: Rientra sicuramente nel novero.
1: Ronaldinho, come Mario Cresce, certe volte sui social mi capitano i video di Ronaldinho quando scarta e segna, ma Mario Cresce.
0: Beh, certo. Cioè, però fa artisti, parte, fermi un attimo, fa parte
1: Ronaldinho ne tenta sui social.
0: No, non credo. Fa parte comunque di quei calciatori dell'epoca attuale in cui stiamo vivendo anche noi, che insomma resteranno poi nella storia. Lui, Messi, sono quelli che sicuramente verranno ricordati da qui anche a 50 anni, un po' come successe con gli altri grandi. Allora, abbiamo tempo per qualche messaggio o un'altra telefonata? Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao.
1: Pronto?
6: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: È il famoso pezzacane?
1: Sono io. Sono io a fianco. E l'altro.
6: C'è anche l'altro?
0: La mappina sta qua. Sì. Eccola, sì.
6: Uè, Sasame! Sì. Sasame!
1: Uè, bello, che dici?
6: La ricordi me?
1: No, non dacci visto.
6: La calavo sempre a panare.
1: Ah! Come stai?
6: Tutto bene.
1: Tutto a posto. Tutto a posto. Quanto ti trovi una fatica?
6: Pulissimo. È una parola, la fatica è data a me.
1: Capì? E quando... I soldi non danno ne pieno. Ciao fratello.
6: Ciao
1: bella. A proposito dei soldi, dopo la pubblicità ci collegheremo un po' con Framondi, che ci farà un attimo il punto della situazione con questa benzina che non si sta capendo niente.
0: L'hai vista? Con il
1: altre si sono associate a Leni, altre compagnie che faranno questi sconti, queste cose. La domanda è: ma veramente ci stanno facendo bene? Ce lo spiegherà Framondi fra poco.
0: E detta questa domanda da Rosario con le mani alla Smithers, io vi invito a restare perché le risposte saranno sicuramente interessanti.

con meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart

0: E allora, come annunciato poco fa e come sapete in questi giorni da Eni in poi sono partite alcune iniziative di scontistica alla pompa con quello che viene chiamato
1: Price Cap.
0: Ad ogni modo, questo tetto di 2,20 euro o 2,19 euro e 1,99 euro per la benzina.
1: Anche la Tamo il calato i prezzi.
0: Esatto, si sono i grandi marchi, diciamo così, le grandi aziende si sono tutte quante un poco allineate. Ne parliamo con Marcello Framondi per capire se è una cosa buona, se è una cosa negativa. Ricordiamolo che il prezzo del diesel, per esempio, si era attestato intorno ai 2,50 euro orientativamente al litro. Buongiorno Marcello, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e grazie per la
1: Ciao.
2: Disponibilità.
1: Io lo so, Marcello, tu di cosa ci vuoi parlare, però vabbè, dici prima questa cosa, io poi devo fare una domanda. Ecco, vai.
2: Vabbè, allora sicuramente per rispondere alla vostra domanda è un segnale positivo, su questo non ci piove, soprattutto per l'utenza classica, cioè chi utilizza l'automobile tutti i giorni per andare al lavoro. Però c'è sempre, però purtroppo ci sono dei risvolti negativi e questo riguarda gli autotrasportatori e le pompe bianche, che immagino molti saranno anche in ascolto perché seguono giustamente la vostra radio e sanno perfettamente di ciò che parlo, perché molti notano differenze di prezzo sulle pompe bianche che in questo momento si trovano con prezzi totalmente diversi da quelli applicati dalle grandi compagnie, come dicevate voi poc'anzi, perché non riescono a applicare quello sconto, perché comprano dalle grandi compagnie il prodotto e poi lo devono rivendere e quello sconto a loro non viene applicato, come non viene applicato agli autotrasportatori che pochi sanno hanno le cisterne nei propri piazzali, quindi comprano all'ingrosso, non vanno presso le pompe di benzina e si trovano con prezzi medi a 2,33-2,34 euro, che è il prezzo reale di mercato attualmente. Naturalmente gli autotrasportatori sanno bene ciò che sto parlando e questo influisce non poco per l'economia di un intero settore e in realtà anche nell'economia reale, perché tutti i beni trasportati dagli autotrasportatori, ricordiamo in Italia l'80% dei beni è trasportato su gomma, tali costi incidono poi sui prezzi finali, quindi in realtà poi li paghiamo tutti.
1: Ecco, ti faccio la domanda, vorrei essere spiegato, pur se ho capito più o meno la cosa. Alla fine noi abbiamo scoperto che con questi aumenti di prezzi le grosse aziende petrolifere hanno guadagnato miliardi e miliardi in surplus, tant'è che si parla di extragettito. No, allora la mia domanda è questa: extra profitti, no? Scusa,
0: hanno guadagnato proprio nettamente,
1: hanno guadagnato da questi aumenti proprio miliardi e miliardi in più, no? Allora uno profano come me vede il telegiornale e dice: ah, hai visto, hanno chiuso lo stretto di Hormuz, ah, non si possono muovere più, è saltato quel oleodotto, hanno incendiato quella cosa. Allora uno pensa che la grossa azienda petrolifera, avendo meno petrolio, poverina, la deve vendere al di più, perché deve recuperare. Infatti scopriamo che praticamente questi altri che cacci, insomma, anzi gli fa pure bene una bella crisi così, perché questi guadagnano miliardi e miliardi in più. Poi naturalmente staranno facendo questa operazione di sconto, perché alla fine non gli potrà essere attuata la tassa dell'extra profitto.
0: È un modo per cercare di evitarla.
1: Miliardi e miliardi, per esempio, calcoliamo che un'azienda del genere, invece di cacciare 3 miliardi di extra gettito, ne caccerà 84 milioni facendo questa cosa. Ecco, questa quindi è speculazione bella e pura, non ci sta niente a che vedere con la. Perché le aziende petrolifere potrebbero mantenere benissimo il prezzo che tenevano prima, basta non guadagnare questo extra gettito, cioè questo extra profitto.
2: Nel breve periodo il tuo ragionamento non fa una piega, però in realtà il meccanismo del mercato petrolifero segue un valore che si chiama Platts, che è un valore internazionale che da sempre viene utilizzato come punto di riferimento. Ora, quello che tu dici è giustissimo: se quel prodotto è stato raffinato 6 mesi fa, tu me lo aumenti e stai generando un extra profitto. Ora ti
1: sì, ma anche dopo 6 mesi, se io faccio miliardi su quello là vecchio, naturalmente tu mi stai e poi comunque ha delle ripercussioni gravi proprio sulla società, una cosa del genere.
2: Ti faccio le sì, hai
1: perfetto. È speculazione vera e propria, dai, alla fine.
2: No, ti spiego, il mercato del prodotti petroliferi funziona così. Il Platts sale e io in base al Platts, che è un valore internazionale, cambia solo la tassazione di stato in stato. Io in base a quel Platts metto un delta che è sempre lo stesso. Che mediamente è 10 centesimi.
1: Sì, scusa la mia ignoranza, scusa se faccio sempre questa domanda, però non è logico perché, ora, come dici tu, dopo un anno l'azienda petrolifera guadagnando prima e rimettendoci dopo, insomma, si dovrebbe trovare, non dico come a pari, ma no, con miliardi e miliardi in più di guadagno. No,
2: ti faccio un esempio concreto per farti capire. Il tuo ragionamento vale nel breve periodo, però non vale nel lungo periodo, perché quando il Platts scende, cioè questo valore internazionale scende, quel prodotto che casomai è stato comprato di più viene venduto di meno. Quindi è un meccanismo che negli anni, da 40 anni esiste questo valore, negli anni su per giù si bilanciava. Cioè l'azienda petrolifera perdeva da un lato, guadagnava un altro periodo, e questo equilibrio si mantiene. Esempio concreto te lo faccio: durante il Covid, ormai sono passati 6 anni, il prezzo dei prodotti petroliferi di questo valore Plus è sceso addirittura a 78 centesimi al litro. Perché non si vendeva? Però quel poco che si vendeva, i trasportatori in ascolto lo sanno, si vendeva a 95 centesimi, a un euro, quando in realtà era costato molto di più. Quindi in realtà questo meccanismo che ha tenuto in piedi per 40 anni il mercato petrolifero, bene o male, sempre bilanciato.
1: Ma non riesco a capire, se fosse come dici tu, non si trovassero miliardi e miliardi in più.
0: Forse provo a dare una mano al ragionamento di Rosario. Marcello, io ho sentito, correggimi se sbaglio, che tipo la prima grande azienda che ha fatto questa cosa, no, questo price cap, praticamente negli ultimi anni dal Covid in poi, con tutto quello che è successo, ha tipo quintuplicato gli utili. Cioè, tipo, se prima guadagnava 2 miliardi, adesso ne ha guadagnati 15-14. Ora, il punto è che questa operazione, che ricordiamolo, vale per il mese di ottobre, poi si dovrà vedere che succede, abbiamo questo prezzo bloccato, diciamo che alle compagnie, fatti un po' tutti i calcoli, costa tra gli 85 e i 100 milioni. 100 niente, milioni a fronte di 14 miliardi. Allora io forse, in aiuto al ragionamento di Rosario, correggimi anche tu se sbaglio.
1: No, vai bene.
0: Se io guadagno tutti questi soldi, cioè ipoteticamente, se pure mi tagliassero un miliardo, non sto andando a fallire. Cioè, nel senso, allora questo prezzo della benzina alla pompa come deve funzionare? Non ci dovrebbe mettere un tetto al guadagno delle compagnie, e il resto poi sono o vantaggio per il cittadino o tasse che si versano nello Stato?
2: Assolutamente sì, però se è una legge dello Stato, fosse una legge dello Stato applicata a tutti, a tutte
1: quindi
2: le
1: lo diciamo, non facciamogli l'applauso come sono bravo.
0: Cioè, abbiamo ipotizzato una legge dello Stato, noi tre praticamente, qua facendo questo ragionamento.
2: Ma in realtà altri stati, tipo l'Austria, Malta, è stabilito per legge.
1: Da noi no. No, perché siamo tutti quanti felici, tutti quanti contenti, dicono, hai visto?
2: Dire una piccola cosa rispetto alla, credo che nomi possiamo fare delle compagnie, perché alla fine stiamo parlando di tutte le compagnie petrolifere, quindi
0: almeno quelle grandi, stiamo facendo riferimento a quelle, sì.
2: La prima che ha applicato il price cap, in realtà quella plusvalenza di miliardi e miliardi di euro, c'è da dire che l'ENI in questo caso è il primo operatore al mondo di estrazioni petrolifere, quindi in realtà i margini fatti da l'ENI non provengono solo dalla vendita dei carburanti, bensì
0: anche
2: operatore al mondo delle estrazioni in tutto il mondo, Sud America, Libia, cioè non, quindi ENI è un operatore internazionale.
0: Però io per esempio, Simo, ci fermiamo subito. Io per esempio sono stato molto contento, no, di questo sconto, perché adesso ho messo una 50 euro e ho visto salire un po' di più l'indicatore del diesel in macchina. Però alla fine della fiera, sul ragionamento che stiamo facendo, si poteva fare un ulteriore sconto. Cioè, praticamente queste compagnie potrebbero riportare al prezzo pre-guerra.
2: Sì. Volendo assolutamente.
1: E allora è speculazione. Ciao Framondi, ci dobbiamo fermare.
2: Che sto provando a dire, ben venga, però il problema è un altro. Che se non lo applichi a tutti.
1: Certo, c'è, c'è pure una cattiva concorrenza, hai ragione.
2: C'è tutta la filiera delle pompe bianche.
1: Hai ragione.
2: Degli autotrasportatori.
1: Curiendo per loro, sì.
2: Muovono l'80% delle merci in Italia, tutto quello che mangiamo, beviamo.
1: Quindi, però ci dobbiamo fermare, Framu, grazie.
0: Un attimo, approfitto, lanciamo un appello. C'è Francesco che solitamente ci ascolta, che ha una pompa bianca pure lui, che spesso ha chiamato. Francesco, se ci stai ascoltando, chiamaci, perché magari il discorso ti tocca da vicino. Fermi lì, torniamo subito.

0: qualcuno al telefono, pronto?
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Stefano.
0: Messaggio.
1: Senti una cosa, ma tutte queste persone che stanno andando a fare i pieni coletani che nei cofani, ore e ore di attesa sotto le pompe di benzina, a questo prezzo qua, ok? Ma prima ci serve pure questo prezzo, perché non ci servono i fili chilometrici?
0: Questo è un fatto psicologico. Pronto, Rosario?
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, caro, ciao.
2: Allora, questa cosa che stava dicendo la benzina, vabbè, io sinceramente a me, fortunatamente mi tocca poco perché tengo il GPL, però sempre un po' di benzina la devo mettere.
0: Sì.
2: Ieri mi trovavo qui in zona Milano e ho visto che non tutti Eni hanno i prezzi uguali. C'era uno che ce n'aveva uno €1,99, un altro che ce n'aveva €1,95.
0: Vabbè.
2: E c'erano le file. Però io dico, tutta questa gente che si è in fila, molto probabilmente non si vede casa là. Allora, tu magari tieni un benzinaio sotto casa, te fai 10 km per gli alleni, per sparare a 2 euro, e 10 km non li hai consumato 2 euro.
3: Ah no, sì. Sai cosa è successo? Che
0: è fatto psicologico.
3: In un primo momento sembrava che questa iniziativa potesse riguardare solo quella compagnia. Poi se ne sono. Adesso non vedrai più nessuna fila, perché le grandi compagnie di cartello che sono un po' più presenti, avendo tutte quante poi lo stesso prezzo, per me diventa indifferente dove vado a mettere il carburante. Ma i primi giorni, o meglio gli ultimi giorni di settembre, quando era solo quella lì ad avere quel prezzo, ovviamente sono andati tutti quanti là. Confesso, sono passato pure io una vicino casa e aveva finito il carburante e ci sono tornato il giorno dopo.
2: Perché poi fondamentalmente ci sono quelle pompe benzina serie di supermercati, tipo a Napoli che noi so c'è quella dell'Auscia, qui ce ne sono altre che avevano comunque prezzi più bassi. Per esempio io ho visto che ce l'aveva supermercato che ce l'ha qua, ieri ce l'aveva 1,79.
0: Ancora meno.
2: 1,979. Quindi
0: si può vendere a chi su prezzo cai, capi quello che di chi? Cioè è il discorso che dico io, che qua si sta facendo una speculazione. Che però tocca la pelle della gente, perché tu vai a toccare l'inflazione. Cioè,
3: no, se poi, spendi 100 milioni per fare questo sconto, ora che ne hai guadagnati 14 miliardi, se ne spendi 300 di milioni, pure non ti cambia niente.
0: Sono privato, che me ne importa, mi faccio un
3: mezzo. Ciao. Allora, ma quale ore e file? Ieri mentre ero in strada non c'era nessuno alla pompa e subito ho fatto. Sì, da un paio di giorni la situazione è molto più tranquilla.
0: Va bene, signori, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina e l'ultima parte, vai.

0: C'è Rudy in linea, pronto?
1: Pronto.
2: Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy, dove sei Rudy?
1: Chiamo da Santa Maria Capua Vetere.
0: Sì, no, dico, sento come se stessi su uno di quei motori che volano, che vedi a mare.
1: Aspetta, aspetta che mi fermo. Aspetta,
2: ecco, bravo, sì, sennò,
0: È proprio tre route.
2: Sento tre route. Questo tre route, dici tutto, vai.
1: Allora, ci siamo.
0: Sì.
1: Praticamente, mo sono passato, no, fuori dei distributori di benzina.
2: Sì.
0: Sì.
1: Voi state parlando di 1,99, 2 euro, 2,10 euro, 2,05 euro. Allora, mo sono passato fuori una Esso 2,35 euro il gasolio, un'altra Esso 2,19 euro, Leni 2,19 euro.
2: Forse perché hanno ancora il carburante vecchio.
0: No, oppure attenzione, perché questi prezzi che stiamo dicendo sono al self. Se non sbaglio, se vai al servito lo paghi comunque un po' in più, potrei sbagliare, ma dovrebbe
1: al
0: essere così.
1: Al servito lo paghi 2,40 euro. Non ti preoccupare, faccio solo self, cammino con la macchina, quindi faccio solo self. Il problema e poi tu dici le pompe bianche, sono passato davanti a una pompa bianca 2,18 euro. Allora, come dice Rosario, ci sta una speculazione.
2: Ma non hai idea, ci stanno guadagnando con.
0: Ragazzi,
2: ma guarda, secondo me quando scoppia la guerra, chi si casta appena la bottiglia, dice: hanno il sossetto la muccia. Cioè, secondo me applaudono.
0: Di sicuro a qualcuno fa piacere. Questo è poco, ma sicuro.
2: Sai proprio.
0: Ciao, Rudy,
2: ciao. Nino.
3: Ciao, Rosa.
2: Ciao, Bell, ciao.
3: Allora, io sto fotografando la situazione attuale.
2: Sì.
3: E la situazione attuale, sai com'è? Ti ricordi quella scena di Totò, Peppino e la Malafemmina?
2: Quale?
3: Quando Peppino aveva i soldi in mano e diceva

0: vicino a Tocò. Io non mi trovo.
1: Io non mi trovo.
0: Tenevano un milione.
1: Bravo.
0: E mo tengo 700.000 lire.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, Peppino, siamo tutti quanti noi.
1: Sì.
0: Che ci contiamo sempre i soldi e non li mai troviamo.
1: Scusa se ti interrompo. Ieri ho sentito un economista. Ieri ho sentito un economista che faceva lo stesso esempio, però diceva è come andare a mangiare fuori e pagare alla romana, soltanto che uno si è preso lo spaghetto con l'aragosta e gli altri si hanno pigliato la pizza. No, però pagavano tutto quanto Spartan Natale qua. Cioè, capi com'è?
0: No, ma la cosa bella, sai qual è? Che in questo caso lo Stato è Totò.
1: Sì.
0: Che il popolo dice ma io tenevo in umide una. Ma i tuoi soldi...
1: è la svalutazione, bravo, sì.
0: C'è sta svalutazione. Per me la benzina è una manovra. È una manovra perché?
1: Ma lo stanno perché dimostrando adesso abbassando i prezzi loro, cioè senza che nessuno ce l'ha hit hanno abbassato i prezzi, quindi si può
0: noi
1: fare.
0: Siamo, ma quanti hanno eliminato tutte le scorte che tenevano a terra di benzina?
1: Sì. Senti amico mio, diamo un po' di spazio pure ad altri. Grazie. Chi c'è al telefono? Salvatore. Salvatore.
2: Dottore?
1: È caduto dottore. Vai Marco.
2: Allora, c'è un amico che dice gli extra profitti non esistono, è come se il datore di lavoro ti desse un aumento e il governo lo tassa. Poi i carburanti sono acquistati con una scommessa, cioè i futures. Se nel lungo periodo c'è crisi e guerra costerà di più importare. Eni è un'azienda di Stato, il governo al 30%. Il governo non avendo più fondi ha abbassato il prezzo artificialmente. Se vuoi sapere come va a finire, leggi i promessi sposi.
1: Come si chiama il signore?
2: Enzo da Castellammare.
1: Enzo da Castellammare, tu trovo buono, che sei buono, Enzo. Sei buono, tu trovo buono tu. Ok, sta a posto, pronto?
3: Pronto?
1: Dimmi caro, vai veloce.
3: Rosario, allora, tutta questa operazione qua è stata gestita ad arte dal governo per un motivo molto semplice. Lo Stato per ogni litro di benzina che vende guadagna un fottio di soldi,
1: sì,
3: come accise e come IVA.
1: Sì, sì.
3: Quindi perché l'opposizione diceva sempre perché non vai a chiedere i soldi sull'extra profitti che stanno facendo? Eni nel giro di 4 mesi ha incassato 5 miliardi di euro in più. E allora, siccome non fa parte di questo governo, vedi Forza Italia, che non vuole chiedere assolutamente oneri per quanto riguarda gli extra profitti, hanno divenuto un accordo dicendo ok, per un mese fammi un piacere.
1: Fammi spezzare una lancia, che scommetto che chi stava, anche se stava qualcuno dell'opposizione, non chiedevano chi si soldi. Non lo so.
2: Poi ragazzi, in questo caso comunque vedere. Occhio a noi personalmente, noi stiamo facendo ragionamenti un po' più ad ampio raggio, ma a noi personalmente conviene pure dire grazie, perché altrimenti stavamo sui 2,40 euro 2,50 euro al litro, per quanto riguarda il diesel.
3: Scusami, ma il problema sai qual è? Che ormai la gente, proprio in virtù del fatto che dicevano altre persone che fanno le file, stanno incominciando a capire che in effetti il prezzo della benzina o del gasolio sarà fissato sui 2 euro.
1: Sì.
3: 2 euro oppure 1,990.
1: Ma non scenderà mai più.
3: No.
1: Sì.
3: È altissimo.
1: Uè, ti devo salutare, amico mio. Ci sentiamo domani. Abbiamo 3 ore. Le 3 ore.
2: No, già
1: del sabato.
2: Domani
1: è sabato, amico mio. Partiamo alle 10, finiamo alle 13 e viene anche lui, Marco Pesacane.
2: Ovviamente non mancherà lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito per la regia. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.